0: incazzato, però il freestyle è così,
1: a volte bisogna un po' incastrare le sillabe.
2: Sai, sai il mio nome, allora dillo, J-Ax, sì. Sì. Chi è il nome del mio ballo? Accattatevillo.
1: E prima ancora,
0: è all'inizio della seconda strofa.
2: All'inizio della seconda strofa, fa rima con il nome del mio ballo.
1: Allora, la citazione per i più giovani all'ascolto che magari non ricordano:
3: come il parmacotto,
1: accattatevillo. È quello, è quello.

0: Dall'immaginario all'allucinazione è...
1: Ma il prosciutto, la Gioconda.
2: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato tu.
1: Allora, adesso è così.
0: È un attimo che nei prossimi rap. Adesso dovrei sentire bene il nuovo di Neff e Fibra, che tra l'altro mi piace un casino, ma sì, non sono ancora arrivato alla fine perché me la voglio godere proprio traccia per traccia.
3: Giusto, come le serie TV, diciamo.
0: Ed è un attimo che magari nelle ultime tracce c'è.
3: Come il farmacotto
0: No, c'è questa nuova. La Gioconda.
3: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato. Ricordiamo tutti che è Leonardo da Vinci. Questo protagonista dello spot, che purtroppo ha preso il prosciutto, ha comprato il prosciutto nel supermercato, però la Gioconda se l'è mangiato.
2: La Gioconda, il prosciutto se l'è mangiato.
3: Perché è buono, è molto buono quel prosciutto lì.

0: Mamma mia, la fiera del salume.
1: Avevamo sbagliato salume, ragazzi.
2: Il super capone dice champagne e mortadella.
3: Giusto.
2: Forse siete confusi per quello.
1: Per quello.
0: Mortadella.
1: Sì, quella.
3: Salumi o come li chiamano gli americani? Col cazzo. Col cazzo sempre. Cioè sarebbe cold cazzo.
0: Cioè tagli freddi, diciamo.
3: Beh, perché sono freddi, diciamo, non è la differenza di altri tipi di carne, no? Che si mangiano.
1: Certo. Ma non dovevamo parlare di cose dolci, ragazzi.
3: Ma infatti, allora, beh, c'è anche il salame di cioccolato.
1: Ah, beh, certo,
3: per dire. Sì, che oggi va celebrato perché oggi è la giornata internazionale del dolce o del dessert, diciamo, una di quelle parole che abbiamo fatto nostre anche.
0: Che qua
3: no?
0: Un po' scarseggia ultimamente. Cioè, no, volevo dirvi che abbiamo una colomba.
4: È scaduta da giugno la colomba.
0: Grazie.
4: Attenzione,
3: è scaduta o cosa?
4: No, è scaduta.
1: No, direi basta.
4: Da giugno.
3: Allora, ieri ho preso un po' della crosticina e aveva un sapore un po' strano.
0: Ragazzi, la colomba la fanno a Pasqua, non è che non c'è nulla.
3: Io lo faccio per rafforzare gli anticorpi, okay, sono di quella scuola lì. Tra le altre cose, oggi è la giornata mondiale del dessert. Ti viene da pensare un po', almeno ognuno pensa ai suoi preferiti. Io tra i miei preferiti sicuramente c'è il tiramisù. E ieri era il compleanno di Natale, che ha un rapporto speciale, un cacciatore
0: un caso,
3: bravissimo.
0: Ma non è quello, perché di Natale una volta intervistato ha detto del tiramisù: "Bah, è un grandissimo dolce. Mia moglie quando me lo fa bene."
3: Ah, è come se stesse parlando di un collega calciatore,
0: sì,
3: no?
0: Come se gli avessero chiesto: "Cosa ne pensi di Totti? Ah, un grandissimo campione." E il tiramisù è un grandissimo dolce. Ed ha ragione.
3: Tra le altre cose, proprio questo weekend, il weekend appena passato, si sono svolti i campionati mondiali proprio di tiramisù. E beh, si sono svolti a Treviso, che insomma, adesso poi qui anche qui ogni volta
0: diciamo che l'Italia gioca in casa nei campionati mondiali di tiramisù di solito.
3: Beh, come con i mondiali, a volte c'è la nazionale che ospita, come quest'anno, insomma, Messico, Canada e Stati Uniti, ma nessuno dei tre ha portato a casa la vittoria.
0: Ma c'è sempre una nazionale rivelazione. Capoverde come se l'è cavata con il tiramisù?
3: Allora, si parla comunque portoghese perché ha vinto un apicoltore di San Paolo in Brasile, che secondo la giuria è stato il migliore. Ha fatto anche delle variazioni un po' sul tema. Non entrerei troppo nello specifico.
0: Sì, è lui che ha fatto il tiramisù a forma di alveare.
3: No?
0: Sì. Insomma, un po' strano.
3: Un apicoltore.
1: Certo. Picchi glicemici qua al centro messaggi.
5: Sì. Buongiorno Summer Camperisti. Sto andando a bere giusto un caffettino in pasticceria con una mia amica e adesso mi sparo un tiramisù. Se lo trovo, Nicchi ormai mi ha fatto venire voglia.
6: Ciao Summer Camp, io appena uscita dalla pasticceria a proposito di dolci per prendere un paio di bignè per la mia collega.
3: Bello.
0: Oh, un paio? Due, vabbè, giusto. Dai, due. Se per una persona basta, due vanno bene.
3: Capita anche a voi che magari entrate in una pasticceria o in un caffè, magari prendete una cosina dolce e poi un caffè.
0: Come no? Certo.
3: E vedi praticamente la ragazza o il ragazzo al banco che va subito a portarsi avanti col caffè, no?
0: Sì.
3: E a me viene sempre a dire: "Guarda, dammi subito,
0: portati avanti col dolcetto,
3: dammi il dolcetto così io mi porto avanti mentre tu fai il caffè, perché altrimenti poi dopo deve passare un po' di tempo." Cioè è una richiesta così strana.
1: A
3: perché
1: me fa sempre strano quando chiedo il dolcetto e comunque mi danno un bicchiere di vino.
0: Ma te, ti vedono in faccia e ti arriva quello d'alba.
3: No, però così. Dico dai, non è una cosa così faccio il caffè, ma no, nel senso voglio prima.
0: Per molti magari è carino avere tutte e due di fianco

0: Così fai un sorso morsino, un sorso
1: morsino.
0: Ah, sei
1: di quella scuola lì, no?
2: Tipo col marron glacé di questo periodo, fantastico. Mm. No?
1: Sono arrivati,
3: Sì, ora.
1: Un cibo povero, un cibo arte sì. povera, diciamo.
2: Mi accontento anche di quello a pezzettini, che costa un po' meno.
1: Beh, il gusto è identico e costa molto meno. No. Va bene,
0: cioè,
1: ragazzi.
0: Le castagne un po' sbriciolate. Che
1: no, nel senso, sono i marron glacé che invece che essere presentati tutti scolpiti, che sembra che Michelangelo li ha messi nella scatola, sono tutti un po' a cazzo.
0: Michelangelo, i marron glacé se li ha mangiati tutti.

0: Allora, lei è Ray, ma qui con le sue sorelle. Ray e le sue sorelle. Una sì. Si chiama Ama, l'altra si chiama Absolutely. Purtroppo non c'è dato, non sappiamo appunto chi è delle due. Però la prima delle due sorelle che entra nella seconda strofa, secondo me, entra alla grandissima. Non so se sia Ama o Absolutely.
1: Quella coi capelli viola, secondo me, è Absolutely.
0: Anche, sì, anche a me mi sembra più una faccia d'Absolutely. Sì. Sai quando conosci una persona e dici, sì, secondo me ti chiami Roberto.
1: Te ti chiami Absolutely. E lei ti dice, no, io mi chiamo Roberta. In realtà.
0: Un po' come quel politico africano di cui parlavamo qualche giorno fa, che si chiama Hitler Mussolini di nome, proprio
1: peruviano, forse era africano, era,
0: no, su sudafricano, sudamericano, pardon.
2: Sudamericano.
0: I genitori erano lì che dicevano, allora o Mario o Hitler Mussolini, facevano i bigliettini, sì. E poi alla fine è uscito il secondo.
3: Summer camp, il dolce che vince su tutti, sapete qual è? Il babà non si batte. Baci, Germana da Treviso, ma sono napoletana.
1: Ciao. Ah, wow, babà.
0: Però
1: babà,
0: dai, insomma, però. I gusti non vanno mai giudicati.
1: No,
0: eh.
1: Poi piacerà sicuramente anche a Treviso, avendo un babà un po' di alcol.
2: Cioè,
1: insomma.
2: La
1: un babà piccolo. Io quando vado dal mio pasticcere chiedo sempre per me. C'ha da fare un babà piccolo, però. Un babà piccolo, capito? Sono Gianluca Vitiello. Un babà. C'ha da fare un babà ma piccolo.
4: Vabbè, da Treviso a Napoli, adesso andiamo a Genova.
5: Ragazzi, io quando vivevo a Genova andavo sulle alture in bicicletta. Poi mi fermavo dalla fabbrica della Preti e al pian terreno avevano la mescolanza, cioè questi sacchi di biscotti, magari che si erano rotti, comunque non potevano venderli. E li compravo, mi sedevo fuori e me li mangiavo tipo un chilo.
1: La mescolanza.
5: E poi ripartivo con la bicicletta.
4: Hai capito, sì.
1: È un po' tipo la misticanza, che è lo stesso concetto con l'insalata, che non ho mai capito. Ma che cacchio c'è lì dentro? Cioè, tu vedi.
0: Beh,
1: noi...
0: qualcosa di spirituale, insomma, che va un po' anche oltre anche
1: me,
0: un po' le cose terrene. La misticanza.
1: C'è gente che ci si inginocchia, infatti, al banco delle insalate.
4: Fanno il rito con la misticanza. Diciamo, hai capito?
1: Qualcosa della giungla.
0: Ci sono effettivamente dei dolci il cui costo è in parte dovuto alla preparazione. E un conto anche in parte anche alla presentazione,
1: sì,
0: no?
1: All'estetica.
0: Pensa per esempio alla cassata, no? Che si presenta sempre bene. Tra l'altro anche lì c'è la cassatina, no?
1: Come no? Certo,
0: certo. E poi anche con quella invece con la Z, anche lì a volte si fa una grande,
1: a volte è grande
0: cassata,
1: botteina.
0: A volte è proprio
1: sì, sì, sì.
2: No? Avete visto il cartone dei Barba Babà?
1: Carini.
2: Nuova,
1: guarda che comunque la forma è quella.
2: Sì,
1: se ci pensi la forma è esattamente quella del babà.
6: Ciao Summer Camp. Ma tipo l'affogato al caffè trasparente è considerato dessert?
4: Certo, sempre zucchero,
1: certo.
4: Zucchero fermentato.
1: Oh, vabbè, il babà sì. Tecnicamente è un po' affogato nel caffè trasparente.
4: Un pochino sì.
7: Ciao a tutti, io quando sono in deficit e psicologico, quindi ho bisogno di tirarmi su, prendo una bella rosetta piena di mortadella e ce ne faccio mettere un etto. Ciao Chiara.
1: Un etto. Ok. Brava Chiara.
8: Grande Chiara. Una bella rosetta.

0: sera dopo cena io e il mio compagno ci siamo mangiati dei buonissimi cantucci toscani, soprattutto accompagnati da un passito di Sagrantino di Montefalco. Che ve lo dico a fa, la fine del mondo.
1: E oggi tutti dal dentista, no?
2: Perché...
1: no
2: beh, però se li inzuppi, dai, si è morbidi.
3: Se li inzuppi sono un po' più morbidi.
1: Ma poi c'è cantuccio, ti ricordi quel periodo nella cambusa che avevamo quei cantucci, certo, che erano...
3: I brutti ma buoni, che sono un po' più morbidi.
1: Ah, sì. Perché quelli rientrano nella categoria cantuccio.
3: Mi ricordo che erano arrivati insieme con lo
1: stesso pacco. A me sembravano
3: proprio
1: con la forma,
2: sì,
1: del
2: la
1: cantuccio,
2: forma di cantuccio, vero,
1: ma tu
2: morbidi,
1: andavi,
2: sì,
1: dicendo, senti, io lo sacrifico un dente, sì, e sì, invece poi rimaneva lì.
3: Comunque, con tutto rispetto per il passito, vanno inzuppati nel vin santo.
1: Ah, giusto, giusto.
4: Caro. Ciao Summer Camp, avete mai assaggiato i biscotti di Piuro, Chiavenna? Sono uno spettacolo. Poi a voi mica piacciono i biscotti col burro, quelli sono fantastici, si sbriciolano in bocca.
1: Ma noi diciamo tra la prima e la seconda ora un po' di uno snack lo facciamo, lo
3: quando
1: facciamo
3: c'è, quando c'è lo
1: vabbè,
3: facciamo, quando non c'è ne parliamo.
4: Oh ragazzi, io sto a dieta, basta!
1: No, basta!
3: Scusa,
1: ma hai smesso con i carboidrati e anche con il rock and roll, voglio sapere.
3: No,
1: io, no!
3: Ma perché mai dovrebbe?
1: E allora diamogli del rock and roll!
3: No.

0: pezzi.
1: È buono, questo che sussurra sotto. È buono. Siamo noi.
2: Ciao Supercamp, stiamo facendo la torta di nocciole nella nostra azienda agricola Gaddusa a Farigliano.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Buona anche quella,
0: faceva anche nocciola e carote.
1: Nocciola,
0: ho questa reminiscenza di torta della mamma, nocciola e carote, molto sottile.
1: Io mi ricordo le camille, le merendine proprio a base di carota.
4: Io invece direi castagnaccio, necci con la Nutella e anche con la salsiccia e frittelle di farina di castagne. Da urlo. Paola da Pescia, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Paola, non so.
0: La Nutella sulla salsiccia?
1: Non sai che non.
5: No, c'è queste crepe toscane che si chiamano necci, che si possono farcire o con la Nutella o con la salsiccia. Se ti piace salato.
1: Sì, come le crepe normali, insomma.
0: Può essere piuma, può essere ferro.
1: Io mai stato del team castagnaccio, no. È una delle poche cose che finiscono in accio che da toscano non mi piaccio.
6: Il bene trionfa sempre sul male. Nello specifico, io sarei il bene e voi siete il male.
1: Perché?
6: Entrato in un bar, ho preso un semplice caffè, anche amaro, senza zucchero, e non ho ceduto alle tentazioni del pasticcino.
1: Per colpa nostra, tutto questo. Lo sottolinea.

0: perché. No, ma è...
1: se vuoi, non è che è un'imposizione. Cioè, no, se vuoi
0: magari detto scrivere... così sul riff, sì, può sembrare un po' imperativo.
1: Sembrava un po', oh, ma io c'ho da fare, non è che posso per forza scrivervi.
0: A noi piace sentire le vostre voci, sì, quello che avete da dire.
1: Se vi va, ma sempre col massimo
0: rispetto.
1: Tranqui,
0: proprio, sì, amici, sì, come prima.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Da 25 anni con ING puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
8: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp. I'm broke.

0: Dai, parliamo un po' bene di Alanis Morissette anche in pubblico, basta parlarne bene soltanto in privato.
1: Sì, tra l'altro, esatto, siamo tutti fan di Alanis Morissette in questa stanza.
0: Vabbè, bentornata intanto a Claudia in Arte Levante.
2: Grazie, ciao, bentornata. Che bello, grazie.
0: Beh, non è a caso questa canzone, perché noi all'inizio della mezz'ora diciamo mettiamo qualcosa che sia in linea con...
2: Beh, Alanis è proprio, insieme a Carmen, proprio mia mamma.
0: Ah!
2: Sì. Quando ero piccola erano le due, i due punti di riferimento.
0: Role model, come si dice adesso.
2: Sì, sì, quello internazionale e quello nazionale.
0: Certo.
2: Solo che poi io con Carmen, come ci dicevamo per Olivia Rodrigo,
0: certo,
2: che si è levata un sacco di soddisfazioni.
0: Di sfizi, di duetti.
2: Facendo i duetti con chi amava. Io con Carmen la soddisfazione me la sento.
0: E manca ancora
2: la
0: pena.
1: Noi prima dicevamo appunto che Olivia Rodrigo si è tolta lo schiribizzo, diciamo, così la soddisfazione di duettare con tutti i suoi poster, no, dell'infanzia, diceva Nicky, prima fuori onda.
0: Cioè, non lo so, perché poi chissà se Olivia Rodrigo da piccola aveva il poster di David Byrne.
1: Secondo me aveva già più il poster, magari più di un Justin Bieber, però comunque magari poster dei suoi genitori, forse, non lo so. Tu di chi avevi il poster oltre a Carmen, Alanis?
2: Io avevo questa stanza verde fluo, mia madre diceva tu sei chiaramente hai dei problemi psichiatrici.
0: Cioè fosforescente?
2: Sì.
1: Ah, ripittata da te, tra l'altro.
2: Sì, sì.
1: Ma veramente?
2: Ti giuro.
0: Ah, beh, riposante, dai.
2: No, ma infatti
0: per dormire o il fosforescente.
2: No. Tutta ricoperta di poster, c'era, okay, Carmen, c'era Alanis, c'era Bjork, c'erano i Verdena, c'era Samuel, perché ero pazzo di Samuel.
0: Certo.
2: Tutta quella cricca.
0: Qui siamo ancora
2: lì.
0: In Sicilia o già a Torino?
2: Già a Torino.
0: Già a Torino.
1: Già
0: a
1: Torino. Samuel era già lì nella
2: Vabbè,
1: casa.
2: Samuel era nel mio cuore anche
0: anche prima.
2: Però ti devo dire che essere nella stessa città di Subsonica per me
0: già era, certo,
2: linea 77, cioè in Italia in quel periodo erano,
0: certo, il Linkin Park,
2: esatto,
1: cioè, nel soffitto fluo mettevi però le stelline scure, sai che si mettevano le stelline fluo nel soffitto,
2: allora,
1: normale.
2: No, Fede,
0: ma quelle funzionano quando prendono la luce del giorno quando entra una luce, ma se no non si
1: contrario le metteva scure perché tutto il resto era fluo, forse.
2: No, guarda, una pazza. Poi vi faccio avere una foto di quel muro lì.
1: Ce l'hai ancora?
2: Certo. No, adesso non c'è più quella casa.
1: No, però
2: ho le immagini di quella stanza.
1: È una bella copertina per un album futuro.
2: Certo.
0: Vabbè, adesso poi parliamo dell'album invece.
1: Certo,
0: del presente,
1: esatto,
0: del presente,
1: esatto.
0: Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo con Levante, qui a Summer Camp.
3: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: galleggia qui verso, verso la fine. Non tradisce le sue origini.
1: I suoi poster.
0: Esatto. Dal disco dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. Questa è niente da dire, che è la tua nuova canzone, insomma, che è uscita. Quella che un po' è uscita dopo le altre già uscite.
2: Esatto.
0: Quella che lancia un po' il disco.
2: Questa è Ruggine, che l'hanno chiamata Focus Track.
0: Giusto, la focus scusami, ho fatto confusione.
2: Esatto, questa è la focus. Non so, a quanto pare ogni traccia in discografia ha un suo ruolo.
3: Cosa vuol dire la focus?
0: Street
3: track?
0: Single.
3: Cioè, quella che diciamo un po' spiega gran parte dell'album e del significato?
2: Forse sì.
0: Quando tu uploadi un album su Spotify, tra le varie cose ti viene chiesto qual è la focus track, come dire, qual è quella su cui tu punti e su noi dovremmo darci un po' da fare per farla girare, perché sono 16 tracce, dici su quale vuoi andare e tu suggerisci quella che per te, no?
2: È giusto, ha detto bene.
3: Sì.
0: Quindi il video sei con la chitarra, che all'inizio tu eri sempre con la chitarra.
2: Io all'inizio ero sempre con la chitarra, poi ho sentito che un po' mi limitava la chitarra, perché io sul palco voglio fare anche altre cose, voglio correre, voglio ballare, voglio andare in mezzo alla gente, e quindi mi sono un po' allontanata, devo dire. Dal caos mi sono un po' allontanata, cioè nel caos di Senza Stupefacenti ho iniziato a usarla sempre meno. Magma Memoria è proprio quasi non esistono le chitarre.
0: Certo.
2: In Opera Futura sono un po' ritornata e qui ce ne sono molte di più.
0: Effettivamente la chitarra ti lega un po' alla cosiddetta asta del microfono, e purtroppo per chi vuole, e ce ne sono tanti, che ne so, tu pensa solo a Dave Grohl, dei Foo Fighters, no? Tu vuoi suonare la chitarra, però vuoi anche cantare, le mani sono occupate, il microfono deve stare su un'asta. L'unica alternativa per suonare la chitarra e girare il palco è il microfonino, tipo non è la Rai.
2: Che brutto momento.
0: Che però non viene, non è accettato, diciamo. L'archetto non è accettato. Per il presentatore sì, per cantare.
3: L'archetto richiede proprio la coreografia. Allora lì devi fare 5, 6, 7, 8.
0: No, allora c'è uno che non suona, canta e basta e usa l'archetto e lo sa fare molto bene, che è Lorenzo.
3: Ah, Lorenzo sì, è vero.
0: Perché
3: lui vuole
0: essere libero di girare per il palco, ma anche di avere le mani libere.
2: Giusto.
0: Va anche saputo portare.
2: Esatto. Ma poi a me hanno sempre detto: sì, però l'archetto tecnicamente non ha un buon suono.
0: No, certo.
2: E quindi devi scendere a patti con tante cose, che sono il suono, sono la tua immagine sul palco.
0: Certo.
2: E poi è facile che, purtroppo, diciamocelo, quando è la donna ad avere l'archetto viviamo subito catalogate come soubrette.
0: Sì, diciamo che non è la Rai, l'esempio di non è la Rai è più
2: quello.
3: Fa un po' quello. È un po' una coreografia anche la copertina dell'album. Ora vabbè, in radio non si vede, però ci sono tante persone e il gioco è anche provare a riconoscerle, perché comunque nel mettere tante persone sicuramente anche tu avrei scelto di mettere alcune persone che conosci.
2: Sì, sì,
3: cioè,
2: certo.
3: C'è anche il tuo compagno, l'uomo tra l'altro più bello del nostro quartiere, ma questo lo diciamo tra parentesi. C'è tua mamma.
2: C'è mia mamma, c'è il management, c'è parte di Warner, che è la mia discografica. Poi ci sono dei ballerini che mi hanno accompagnata per tutta l'estate.
3: Sono tutti vestiti di arancione e te sei in blu.
2: Sì, ho creato questa immagine un po' Hare Krishna, perché
3: il colore è quello.
2: È quello,
3: sì,
2: il colore è quello. Ma in realtà, perché di solito muovendomi coi colori nei dischi, ho sempre utilizzato il fondo colorato.
3: Sì.
2: E un po' mi ero stancata di riproporre sempre questo fondale colorato con me, cioè, insomma. E quindi, siccome l'ho immaginato come un disco molto corale, perché come nel titolo racconta d'amore, e mi dispiace dirvelo, siamo tutti dei sottoni in amore.
3: Sì,
2: in qualche modo siamo tutti coinvolti.
0: Sottone
2: è un tema,
0: questa
2: che
0: l'hai presa a Milano, perché comunque non si usa in tutta Italia.
2: Me l'ha insegnata Linus questa.
3: Al sottone, sì.
0: Essere un sottone. Quando si va giù, no?
3: Sì, che rimani proprio sotto.
2: Esatto. Allora l'ho immaginato come un disco corale e ho inserito tutte le persone che un po' mi girano intorno.
3: Sì.
2: Ci sono anche ragazze che non conosco molto, perché magari amiche di amiche.
3: Sì.
2: Però è giusto che fossero lì per completare il
4: gioco.
2: È
4: trova quadro. Pietro.
3: Trova Pietro, ma Pietro Camonchia, che è il tuo manager.
4: Quindi
3: diciamo che quel fallimento del titolo è proprio quel diventare sottoni, insomma, anche un po', diciamo.
0: Sì. Ma io credo che siano un po' tutti i tipi di amore, no?
2: Bravo.
0: L'amore per tua figlia, l'amore universale, l'amore per gli amici.
2: Devo dirti che io mi sono interrogata a un certo punto, perché ero brava a costruire tante cose tranne le relazioni e le distruggevo tutte, cioè più o meno sono stata fautrice, non sempre, della fine delle mie relazioni. E quindi sono andata a chiedermi, prima in maniera intima e quindi attraverso la terapia, che cosa non andasse in me, e parallelamente scrivevo questo disco. Questo è quello che è uscito fuori. Sono andata a sciorinare un po' di relazioni divertenti, meno divertenti, un po' tossiche, le ho messe tutte in fila, mi sono fatta una domanda e alla fine mi sono anche data una risposta con abissale, cercando questo grande assente della mia vita, che è mio padre, che è un uomo, che una figura che ricorre tantissimo nella mia discografia, nelle cose, che il mio più grande trauma,
0: che hai perso quando eri molto piccola,
2: sì, 9 anni. E quindi sono andata un po' a cercarlo nel passato. C'è questa conversazione in cui sono rabbiosa ma poi perdono.
0: È la traccia che chiude l'album, giusto?
2: È la traccia che chiude
0: comunque l'album. Anche per interrompere una relazione, cioè anche quella è una forma d'arte, no? C'è chi ama il taglio netto, quello che poi negli anni è stato definito ghosting, cioè che piano piano proprio te ne va.
1: La sfumata, la classica sfumata, quella del DJ quasi.
0: Cioè,
1: no?
0: Qual è il tuo sistema preferito? Che magari può essere anche d'aiuto per chi in questo momento dice:
2: allora, io per tanto tempo mi sono resa conto che questo pattern che attuavo era grande performance all'inizio, quindi super amore, tutto perfetto. E poi piano piano indietreggiavo, un moonwalk.
1: Moonwalking, giusto, sì,
2: così,
1: sì.
2: Perdendo l'entusiasmo.
0: Quindi un po' di distanza graduale.
2: Sì, fino a che, chiaramente, come dire, se non innaffi la piantina,
0: sì,
2: la piantina
0: muore. La fai morire.
1: La distanza poi rimane incolmabile, diciamo,
2: esatto,
1: a forza di indietreggiare.
2: Arrivi in Africa.
0: È interessante. Quindi non tagli netti,
2: no,
0: diciamo.
2: No, mai gostato nessuno.
1: Ma come smettere di fumare,
2: ragazzi,
1: ma tenendo lì il pacchetto.
0: Dall'oggi al domani.
1: E voi, ragazzi, invece mettiamo un disco.
0: Mettiamo quella che avevo annunciato prima, ma che invece è quella che mettiamo adesso. Questa è quella con il video girato in Murazzi, così poi i miei colleghi posso dire: scusa, ma guardando la collina,
1: ci siamo fatti.
0: Fanno
1: tante,
0: sempre quegli
1: tante
0: scherzi
1: di quelle domande guardando questo video. Era l'alba, era il tramonto.
2: Era l'alba.
0: Io e Claudia li conosciamo bene. Niente da dire, Levante Radio DJ.

0: Allora, io voglio sapere se da qualche parte su YouTube c'è anche la versione del video di Niente da Dire girata con la luce del tramonto.
1: Sarebbe
0: perché
1: una bella idea.
0: Mi dicevi che qualcuno l'avete girata, ma poi
2: sì,
0: buttata via in qualche
2: modo. Abbiamo iniziato a registrare intorno alle 6:30. E abbiamo fatto quel momento del sole che va giù, combustione solare, e poi abbiamo buttata via perché ci ha convinti di più l'alba.
1: Però meglio dell'inverso, nel senso, se tu avessi girato all'alba con svegliaccia, tipo proprio alle 4 di mattina, e poi
2: si buttava
1: fosse
2: via
1: da buttare, sarebbe stato peggio.
2: No, è stata una bellissima alzataccia alla fine, per cui...
3: Ma c'è un motivo, ragazzi, sentite qua.
4: Comunque, ragazzi, domanda scontata, cioè è normale che era all'alba, si chiama Levante.
1: Peccato, perché non ci vengono mai prima noi?
2: No,
1: noi
2: siamo veramente stupidi, abbiamo le cose sotto gli occhi.
1: Non c'è venuta prima. Canzone che ricordo aveva anche, diciamo, durante il periodo di promozione in accoppiata il cappellino con scritto Niente da Dire. Grande utilizzo,
3: sì,
1: ne
3: grande
1: fa Francesco
3: fan,
1: Guarna.
3: Sì.
2: No, ma vero?
0: Allora, per il DJ introverso è il cappellino perfetto.
1: Bellissimo.
2: Ma scusa, di che colore ce l'hai?
1: Beige, sì, con la scritta
2: te la faccio vedere nere.
3: Grazie,
2: nera.
3: Perfetto.
1: Bello.
3: Così quando mi chiedono le canzoni, niente da dire, ragazzi.
0: Indichi soltanto la visiera. Basta.
1: Puoi far fare anche, dato che ci siamo, un XXL per me. Grazie.
2: Ma perché? Ha il testone grosso.
1: È un po' un problema. Tra l'altro, tu sei venuta proprio con quel tassista qui in radio che una volta aveva incontrato il nostro
0: allora,
1: partner. Stava per
0: sembra di aver capito. Sì. Perché Claudio ci diceva: no, stavo venendo qua, il tassista, vostro grande fan.
2: Sì,
0: no?
2: Super fan. Sì. Lui sa i vostri orari. Sì. Ha detto: dopo c'è Gazzoli. Mi ha detto: sì, queste cose.
1: Grande Luca, lo salutiamo.
2: Sì, è Luca, lo salutiamo.
0: È quello che stava per mettere sotto Franci, dai, adesso
3: mi ha chiamato preso perché mi ha salutato. Ciao Franci, che confidenza.
1: I più attenti si ricorderanno quella puntata in cui questa cosa è stata raccontata.
0: In cui per qualsiasi cosa noi eravamo: scusa Franci, per caso.
1: Scusa, stiamo aprendo, diciamo, la chiacchierata sui fatti nostri. Voglio sapere come sta Alma Futura, la tua bellissima bambina.
2: Sta benissimo.
0: E che poi è featuring nel disco.
2: Ma sì, perché quella matta di Alma un giorno mi ha chiesto di suonare insieme la tastiera, eravamo in laboratorio, mi fa: cantiamo, solo che lei non inizia cantando. Per fortuna io mi stavo registrando, perché ho detto: adesso ne dice una delle sue. Che rimangono,
1: certo.
2: E l'ha detta. Ha iniziato a recitare dicendo, infatti non si capisce, sembra che che stia leggendo, ma Alma ha 4 anni, quindi, e dice: io dentro di te non voglio fare un caos di monellerie, ma quando ti vedo tutto riprocede da capo.
1: Ma sai, vabbè, che questa
0: ragazzi,
1: è già una t-shirt,
0: ragazzi, ma è stupendo.
2: Ho detto: ma Alma ha praticamente riassunto un concetto che io ho nella testa da 1000 anni, cioè che io credo nell'amore eterno, che è quello delle storie che non iniziano mai, cioè quelle sono le storie eterne, perché
0: certo,
2: che cosa succede? Rimangono nell'immaginazione, il tuo immaginario, le fantastiche con quelle robe, e quindi rimangono delle storie eterne per questo. E lei dice: io dentro di te non voglio creare un caos di monellerie, ma quando ti vedo è tutto ritorna lì dove eravamo, tutto riprocede da capo.
0: Ma che bellezza,
2: E quindi l'ho messa perché ci stava benissimo.
1: Hai schiacciato rec nel momento giusto, devo dire.
2: Ti dico, c'è questo video, abbiamo estratto l'audio, perché c'è questo video dove mi inquadro io che dico adesso, adesso la dice mentre faccio do fa. La dice e l'ha detta.
1: Poteva diventare un reel, invece è un disco.
2: È entrato
1: in un disco.
3: A proposito di rapporto genitori-figli, sentite qua.
5: Ciao Samer Kemp, ciao Claudia. Claudia, volevo avvisarti che domenica a Bari ci saremo io e mia moglie e il piccolissimo Carlo di 1 mese e mezzo, che avrà la tua fascia, le tue concerti intorno alla sua piccola testolina. E è stato presente anche al tuo ultimo concerto a Torino, ma era ancora nella pancia. Mentre domenica sarà in braccio alla sua mamma o suo papà, al tuo firmacopia. Ciao.
2: Che carino!
0: Bello! Allora, firma copie, cioè vai in giro per negozi a firmare le copie del nuovo disco, ma hai anche questi due concerti a Milano che sono una sorta di recupero di quello estivo che poi hai dovuto saltare.
2: Sì.
0: Però insomma, in un posto più piccolo, ma ne fai due, che forse è anche più bello.
2: È
0: no?
2: Più bello, sì, io farei resident tutta la vita.
0: Vero, eh?
2: Tutta la vita, posti piccoli riempiti per 10 giorni.
0: Anche ogni volta quando vedo dico: hai riempito San Siro, 80.000 persone, ma non erano meglio 80 da 1000 persone?
2: No?
1: 70.000 da uno.
2: Io te lo dico, io lo stadio non lo voglio fare, cioè, non lo farò mai, ma comunque non lo vorrei fare.
1: Preferisci,
2: non mi divertirei.
1: L'atmosfera più intima.
2: Ma dai, ma che figata andare a vedere un concerto dove c'è, cioè, sei vicino e senti la musica,
0: sì.
2: No?
0: No, ma poi soprattutto ne fai 80 invece che farne solo uno, che poi quando finisce,
2: cioè, suoni per 80 giorni.
0: 80 volte, esatto.
2: Sono d'accordo.
1: Qui le date sono il 17 e il 22 novembre alla Santeria qua a Milano.
2: Esatto.
0: Senti, ti facciamo sentire un mashup, no? Hai presente un po' questa,
2: certo,
0: forma d'arte in cui la tua voce viene scomposta, diciamo, da una tua canzone e sovrapposta su un'altra. Devo dire, a volte ci si formano delle, non lo so, delle alchimie inaspettate. Per esempio, questa è Alfonso sui Blink 182 o 182, come li abbiamo sempre chiamati, e quindi questa diventa What's My Age, Alfonso. Sentiamone, sentiamo un po'.

0: piselli di fuori.
1: Beh, il video dei Blink.
2: È vero, sì, perché anche i video sono stati
0: sono stupendi.
2: C'è la festa di Alfonso, esatto. È un altro tipo di festa.
1: Correva l'anno 2013.
0: Tra l'altro, i Blink fanno parte, non erano i miei miti, ma fanno parte di quella
2: immaginario,
0: stanza.
2: Certo. Sì.
0: Quella stanza coi poster.
1: Cioè, aveva un poster un po' più piccolo.
0: Molto più piccolo,
1: una foto.
0: Sì.
1: Ritornello.

0: A me sembra che sia uscita così quasi. No, perché tante volte, sai,
1: è vero,
0: la melodia
1: è vero.
0: Si sposa perfettamente con gli accordi e sembra una canzone proprio boh, nata per essere così, e poi la ti tua abbiamo. È un remix, diciamo.
1: In questo momento esatto. I Blink che ci stanno ascoltando dall'altra parte del mondo stanno pensando la stessa cosa.
2: Esatto, esatto. Ragazzi, ma è meravigliosa questa cosa. Comunque provo. Ci provo a fare questo.
0: Ah no, perché sì, poi sì, onestamente certo. Tu puoi andare dalla tua certo. Band e dire tiratemi giù, what's my age again, che facciamo una sorpresa.
1: È un'idea del DJ Aladdin.
2: Che bravo che sei.
0: Come prepari una scaletta per un concerto adesso che hai tanti capitoli, diciamo, della tua...
2: Per me è un dramma.
0: No, perché a qualcosa bisogna rinunciare.
2: Infatti,
0: no?
2: Questa cosa ti dico...
0: Vabbè, questa c'è, dai.
2: Questa c'è per questa forza.
0: Ci pensi, no, a sto tour non faccio Alfonso.
2: Madonna, mi butta i
0: pomodori. Impossibile, ormai è impossibile.
2: Allora, ti dico, io tutte le volte quando c'è il momento di fare la scaletta ho dei miei desiderata.
0: Certo.
2: Dopodiché chiamo Antonio Filippelli, che è il mio produttore, e dico, Antonio, falla tu.
0: Ok.
2: Io non ho il coraggio di scegliere tra sei dischi.
0: No, certo.
1: Però qui ci sarà tanto del nuovo disco, perché è anche la prima volta che riesci a farlo tutto dal vivo. Sì, 17-22
2: lo facciamo tutto dal vivo, e anzi mi prenderò la libertà di eliminare qualche hit, sinceramente, per mettere cose che non faccio da un po'.
1: Beh, poi ci sarà modo di recuperarle in un altro tour.
2: Ma sì, infatti. Beh.
0: Viene Alma a fare il featuring live?
2: Di solito no. Però di solito Alma viene e pensa, secondo me pensa che io abbia quattro brani, perché lei si fa primi quattro brani della scaletta e poi dorme.
1: Quindi secondo... Ma mette i cuffioni?
2: Sì,
0: ma ci vogliono.
1: Stare sotto palco soprattutto.
0: 17-22 novembre a Milano, ma poi tanti altri modi per incontrare Claudio e sentire il suo nuovo disco e sentire anche una chiacchiera, diciamo, no? Spiegare un po' nel dettaglio che cosa succede in queste 16 tracce.
1: Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, il nuovo album di Levante.
0: Yeah, grazie, alla prossima, ciao! Summer camp. Radio, DJ.
3: One Nation, One Station. Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
6: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.

0: Sei fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio, con la Pina, Diego e la Vale.

0: 17:06. Abbiamo preso posizione, Vale, a posto?
1: Sì, sì.
0: Oh, piede in alto. La gamba su. Siamo pronti?
1: Sì.
0: Dai, dai, che c'è una bella puntata.

0: bentornate Pinocchio!
1: Sono risaliti!
0: È un bellissimo pubblico anche stasera.
2: Bella gente,
0: pubblico anche stasera. Allora, stasera parliamo di nomi. Partiamo da una notizia che abbiamo trovato su come i nomi in realtà influenzino, magari senza che nemmeno ce ne accorgiamo, le nostre vite. Cioè il nome che ti viene assegnato ti segna, disse quella che si chiama Orsola, tra l'altro. Capisci?
2: Eh certo.
0: Avevo due strade: o diventare un gay bear o una suora. Ho scelto gay bear.
2: Sì.
1: Che poi la tua storia è anche strana, perché tu hai due nomi effettivi in carica, cioè
0: Pina e Orsola.
1: Anche Pina, sì, te lo senti tanto tu.
0: Pina me lo sono anche scelto, Pina sì, me lo sono scelto, sì, proprio perché se ci pensi Pina è esattamente all'opposto di Orsola.
2: Certo.
0: Orsola è un nome che forse in Germania è molto diffuso, sì, nei paesi del nord ci sono tante Ursula.
1: Andres
2: von der Leyen.
0: Sì, comunque quello che voglio dire è che Pina è esattamente ecco, è l'opposto, è proprio tutti hanno una Pina in famiglia quasi, no? Cioè in Italia è proprio un nome, perché poi è Giuseppina, Giuseppa, e quindi insomma Pina. Dopodiché però anche Diego, Valentina, adesso poi scopriremo esattamente in che misura, però il proprio nome, a volte anche il cognome, dai, possono incidere su delle scelte che magari facciamo senza rendercene conto. Di base però, secondo me, almeno una volta nella vita tutti abbiamo avuto un momento, magari poi sempre, però almeno un momento in cui diciamo mi sarebbe piaciuto chiamarmi e un nome. Ok?
1: Sì.
0: Fatecelo sapere eventualmente. Che vita avreste avuto un Franco se fosse chiamato Paolo?
1: Cosa sarebbe stato? È uno sliding doors proprio.
2: Totale.
0: Ce lo deve saper dire. Allora, vi chiedo solo una cosa. Diego e Vale, ditelo voi come mandare
2: allora,
0: vocali.
2: Voi, al 347-342-5220 mandate i vocali. Se mandate i vocali, abbassate il volume della radio.
0: Grazie.
2: Inviate il vocale, poi rialzate così continuate ad ascoltare. Questo
1: è chiaro?
2: Dai.
0: Sì, perché così non viene registrato noi sotto.
2: Perché voi mentre registrate, se avete il volume alto, non sentite tanto, ma poi nella vostra registrazione entra tanto la voce nostra che parla.
1: Sì, l'hanno capito, dai.
0: Il sottofondo.
2: Sottofondo. Cioè, che
0: l'han
2: è poco
0: capito.
2: Sotto.
0: Adesso sentiamo i messaggi, va bene? 347-342-5220. E partiamo.

0: 10 minuti Radio DJ. Beh, il tema è partito. Aveva già due gambe lunghe prima ancora di cominciare. Aldo, avrei voluto chiamarmi Oscar perché mi piaceva la sigla di Super Classifica Show col telegattone che dice: se vi piace chiamatemi Oscar. Mamma, ragazzi, quanto tempo che non la sento.
1: Super Classifica Show.
0: Beh, un certo giro di basso.
2: Sono il telegattone.
3: Forse è la mia

0: sono un premio inebriante.
1: Tutto fuori tempo, stupendo.
2: Va bene,
1: Sara dice è il nome più inutile e diffuso della storia. Sara, avrei voluto chiamarmi Lavinia, un nome elegante che sa di lusso. Cose che non mi appartengono. Vabbè, mi piace sognarmi Lavinia.
2: Beh, ci sta, perché è vero che ci sono proprio cioè il suono dei nomi in qualche modo, o il loro significato richiama, cioè ti dai un'idea in
1: un immaginario,
2: testa.
1: Certo.
2: E tante volte ci sono persone che hanno un nome e dici hai una faccia o hai un aspetto che è tutto fuorché il tuo nome. Cioè ci sono persone che, oppure persone che invece sono proprio quel nome lì.
1: Allora, la Mafalda dice avrei voluto chiamarmi Jessica.
3: Mafalda a me piace tanto invece.
1: Vedi?
3: Sì.
1: Vedi?
3: Sì.
2: Però un nome secondo me è tosto da portare.
3: È tosto, sì.
1: Allora, c'è chi dice mi chiamo Andrea. Alle elementari avevo le paranoie perché c'era Andrea Zuckerman, che era una femmina.
3: Certo.
1: E questo minava la mia eterosessualità. Allora, dico, ascolti questo programma. Quello che potevi minare l'hai già minato.
2: Sì.
1: E comunque dice, poi ho scoperto Andrea deriva da Andros, uomo.
3: Ok,
1: quindi ascolti Pinocchio, lo annienta. L'ascoltare Pinocchio ti annienta tutta l'operazione, okay?
3: E comunque quando andrò lì te la saluterò.
2: Brava,
4: questa puntata, ragazzi, bellissima. Mi sento chiamata in causa perché mi chiamo Ida Rosa, un unico nome. Come si dice
1: bellissimo.
4: A Napoli è una supponda di mia nonna, quindi il nome di mia nonna che sì. Ad oggi a 33 anni porto fieramente. Nell'infanzia, i primi anni di scuola fino all'adolescenza, essendo un nome che praticamente avevo solo io ovunque, non era tanto gradito. Ad oggi lo amo tantissimo. Scusate, mi sono dilungata, vi amo.
3: Anche noi, Ida Rosa.
2: Ida Rosa.
1: Saltano i messaggi.
3: No, sono stata io.
1: Okay.
5: Ragazzi, io mi chiamo Greta, ho 50 anni e quando ero piccola io nel mio paese ci chiamavamo Greta, io e uno schnauzer nano sale pepe.
2: Uno schnauzer sale pepe.
1: Sì, nano, di quelli piccoli poi, non buonissimi, non sempre buonissimi.
3: E invece adesso Greta è di gran moda.
2: È vero,
1: sì.
2: Perché
1: è
2: poi
1: vero.
2: Non è soltanto il periodo, anche dove tra una grande città e un piccolo paese c'è un abisso di differenza.
6: Sì. Ciao Pinocchi. Allora, io mi chiamo Federica e negli anni 90 a scuola venivo chiamata o Federica la mano amica, tutti si ricorderanno di questo bel soprannome delle Federiche,
1: certo.
6: O Federfica.
1: Oh, certo.
6: Nel mio cognome ho anche la parola porta, per cui usavano anche porca invece che porta. Figuratevi che bellezza la mia adolescenza.
1: Poi dopo uno cresce cattivo, certo.
3: Sì.
1: Certo.
2: Però.
1: Tra l'altro arriva questo, dice avrei voluto chiamarmi Melissa, come le attrici

0: La casa nella prateria, Laura e Mary.
1: È Melissa Ghilibert e Melissa Stu.
0: E invece sono Pamela.
2: Beh, come la Anderson.
1: Rai. Bella però, come ma comunque bello.
0: Certo, o anche come J.R. c'era Pamela.
1: Certo.
0: Era la moglie di Bobby, no?
1: Brava.
3: Allora, io mi chiamo Aldo, che mi si intreccia la lingua solo a dirlo. Mi sarebbe piaciuto chiamarmi Riccardo.
0: Quella.
3: Cioè, senza Riccardo.
1: Puoi chiamarti.
2: Me l'ha detto con cattiveria.
1: Riccardo.
0: Allora, mi chiamo Paolo di secondo nome, di primo Francesco, ma ho la faccia da Paolo.
1: Ecco, vedi? Però sei
0: quella
1: fortunato.
0: Roba che dicevi tu, Diego. Continuiamo 347 342 522.

0: 17:20 Radio DJ, parliamo di nomi, di destini dentro i nomi, cose legate al nome, per esempio tantissimi in Italia, forse più un tempo, però comunque generazione a zonzo, nomi crasi tra i nomi delle nonne, come diceva l'ascoltatrice prima, il nome della nonna, del nonno,
1: sì, beh, erano proprio il secondo, terzo nome mi derivano dalle nonne, Valentina, Melina, Dorina,
2: sì, per dire. Ed è una delle cose, gli usi proprio classici di mettere i nomi degli antenati, diciamo. Sì.
0: Esatto. Sì. Abbiamo al telefono, pronto?
3: Pronto?
0: Ciao Diego.
2: Non è vero?
0: Sì.
2: Non è vero?
0: Sì, c'è la Diego.
2: No,
0: amore.
2: Ma sei
3: ciao.
2: Ma come Diego?
0: Diego, certo.
3: Sì,
0: stupenda. Sì.
1: Ma come mai?
3: È una vergogna. È perché la nonna si chiamava Diego.
0: Vedi?
2: Non è vero.
3: Sì, giuro.
2: Hai una voce da Diego, eh?
0: Sì. No, tu allora, immagino no, tu non abbia incontrato altre persone o semmai poche.
3: A parte tutti i parenti, Diego. Però altre dieghe no.
1: Allora, in Italia ci sono tra le 700 e le 1400 donne che portano il nome Diego.
0: Oh,
2: ma stupendo!
0: Non le ha mai incontrate la nostra Diego, ma ci sono. Quindi comunque è cioè, una roba che esiste, capito?
3: Sì, esiste. Perché quando sentono il mio nome Diego, dicono... Cioè. Come?
0: Sì. Diego l'avevo sentito, ma Diego, no,
3: così. Il papà Diego Armando Maradona? No, sono nata molto prima.
0: Senti una cosa, che nome ti sarebbe piaciuto avere? Ci hai mai pensato?
3: Bianca.
0: Bello Bianca.
2: Che bella
0: Secondo
2: idea.
0: Me stasera chi ha caccia di nomi per figli e figlie potrà fare incetta. Sta venendo fuori dei bellissimi nomi. A proposito di fusione tra due nonne, c'è una Lianna che si chiama Lianna per non so.
2: O Annalia è diventata Lianna. Lianna, bello.
0: Sì.
2: Comunque se mi chiamano Diego io mi giro.
0: Sì,
2: cioè
0: certo.
2: Nel caso.
0: Ma mi giro anch'io. Grazie Diego, un bacio.
2: Ciao.
3: Ragazzi siete bellissimi, speciali.
0: Ciao amorosa, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 5. 17:32 Radio DJ. Viviamo in un paese in cui dice la Michela, ricordo mia nonna che puntualmente si incavolava con mia madre perché aveva dato a mio fratello un nome da donna, Luca.
1: Ma che
2: Perché finisce con la A?
0: Luco! Lo dovevi chiamare! Scusa! Parliamo di nomi e di quanto appunto in questo paese il motivo per cui ti chiami in un modo varia, Per esempio, voglio salutare, non ci crederete, soprattutto tu, Diego, ha scritto Terence.
3: Che sogno!
0: Ha scritto Terence di Candy Candy proprio. Per Candy Candy,
2: Mamma.
3: Ma
0: chiamato così. E tra l'altro dice: siccome siamo partiti un po' dalla notizia che probabilmente c'è un po' di scrittura del destino,
3: sì,
0: sta con un'infermiera.
3: Non è vero, ti giuro. Poi almeno del teatro amatoriale, perché lui era attore.
0: Allora, nomi di film, di cartoni, di canzoni, ce ne sono tantissime di persone che si chiamano così. Poi c'è anche tutto un filotto tipo Platinette, che si chiamano Mauro lui e Maura la sorella.
3: Certo.
0: Cioè, possono essere svariate le motivazioni. La motivazione ci sfugge, ma ora la scopriamo. Da Roma, Erbalisa. Erbalisa?
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao bello.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Scusami, Erbalisa, attaccato, perché poi questi nomi non sai mai.
0: Sì.
3: Uniti.
4: Sì, attaccato.
2: Erbalisa, attaccato, non è da sola perché hai delle sorelle con nomi altrettanto importanti.
4: Sì, una si chiama Yerma e l'altra si chiama Euridilla.
3: No, c'era una quarta, la chiamavano Ayahuasca.
0: Peyote, sei un maschio.
4: Una quarta c'è, ma è mia figlia, si chiama Violiva.
0: Non ci credo.
3: Dai, però.
0: Ma questo è stupendo. È stupendo. Dai. Dove vivete? Dentro dei funghi allucinogeni? Cioè, com'è la storia? Perché è stupendo, sì, tutto questo. Perché vuol dire aver mantenuto saldo un immaginario proprio di natura, di fiori, di miracoli, di fate ignomi,
3: di formule magiche fatte con,
0: sì,
3: le piante, perché...
0: stupendo.
4: È esattamente così, è l'immaginario di mio padre, okay, che ha pensato non esattamente tutti i nomi, perché Yerma è un personaggio di García Lorca, quindi, però gli altri tre nomi sono stati inventati da mio padre.
2: Inventati?
4: Sì, non esistono gli altri tre.
2: Allora, esistono dei prodotti commerciali per test diagnostici di laboratorio che si chiamano come te?
0: Erbalisa.
4: Quasi, è scritto in un modo un po' diverso, però sì, è vero, perché io ogni tanto cerco, sono curiosa.
0: Certo. Ti credo. Perché dici, metti qualcun altro, però è effettivamente essere unici in questo senso. Scusa, hai detto tua figlia si chiama Violiva?
4: Si chiama Violiva.
0: Ma anche questo è inventato?
4: Sì, come la viola e l'oliva, anche lì è tutto attaccato.
0: Con la V,
3: come un'oliva bio.
4: Come la viola proprio, sì, la viola.
0: Violiva.
4: E ti faccio ridere, mia figlia è violista.
2: Ma scusami, adesso non so se Google,
0: Diego,
2: mi sta prendendo in giro.
3: Bello.
2: Però
0: cita
2: Violiva Matilde Cocchi, una violista d'orchestra e studentessa universitaria. E tua figlia?
4: Sì, è ingegnere meccanico mia figlia, sì.
3: Ma è lei?
0: È la figlia di Erbalisa.
3: No, vabbè.
0: Ma quante ce ne devono essere, ragazzi?
3: Poi diventi come minimo un ingegnere meccanico e violista, perché ti chiami Violiva. Cioè, certo. Perché la storia che nasce, che già Jung parlava di sincronicità, ma tante ricerche anche nuove, recenti, sostengono che il nome influenzi il mondo intorno a te per come lo percepisci tu, ma come anche gli altri lo percepiscono. Perché ti proiettano addosso un'aspettativa su un nome. È interessante.
0: Sì. È abbastanza vero. Insomma, io nel mio piccolo chiamarmi Orsola e Pina lo posso confermare, ma immagino che chi più di te, Erbalisa, no?
4: Ci percepiscono tutte molto strane, devo dire la verità.
0: E invece siamo così veramente classiche.
2: Ah sì,
3: direi
0: così
3: banali.
0: Banali, prevedibili.
2: Semplici e un po' banali.
0: Oh, Erbalisa, che piacere. Vabbè, dai un bacio a Violiva e alle tue sorelle e un abbraccio, a prestissimo.
4: Un bacio a voi ragazzi, un bacio.
0: Ciao. Ciao.

0: Radio DJ, parliamo di nomi stasera. Stavamo dicendo con Diego Lavalle che comunque è un tema su cui poi si aprono un sacco di finestre.
1: Sì. Cioè,
0: da una parte il fatto di chiamarsi in un modo per via di parenti, nonni, oppure per canzoni, film o quant'altro. Ci sono i rapper, per esempio, adesso vi ha da ridere perché Marrakesh e Gue,
2: sì,
0: detto Guercio tra l'altro,
1: certo.
0: Cosimo e Fabio, cioè due persone con due nomi che poi si scelgono un altro nome per presentarsi. Il nome d'arte, dovremmo fare anche un sondaggio su foste,
2: certo,
0: dei rapper. Come vi chiamereste?
1: Certo.
2: È molto bello.
0: Perché, capito,
1: cioè,
0: io per esempio...
1: È un nome di battaglia quasi, no? Un po' un nome...
0: Quando ho cominciato a fare rap io, che ero più grande di Marra e... Cioè che sono più grande, sì, di Marra e Gue, c'era molto l'uso ancora dei nomi un po' all'americana. Motivo per cui io scelsi di chiamarmi Pina. Cioè proprio una roba super plain. Basso profilo, bassissimo. Però diciamo che nei nomi c'è sempre, nei nomi che uno sceglie da rapper, c'è sempre un po' una particolarità. Ora, nello specifico Guercio in particolar modo, però,
1: sì,
0: capito? Cioè,
2: ci deve essere un nome di battaglia.
0: È un nome di battaglia. Lui l'ha usato per una roba che gli rinfacciavano,
2: certo,
0: l'ha usata ovviamente la persona intelligente. Ma però ci sono Marrakesh perché comunque lo canta anche, no? In Badabun Chancha, spiegava che lo chiamavano sempre marocchino, magari.
2: Sì.
0: Ci sono delle storie dietro.
2: DJ che la furia mi viene in mente.
0: Si chiamava Fame però prima.
1: Sì.
0: Si chiamava Fame.
1: E comunque la storia dei nomi proprio storicamente riguarda molto anche molte società, molte realtà. Il nome te lo affibbia non la mamma o il papà, ma te lo affibbia il gruppo sociale.
0: Ah, vedi?
1: Magari per una particolarità fisica, per esempio, no?
0: O
1: sono diventati cognomi. Gobbi è un cognome che viene sicuramente da una caratteristica fisica che poi è diventato il cognome, talmente la gente ti chiamava così che poi i tuoi discendenti hanno continuato a essere chiamati con così.
0: Idem le professioni, ma questo però riguarda più i cognomi che, sì, i nomi, giusto? Ok, benissimo. Allora, qua arrivano messaggi di ogni genere, li leggiamo misti perché poi, sì, arrivano, è così che arrivano misti. Per esempio c'è chi ha chiamato il figlio Gino sulla scia del film Il Ciclone di Pieraccioni. Capito?
3: Ciao Pinocchi, io invece di nome faccio Enrichetta e siccome non sono proprio mingherlina, Enrichetta è inverosimile e quindi tutti lo correggono e mi chiamano Enrica ed è una cosa che io non sopporto.
0: Ma certo.
3: Sono due nomi completamente distinti.
0: Certo.
2: Ma poi si facessero gli affari loro.
0: Ma poi perché cambiarti il nome? Ti chiami così.
1: Comunque,
0: io voglio salutare Rosellina, che è la mamma di Nico.
1: Amore, comunque,
0: Rosellina.
1: Enrichetta Blondella, moglie di Manzoni, non era una silfide, era bella in carne.
0: Okay.
4: Ciao Pinocchi, sono Tamara. Io ho sempre voluto chiamarmi Elena quando ero piccolina, perché quando facevo l'elementare e le medie le Elena erano sempre le fighe della classe e quindi io ho detto,
0: brava,
4: se mi fossi chiamata Elena avrei avuto qualche possibilità in più.
2: Guarda,
0: sì,
2: se sei classe
0: figa.
2: 77 ti confermo che anche a scuola mia le Elena erano le fighe.
0: Allora la Paola dice, io ho scoperto, chiamata Paola, si firma Paola, ha scoperto che non si chiamava Paola all'appello in prima elementare.
1: Non è,
2: no,
1: vero.
0: Si chiamava Rocchina.
2: Ah,
1: però.
0: Un incubo.
1: Non ci credo.
2: Perché il papà sarà andato a registrarla con un nome.
1: Però
2: e poi...
1: tu non lo puoi non dirmelo prima, non puoi non prepararmi all'appello.
0: È il mio, è il mio fottutissimo nome.
1: Davanti alla mia reputazione.
0: Dai. Rocchina, già il primo giorno di scuola mi chiami con il nome di un'altra persona,
1: dai,
0: che non mi piace.
2: No.
0: Poi
2: no.
0: Siete tutti matti.
1: Poi con Rocchina Paola scompare, cioè proprio un nome che non ti ricordi più, ti ricordi,
0: sì,
1: solo Rocchina.
0: Amate. Come direbbe Peppi.
5: Pensavo che il nome Salvatore fosse stata la mia più grande disgrazia, perché essendo balbuziente fino ai 25 anni, mamma mia, diventava sassa. però
2: ti sei salvato, dai.
0: Massimiliano era peggio,
1: dai.
0: Massimiliano era peggio.
1: È simpatico.
0: Allora, c'è tutto un filone, una vita di spelling.
2: Ok, certo.
0: Perché metto su, ne cito una su tutte che è Emilie. Non Emily, Emily, che maledetti.
1: Però lì, cioè...
0: lei le piace poi da morire, il suo nome dice... Se vi dico che mi chiamo Emilie, inutile che lo scrivete poi con la Y,
2: cioè,
0: da correggermi.
2: Proprio si pronuncia Emilie.
0: Allora, ciao, come ti chiami?
2: Emilie.
0: Come si scrive?
2: Emilie.
0: Perché me lo devi scrivere con la Y? Perché devi decidere tu come si scrive il mio nome.
1: Giusto, sono d'accordo.
0: Ma scusa, ma te siete matte? No.

0: bello, mi sarebbe piaciuto chiamarmi Fernando.
1: O Fernanda.
0: Fernando.
1: Al maschile.
0: Sì, lo trovo più giusto per me.
1: Sì.
0: Perché poi non bisogna essere ambiziosi coi nomi. Cioè, devi scegliere dei nomi che secondo me, cioè,
2: te li vedi quando ti guardi allo specchio.
0: Hai capito? Cioè, reali, perché se no vai da
1: tutti i giorni.
0: Sì, capito? Sì. Allora, ragazzi, arriva una roba importantissima sui nomi. C'è chi ha chiamato la figlia Notte. Sì, lo zio del marito di chi ci scrive si chiama Devil. Per nessun motivo in particolare, eh? Cioè non c'è dietro. Però insomma, quando è nato e hanno deciso di mettergli quel nome, c'è stato un po' di parapiglia.
1: Sì.
0: Devil è un nome, cioè, più che altro ti può piacere, ma portarlo addosso tutta la vita può essere pesante.
2: Sì.
1: Un po' come Giuda, perché
0: i nomi sono pesanti da portare.
1: I nomi sono pesanti. E in più, insomma, c'è questa cosa che non si sa come influenzano la vita. Già nel 191 a.C., Tito Macio Plauto, che è già il suo nome.
0: Sì.
1: Ha scritto una commedia che si chiamava Il Persiano, in cui c'è scritto a un certo punto nomen atque nome omen, da cui nome nomen, che vuol dire il nome è un presagio. Cioè
0: sì,
1: già da allora si sapeva che il nome comunque un po' la vita te la cambierà.
0: È una, sì, una lucina la proietta. Allora, ad Altari, da dove ci scrivono, c'è una famiglia, il padre Ulisse, il figlio Telemaco, la figlia Penelope.
1: E allora però
0: E allora è così.
3: Allora, io mi chiamo Francesco e da bambino ero il classico bravo bambino associabile a San Francesco, ma i miei genitori avevano un forno e tutti nel paese mi chiamavano Pan Fresco, e dopo il caldo viene il fresco. Francesco,
2: che però dici, dai,
0: ragazzi, sono un bambino.
1: Allora,
0: la Giulia ci segnala che al suo centro estivo viene un bambino da anni che di nome si chiama Dominique Per Sempre. Per Sempre è il nome.
2: No,
1: come?
0: Ragazzi, è così.
4: Ciao, io mi chiamo Diana e ho odiato il mio nome quando ero più giovane, perché era un nome che davano ai cani. E fatalità, di fronte a mia zia c'era un cane lupo che si chiamava Diana, quindi tutta la stradina mi prendeva in giro, diventavo pazza.
2: Vieni qui, Diana.
0: È vero, era un nome da cani anni 70.
1: Da cane lupo, poi da pastore tedesco un po'.
0: Sì. Poi salutiamo Giuseppino, che dice sempre, perché Giuseppe, Beppe, Peppe,
2: Pino.
0: Giuseppino è abbastanza rarino, eh?
1: Sì.
0: Bellino però, morosissimo, morosissimo.
5: Il mio nome è Laura, da ragazza nell'età della pazzia ero per tutti Morgana, chi mi conosceva al di fuori del mio ambito scolastico, Morgana. Adesso il mio nome mi piace, per fortuna, perché mia mamma ha tenuto botta, come si dice qui in Romagna. Mio papà voleva chiamarmi Ornella per via di Ornella Vanoni, mia mamma era gelosa e ha tenuto il punto, quindi sono fieramente Laura. Ciao ragazzi.
1: Ciao,
2: ciao
1: Laura.
2: Ciao Morgana.
0: Cosa darei io per avere delle, anche solo delle diapositive di quei momenti della tua vita, quella vita là,
2: quella Morgana,
0: di Morgana.
1: Sì.
0: In Romagna, sì. Stai scherzando? Stupenda. Allora, papà camionista aveva il nome di CB che era fiume, perché si chiamava Arno di nome.
2: Okay.
0: E ogni volta diceva Arno come il fiume di Firenze.
1: Certo.
2: E allora a quel punto fiume è più facile. Sì.
0: Claudia invece, per esempio, dice: ho chiamato mia figlia, perché poi non c'è solo il nome tuo, c'è il nome che metti ai tuoi figli e alle tue figlie, Adelasia, come la contessa prima donna a redigere un documento, che
1: cioè,
0: su un bambino da spiegare, è un po' come quando a Carnevale ti vestono da una cosa che tutti dicono cos'è.
2: È vero.
0: Quella roba etero, dice una che si chiama Orsola.
1: Non è divertente.
0: Può non essere facile, ecco, non dico.
2: Cioè, non parti in discesa, parti in salita.
0: C'è però da dire, che lo leggo in tanti messaggi, di chi è stato chiamato con un nome difficile da portare durante l'infanzia, che è uno dei periodi più feroci della vita delle persone. C'è una che si chiama Barbara, che la prendevano in giro dicendogli sei una rozza perché sei Barbara, quindi vuol dire che non hai chance. Cioè, perché, capito? Poi però, ecco, quelli con i nomi strani da grandi se li godono molto.
1: Sì,
0: cioè,
1: bene.
0: Se li riconquistano, capito? Rispetto a chi magari ha un nome più diffuso, più normale, tra virgolette, anche se non è una parola che ci piace usare. Però delle volte è così. 347-342-5220.
6: Finocchio, solo.

0: dove arrivano tantissimi messaggi. Perché? Perché il tema sono i nomi. Nomi difficili da portare, nomi che si hanno perché parenti si chiamavano così, appassionamento di calciatori, cantanti, cartoni animati, cioè, film.
1: Io mi chiamo Diego TV. Perché mia mamma era incinta e guardava Zorro.
0: Ah, vedi? Giusto, è vero, me l'avevi anche detto. Ogni volta però è.
2: Ah, è bello, oh, sai, bello.
0: E
2: una
0: poi
2: bella
0: ci
2: scoperta.
0: Sono nomi che in qualche modo dettano un destino. Nomi difficili da portare. Nomi difficili da portare. Do il benvenuto a Udalrigo.
2: Udalrigo.
0: Sì, Udalrigo. Ciao, buonasera, esatto. Da Napoli.
3: Sì, sono io.
0: Ciao, amoroso, ciao.
1: Ciao. Hai il nome di una parola che ti viene da dire, di un'imprecazione quasi quando ti cade qualcosa. Udalrigo.
0: No, perché è originale nel senso poco diffuso, ma anche difficile un po', cioè ostico con delle consonanti.
3: Da pronunciare, sì, sicuramente. Esiste Udalrigo, probabilmente sì. Tanti l'hanno sentito. Sì. Invece Udalrigo, insomma, è un po' cacofonico, no? Insomma, dà un po' fastidio.
0: A Napoli c'è tutta una tradizione di soprannomi, nomignoli, quant'altro.
3: E questa è stata la difficoltà, fondamentalmente, perché immagina di in un quartiere, diciamo, popolare della provincia di Napoli, dire come ti chiami quando sei ragazzino,
0: certo.
3: Insomma, non sempre era facile, quindi io ho abbreviato Rigo. Fino a 18 anni circa sono stato Rigo, praticamente.
0: Rigo, tra l'altro, sì, nel suo messaggio giustamente dice: mi ha creato non pochi problemi nella sì. vita, un'infanzia e adolescenza di insicurezza, perché il nome comunque è il tuo primo, no?
2: Sì,
0: il tuo primo
2: scambio da visita, quasi.
0: È il tuo primo scambio, no? Con gli altri.
1: Scopro adesso che a Napoli è esistito una Udalrigo, celebre matematico ingegnere nel 1800.
3: Sì, Massoni a Napoli, sì, sì. Ai Ponti Rossi, esatto.
0: Che si chiama Passoni di cognome?
2: No, Masoni.
1: Masoni. Udalrigo Masoni.
0: Ma pensavo Passoni, dicevo, vabbè, stupendo.
3: Diego, mi sono fatto un po' di ricerche sul mio nome.
0: Certo. Ma certo.
2: Però valla a spiegare tutte le volte che dovrai giustificare il tuo nome.
3: No, infatti.
0: Senti una cosa.
3: È arrivato un momento della mia vita in cui ho preso coscienza e mi è piaciuto e l'ho fatto
0: e
3: mio,
0: lo ami, e infatti
3: assolutamente sì, assolutamente infatti. Sì, perché adesso mi presento con il nome per└················
0: e beh, ma perché te lo riconquisti, ma vuoװ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││============││││││││││ la tua originalità, il tuo marchio di fabbrica.
3: Ma no? A una certa età penso che sia anche un nome tra virgolette autorevole, nonostante io non sia una persona autorevole, faccio una vita.
0: Che cosa fai di lavoro, Udalrigo?
3: Io sono fotografo.
0: Fotografo, ok.
3: Sì.
0: Senti una cosa, ma ti è stato motivato questo nome? Cioè, c'era perché, non credo sia il matematico, o sì, il motivo?
3: No, c'è una storia dietro, effettivamente. Mio nonno, il papà di mio padre, è stato trovato in una culla, come ci usava una volta dalle suore, non so
0: sì,
3: se è presente,
0: certo. Sì.
3: La ruota, no? E niente, lo hanno trovato con il nome e cognome scritto dentro.
0: Sì.
3: Quindi praticamente è stato ripreso da mio padre il nome e cognome, Udalrigo Massimo, mi pare porta Massimo di cognome, perché comunque gli è stato dato il nome, insomma, che fu trovato nella culla.
0: Cioè, e il niente. Cognome è rimasto Massimo, capito? Sì, cioè lui sì, si sì. chiama infatti Udalrigo Massimo.
1: Ok. Mm,
0: sì. Come il nonno però, giusto? No?
3: Esatto, esatto. Sì, mio nonno si
0: chiama. Comunque probabilmente invece proveniente in quella ruota dalle suore, è stato lasciato un bambino di qualche casa importante, sì. Capisci? Certo. Perché il nome
3: era
0: comunque
3: famiglia, era sicuramente una famiglia, diciamo, bene di Napoli, che sì. era un figlio legittimo, magari insomma,
0: certo, sì, certo, certo, ma è piena l'Italia di queste storie legate a quel momento storico.
3: Ma ci fa più sensibili al tema, conoscerle, come dire, anche averle vissute in qualche modo di riflesso.
0: Certo.
3: Quindi non è una cosa di cui vergognarsi.
1: Cioè, come si arriva poi al tuo nome, però, da lì?
0: Il nonno si chiamava
3: non
0: così.
3: Non ho idea. Mio padre si è fermato con le indagini perché, giustamente, una volta che ha visto che era una famiglia che non ha voluto suo padre, il suo papà.
0: Hai capito? Cioè, essendo stato trovato, non sono potuti risalire più di tanto. Poi certo. Là sono arrivati. Scusami un attimo, tu hai figli?
3: Sì, Lorenzo si chiama.
0: Ok, hai fatto facile. Vivi sereno, vivi facile, vai via lì.
3: Brava, sì, è così proprio. Ho detto, no, io questa croce non te la do.
2: Hai fatto bene.
0: Oh, Udalrigo, senti, ti abbracciamo. Grazie.
3: Un abbraccio a voi, grazie mille.
0: Ciao,
3: ciao.
0: Bello.
3: Ciao. Grazie mille a voi. Ciao.

0: Polank è responsabile di tante Diana in Italia. Il pezzo era famosissimo, è del 1957, si suonava anche nei posti italiani.
1: Ma voglia mia, era una delle canzoni preferite di mia mamma.
2: Vedi?
0: Sì. E tante si chiamano Diana.
1: Scritto Diana.
0: Esatto.
2: Diana, tua mamma, peraltro, che comunque portava un bel nome importante. Anche
1: Filomena,
2: lei.
1: Che ha odiato per tanto, ma fino alla fine. Non l'ha mai amata.
0: Ma anche la mamma di Anna si chiama Filomena Milena.
1: Sì, Ina, cioè, per tutti, però.
0: Ina, lei è Milena.
1: Sì, sì, sì.
0: Invece a Parabiago c'è Sandy.
3: Oh, Sandy, baby, someday,
0: la Sandy da Parabiago è stupenda.
2: Puoi vivere,
0: grisa,
2: puoi vivere solo con la coda.
0: Certo. Che meraviglia.
2: Ciao. Ciao bella.
0: Che voglia. Questa canzone dobbiamo suonare ogni tanto. È strepitosa. Anche Oplessi di Botteto Io.
1: Che mi sono ritrovata a cantare da sola l'altra sera sul divano. 3 volte a karaoke col telefono.
0: Ma come mai?
1: Ero presa bene o male?
0: Forse male.
1: Decidete voi.
0: Forse male. Allora, l'Antonella cerca qualcuno che si chiama come la sua mamma, che si chiama Diomira. Che però è abbastanza, dice, non ne ho mai incontrate altre. In Abruzzo sentiti 2 bambini chiamati e Evrasio e Euterpe.
1: Questi sono i nomi che inventate tu, Emiliano.
2: Evrasio, sì.
0: E una bambina chiamata Soela.
2: Beh, sì, sono, sì.
0: Ragazzi, ve li sto, ve li
1: fai
0: dico.
1: Bene, allora, bene.
0: Da qualche parte arrivano.
2: Ci hanno segnalato in tanti un romanzo che si chiama The Names, in italiano 3 nomi, che è uscito quest'anno, il 10 febbraio 2026, da Garzanti. È la storia di un esordiente, una romanziera giovane esordiente. È la storia di un bambino, ma ci sono 3 racconti con 3 vite diverse, perché... Allora, sta per arrivare questo bambino in questa famiglia. Mamma, papà e già una sorellina. I 3 casi sono la vita che avrà con il nome che ha scelto il papà, Gordon, la vita che avrà con il nome che ha scelto la mamma, Julian, e la vita che avrà con il nome che ha scelto la sorella, Bear. E quindi 3 vite che cambiano, prendono una forma diversa, perché il nome è il risultato di uno scambio tra loro.
1: E questo è un libro consigliato dal pubblico di Pinocchio, perché ce l'avete segnalato in tantissime.
0: Adesso magari la Marta lo può mettere sulle storie di Pinocchio. Si chiama, hai detto, i tre nomi
2: di Florence Knapp.
0: Ok. Allora, ragazzi, nonne che si ostinano a chiamare diversamente i figli dei figli o delle
1: non
0: figlie.
1: Accettano
0: Andreo. Andrea da donna, lo chiamo Andrea.
2: Ma no.
0: Luco, Andreo.
2: Giusto. Le nonne, comunque, col genere. Che fatica.
1: Abbiamo anche un nonno indignato, vi faccio sentire.
4: No, è abbastanza rarino.
5: La mia prima nipote, nata 15 giorni fa, mia figlia ha pensato bene di chiamarla Aria.
1: Come non gli è piaciuto?
0: Ma scusa, ma è stupendo.
1: Non gli è piaciuto.
0: Ma è bello. A me piace. Allora, c'è chi si chiama Kalinda, che è un nome di origine indù, che vuol dire bella come.

0: il sole.
1: Bellissimo, ah, sì.
0: Bella Kalinda come il sole. Luna. Sì, no. Lei
1: Kalimba,
0: ne va fierissima.
1: Quella era Kalimba. Kalinda è un personaggio bellissimo di una serie TV, tra l'altro.
0: Ah, vedi? Sì. Ok.
2: Ciao Pinocchi, io mi chiamo Monica, però quando ero giovane andavamo in discoteca, facevo finta di chiamarmi Desiree e parlavo così con la R e facevo finta di essere francese.
1: È giusto.
2: Un bacio. Ciao.
0: Allora, la nonna del marito Daniele di una nostra ascoltatrice, la Tiziana, si chiamava Opacchisella. Di nome.
1: Dai, ma come?
0: Raga, poi io poi leggere io questa roba è... ho male alle dita dei piedi. Ah, scusate, il nonno della Licia, Licio.
1: Bello. Licio mi piace. Certo.

0: 18 e 19 Radio DJ, parlando di nomi, non possiamo non considerare tutta quella categoria nome a grappolo. Okay. Allora, intanto vi presento dalla provincia di Verona Pasqualinda. Pasqualinda?
1: Ciao a tutti, ragazzi, che piacere, che sorpresa soprattutto.
0: Amorosa.
2: Pasqualinda mette un'allegria.
0: Pasqualinda, sì. Che poi si firma Linda, però sì. C'ha la nonna Pasqua e il nonno Pasquale.
1: Esatto, non avevo campo.
0: Non aveva,
1: non avevo cioè, campo.
0: No. Capito, no. Come fai? La chiami Natalina?
1: Prima la chiami
0: Pasqualina.
3: Allora, in Italia si stimano pochissime decine di persone.
0: Vedi?
1: Wow, fantastico.
0: Di Pasqualinda?
3: Sì, di Pasqualinda.
0: Tipo?
3: Tra 50 e 100 in tutto il paese.
0: Ragazzi, noi ce l'abbiamo al telefono.
3: Sì.
0: Lavora in università, la zona è Verona, perché conviene anche geolocalizzarle le Pasqualinde.
3: Sì. Anche se c'è la maggior parte sono nel centro-sud, Campania, Puglia.
0: Vedi?
1: Sì, ma infatti io sono di origine pugliese, per cui.
2: Vedi.
0: Okay.
2: Pasqualinda.
0: Beh, sì, Pasqua e Pasquale non sono proprio due nomi del nord, diciamo, no. Linea di massima. No. In linea di massima no. Becco, ti sei trovata male? No.
1: Allora, come si diceva prima, magari in adolescenza e nell'infanzia, sì, però adesso lo apprezzo perché dopo alla fine mi si ricorda.
3: Certo, noi non ti dimenticheremo mai.
0: Ho preso due accenti, proprio sto volando altissimo. Sì. Hai dei figli, delle figlie?
1: Allora, ho due bambini, allora abbiamo cercato di tenere dei nomi un po', come dire, non tanto comunissimi, ma non così, sì. All'eccesso, quindi Ludovico e Simone.
0: Ok, bene, sì, no, ma comunque
2: Ludovico.
0: Strade spianate, si va via sereni. Grazie mille Pasqualinda, un bacio!
1: Ciao, un abbraccio!
0: Ciao! Ciao.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: litighiamo.
2: No, aspetta.
1: Lo dovevo dire io.
2: No, dovevo dirlo io.
1: C'è scritto che lo dovevo dire io.
2: Vabbè, però lo dico...
1: metti un disco, ne parliamo.
2: No, adesso lo dico io.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che stando a Enrico Papi vale meno della tua auto.
1: Oggi
4: è mercoledì 14 ottobre, compie 100 anni Winnie the Pooh, il tenero orsetto che deve il suo nome al celebre gruppo musicale italiano.
1: Che quindi però compie almeno 101 anni.
4: Probabilmente anche
1: precedente.
4: Di più. Facciamo nel dubbio auguri a entrambi e andiamo con i titoli di oggi. Vai Chiara.
1: Premi, è italiano il vincitore del Wildlife Photographer of the Year. Nello scatto un rarissimo accordo tra due persone di sinistra
4: che hanno la stessa idea.
1: Incredibile.
4: Guarda che sono rari, sono molto rari. Stati Uniti, a nessuno piace quanto me. Così Donald Trump nel chiedere di ribattezzare le trombe di Falloppio trombe di Trump.
1: Dai, le trombe di Trump. È anche difficile da dire, trombe
4: però
1: di Trump.
4: È ginecologia, adesso si lancia anche lì.
1: Italia presentando il nuovo album.
4: No, presentando.
1: Ah,
4: è
1: presentato,
4: un
1: giurito,
4: è un lundio, è un passato.
5: Attenzione.
1: Italia presentato il nuovo album.
4: Che meno scocciata.
1: Italia presenta. Posso parlare? Italia presentato il nuovo album dei calciatori Panini. In copertina, via l'iconica rovesciata, al suo posto Giovanni Malagò. In posa,
4: c'è lui
1: che fa la rovesciata.
4: Vaticano, successo per l'intervento del Papa che lascia i medici ottimisti sulla sua guarigione, ma lo fa scendere di diverse posizioni nella lavagna della Isoardi.
1: La lavagna della Isoardi.
4: Almeno è una buona notizia,
1: sì.
4: Dai, almeno è una buona notizia. L'intervento è andato bene.
1: Padova, azzannata alla testa da un cane mentre sta bevendo il caffè seduta al bar nel centro storico. Ho imparato, ha commentato la ragazza, che per fermare lo chignon non va usato un osso.
4: Brava, lasciamolo fare ai Flintstone. Non mi ricordo come si chiamava la figlia dei Flintstone.
1: Ciotolina.
4: Mazza, Paganelli è preparatissimo su Tom e Jerry.
1: Certo.
4: Italia, bambino ha un dolore alla gamba, ma scopre di avere il freno di una bicicletta nella schiena. È una notizia vera. Intervistato, il bambino ha commentato.
1: Cosa ha mangiato il bambino? Italia. Pensavo l'avessi messo tu il suono dell'ambulanza. Italia, il Monte Bianco è cresciuto di 2 metri. Ora la cima è a quota 4807. Ma adesso, ha spiegato Reinhold Messner, mi rialzo e mi rivesto.
4: E non era neanche una full erection,
1: attenzione.
4: Per dire.
1: Morning Glory.
4: Torino, il figlio cambia casa per sfuggire alla madre, ma lei compra l'appartamento di fronte per spiarlo e vedere se finisce quei cazzo di broccoli.
1: Ma dai, e allora?
4: 20 anni che...
1: Allora. Tecnologia, Netflix annuncia il licenziamento di 1000 dipendenti, i cui nomi saranno rivelati nella prossima stagione.
4: Bravi, bravi, un cliffhanger, così si fa, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare
6: quale?
4: La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiere!

0: No, ragazzi, sono uscita dall'ufficio di corsa perché è tardissimo, senza passare dal bagno a fare i pipì, ma voi me la fate fare addosso, forza, no, di ridere. Ma che razza di battuta ti è uscita?
1: Ma quale?
0: Il bambino col freno nella schiena ha commentato Dream Dream. Papà, io sto morendo, aiuto.
2: No, no, no, no, Rita, mi raccomando, salvaguardati tu e la tua vescica, è importante perché noi teniamo a tutti gli ascoltatori di Chiacchiericcio, il programma che state ascoltando con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in redazione c'è Agnese, in regia Francesco Pagax Paganelli. In tanti hanno provato a indovinare come mai abbiamo scelto Hit the Road Jack di Ray Charles ad aprire questa puntata, in particolare Claudio.
3: Chiacchiericci, magari quello lì che è andato al bar ed ha rubato solamente gli ingredienti per lo spritz.
2: Sì,
4: cosa
2: abbiamo,
4: vuol dire?
2: Abbiamo letto, c'è questa notizia, c'è questo ladro che si è intrufolato in qualche bar e ha lasciato bottiglie pregiate di valore, ma ha preso gli ingredienti per fare uno spritz.
4: Ma
2: ragazzi,
4: senti, oh, uno
2: quando l'aperitivo chiama, chiama, però no, non è questo il motivo, anche perché non capisco il nesso con Hit the Road Jack. In realtà
4: scappa, scappa, forse inteso come scappa,
2: giusto,
4: non lo so,
2: giusto.
4: Non lo so.
2: No, parliamo del nuovo codice della strada che oggi trovate su tutti i giornali.
4: Sì, approvato dal Consiglio dei Ministri, nuovo codice della strada che appunto, essendo nuovo, contiene delle novità.
2: Ci stanno un sacco di sorprese dentro,
4: sì,
2: questo codice.
4: Ci sono molte cose, insomma, adesso senza scendere troppo nei dettagli, ad esempio c'è stato un arrotondamento al ribasso delle multe, della cifra che viene data, che bisogna dare in caso di alcune multe, esatto.
2: Okay.
4: Poi una novità tecnologica, cioè non è più obbligatorio portare con sé i documenti cartacei della la patente, il libretto
2: il
4: di circolazione.
2: Classico patente e libretto quando ti ferma la
4: no,
2: polizia.
4: No, potranno essere verificati telematicamente dalla polizia,
2: bene,
4: quindi uno non se li deve più portare. È stato alzato il limite di età per le patenti di camion e autobus, diventeranno fino ai 70 anni.
2: Sono state rese facoltative le rotonde.
4: No, no.
2: Puoi andare dritto.
4: No, no, però cosa curiosa, i motociclisti in caso di incidente o rallentamenti in autostrada potranno andare sulla corsia d'emergenza. Così.
2: Ma questo la capisco meno.
4: Loro sì, ma anche io non la capisco tanto.
2: Non c'è il rischio però che blocchino comunque il
4: passaggio. Certo che c'è il rischio che lo blocchino, però evidentemente non è un grosso problema. Obbligo di casco e contrassegno per i cicli a propulsione, che sono le quelle cosiddette bici dei rider, cioè quelle un po' grosse con una specie di motore ibrido, non so come definirlo.
2: Sì. Questa è una battaglia di Chiacchiericcio, lo possiamo dire.
4: Più che altro perché è veramente
2: di vedere questi rider in giro per la città con queste biciclette grosse, completamente senza casco, e biciclette che vanno velocissime senza pedalare, peraltro.
4: È molto pericoloso, soprattutto per loro.
2: Bene,
4: perché, appunto. Poi,
2: bene,
4: insomma, tra le altre novità ci sono anche, ad esempio, una stretta sulla possibilità di truccare le minicar.
2: Ecco,
4: quelle di,
2: visti anche i recenti
4: anche
2: fatti di cronaca, magari su quello stiamo
4: attenti. Esatto. Misure più aspre per chi circola senza assicurazione.
2: Ma soprattutto,
4: e poi una curiosità, è stata data possibilità di richiedere la targa personalizzata. Perché effettivamente è un po' tamarra come cosa, quindi ci sta questo suono. Formate secondo una successione e un impiego di caratteri alfanumerici dedicati. Quindi c'è questa possibilità. Già si poteva fare la richiesta per le auto d'epoca di fare la targa come nell'epoca dell'auto. Quindi già quello si poteva fare se non aveva numeri già usati da altri. Adesso puoi proprio chiedere una targa personalizzata.
2: Quale sarà la targa personalizzata più richiesta e perché proprio Dux?
4: No.
2: Qualcosa mi dice,
4: allora,
2: che si va in quella direzione.
4: Mentre sceglievamo la canzone, con Sabri si diceva che potrebbero esserci delle targhe F1G4.
2: Certo. Ah, figa.
4: Secondo me un po' qualcuno potrebbe farlo.
2: E la targa RDJ, tipo Radio DJ 001, magari del capo di Linus, con l'auto RDJ 001.
4: Potrebbe fare invece di D, cioè le due E, metti 2-3.
2: Ma puoi scegliere sia lettere che numeri, quindi io posso Ciccio 666.
5: Bellissimo.
2: Come Dylan Dog.
4: Ciccio 666 forse è troppo lungo.
6: Un po' lungo,
4: cioè, Ciccio è su tante lettere.
2: Perché
4: Ciccio,
2: quante sono? Scusami, due.
4: Sono quattro lettere e tre numeri.
2: Ok, quindi 666 lo posso fare, devo fare
4: 666, ci sono già, se sei fortunato.
2: Sei fortunato. Agnese ci diceva che a San Marino è già così?
6: Beh sì, a San Marino, da quanto so, ti puoi personalizzare la targa già da un bel pezzo, e a Riccione ogni tanto girano le auto dei sammarinesi, alcune con delle personalizzazioni.
2: Tipo?
6: Tipo tonno,
4: Ma tonno, tonno scritto tonno, scritto T0
6: NN0.
4: Ah, ok.
2: Ed è bello, cool.
6: Bomber.
4: L'unica mamma mia, bomber.
2: Bomber lo capisco. Cielo. Ma tonno perché? Per l'odore?
4: Ma perché, vabbè, no, magari era... soprannome.
2: Perché no, si taglia, no, con un grissino? Perché?
6: Era il suo soprannome, esatto. Ah, sì, sì, sì.
2: Quindi conoscevi questa persona?
6: No, è il babbo di una ragazza che conosco.
2: Si chiama Orata. No, non lo so, chiedevo. Comunque, la notizia l'abbiamo data. Tra un attimo, su questa notizia al 347-342-5220. Facciamo insieme chiacchiericcio.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Ma vi sembra che una moto in corsia di emergenza possa intralciare i mezzi di emergenza, dai?
1: Beh.
0: Sì, dovete per forza fare polemica, per forza.
2: No, amico.
0: Ciao, Mari.
2: Ciao, che sofferenza che ho sentito nel messaggio. Ma no, ci siamo domandati, parlando del nuovo codice della strada e delle moto che potranno circolare in corsia d'emergenza.
1: Nel caso di rallentamenti.
2: Nel caso di rallentamenti è una norma che faccio fatica a capire, perché la corsia d'emergenza in teoria serve per i mezzi d'emergenza. Quindi, però ci sarà.
1: Più che altro anche perché un conto è una moto, ma un gruppo di harleisti, che comunque sono grosse le Harley, se stanno andando tutti assieme, un po' possono bloccare.
2: Però avranno le loro ragioni, qualcuno
1: ma
2: ce le spiegherà.
1: Magari va tutto bene.
2: Oggi evidentemente ci attiriamo un po' di ira, perché Federico scrive: complimenti per la battuta di merda sul Duce, vergognatevi. Quindi evidentemente Federico è la prima volta che ci ascolta. Gioia!
1: Benvenuto!
2: Che è arrivato,
1: amico
2: Federico, amico. Rimani con noi, ne abbiamo in serbo altre fortissime.
1: Ma ne abbiamo solo, cioè già in questa puntata almeno altre due ne faremo.
2: Stiamo parlando di targhe personalizzate ed è arrivato un messaggio che nasconde un quiz.
3: Ciao Chiacchierici, ma quindi si potrebbe fare la targa AU067RA? Cioè questa è letteralmente la scoperta dell'America.
2: Chiara, perché questo ragazzo ha dato quella targa?
1: Cos'è? AU?
2: 067RA. Poi ci ha mandato anche la risposta.
1: Aura 67.
2: Giustissimo!
3: Se non si è capito... 67 Aura.
2: Ma quanto sei giovane.
1: 67.
2: Ora vorremmo approfittare di questa notizia sulle personalizzazioni delle targhe per parlare di, in generale, personalizzazione delle auto. Ok, che è un argomento secondo me a noi lontanissimo. Lontanissimo.
1: Beh, io manco c'ho l'auto.
2: Di cui non sappiamo niente. Io per esempio non sapevo che c'è un nome per questa cosa, che si chiama tuning. Giusto, Pagax?
4: Sì.
2: Cioè, che cos'è esattamente il tuning?
4: A me lo chiedi, cos'è?
2: No, beh, l'hai citato,
4: più lontano,
2: l'hai citato tu.
1: Ora te lo spieghi.
4: È modificare le auto per farle più belle, più potenti, più rumorose, credo.
2: Più rumorose.
4: Ma gli impianti si modificano, sia di scappamento che sonori.
2: Ok, avendo io un rapporto con l'auto
1: scappamento dell'audio.
2: Avendo un rapporto con l'auto zero, cioè un mezzo che mi sposta da una parte all'altra e niente più, proprio non sono minimamente interessato neanche all'aspetto estetico, scopriamo invece che esiste un mondo dietro a questa roba. Pagax, tu hai mai personalizzato la tua auto?
4: No.
2: Adesivi?
4: Neanche gli adesivi.
2: Zero.
4: Che triste. Scusami,
2: qualcosa che pende dallo specchietto?
4: No.
1: I due dadi.
5: Ma che triste. Che anonimo.
2: Perché tu sì, Agnese?
5: Sì, Agnese. Un sacco di cose.
2: Tipo?
5: Allora, personalizzato il motorino in primis.
1: Cosa vuol dire personalizzato?
5: Sticker. Ok. Fatto togliere un freno, vabbè.
1: Per cosa vuol dire fatto togliere un freno?
2: Io, pimp mai Agnese, vai.
5: Farlo andare un po' più veloce. Vabbè, c'è una cilindrata piccola, non è che macchina.
2: Credo sia un reato.
1: Credo
5: comunque. No, era possibile farlo.
2: Sì, certo. Sì, sì. Come no?
5: Me l'ha fatto il meccanico.
1: La macchina
5: vorrei mettergli i spoiler dietro.
2: Okay.
1: Spoiler nel senso che rivelano i finali. Cosa sono? Cosa
2: gli
1: sono?
5: Gli alettoni.
1: Ah, ok. Gergo.
5: Poi vorrei mettere i LED dentro.
2: Ma perché?
1: Perché è una tamarra, ma la vedi?
2: Ho capito.
5: Ma guardami.
1: Guardala.
2: Ma perché?
5: Ah, perché mi affascina proprio, cioè quando vedo una macchina con quelle cose così, le luci, l'impianto giusto. Mi piace proprio.
1: Una bella estetica.
5: È una bella estetica.
1: No, raga, voi no?
2: Ragazzi, io rimango sempre affascinato da questa cosa.
1: Beh, scusami, ma io
2: dalle persone
1: adesso,
2: affascinate, non tanto dalle auto.
1: Io però adesso vi ho sentito parlare di tuning così. Sì. Ma non si diceva pimpare la propria auto?
2: Però negli anni 2000, quando c'era Pimp
1: quando
2: My
1: c'era
2: Car.
1: Pimp My Ride.
2: Sì.
1: Non usa più.
4: No, forse
1: usa
4: no.
1: Tuning.
4: Non usa più.
1: Non usa più dire così, si è cambiato.
2: Ma come ci scrivono degli ascoltatori? Non avete visto Fast and Furious? È tutto basato sul tuning. Infatti
1: io non l'abbiamo
2: dopo
1: visto.
2: Il primo ho detto ok,
1: vabbè,
2: grazie, gli altri 77 non ne ho viste. Comunque, come sempre in questi casi, noi facciamo parlare voi. Quindi 347-342-5220 per i vostri messaggi. Noi facciamo un passo indietro e vi ascoltiamo.

0: Bello avere degli ascoltatori preparati, perché prima abbiamo sollevato una perplessità dicendo: ma questa cosa delle moto che per il nuovo codice della strada potranno andare nella corsia d'emergenza, sì, qual è la base? Perché? Sì. Perché noi non ci arriviamo? Oh, è arrivata la spiegazione ed ha perfetta. Sentitela, perché sì, ha abbastanza senso. Sentiamo Mirko.
1: Ci sono diversi motivi per cui alle moto è stato consentito di usare la corsia d'emergenza. E, primi di salute, una persona che ha su una moto è esposta in modo diverso ai rischi di salute dettati dai gas di scarico e via dicendo. Le moto sono molto più vulnerabili al tamponamento in caso di incolonnamento. Il tamponamento è un'eventualità piuttosto concreta, e quindi con la moto il rischio è diverso. Poi c'è anche il problema che diverse moto non tollerano bene l'andatura a bassi giri. E in caso di intemperie, ovviamente, questi poveri motociclisti vengono tutta l'acqua del mondo. Certo, non le obbliga nessuno, però le considerazioni di solito sono queste.
0: Certo, certo. E in più, in tanti altri ci segnalano che, visto il caldo sempre più opprimente, anche l'idea di non farli stare sotto al sole senza evidentemente supporto di aria condizionata può avere il suo
2: può
0: senso.
2: Può essere una delle ragioni.
0: Quindi questo spiega un po' meglio a noi ignoranti il perché di certe scelte. Chiara, non alzare gli occhi al cielo.
2: No, no, no.
0: Ti vedo. Ti vedo che
2: come diceva giustamente l'ascoltatore che ci ha mandato questa bella spiegazione, nessuno li obbliga.
0: No, vabbè. Allora, Chiara, okay, vuoi metterti contro l'esercito dei motociclisti?
2: No, che ma io gli voglio benissimo.
0: Noi già abbiamo scatenato.
2: Però devono stare attenti.
0: Già abbiamo scatenato l'esercito dei tuners.
2: Ma cioè perché abbiamo non abbiamo detto niente contro.
0: Lo so, ma i tuners ci tengono a farci sapere delle cose sul tuning. Stiamo parlando di personalizzazioni delle auto. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342.
2: Possiamo togliere questa musica nel frattempo. Scusami. Cioè, dobbiamo andare in pubblicità con questa aggressività.
0: In una visita allo stabilimento Maserati anni fa ci dissero che, su richiesta di uno sceicco, tappezzarono gli interni di una macchina con la pelle del suo cammello preferito.
2: Ma non gli piaceva così tanto se l'ha ammazzato.
0: No, prematuramente, perché l'ha ammazzato lui.
2: Mi piace così tanto che lo ammazzo.
0: Altri messaggi arrivano, ma li ascoltiamo tutti insieme dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Taylor Swift, Patient Zero alle 19. Detto come lo dice lei, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Siamo partiti dal codice della strada per parlare di personalizzazioni auto. Nostro malgrado, è scoppiata una civil war nei nostri messaggi.
1: Beh, però è colpa tua.
0: No, principalmente sì, se permetti, è colpa tua.
1: Ma tu, io non stavo dicendo niente. Hai detto, che faccia, che fai? Pace in radio non si vede, ma è il vantaggio della radio.
0: È arrivato questo messaggio.
2: Dichiaro ufficialmente che avete perso una grandissima fetta di ascoltatori che non ascolteranno più Chiacchiericcio.
0: Perché?
2: Parlo di tutti i motociclisti. Vi siete fatti dei nemici.
0: Allora, amici motociclisti,
1: amici
0: all'ascolto.
1: Siete meglio di così.
0: Semmai non ascoltate Chiara, perché è Chiara quella che vi odia. Io in realtà vi voglio anche bene, anzi vi invidio, perché avete il coraggio che io non ho di andare in moto. Deve essere bellissimo.
1: Fate
0: una cosa,
1: per me siete pazzi.
0: Quando
1: ma per me sono pazzi quelli che fanno le giostre, questo è il mio livello, quindi sappiate che io parto così.
0: Quando parla Chiara mettete su un'altra radio, poi quando riparlo
1: quando parlano le donne, puoi anche dire
0: rimettete qui. Ma la civil war è scoppiata tra i messaggi, non ci aspettavamo. Sentiamo Gaetano.
3: Ragazzi, ringraziate che ci siano i motociclisti. In una città come Roma, se tutti uscissero in auto, non faresti più di 10 metri oltre la porta di casa.
0: E questo
1: comunque è a Roma.
0: Chiara, perché vuoi metterti ulteriormente nei guai?
1: No, vabbè.
0: E viva i motociclisti!
1: No, ma a Roma bisogna fare i mezzi pubblici, le metro, quelle cose lì.
0: Sì, però anche le moto aiutano a ridurre l'impatto.
1: I motorini soprattutto.
0: I motorini.
1: Anche però, che sono piccoli, ancora più piccoli.
0: Laddove non arriva Chiara, arriva Davide.
4: Dai, è una persona normale, una moto, gli metti il casco e in automatico si dimentica codice della strada, codice civile, tutto
1: codice
4: quello
1: civile.
4: Che è la base della civiltà è dimenticato, strisce continue in galleria, così sorpassa dappertutto. Ecco, ve lo dice uno che abita in Trentino vicino al Passo Pordoi, vi assicuro non ce n'è uno che rispetta, sta in coda, niente, fanno quello che vogliono.
0: Amici motociclisti, diamoci la mano tutti insieme, motociclisti e non motociclisti, facciamo la pace, ok? Chiara, tu se spellisci l'ascia di guerra...
1: Io non ho tirato fuori nessuna ascia.
0: Però ti ho visto.
1: Ma no, tu vedi delle cose che non ci sono. E ti sottolineo anche una questione. Io neanche guido, quindi proprio io sono l'utile. Perché mi dicono, ma allora non bisognerebbe andare in giro neanche in auto. E infatti io vado in giro sui miei piedi. Incredibili.
0: Ti salvo io perché il tema della puntata in realtà era le personalizzazioni e sono arrivati dei messaggi meritevoli di essere mandati in onda.
5: Allora io a Fiumicino ho noleggiato un Alfa Romeo Giulia a tiratura limitata con all'interno sul tettuccio la Cappella Sistina.
1: Anche se wow,
5: una cosa leggermente gypsy.
0: Beh, posso dire elegantissima.
1: Bellissima.
0: Direi.
1: Beh, papale.
0: Sentiamo Camilla.
6: Ciao Chiara, ciao Ciccio. Quando sono andata a comprare la mia prima macchina, non sapevo niente di macchine, non ne sono tuttora di macchine. C'era il venditore che ha iniziato a descriverci motore, cose, cilindrate, io non capivo niente. A un certo punto parla della carrozzeria e aggiunge con la minigonna. Io sono crepata in quattro dal ridere, ma
1: sì.
6: Puoi chiamare la parte ribassata della macchina minigonna?
1: Fa ridere.
0: Che poi perché si
1: fa
0: chiama?
1: Fa ridere effettivamente minigonna, ma perché?
0: Perché si chiama minigonna? Non so, forse perché si chiama ginocchio la parte sotto e la minigonna non arriva al ginocchio.
1: Ma no, esatto, è più alta.
0: Vedrai che adesso al 347 342 5220 qualcuno ce lo dice.

0: Ciao chiacchiericci, sono Alessandro da Napoli.
1: Ciao Alessandro.
0: Allora, si chiama minigonna perché è corta, va da sé.
1: Ok.
0: Di facile intuizione.
2: È corta.
0: Poi volevo rispondere al signore che ha parlato prima dicendo che i motociclisti quando si mettono il casco si dimenticano il codice della strada, il codice civile, il codice penale, il codice delle infrastrutture, tutti i codici.
2: Il codice di Amurati.
0: Io ho 58 anni, vado in moto, prima in motorino, da quando avevo 14, non ho mai preso una multa né col motorino né tantomeno con le moto, quindi evitiamo frasi pretestuose.
1: Raga,
0: ciao ragazzi.
1: Raga, vedetevela tra di voi.
3: Ciao
1: perché...
3: ragazzi, direttamente dalla via Nomentana sto smadonnando contro i motociclisti.
1: Ho capito.
3: Tra l'altro, mo se sono pure scontrati avanti a me.
1: Speriamo che finisca tutto bene. Marta scrive: il vostro programma mi piaceva tantissimo, ma dopo il commento illiberale sui motociclisti non più.
2: Illiberale.
1: Marta, comunque, Marta è stata chiara.
2: Ma
1: è stata chiara. Io li amo i motociclisti.
2: No, ma io
1: segui me, non seguire Chiara.
2: Era nel perimetro autostradale la questione.
1: Comunque, Chiara detesta i motociclisti.
2: Io non detesto.
1: Io invece li amo, quindi...
2: Tu non è vero che ami i motociclisti.
1: Voltiamo pagina e parliamo di un'altra cosa, perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio. Oggi compie 100 anni Winnie Pooh.
2: Ah, finalmente può avere un motorino.
1: Come siamo... Basta, usciamone da questa cosa. Perché vuoi far... Basta, ci siamo già fatti dei nemici, noi amiamo tutti.
2: Io sono stata pure con un motociclista.
1: Cosa?
2: Io sono stata con uno con la moto, sono anche andata in moto una volta e poi ho detto mai più.
1: Ok, ecco perché il trauma amici motociclisti nasce da un ex.
2: No,
1: qui si spiegano
2: per
1: tante
2: quello,
1: cose. Scusate, dobbiamo parlare di Winnie Pooh.
2: Sì.
1: Va bene, Winnie Pooh.
2: Sì.
1: Come siamo messi a Winnie Pooh? Vi piace, lo detestate?
2: Sì.
1: Ecco, io lo detesto Winnie Pooh. Vedi che siamo...
2: Io ho avuto un fidanzato che assomigliava a Winnie Pooh.
1: Ma peraltro. Ah, che fatica oggi. Classifica, senti, classifica. Va bene, compleanno di Winnie Pooh. Lo celebriamo con una classifichina cotta e mangiata, 11 storie poco note di Winnie Pooh.
2: Ah, bello. Vai.
1: Facile, facile. Posizione numero 11, sì. Winnie Pooh, gerarca nazista.
2: Ma
1: si sta poco.
2: È uscita in anni particolari.
1: È un libro
2: storia.
1: Minore. Posizione numero 10, T come tigro, B come bamba. Anche questo si sa meno. Sia una storia più piccola.
2: Però... Sì.
1: Posizione numero 9, il bosco dei 100 acri nel mirino della camorra.
2: Ma no.
1: Storia di attualità, di grande.
2: Urca.
1: Posizione numero 8, la maestra Mella insegna Winnie Pooh a dire elefanti e non efelanti a suon di cinghiate.
2: No, dai!
1: Minore. Posizione numero 7, Winnie Pooh contro orso di Masha e Orso.
2: No,
1: e alla posizione numero 6 c'è Winnie Pooh contro orso di Masha e Orso contro Predator.
2: Vabbè, certo.
1: Posizione numero 5, Winnie Pooh litiga con i Pooh per una questione di copyright.
2: Certo,
1: è una storia minore, ma famosa.
2: Doveva succedere.
1: Posizione numero 4 c'è Pimp My Pimpy.
2: Oh,
1: per rimanere sempre in tema. Posizione numero 3, Winnie Pooh scopre il bondage, che
2: è succeda, cioè, dopo una certa età.
1: Posizione numero 2, tanto miele, tanta sete, Winnie Pooh ha il diabete. È una notizia,
2: è una
1: sì, però è anche una storia, il titolo di una storia per bambini. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 storie poco note di Winnie Pooh c'è quella che ci daranno i nostri ascoltatori al 347 342 5220.

0: E al primo posto della classifica delle 11 storie poco note di Winnie Pooh c'è il messaggio di Mariella.
1: Winnie the Pooh vuol sapere quanto vale la sua auto.
0: E con questo messaggio abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringraziamo Agnese in redazione, ringraziamo Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi, l'odiatrice dei motociclisti.
2: Non è vero, grazie a Ciccio Lancia, il maledetto che mi tira in mezzo.
0: Noi ci risentiamo domani alle 19, la linea va all'ottima con briccola di Ciao Belli. Ciao a tutti,
3: ciao. Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.

0: station.
1: Ho chiesto aiuto molte volte prima di decidere. Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: nel cuore.
1: Cioè, praticamente loro da piccoli avevano un papà che era un grande fan di Fausto Leali, no?
2: Perché Leali è il titolo del brano.
1: Esattamente. E quindi, come dice Max, hanno Leali nel cuore. Gli è certo, rimasto, no?
2: Certo,
1: gli è rimasto,
2: certo.
1: Che ne so, Tony Pitoni, ti voglio parlare.
2: Sì.
1: Ti ricordi la canzone famosa? Pitoni, ti voglio parlare. Mentre no, dipingo un altare.
2: Ma non
1: dai,
2: era Pitoni, era
1: Pittore.
2: Pittore, ti voglio parlare. Firla. Quelle sono le canzoni dei tuoi tempi,
1: temo di sì. Peraltro in quella canzone che ho citato,
2: scusami,
1: c'è un passaggio che adesso verrebbe
2: Angeli Neri. Si chiama Angeli Neri o Angeli Negri?
1: Negri.
2: Angeli Neri. È il titolo
1: lui della canzone,
2: canzone
1: diceva io sono un povero negro e una cosa ti prego,
2: certo,
1: che anche la rima era un po' raffazzonata.
2: Già no, è vero, era sbagliato.
1: prego.
2: Giusto.
1: Vabbè,
2: giusto.
1: Come Fausto Leali, per intenderci, è un altro esponente della provincia musicale lombarda, no?
2: Sì, siamo sempre in Lombardia,
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: Pavia,
1: sì,
2: Brescia,
1: Pavia,
2: un po' distante,
1: Brescia,
2: ma...
1: forse c'è anche una statale che le collega,
2: può
1: insomma,
2: essere,
1: un po',
2: non
1: qualcosa
2: lo so,
1: che passa lì in mezzo alle discoteche e ai campi, insomma.
2: Sulla bassa.
1: Beh, Fausto Leali famoso soprattutto per A Chi, giusto?
3: A Chi.
1: Questa canzone è la Yesterday di Fausto Leali,
2: sì,
1: nettamente, la vita spericolata di Fausto Leali, insomma. Pensa quante volte l'avrà cantata, pensa quelle volte che prima di cantarla magari aveva un abbassamento di voce e doveva, pam, sparare questa roba qua.
4: Poi questa, da canzone bella che il pubblico aspetta, la fa in fondo, quindi
1: quando sei
4: già stremato dal resto del concerto.
2: Ma lui no, ma Fausto non
1: ma
2: è
1: non ha paura di niente,
2: ti
1: guarda.
2: Posso dire una cosa, mi è venuto in mente solo adesso, Fausto Leali è l'Albano del Nord.
1: Sì.
2: Cioè, è un po' quel macismo, che cazzo vuoi, faccio le pressioni, non rompere le palle, bam,
1: però
2: bam,
1: super
2: bam,
1: simpatico.
2: Ma di brutto, ma
1: tutte
2: tanto.
1: Canzoni queste che abbiamo nominato, molto vintage, che come si usava in quegli anni, non erano farina del sacco di chi le cantava o di chi le scriveva in Italia. Per esempio, A Chi in realtà si chiamava Hurt, mm-hmm, ed è una canzone americana degli anni 50 con mille versioni, fra cui la più bella forse quella di Elvis.
2: Più bella quella di Fausto Leali.
1: È arrivato Manuel Agnelli.
2: C'è da lavorare.
1: Allora ti do un indizio, vediamo se sei lucido nonostante la serata di ieri sera.
2: Ho fatto fatica a dormire.
1: Ci arriviamo. Non pensare che ce la dimentichiamo, ci arriviamo, ma con calma.
2: No, sennò sembra che siamo registrati.
1: Appunto.
2: Tra l'altro, una registrazione da 4 soldi. Anzi, scusa, da 3.
1: Da 3 soldi. Allora, quella di Fausto Leali era la cover italiana.
2: Sì.
1: Ti do un indizio su chi può aver tradotto benissimo il testo.
5: Cazzo, sono mogol. Cazzo, questa qua l'ho scritta da Pavia a Brescia.
1: Più o meno. Dove l'hai scritta, Giulio?
6: L'ho cominciata al Casello di Milano e l'ho finita a Lodi.
2: A Lodi.
1: Cioè, ci ha messo
2: subito
1: un attimo.

0: sei tu che mi vuoi parlare?
1: No, qua ci fermiamo.
2: No, sai perché ci fermiamo? Perché se no lo squalificano.
1: Bravo, sì. Vuoi andare avanti?
0: No, Alex, sigla davvero.

0: Leali.
1: Mai l'avessimo nominato Fausto Leali e le sue cover. Leo, ti giuro, nemmeno io me lo ricordo, aveva fatto anche la cover di Yesterday, che però ha avuto un pochino meno fortuna, forse sì, perché l'originale sì, era un po' più celebre, diciamo, sì, in quegli anni.
2: Appena appena.
3: Come stava in metrica?
1: Era così. Ieri ormai.
2: No, era ieri ormai.
1: Ah, okay. Sì, ci sta.
2: Na, na, na. Sì, sì. Ricordo sempre la cover di Let It Be di Nino D'Angelo. Gesù Cristo, Gesù Cristo.
1: Beh, aveva preso un'altra strada, ma suonava più o meno simile. Sì, sì, Carlo, sì, grande concerto di Fausto Leali lo scorso 14 agosto, quindi 2 mesi fa esatti, a Teora, provincia di Avellino, con a seguire mezz'ora di fuochi d'artificio.
2: Beh,
1: quindi i fuochi d'artificio erano più lunghi del concerto.
2: Beh, no, forse. No, lascia stare che il concerto di Faustone va avanti per tanto. Quel tipo di personaggio, Fausto Leali, Albano, Massimo Ranieri, piglia il pubblico al minuto 1 e lo molla al minuto 98.
1: Sì, sì, soldi ben spesi.
2: Cioè, ma davvero?
1: Anche se il concerto è gratis, soldi ben spesi.
2: Cintura nera sono.
1: Arrivano i primi messaggi, peraltro a questo numero.
4: 342 522 1012 Forza Spirici.
1: Alcuni mi chiedono così in tempo reale: ma cosa ti è successo, Lino? Stamattina mi sembri particolarmente su di giri. Ma è perché è bello? Sì. No, non è per l'Inter che ha perso. Io non faccio parte di quella gente lì.
2: Non è un miserabile così che ha un bidone dell'immondizia al posto del cuore.
5: No, stupendo.
1: Io ve l'avevo solo detto ieri.
2: Lui l'aveva detto ieri. Sai che la cosa peggiore, poi veramente ne parleremo dopo, di ieri sera è stato vedere quel nome lì. Ho detto: ma sta a vedere che questo è quello che di cui parlava Linus
1: sì,
2: stamattina.
1: 3 soldi 3 volte l'hai vista.
2: Porca miseria, ragazzi.
1: dopo
2: parliamo.
1: No, sono contento perché quando tu affronti un piccolissimo intervento come quello che mi ha sistemato
2: la recchia di gomma,
1: la famosa recchia impanata,
2: esatto,
1: ti dicono sempre un tempo approssimativo e invece tac, sono passate 2 settimane e come avrebbe detto Trump, in 2 weeks è tutto a posto.
6: Over the next 2 weeks.
1: 2 weeks. Io non è che mi fidassi tanto.
2: Bravo, perché lui quando dice 2 weeks.
1: Lei è un po' approssimativo, ma dottore mi dica, è sicuro?
6: We're having a big opening in 2 weeks.
2: 2 weeks. Sì. Big opening dell'orecchio.
1: Togliamo le bende,
2: esatto,
1: tutto quanto. Insomma, sì, in inglese sì, gliel'ho chiesto.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Are you sure?
6: But as I've been saying, in 2 weeks or 3 weeks it will be.
2: Anche 3.
3: Visto come ha subito ritrattato
2: il dubbio.
1: E a me mi era rimasta questa cosa. E se no, le 2 fossero 3, no.
2: Bravo.
1: E invece
2: bravo.
1: No, stamattina ho rimesso anche il casco e sono tornato a
2: perfetto,
1: prendere lo scooter, capito?
2: Perfetto.
1: E beh, sono piccoli cambiamenti, insomma, no?
2: Hai trovato posto qua sotto o c'era come sempre
1: una macchina?
2: No, ma io
1: sempre
2: in
1: casa. Io lo metto sempre a casa di Tognacca.
2: Ah, ok, perfetto.
1: C'è sua moglie che vi guarda la
2: molto
1: Vespa.
2: Bene,
1: ho fatto
2: molto,
1: un accordo, tanto dall'altra parte del marciapiede.

0: Amore e orgoglio, Love and Pride, Paul King su Radio DJ. Ai tempi di questa canzone era King e basta. Poi ha scelto di usare anche il nome di battesimo quando ha smesso di cantare ed è diventato il primo volto della MTV europea, quella londinese.
1: Certo.
0: Primo VJ, diciamo, europeo.
1: Insomma. Naturalmente. Questo era il gruppo che portava il suo nome.
0: Sì, esattamente. Diciamo, ecco. che venne a suonare anche a Milano nel momento di grande successo. Ci fu quell'episodio che abbiamo già più volte raccontato.
1: Gli steccati dei giovani.
0: Sì, nel suo look un pochino eccentrico c'era anche una piccola provocazione, che era una roba che... cioè, secondo me adesso sarebbe interpretata come una cosa divertente, invece lui aveva spruzzato con la bomboletta colorata le sue Dr. Martens, che all'epoca erano il simbolo dei punk.
1: Esatto.
0: Gli altri non le potevano toccare né immondare.
1: Esatto,
0: insomma,
1: è stato picchiato perché no, tu non sei punk, tu dici di essere punk ma non sei punk. Pum,
0: sì, schiaffo. Poi tra quelli che l'hanno picchiato, capisci, c'era uno che diceva: io sono stato punk prima di te.
1: No.
2: Non vi permettete, sempre no alla violenza.
0: Vi ho scritto nei giorni scorsi, Enrico.
2: Ma certo.
0: Senti, se ti può interessare, ho scritto un libro e mi piacerebbe venire da te a presentarlo.
2: L'ennesimo capolavoro. Stiamo parlando.
0: Allora gli ho chiesto di cosa parlasse il libro. Troppo, no, sono tante storie, mi ha raccontato tanti capitoli così. E gli ho detto: guarda, non me lo mandare in cartaceo, mandamelo in digitale, così posso fare come il disco, schippo i capitoli.
1: Che strozzo. Tra parentesi, apro e chiudo parentesi, tutto è collegato, uno dei migliori amici di Fausto Leali.
0: Enrico. Siamo la generazione appena successiva.
2: Se mi permetti, lui è ulteriormente successivo.
0: Le 10:21, anzi 22 in questo istante, state ascoltando Radio DJ, siamo in diretta, è mercoledì 14 ottobre, vi leggo una battuta di un ascoltatore per farvi capire che siamo live. Linus, tu che sei esperto di alimentazione, ieri sera ho preso un cornetto e un caffè e li ho pagati 3 soldi, solo che poi la mattina dopo mi brucia lo stomaco. La battuta fa schifo al cazzo.
1: Ma tantissimo. Oltretutto è completamente criptica per Matteo Curti.
3: No.
1: Tu hai capito tutto.
3: Allora, ho capito che questo calciatore Tre Soldi...
1: Ah, si chiama Tre Soldi?
3: Sì, beh, ieri ne abbiamo parlato.
1: Sì.
3: Deve aver fatto male all'Inter.
0: Sì, ti dico solo una cosa, come indizio, e poi tu puoi spiegarla bene al resto del pubblico, che magari è meno ferrato di te, insomma. Ha portato a casa il pallone.
1: Sì,
0: cosa significa?
1: Ha portato a casa davvero,
0: il pallone con cui hanno giocato. Alla fine della partita gliel'hanno consegnato, ufficialmente l'ha portato a casa.
1: Io lo sapevo che si portava a casa con le firme di tutti, ma...
0: ma non so se ieri sera ci avevano voglia.
1: Non era firmato, devo dire la verità.
3: Magari c'è un'usanza nel mondo del calcio.
0: Che il più
3: bravo della partita.
0: No,
1: no, quasi.
0: Quasi.
3: Che quello che segna 3 gol.
0: Ci saranno delle
3: partite in cui magari finisce 6-0 perché c'è una schiacciante superiorità di una squadra e fanno 3-3.
0: Si dividono i palloni, anche perché comunque
1: due palloni.
0: Un pallone per uno, un pallone per l'altro, insomma, può essere.
3: Con le firme, però gli sconfitti
0: non sempre firmano.
3: A firmare, no.
0: Ma magari poi nello spogliatoio hanno firmato tutti quanti, di solito tra calciatori un minimo di etica c'è.
3: Ma che
1: questo Tre Soldi.
3: Ma dove sta la
1: sentite qua, sentite qua. Questo Tre Soldi di cui io ieri ho raccontato tutto a Linus.
0: Tanto gli ascoltatori sono abituati.
1: Io ho raccontato tutto a Linus. Questo Tre Soldi, devo dire che ieri sera poi sono tornato a casa incazzato così,
0: però hai visto anche il dopo.
1: Volevo capire, non me lo spiegavo, volevo capire. Mi sono visto prima tutto il dopo partita del Napoli e vabbè, ma poi ho visto Tre Soldi intervistato e oltre al danno la beffa. Tre Soldi è simpaticissimo,
0: sì, è una bella
1: faccia, è un personaggio incredibile.
3: Bello. Ma è un italiano che gioca,
0: è un italiano che ha giocato in Italia fino ai 15-16 anni.
3: No,
0: sua madre si è trasferita per lavoro, mi pare, ad Hannover in Germania, la famiglia insomma, e lui ha continuato a giocare lì ed ha giocato con la nazionale under 21 tedesca, sta giocando con... però in questo momento non ha ancora deciso se prendere definitivamente quella italiana o quella tedesca.
1: Io, uomo di facile entusiasmi, vi dico che Tre Soldi è il nuovo Valentino Rossi del calcio. No, adesso al di là del giramento di palle che...
0: è una bella faccia.
1: Me lo fa più amare. È una bellissima faccia, un bel sorriso. non dice ho giocato il mister, la squadra, parla normale.
0: Sì. Oh. Pensa se tu a parte che l'ascoltatore ha fatto la battuta sul fatto che gli bruciasse lo stomaco, perché bruce secondo lui sta a significare che brucia. Come si pronuncia esattamente bruce?
4: There is a light emphasis. Brug. And yeah, there is that delicious in there. Just keep trying, you will get it.
3: Aspetta, devi fare bene, cioè questo è un tutorial su come si pronuncia. Fallo un po', prova. No, puoi fare meglio. Devi risentirlo,
0: Non ce l'ho.
4: There is a light emphasis.
0: Brug.
3: Light emphasis. Brug. Prova a rifarlo.
0: Brug.
1: No!
3: Senti lui.
1: Non ce la faccio.
0: Ce l'ha,
1: non riesco.
3: Senti lui.
0: Oh, sai che ti devo dire?
5: Non riesco, dai.
1: Non ce la faccio.
3: Riprova bene.
5: No. Non ce la faccio,
4: Gennaro. Yeah, there is that delicious in there. Just keep trying, you will get it.
0: È meglio che non si facciano più vedere sti belgi.
1: Non ce la faccio.
0: Pensa, ieri sera si giocava alla Scala del Calcio e hanno rappresentato un'opera da 3 soldi.
1: Vaffanculo.
0: Un grande dramma, insomma, di Bertolt Brecht.
1: Sì. Che... Anzi, no, Bertolt Brecht.
0: Anche lui. Tedesco Bertolt Brecht, roba degli anni 20. In sintesi estrema è la storia di un... capo di una banda di delinquenti e di un impostore, o quantomeno di un ricchissimo uomo d'affari che però fa i soldi approfittando dei poveri, ok? Il destino vuole che il capo dei delinquenti si sposi con la figlia del riccone, che però c'ha la coscienza sporca.
1: Okay.
0: E quindi insomma il senso di tutta questa cosa è che i soldi quasi sempre non hanno, diciamo, la coscienza pulita.
1: Ok, non hanno
0: detta veramente proprio
1: sommariamente.
3: No. Sì, però è quella lì. Capito il senso.
0: Sei capito il senso.
1: Bene.
0: Peccato che.
1: Peccato che
0: la compagnia teatrale che l'ha rappresentata non era quella italiana.
1: Ma poi non posso neanche dire, basta. Perché Vittoria l'hanno meritata, sono stati bravi, corrono come dei pazzi. E
0: Sommer rideva?
1: E Sommer, no, era rispettoso. Insomma. Però c'è uno psicodramma che secondo me dovresti spiegare a Matteo, e spiegandolo a Matteo lo spieghi
0: a te.
1: A me. Cioè,
3: dobbiamo partire proprio da lontano, da chi è
0: Sommer. Dai,
1: Sommer è l'ex portiere.
0: L'ex portiere dell'Inter, peraltro amato ma non esaltato, cioè uno che era un buonissimo, era un buonissimo portiere
3: per
0: motivi anche anagrafici l'hanno lasciato libero e gioca nel Bruges e sta giocando benissimo. Ieri sera ha giocato molto bene. Dall'altra parte c'era il suo erede,
1: che
0: ai tempi era il suo vice, come dire, te ne puoi andare, tanto abbiamo lui. E invece lui, insomma, c'ha la papera facile. Per quello che dicevo,
1: sì, rivincita.
3: Ma poi, scusa, un calciatore che ha giocato con quella squadra e se la trova contro, saprà tutti i trucchetti.
0: Beh,
1: anche gli altri però sanno dove lui non arriva. Infatti provavano, ma lui ci arrivava lo stesso.
0: Ci arrivava lo stesso, dai. Let's go.

0: devo ballare.
1: Questo è essere fidanzato con Miley Cyrus.
0: È impegnativo, ma insomma.
2: Addirittura come quelli,
1: no,
2: col
1: mi dà l'idea di essere un po' come
0: finisci come quelli col Fentanyl. Non è vero,
1: no, io magari è una casa e chiesa, però io non ho mai visto un video suo. Allora, quello più famoso è Wrecking Ball, che lei spaccava i muri stando su una palla terribile. Poi c'era quell'altro di lei in piscina con le coi cavi, che faceva quella roba che si fa in ginnastica. Che è faticosissima.
0: CrossFit.
1: Mo quest'altro pure dove si scatena,
0: però non è tutto oro quel che luccica, voglio dire. Adesso non mi viene in mente uno un po' più giovane di Brad Pitt. Tu dici, ah, chissà Brad Pitt
1: nella vita privata,
0: che tornado a letto. Magari è uno missionario.
1: No, io non ho detto Miley Cyrus a letto, ho detto semplicemente vivere con lei come fidanzata.
0: Sì, ma alludevi alla sessualità. Metterti in bocca parole.
1: Io gli devo dire al tuo osteopata di non mettere più le mani sul tuo pavimento pelvico.
0: No, il mio pavimento pelvico invece.
1: Perché vengono via le piastrelle.
2: Certo. Poi bisogna chiamare il posatore.
0: Bravissimo.
1: Pasquale.
0: Pasquale il posatore.
1: A parte gli scherzi, giustamente scrive Alessandro, Bruges, come la pronunciamo noi all'italiana, ragazzi,
0: o alla francese,
1: esatto, è una città meravigliosa con un sacco di canali, una specie di Venezia del Nord, è l'unica statua di Buonarroti presente in tutto il Belgio. Mia figlia se lo ricordava dal film Monuments Man, che è quel film in cui raccontavano

0: del recupero delle opere d'arte rubate dai nazisti. Ma se volete sapere di più su Bruges e vedere un bellissimo film, c'è un film che si chiama In Bruges, è un giallo bellissimo con Colin Farrell di una decina d'anni fa.
1: L'amico Colin Farrell.
0: Con l'amico Colin, certo.
2: Quello di Sugar.
0: Sugar, diciamo. Certo. Lui è la sua bellissima
3: macchina.
0: Ripeti
3: bene.
0: Bruch. King, dice Paolo, la prima volta che l'ho sentito a Radio DJ sono impazzito come la panna. Sono uscito di casa, ho preso il motorino e sono andato a Lambrate a comprare il 45
1: bellissimo,
0: giri.
1: Questo di Love and Pride. Bellissimi ricordi. Anch'io ho dei ricordi di King, giuro, è tutto vero. Jerry Scotti a questi microfoni commentava il singolo successivo che si titolava Taste of Your Tears.
0: Sì, bella anche
1: Taste
0: quella.
1: Of Your Tears. Ah, il sapore delle lacrime. E Jerry a questi microfoni disse: ma perché voi siete mai andati da uno a ciucciargli le lacrime e sentire che sapore ha? È Jerry.
0: Vabbè, ti puoi ciucciare le tue, no? Le lacrime colano e ti finiscono in bocca.
1: Ti puoi ciucciare.
0: È lì
1: tue.
0: Che lo conosci.
4: DJ, DJ, chiama Italia.
5: Radio, DJ.
6: One nation, one station.
7: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
8: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
9: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Da Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING.
12: Vado subito su ing.it.
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: My Movies presenta.
16: Io sono Chris Hansen del programma Dateline NBC e tu stai per entrare nella storia della televisione.
15: Con uno straordinario Robert Pattinson.
16: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
15: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
16: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
15: Scopri le sale su mymovies.it.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
18: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
19: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
0: Incredibile, ma Evo!
2: Allora Claudione, ce la farei il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
3: Ma è tipo che siamo io e te?
2: Ovvio.
3: Poi c'è anche la Costi.
20: Ciao ragazzi.
3: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
2: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
3: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
2: E niente, è finito il tempo.
21: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
2: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
21: Una produzione One Podcast.
22: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
23: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
24: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
25: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
26: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
27: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: cantato il CD.
1: Come in pizzeria negli anni 90.
0: Come in pizzeria, bravissimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Il collega Fatboy Slim.
1: Bravo.
0: Con Praise You.
1: Puoi dirlo forte, Linus, è un
0: sì.
1: collega.
0: L'abbiamo più volte raccontata questa cosa, ma ne siamo molto orgogliosi. Sul retro di copertina dell'album che conteneva questa canzone c'era una foto di Norman Cook, alias Fatboy Slim, in studio, nel suo studio a casa, dove ha inciso il disco, e su quella fascia di pelle che stava una volta alla base dei mixer, no?
2: Sì, dove appoggiano i polsi.
0: Dove si appoggiano i polsi, c'era la strisciolina di Radio DJ.
1: Che bello. Sì, bello,
0: bei
1: bello.
0: Tempi, la strisciolina.
1: La strisciolina di Radio DJ ce l'avevo ai piedi del mio letto a San Donato Milanese, e poi il destino, non è vero, mi ha portato qui.
0: Ecco. Che non riesco ancora a capacitare, non mi capacito. Mi precipito, ma non mi capacito.
1: Di che cosa non ti capacito?
0: Del fatto che ai ragazzi non piacciono più gli adesivi, ma questo succede da almeno 50 anni. Noi allora, ragazzi negli anni 70 piacevano tanto.
2: Non ha a che fare col fatto che il mondo ha perso i colori.
0: E quindi
2: magari sulla macchina non ti va di sporcarla.
1: Guardate che stanno un pochino tornando negli ultimi 2-3 anni nei negozi di abbigliamento.
2: Sì, ma nel frattempo le aziende non li fanno più.
0: Allora io trovo gli adesivi li trovo spesso appiccicati come atteggiamento così di sufficienza sulla parte posteriore superiore del PC, del portale,
2: non è
0: del laptop.
2: È un'affermazione di
0: sì, questo è il mio e questo me lo personalizzo. Bravo, come guarda, credo. Ecco, lì li vedo gli adesivi.
1: Borracce e adesivi. Borracce e adesivi. Questi
0: sono
1: i ragazzi.
0: Continuano ad arrivare messaggi su Bruges, e in particolare il nostro inviato da Cork, Raffaele, sì, ascoltatore di vecchia data, dice: il film in Bruges ha almeno 19 anni. Sono andato a controllare, del 2008, ne ha 18 esattamente. È stato il primo film che ho visto al cinema qua in Irlanda quando sono arrivato nel 2007, pur essendo girato in Belgio è molto Irish, come dicono appunto qui, visti i protagonisti e il tipo di humor nero tipico dei film irlandesi. Un abbraccio da Corre, ricambiato.
1: Vedi.
0: Bene?
1: Bene, se cambiamo argomento io sono più felice, perché diciamo mi si spegne il sorriso ogni volta che parliamo di Bruges.
0: Guarda,
1: però vi voglio bene.
0: Facciamo un intervallo musicale e poi torniamo con un altro argomento.

0: 40 ragazzi.
1: Cosa sono i secondi che mancano alla fine?
0: E Alex che ci frusta per essere pronti al microfono, ma non ce ne siamo neanche andati. Adesivi.
2: Io sono del 1973, l'altro giorno ho comprato il casco nuovo per la Vespa e mi sono precipitato al negozio del Genoa a comprare due adesivi.
1: Li vanno molto.
2: Per far vedere.
1: Molto.
2: Sì, ero genuano e non altro. Ciao!
1: Li vanno tantissimissimo. Un pensiero al calcio genovese, sempre che comunque piace molto.
0: Antonio giustamente dice: gli adesivi li trovi sulle tabelle che segnalano i passi alpini, tanto che non riesci più a leggere il nome e l'altezza dei passi.
1: Vero.
0: Sì, passo Gardena ed è tutto pieno di adesivi lì.
3: Passo Longo,
1: passo Stelvio, Campolongo, quello che è. Cosa vuol dire l'adesivo? Vuol dire sono passato di qua.
0: Sì, io
1: sono passato di qua. Sì. Fate come i cani, pisciate. Cioè, purché non sono
3: passato di qua, però che adesivo metti? Non il tuo.
0: Dovresti metterne uno che ti rappresenti. No?
4: Ciao ragazzi, buongiorno. Vanno molto di moda gli adesivi, soprattutto fra i ciclisti e i motociclisti. Da appiccicare sui cartelli, quelli più delle vette, quelle più ambite da scalare, sia con le biciclettine, con le motorette.
0: Un abbraccio
4: e un bacione.
0: Si arriva in cima, appoggi la bicicletta al cartello e ti fai la foto.
1: Vedi lì c'è
0: Polonia,
1: Estonia, cioè gli adesivi delle nazioni.
0: Secondo me è più motociclista quello che attacca l'adesivo.
3: Mi è capitato di vedere il segnale che dà l'ingresso a Tavuglia?
1: No.
0: Sì, ma non mi ricordo, ci sono passato un sacco di volte.
3: Non si legge più Tavuglia.
0: È
3: VR46.
0: Vero. No, perché per esempio i motociclisti che hanno le borse di metallo dietro, su quelle borse attaccano gli adesivi dei posti dove sono stati anche.
5: Mia moglie l'altra sera stava cercando gli adesivi per la macchina. Tutte le volte che compro una macchina nuova la riempie di adesivi del tipo... Il gattino che graffia la macchina per riconoscerla quando va a prenderla al supermercato.
0: L'adesivo con la famigliola con un numero di bambini come quello della famiglia che occupa la macchina stessa.
1: Certo. Sì.

0: Country, i Blur, gli acerrimi nemici degli Oasis, anche se l'anno scorso Damon Albarn ha ammesso di avere perso la battaglia.
1: Quantomeno sì, un po' di realismo.
0: Poi comunque hanno fatto altre cose, no? Perché Damon Albarn poi ha fatto
2: i Gorillaz,
0: bravo, ha fatto anche delle cose da solo.
1: Pure lui si paga a priori di Ryanair.
2: Ma sì, totalmente.
0: Secondo me quella country house di cui lui parlava, la casa di campagna, se la sarà comprata.
2: Perché se fanno un tour
0: nella Cotswolds.
2: Sì, bravo, esatto. Se fanno un tour i Blur, uno non ci va a vederlo.
0: Ma certo,
2: che ci va a vederlo.
0: Sì, cioè, magari non riempiono 100 stadi, ma comunque è sufficienza per mantenere.
1: Non ti chiederanno 280 euro come i due vanitosi di Manchester.
2: Bravo, esatto. Però.
0: No, l'ho già raccontato, forse due settimane fa abbiamo parlato delle Cotswolds, appunto, che è questa zona di campagna dalle parti di Oxford, forse.
2: Sì, comunque
0: no, nell'Oxfordshire.
2: È il posto è il Chianti dell'Inghilterra, detta malissimo.
0: A un'ora circa di macchina da Londra, e c'erano le foto della casa delle Cotswolds che si è comprato Liam Gallagher, che già, che cazzo ci c'entra Liam Gallagher in mezzo a quella gente
2: ma
0: soprattutto la casa che gli hanno venduto non c'entrava veramente niente con lui. E infatti l'ha rivenduta. Infatti l'ha rivenduta perché,
1: facendoci un piccolo margine.
0: Boh, non lo so.
2: Negativo.
0: Ma era ricca, ma veramente brutta.
2: Parlare delle Cotswolds lì di dov'è? È lì che è ambientata Mobland.
0: Certo.
2: Io sono molto invidioso del fatto che tu non hai. Perché Linus sembra come quando, tra fratelli, no, la mamma regala, non so, tre barattoli di Nutella.
0: Aspetta, questa è la storia di io, mio fratello e mia sorella con l'aranciata San Pellegrino.
2: Esattamente.
0: Mia mamma ci compra un'aranciata tutti e tre, io e mio fratello subito e mia sorella.
2: E la stronza.
0: E per un'ora lei andava avanti a sorseggiare.
2: Ce ne dai un po'? No!
0: Nicola fa riferimento al fatto che adesso molte serie vengono pubblicate una puntata alla settimana o due,
2: venerdì.
0: Che una volta funzionava così ed era anche bello, no? Ma nell'ingordigia di adesso ne voglio vedere due o tre di fila.
2: E io sono invidioso.
0: Quindi aspetto che sia finito tutto e poi le guardo insieme.
2: Le guardo insieme, perché Linus ha tenuto duro.
0: Prime due puntate poi.
2: E poi ha tenuto duro. Io invece il venerdì sera faccio così. Come con l'aranciata. Però non mi ricordo più niente di quello che è successo.
0: Che strano.
2: Porca miseria.
0: Nelle precedenti puntate.
2: Ma lì devi farti proprio un ripasso.
0: Mio cognato, adesivi come se piovesse. Mio cognato quando va in ferie si porta dietro gli adesivi del Genoa per attaccarli nei posti dove si trova.
1: Bella idea, bravo.
0: Io una volta lo facevo con l'adesivo delle radio in cui lavoravo, no? E mi ricordo nel 1980 io e un gruppo di amici abbiamo fatto tutto il giro d'Italia con le Vespe e siamo arrivati a un certo punto a Lecce. Per entrare in città, gli amici salentini lo sapranno, c'è un lunghissimo rettilineo che ti porta proprio alle porte della città. E quando sei lì che si comincia a vedere, c'è un grande cartello bianco con scritto Lecce.
2: Eri con tuo fratello?
0: No, non c'era.
2: Peccato,
0: mio fratello. Mio fratello era fidanzato.
2: Sennò sareste stati i fratelli di Lecce.
0: Mio fratello non è venuto perché aveva la fidanzatina.
2: Davvero?
0: Sì,
2: che non possiamo dire.
0: Antonella si chiamava. Si chiamavano tutte Antonelle, le fidanzate di mio fratello, così non si sbagliava mai nei momenti. No, e io ho attaccato l'adesivo di Radio Music sul cartello Lecce, questo accadeva nell'agosto del 1980. Anni dopo sono tornato molte volte a Lecce per serate di discoteche e c'era sempre l'adesivo.

0: adesso credo ormai non più,
1: perché la segnaletica ha cambiato colori.
0: Sì.
1: Un tempo era su cartello blu, adesso è su cartello bianco con scritta nera.
0: Può essere. Buongiorno, mia madre e i suoi amici hanno un gruppo per la rimozione degli adesivi dei cartelli. Ciao da Cortina.
2: A
0: Cortina sono fighetti.
2: Ci sono degli adesivi che vengono via più facilmente di altri, in particolare quelli dei vaporetti che portano le macchine in Corsica, in Sardegna, quelli
0: attenzione,
2: gialli.
0: Attenzione, fermi tutti, vedi questo adesivo?
1: Sì.
0: Se tu guardi in basso, c'è una scritta piccolissima, riesci a leggere?
1: Non c'è scritto lì.
0: C'è scritto Linus, perché l'ho disegnato io.
1: No, davvero? Ma pensate.
2: Radio Music Bollate.
1: Music Bollate, sì.
2: La postale 46.
0: Che è quella da cui è nata poi Radio DJ. Ci sentiamo domani mattina, grazie.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
6: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
7: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente e anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
8: Ad ottobre, Sport Equipe 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
12: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
13: Ma è tipo che siamo io e te?
12: Ovvio.
13: Poi c'è anche la Costi.
14: Ciao ragazzi.
13: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
12: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
13: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
12: E niente, è finito il tempo.
15: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
15: Una produzione One Podcast.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
17: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
18: I veri più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror e vissero tutti morti e contenti.
17: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa, eh?
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
20: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
19: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 6 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni è arrivata ieri sera a Bruxelles per partecipare ai lavori del Consiglio europeo in programma oggi e domani. Tanti i temi di cui dovranno discutere i 27 Paesi membri, tra cui i rincari energetici, con l'Italia che punta a ottenere una maggiore flessibilità da parte dell'Europa, e la questione ucraina, alla luce anche dell'accordo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio russo. Domani al vertice interverrà anche Volodymyr Zelensky, che nelle ore scorse ha ringraziato la Presidente del Consiglio per avere sottolineato come l'intesa tra Washington e Mosca sia, ha detto, una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare il leader russo. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, però ha replicato: non è affare di Meloni. A proposito di Donald Trump, il presidente americano si è augurato che Papa Leone XIV si rimetta dopo l'intervento subito per asportare un tumore al polmone. In passato il capo della Casa Bianca e il pontefice avevano avuto momenti di scontro. Intanto ieri, nel primo giorno dopo l'operazione al Policlinico Gemelli di Roma, il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Lo si legge nel bollettino medico diffuso dal Vaticano, che definisce il decorso regolare. La degenza prevista resta di circa una settimana dal ricovero. Voltiamo pagina. Sono stati individuati e denunciati a piede libero i due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili di diverse aggressioni a Roma a bordo di una minicar. Uno dei due è figlio di un carabiniere. L'auto è stata sequestrata. I due hanno confessato, affermando: sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi. Quella notte ci siamo divertiti così. Le accuse però sono di tentato omicidio e lesioni. Nella notte fra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Cambiamo argomento. Calcio, una serata amara per le italiane in campo ieri nel secondo turno di Champions League. La Roma ha sfiorato un'impresa all'Olimpico contro il Real Madrid. I giallorossi sono rimasti in vantaggio per quasi tutta la gara, per poi crollare e perdere 4-3 negli ultimi 10 minuti. Perde anche il Como 3-2 a Rotterdam sul campo del Feyenoord. Infine il tennis, il Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma Riyadh dal 21 al 24 ottobre, è stato posticipato di 2 mesi a causa degli attacchi degli Houthi che hanno colpito anche l'aeroporto della capitale saudita. L'evento si svolgerà dal 27 al 30 dicembre. Vista la nuova data, non si esclude la presenza di Jannik Sinner, vincitore delle prime 2 edizioni.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Altre news tra un'ora.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Renault.
8: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai.
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba.
13: Tranquilli, intendevo l'offerta.
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: 6:03, buongiornazzo!
17: Grazie! Sveglia ragazzi! Forza, giù!

0: Michele, buongiorno a tutti voi, buongiorno alla nostra Babi Regia, buongiorno alla Steffi Redazione.
1: Ammazza ragazzi che carica, ma voi quanto siete carichi stamattina? Senti un messaggio delle 5.58.
2: Ma guerrieri, beati voi che siete arrivati a giovedì, per me è ancora mercoledì, ma lavoro di notte, ho appena smontato, adesso vado a casa a fare nanna e poi quando mi sveglio finalmente sarà giovedì anche per me.
1: Bene.
2: Buongiornazzo a tutti, Salvo dalla provincia di Biella.
1: Ciao, ciao Salvo.
0: Mike, di là c'è un calendario, sai che ci sono questi calendari dove in ogni
1: si
0: giorno...
1: staccano i foglietti.
0: E c'è una frase per giorno, quella di oggi dice: le giornate di merda hanno più di 24 ore.
3: Ti domando se ti domandi tu che cosa faccio quando sono solo io? Ascolto Annie e Michael su Radio DJ. Io come te ascolto solo DJ. Grazie, voglio!
0: Grazie!
1: Vai Stefanello, grazie, che ci fa la sigla!
0: Che bravi che siete, benvenuti, il programma lo fate voi, 347-342-5220, raccontateci il vostro inizio di giornata o la fine della giornata di ieri, tipo se state facendo il turno notturno e state andando a letto,
1: certo,
0: siete ancora a mercoledì.
1: Guarda, quindi... io stamattina mi sono svegliato con questo piglio canterino e ho postato un po' di storie perché in macchina mi autotengo compagnia, cioè io parlo con me stesso e intanto canto anche. Ho anticipato il karaokeazzo di domani. Poi a un certo punto arrivo alla barriera di Agrate, è tutto bloccato e mi dicono: devi uscire a Monza. E da lì una sequenza di santi, uno in fila all'altra, perché come avete visto sono arrivato proprio all'ultimo minuto. Quindi saluto tutti quelli che erano incolonnati con me uscendo dalla 4, che tra l'altro non è un'autostrada trafficata.
0: Ma
1: figurati, sulla 4 non c'è mai nessuno, figurati, neanche alle 4 di mattina. Quindi detto questo, insomma, non vi fate fermare dalle piccole difficoltà, signori.
0: Giusto.
1: Bisogna scavalcare l'ostacolo e andare avanti. Giusto. Ma poi soprattutto perché vediamo il weekend.
0: Diciamolo anche ai tifosi romanisti e ai tifosi comaschi, perché purtroppo non so se avete seguito la Champions ieri sera.
1: Dico bene le italiane in Champions.
0: Molto.
1: È il caso di dirlo.
0: Come no?
1: Cioè, abbiamo preso una saccagnata di gol in due giorni infiniti.
0: Ma che è? Inter e Napoli li abbiamo commentati ieri. Roma e Como li commentiamo stamattina. Dunque, ieri sera
1: l'Inter ha preso 4 pere. Il Napoli ne ha prese 3, la Roma ne ha prese 4
0: e
1: il Como 3.
0: Allora andiamo con ordine. Ieri sera sono fuori a cena, torno a casa, Mike, e mancano tipo...
1: Ancora sei andato fuori a cena?
0: Ero fuori a cena col gruppo dei triatleti, tra l'altro. Vabbè,
1: di cui tu fai parte.
0: È chiaro. Dunque, siamo al 38esimo del secondo tempo. Fai due conti, dici mancheranno una decina di minuti.

0: Abbiamo preso 3 gol e poi sul finale, sul recupero, l'ex Rudiger tira la zampata. Ma io dico, ma cari tifosi romanisti, io non so come stiate stamattina, credo un po' depressi, perché tu vedi che sui calci piazzati loro non sanno difendere, Mike. Questo è un argomento un po' da bar sport, la chiudiamo qua.
1: Romanisti, come state? 347-342-5220.
0: Invece del Como non so nulla, non ho visto neanche gli highlights.
1: Il Como, guarda, non li ho visti nemmeno io, però insomma non l'ha portata a casa, no, contro il Feyenoord.
0: Feyenoord 3,
1: squadra
0: Como
1: tosta,
0: 2.
1: Squadra tosta.
0: Sì, altri
1: Feyenoord.
0: Risultati: il City ha perso in casa 2-4 col Paris Saint-Germain.
1: Sì, sì, sì. E tra l'altro, scusa, che dopo 20 minuti passeggiava sul cadavere del City già 2-3-0, se non erro, perché stavo guardando prima di chiudere definitivamente gli occhi dopo una giornata infinita, quella di ieri.
0: Certo, e poi chiudiamo, Mike, perché vedo un risultato quasi tennistico: Aston Villa 6, Fenerbahce 0.
1: Bene. Beh, un 0. Saluto agli amici del Fenerbahce.
0: Iniziamo, guerrieri.
2: Guerrieri!
3: Ragazzi, ascoltatemi. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
0: Senti qua! Canzone tratta dalla colonna sonora di Ritorno al Futuro, e questo lo sappiamo tutti. E a questo punto vi chiediamo: in quale anno della vostra vita vorreste tornare?
4: Ehi, dai! Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi!

0: succede di solito all'interno della grande comunità dei guerrieri e delle guerriere della mattina di DJ Sei Tu, e voi state partecipando alla grande, e io lo terrei così fino a quando non arriviamo ad Alta Infedeltà. Qualcuno chiede: c'è Alta Infedeltà stamattina? Certo,
1: c'è,
0: ragazzi,
1: c'è.
0: È giovedì, c'è Alta Infedeltà Anonimato garantito. Ma il fatto del poter avere a disposizione una macchina del tempo e tornare indietro nel passato sta funzionando molto. Quindi, se poteste, si dice se poteste,
1: se poteste, in quale anno tornereste?
0: Se potrebbe, io tornerei. Ok,
1: sì, senti qua, ciao, mi chiamo Gabriele, ho 9 anni, stiamo prendendo l'aereo per tornare a Roma dall'Olanda, è il 1985, la felicità, gli anni d'oro,
0: sì.
1: Non del grande Real però, stamattina,
0: no,
1: perché sennò
0: direi
1: romanisti,
0: di no, no, poi romani, guarda, no, ce l'hanno già con noi,
2: vabbè, allora vedi che c'ho ragione. L'ho detto ieri, guardatevi qualcos'altro, restate,
0: certo,
2: a cena in altri 10 minuti. Come te sei seduto sul divano, ci hanno purgato.
1: Ma
2: grazie,
1: guarda,
2: no, voglio bene.
1: Ma guarda che giuro, io ti favo Roma, giuro.
0: Tutti ti favamo Roma.
1: Ti favo Roma.
0: Ma io poi tifo Roma davvero, ragazzi.
1: Ma
0: la,
1: certo,
0: mia seconda squadra. Poi c'è Paolino, io sono...
1: Il divalino. Che
0: sono innamorato male di Paolino.
1: Sì, sì, sì. Anni, anni.
3: Al 1992, uh-huh, anno nel quale ho incontrato gli occhi della mia attuale moglie.
0: Bello,
1: che amore.
0: Feel the power of love.
1: Mike, noi nel 92 eravamo a Ibiza, ti ricordi? È stata,
0: come no,
1: la famosa estate 1992, quella lì.
4: Andy, Mike, buongiorno. Se si potesse tornare indietro, guarda, andrei nel 97 quando presi la patente per il camion. Non la dovevo prendere, porca miseria. Mi bastava la A.
1: Appunto.
4: Non mi ricordo quale.
0: Senti la
5: Evelyn. 1999, avevo 29 anni e me lo dico da sola, ero una gran figa. Buongiorno a tutti da Evelyn. Ciao. No,
0: ma Evelyn lo sarai anche adesso, lo sarai anche adesso, una figa un po' più matura.
1: Ci piace lo stesso. Da Luca invece, il guerriero della mattina di oggi, Salvatore, benvenuto, buongiornazzo.
0: Salva.
6: Buongiornazzo, ragazzi.
0: Ciao, ben svegliato, come stai?
6: Tutto bene, si va al lavoro.
0: Si va al lavoro, che lavoro fai?
6: Maresciallo della Marina Militare.
0: Bello, un saluto a tutta la Marina Militare che noi apprezziamo tantissimo.
1: Mike, Salvatore, non so in quale anno vorrebbe tornare stamattina, però ti posso dire che ieri sera, dopo 15 anni che non giocava a calcetto, hanno fatto la partitella dei papà con i bambini.
0: Oh, tu sei pazzo. Tu, Salva, sei pazzo, cioè, ma io, guarda che questa cosa qua la devi abbandonare. Quanti anni ha tuo figlio?
6: No, mio figlio ha 8 anni, però
0: no.
6: non è proprio esattamente, non è così. Noi papà del 2018,
0: sì,
6: del Lucca 7, praticamente abbiamo deciso di fare questo campionato di calcio a 7.
0: Ah, il papà soltanto.
6: Partite. Esatto.
0: Scusate, perché esatto, ma perché avete avuto questa insana malattia di scegliere di fare questa cosa alla vostra età?
6: Siamo tutti ex calciatori, quindi diciamo che lo spirito,
0: ma Salva, è peggio questo, perché tu vuoi fare col corpo, anzi vuoi fare con la testa delle cose che il corpo non riesce più a fare, quello è il problema.
1: Abbiamo parlato, esatto, ieri. Senti, scusa, qual è l'unica parte del corpo dove non hai male stamattina?
6: Forse il mignolo.
0: Ma l'hai messa? L'hai messa? Hai segnato ieri, Salva?
6: No, abbiamo perso, però dal 4-0 siamo riusciti a rimontare fino al 4-3 e stavamo per pareggiare.
1: Ecco,
6: però,
1: 4-3 è il risultato della Roma, non potevi dirne un altro, che sennò
0: questi si incazzano.
1: Appunto.
6: È proprio questo il risultato.
1: Bella, Salva, ma tu a che squadra tieni?
6: Io sono Juventino.
0: Stasera, ragazzi,
6: stasera si gioca.
0: Stasera la vera coppa importante, sì, cioè mica la Champions, stasera, ragazzi, cioè la coppa per eccellenza, all'Europa League. È una partita dove vedremo The Magician
1: col Celta Vigo, giochiamo.
0: Sì.
1: Sono squadre che non
0: mi aspetto dai colpi modello Yamal da Cambiasso che ho visto in formissima.
1: La finta di Rabona. Grande Salva, ti salutiamo e riposati oggi, mi raccomando. Buona giornata.
6: Grazie.
1: A te.
0: Ciao.
1: Ciao.
7: DJ sei tu, DJ sei tu.
8: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio. Sento i vetri in gola, spero cambi tutto, spero cambi. Ora Marco, non pensare, fai silenzio in questa stanza.

0: Giornate perse, il nuovo singolo di Marco Mengoni, 6:20 di questo giovedì 15 ottobre. Si sta parlando di anni d'oro. In che anno vorreste tornare se poteste? Abbiamo giocato un po' con la macchina del tempo stamattina e devo dire che ci sono tanti messaggi legati alle storie d'amore, no?
1: Sì, molti. Donne, uomini che partecipano. È un po' come se poteste mettere il gettone, per usare un termine che a me piace moltissimo, all'interno della macchina del tempo e tornare indietro. Senti qua.
2: Vabbè, no ragazzi, l'ultimo messaggio lo mando io. Se tornassi indietro vorrei tornare nel 2006, quando ho conosciuto la mia ex. Attenzione, la mia ex. Beh, bello, è stato bello, è stato bello davvero. Adesso con mia moglie non più. Ciao.
0: Ok, allora,
1: quindi lui vorrebbe tornare là.
0: Là. Cioè, è un'altra, quindi.
1: È un'altra, sì.
3: Io vorrei tornare nel 2023.
1: Senti,
3: quando
1: qua
3: ho stretto la mano a un coglione e andarmene. Cioè, proprio neanche stringergli la mano, andarmene. Ciao Serena, provincia di Catania.
0: Ciao Serena. Cioè, quindi lei ha stretto la mano, no?
1: Sì.
0: Però non vorrebbe aver fatto quella cosa. Beh, ho capito bene.
1: Perché lo rimetto.
3: Io vorrei tornare nel 2023, quando ho stretto la mano a un coglione, e andarmene. Cioè, proprio neanche stringergli la mano, andarmene.
0: Okay.
3: Ciao Serena, provincia di Catania.
0: Okay,
1: sì, sì. Cioè, neanche stringergli la mano, cioè non vorrebbe, cioè, forse è esagerato da quel punto di vista lì, hai capito?
0: Lo so, ma è che è il classico tema sliding doors, no? Cioè, quando fai una scelta e poi soltanto dopo 20-30 anni dici, ma se quella volta non l'avessi fatta, come sarebbe andata? Non si può, ragazzi. Coi se coi ma
1: non si è mai fatto la storia. Qualcuno di importante ha detto.
0: Dunque, tra poco entriamo nel mondo di alta infedeltà, no? L'amore, questo argomento così complesso a
1: e
0: volte.
1: Cos'è l'amore?
0: Amici, avete una relazione di cui non siete più soddisfatti e quindi cercate fuori da questa relazione qualcosa in più?
1: Aspetta, avete una relazione di cui siete soddisfatti e continuate comunque a cercare fuori qualcosa che vi soddisfi ancora di più? Perché magari sai uno buttalesca proprio per trovare cose che alla fine non ha mai scoperto, no? Cioè per navigare in nuovi mondi, in nuovi canali.
0: E quindi vi aspettiamo. Condividete i vostri messaggi che vi scambiate con i vostri amanti al 347 342 5220.

0: chi è il pega?
1: E beh, uno che viene sempre, che c'ha il tavolo qua fisso, no? Sai, quei vocalist che salutano.
0: Sì, sì, che salutano dando i soprannomi, ovviamente. Moloco, Sing It Back, grande canzone, anno 1998. Sai che vorrei tornare nel 98, Mike? Avevamo 25 anni, dei baldi giovani con tutta la carriera davanti. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto, per carità, però eravamo più giovani. Sì.
2: Quindi continua a scrivere, ma non si fa il...
0: Chi c'è?
1: No, è partita così, non ho trovato il cane a cazzo.
0: Ad cazzum. Anni 90, mi mancano le discoteche, i motorini, trovarsi in piazza senza metterci d'accordo, le discoteche la domenica pomeriggio e ovviamente la musica di quei tempi.
1: Ma guarda, basta che guardi la serie dedicata agli 883, seconda stagione, e immediatamente sei catapultato in quel mondo lì, che era un po' il mondo nostro, il mondo delle cassettine, il mondo del ciao con la Polini o con la Proma, truccato, il mondo del 50, e insomma, è tutto quel mondo lì che ci è piaciuto tantissimo.
0: È arrivato un messaggio da parte di Ilaria che dice: oggi vogliamo un uomo in alta infedeltà. Allora, sì, cara Ilaria, noi ti ascolteremo, adesso lo diciamo alla Stefi che è di là in redazione, e cerchiamo un uomo. Uomini, fatevi avanti, avete storie complicate da raccontarci, storie con delle amanti, insomma, noi siamo curiosi, non facciamo nomi, garantiamo l'anonimato.
1: Beh, sì, il format
0: è quello,
1: classico.
0: Quindi dai, 347 342 5220, raccontateci le vostre storie e anche magari i messaggi che vi scambiate con i vostri amanti, perché dal testo di un messaggio a volte si capisce un po' che cosa c'è dietro.
1: E se c'è qualcuno che sta dormendo, svegliatelo, suonategli il campanello, telefonategli, perché sta per arrivare alta infedeltà, anonimato garantito su DJ.
0: Certo, leggo uno al volo, Mike. Vai. Riccardo da Olbia: vorrei tornare a 4 anni fa, dove ho smesso di essere marito e anche padre, arrivando a perdere la mia famiglia.
1: Urca.
0: Mi mancate. Cioè, uomini che poi fanno delle scelte sbagliate e a posteriori spentono. Ne parliamo magari,
1: cioè, uomini che hanno pestato una merda e poi l'hanno trascinata male.
0: Eh sì, molto male. A tra poco. Con Andy e Mike, alta infedeltà. Andy e Mike su DJ
3: Radio. DJ One Nation One Station.
4: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
5: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
4: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
5: Basta che sia un Qashqai.
6: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a...

0: 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
2: Tranquilli, intendeva l'offerta!
0: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione, pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione, il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
6: Radio DJ consiglia
7: questa sera sei bellissima.
8: Cesare Cremonini, Ama Tour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
7: Paparazzi a me non parli più.
8: Bologna, Torino, Milano, a grande richiesta aggiunte nuove date.
7: Logico, sì, è logico.
8: Cesare Cremonini, Ama Tour, biglietti su livenation.it.
9: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
10: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
6: Radio DJ consiglia.
11: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
14: Bertolotto, cambiare le porte.
15: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
16: Arredissima, dove la vita. Arredissima.
17: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
18: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: scopri un altro lato del mondo DJ, vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Lil Nas, World's Greatest, su Radio DJ, 6:34 di questo giovedì 15 ottobre. Buongiorno, anzi, buongiornazzo.
1: Buongiornazzo, buongiornazzo, ben svegliati, ben ritrovati in DJ Sei Tu. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Siete stati fantastici in questa prima mezz'ora. Abbiamo parlato di Back to the Future, anzi, Back to the Past, cioè se poteste avere la macchina del tempo per ritornare indietro nel passato. Tanti messaggi che sono arrivati, ma adesso è il momento di tuffarci a pie pari, come abbiamo annunciato poc'anzi, in Alta Infedeltà, anonimato garantito come ogni giovedì.
0: Sono arrivati tanti messaggi, grazie a tutti, la nostra redazione li sta selezionando, però tra i tanti ne leggerei uno.
1: Vai, vai!
0: Ciao ragazzi, dopo anni sono stato lasciato dall'amante, sì, e mi sento proprio solo, sedotto e abbandonato.
1: Allora, solo, sedotto, abbandonato, quindi oggi è un uomo, ragazzi, è un uomo il protagonista di Alta Infedeltà Anonimato Garantito, così anche le donne non si lamentano, perché dicevano, siamo sempre solo noi, ragazzi, ma possibile che non ci siano gli uomini? Allora, dicevi sedotto, abbandonato, però, sì, io, sedotto, abbandonato, ci sei?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto in Alta Infedeltà Anonimato Garantito.
2: Grazie.
1: Scusa, dal messaggio mi sembra di intuire che però tu sia molto innamorato di questa persona.
2: Io sono assolutamente molto innamorato di questa persona e credo che lo sarò ancora.
1: Allora,
2: a lungo,
1: perfetto, allora io allora cambierei in corsa da sedotto e abbandonato a uccello innamorato.
2: Uccello
1: innamorato mi piace tantissimo.
0: Ce l'ho, ho una variante ancora.
1: Vai.
0: Uccello dal cuore spezzato,
1: che è ancora più lungo. Ok,
0: è allora, tipo indianata.
1: Va bene, uccello dal cuore spezzato, benvenuto in Alta Infedeltà Anonimato.
2: Grazie.
1: Garantito. Ricostruiamo chiaramente la tua storia come facciamo sempre.
0: Tu sei sposato?
2: Sì.
0: Sì, ok. Da quanti anni?
2: 20.
0: Ok,
1: 347-342-5220. Uccello dal cuore spezzato è sposato da 20 anni, ma nonostante sia sposato da 20 anni soffre perché, ci sembra di capire dal messaggio, è successo un patatrac. Cioè, la tua amante, che frequenti da quanto tempo?
2: Sono 6 anni.
1: 6 lunghi anni, quindi addirittura
2: è durato 6 anni.
1: Pre-Covid, sì. Pre-pandemia.
2: Sì, appena prima della pandemia ci siamo conosciuti, poi vabbè, è arrivato
0: il lockdown, COVID, quindi è la classica storia iniziata quando si chattava, quando c'era il lockdown.
2: Esatto, esatto. Okay, sì, okay, poco prima, poi è arrivato il lockdown.
1: Dove vi siete conosciuti? Sui social, quindi?
2: Sì, esatto.
1: Perché tu, caro uccello porco compulsivo, cambio ancora il tuo soprannome in corsa, l'avrai sicuramente baccagliata, di la verità.
2: Un po' sì.
0: Sì. E adesso è tutto contrito.
2: Era interessante, ma doveva rimanere un gioco.
1: Doveva rimanere un gioco.
0: Perché lui fa tutta la parte del triste, ma sì, sotto sotto, mai.
1: Ma va.
0: È un marpione. Allora, più giovane di tua moglie lei?
2: Sì.
0: Molto più giovane.
2: Molto più giovane.
0: Molto, allora, molto. Iniziate a scrivervi ai tempi del Covid, tu dici lei è interessante, pensavi fosse un gioco, e poi che cosa è successo?
2: E poi è successo che, come iniziano un po' tutte queste cose, il messaggio, il messaggino, poi la chiamata, e siamo arrivati al punto di ok, dai, vediamoci. Perché...
1: Scusa un attimo. Cioè, era già scattata la telesega o vi siete visti a posteriori?
2: Siamo visti prima.
1: Prima.
0: Scusa, a distanza?
2: A distanza.
0: Sì, non è nella tua zona, diciamo.
2: No.
0: Ma quanti chilometri più o meno?
2: Tanti, un'altra regione.
1: Ok, quindi non entriamo troppo nello specifico. Senti, ma lei sposata, fidanzata?
2: Sì, è convivente con prole. Sì.
0: Ah, ok, quindi tu sposato, con prole anche tu?
2: Sì.
0: Ok,
2: sì,
0: classica situazione. E vi date un appuntamento. Che scusa ti inventi quella volta per vedere questa ragazza più giovane?
2: Allora, diciamo che essendo un libero professionista nel mio lavoro mi permette di andare
0: dove vuoi.
2: Sì, e quindi mi tornava abbastanza facile.
1: Senti, come ti sei preparato al primo appuntamento, sapendo che lei fosse molto più giovane di te? Sei andato a darti due botte di pettine di Bettega? Ti sei tolto un po' di capello bianco? No.
2: Di capello bianco? No, anche perché ormai almeno tu mi aveva visto, ecco.
1: Sì, certo,
0: le piace. Ecco, suo marito, il suo convivente è più giovane di te?
2: No.
1: Quindi a lei piace il genere, ok?
2: Probabilmente
1: sì. Ok, perfetto. E dove vi siete visti la prima volta?
2: Io era sempre durante il lockdown, quando insomma cominciavamo a muoversi, insomma si poteva un po' uscire, ricominciare a uscire. Io ero non vicino, ma più vicino alla zona. E ho detto, vabbè, dai, che fai oggi? Passo. Come, ma come, perché? E ci siamo visti.
1: E ci siete visti. Quindi la prima ciulata con le mascherine.
2: No, sì. Quella è arrivata dopo. Ma senza mascherina.
1: Ok, perfetto. Ti conosco, mascherina. Dove l'avete fatto la prima volta?
2: Un hotel.
1: Ok, un grande classico, diciamo.
2: Sì, classico.
1: E com'è andata? Classico. Racconta.
2: Diciamo, vabbè, io l'ho vista e sono cascato con tutte le scarpe, nel senso che mi sono innamorato subito di questa persona.
1: Ma innamorato? E... Senti, c'è stato anche un feeling.
2: Diciamo che c'è stato un bel feeling.
1: Ma difatti, da quel punto di vista lì, cioè dal feeling sessuale, c'era
2: assolutamente. Una passione che ci ha alimentato tanto.
0: Sì. Bene. Ok, tra un attimo ne parliamo. Mettiamo una canzone, io direi.
1: Sì, però prima di andare via, io direi, hai fatto delle cose con lei che con tua moglie non hai fatto?
2: Sì, assolutamente.
0: E dopo ce le racconta. Un attimo, il tempo di una canzone. Tra poco chiediamo tutti i particolari a Uccello dal cuore spezzato, il protagonista di oggi di Alta in Fedeltà. Sai.

0: come cazzo fate? 6 anni che dici un altro, non mi fate beccare. Io sbaglio programma della lavatrice e mi scopre che mi fa un culo come un panaro.
1: Beh sì, ma è più facile farsi beccare se si sbaglia con la lavatrice o con l'amante?
2: Beh ragazzi, sono problemi,
1: problemi. 6.43 di questo giovedì 15 ottobre, siamo nel pieno di Alta Infedeltà, animato garantito. Al telefono con noi il protagonista di oggi, battezzato Uccello dal cuore spezzato.
2: Ci sei?
3: Ci sono.
2: Eccolo qua. Facciamo un piccolo recap, Andre.
1: Sì, lui sposato da 20 anni, 6 anni fa, ai tempi del Covid, chatta con una ragazza più giovane di sua moglie, anche lei convivente con prole. Inizia la classica situazione del sexting, diciamola così.
2: Sì.
1: Si danno appuntamento in un hotel, fanno all'amore la prima volta. Lui poco fa ha dichiarato di essersi innamorato subito, ma poi insomma diciamo che non è stata proprio una cosa spirituale. La
2: no,
1: volta,
2: cioè
1: no?
2: Diciamo che ci siamo lasciati sulla mia domanda, cioè relativa al fatto che probabilmente tu con lei ti fossi lasciato un po' più andare e avessi fatto magari delle cose che con tua moglie non avevi mai fatto.
3: Esatto, sì, no, diciamo che ho trovato del terreno fertile, per esaudire un po' tutte le fantasie.
1: Sì, fantasie. Allora, scusate,
2: che fantasia avrà un uccello dal cuore spezzato?
1: Racconta se puoi,
3: Beh, insomma, siamo partiti da una grande passione, ovviamente, da una grande chimica che ha alimentato tanto anche il nostro amore, sicuramente.
2: Certo.
3: E da usciamo
2: dalla chiesa adesso, cioè usciamo dalla canonica.
3: Okay.
2: E entriamo nel prostibolo.
1: Sì, stiamo nel
3: dungeon. Dalla passione siamo passati alla trasgressione.
1: Ecco, raccontiamo un po' di trasgressione.
2: Perché magari quella roba lì, esatto, magari quella roba lì è quella che ti mancava e per quello per cui tu sei uscito a cercare.
3: Beh, diciamo che non la cercavo, è sempre stata una fantasia, però quando ho avuto la possibilità di poterci parlare, cioè di poterla tirare fuori con una persona che...
1: Ma qual era la fantasia?
2: Che canali ti ha aperto?
3: Ci siamo aperti, abbiamo aperto la coppia, e quindi club, scambismo.
1: Ok.
2: 347-342-5220, hanno allargato il giro. Okay.
1: Quindi
3: sì,
1: non eravate
3: solo... avanzato sempre di più un po' l'asticella.
1: Ok, però, scusami, Uccello dal cuore spezzato, la prima volta eravate voi due, no? Stavamo parlando di quella famosa volta nell'albergo. Poi dopo, complice questa confidenza, la voglia di trasgredire e la mancanza che avevate all'interno delle vostre coppie ufficiali, vi siete aperte, quindi avete iniziato...
2: è diventato un nido lì, pieno di uccelli, ragazzi.
1: Però mi sembra di capire che tutta questa passione e trasgressione poi ti abbiano fatto aprire il cuore, perché tu ti dichiari innamorato di questa ragazza.
3: Assolutamente, no, ma noi siamo partiti da una base di un vero sentimento che ci ha servito anche per aprirsi anche a queste fantasie, a queste pratiche.
2: Certo.
3: Diciamo, perché senza quello non si poteva fare.
2: Scusa un attimo, qualcuno cantava quando c'è sentimento non c'è mai pentimento.
1: Due cose. Esatto. Uno, non sei geloso di questa ragazza?
3: No, finché abbiamo questo rapporto che è assolutamente incondizionato, nel senso c'è un amore veramente che ce lo dimostravamo in ogni momento, anche se non avevamo.
2: Ma in quei 22 secondi in cui non stavate facendo roba e avete messo il cervello a pensare a qualcosa di un po' più profondo, vi siete mai detti o vi siete mai chiesti perché non lasciamo ambedue le famiglie e stiamo insieme?
3: Sì, ce lo siamo chiesti dopo un po', diciamo che i primi anni non ci siamo mai promessi niente. Fantasticavamo su questa cosa, assolutamente sì, ma non ci siamo mai promessi niente. Ovviamente con il tempo che andava avanti, e quindi uno si fa delle domande, no?
2: Certo.
3: Perché

0: No, poi tra l'altro, quando stai vivendo una situazione adrenalinica come quella che ci stai raccontando tu, cioè si fantastica molto, no? Sono molte le puttanate, perché io definisco così, che si mettono sul piatto, magari sono frasi anche con dei carichi pesanti, emotivi, ma che poi alla fine non hanno fondamento, perché poi magari preso in quel momento...
1: O magari ce l'hanno in quel momento, poi dopo no, assumono un'altra dimensione. Ma senti, uccello dal cuore spezzato, tua moglie, sei mai accorta di niente?
2: Allora, diciamo che io penso di sì, ma non me l'ha mai detto.
1: No, per paura di affrontare delle cose?
0: Se no, da uccello a cuore spezzato sarebbe pensato a spezzato uccello.
1: No, però, questa è bella. Però no, stavo pensando che a volte magari una donna non vuole toccare certi argomenti perché ha paura, perché non vuole andare in certe zone, non vuole perderti. Secondo te com'è andata? Perché non te l'ha chiesto?
2: Sì, è come dici te. Secondo me, anche secondo me è come...
0: Senti, ma e tu sensi di colpa invece nei confronti di tua moglie non ne hai mai avuti?
2: No, onestamente no, perché ci sono delle oggettive mancanze che sappiamo. Poi io riesco a trovare comunque un equilibrio.
0: Ma magari sono mancanze anche da parte tua, caro uccello.
1: Eh sì, chissà che anche lei pensato, non abbia una persona, no?
2: Cioè, non lo so.
1: Non lo sai, lo sai. Però veniamo all'amante giovane, perché ti ha lasciato?
2: Sì. Mi ha lasciato perché poi alla fine ho dovuto fare una scelta molto dolorosa, e ho scelto la famiglia.
1: Hai scelto la famiglia?
0: Ha fatto il gioco della bilancia, ragazzi. Ha messo da una parte la famosa bilancia della vita, con la V, ho detto.
2: Sì, girarci troppo intorno, ho dovuto fare.
1: Hai fatto un passo indietro.
2: Doloroso anche per me.
1: Molto doloroso. 347-342-5220. Sarà capitato.
0: Certo, uccello dal cuore spezzato. Quante ne stai già baccagliando sui vari social adesso?
2: Ho smesso.
0: 347-342-5220.
1: Sei ancora innamoramento di lei? Dell'amante?
2: Assolutamente sì.
1: Stop. Io direi basta, ragazzi. Sta già arrivando di tutto. Rimani all'ascolto perché tra poco sentiremo e leggeremo i commenti.
0: Voglio il parere delle donne io su questa cosa.
1: Sì, anch'io. Sono curiosissimo. E anche degli uomini, perché comunque è capitato. Dai, sono storie abbastanza frequenti. Grazie per esserti aperto così tanto con noi.
2: Grazie a voi, è sempre un piacere.
0: Ciao. Stai nel nido, uccello, stai nel nido. Ciao,
1: in bocca al lupo, ciao.

0: Dracula, Tame Impala, 6.52 su Radio DJ. Sono arrivati i commenti per Alta Infedeltà.
1: Sì, c'è di tutto di più, per Uccello dal Cuore Spezzato, poi battezzato solo Uccello Spezzato, poi solo Uccello. Cioè, eh sì ragazzi, perché qua tendiamo sempre ad accorciare, i tempi sono...
0: Giustamente.
1: No certo, i tempi sono corti e quindi...
0: Sentiamo.
2: Nazzo. Uccello Spezzato, come hai scelto la famiglia? Ma ti sei mai chiesto se la famiglia vorrebbe scegliere te, se sapesse tutto? Vabbè, stamattina sono cattiva.

0: attiva. Ciao,
1: ciao
0: Paola.
1: Ciao Paoletta.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Paola è una fedelissima di certo. Sei tu, spesso commenta. Poi
3: Uccello da cuore spezzato è un grande coglione. Parlo da uomo che c'ha la donna e che non ha le palle, non ha mai avuto le palle di dire alla propria donna che voleva qualcosa di diverso.
1: Da quel punto di vista là.
3: Sinceramente, da uomo a uomo, sei un coglione.
2: Ok, e ci fermiamo qua. Ok. Ognuno è libero di esprimere certo. Il proprio parere. Ragazzi, incombe la pubblicità, poi le news delle 7, poi torniamo con i vostri commenti di alta infedeltà.
4: Commenti mai.
2: A tra poco. Vi aspettiamo su DJ.
5: Promotion. Movie Time.
6: Isoppa 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Esopazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Movie Time.
10: Whaleful nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Radio, DJ.
14: One nation, one station.
15: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Sostituisci!
19: Leo, si dice sostituiscilo!
18: Sostituisci!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
0: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
12: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1 novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
4: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
12: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Radio DJ consiglia.
1: Questa sera sei bellissima.
17: Cesare Cremonini. Ama tu. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
8: Paparazzi a me non parli più.
17: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
2: Logico, sì, è logico.
17: Cesare Cremonini, Ama Tour. Biglietti su livenation.it.
20: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
22: Ufficio cose smarrite?
23: Ho perso la mia voglia di lavorare.
22: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
23: Mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
24: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
25: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
26: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.

0: fantastica. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni è arrivata ieri sera a Bruxelles per partecipare ai lavori del Consiglio europeo, in programma oggi e domani.
3: Tanti i temi di cui dovranno discutere i 27 Paesi membri, tra cui i rincari energetici, con l'Italia che punta ad ottenere una maggiore flessibilità da parte dell'Europa, e la questione ucraina, alla luce anche dell'accordo siglato tra Donald Trump e Vladimir Putin sul gasolio russo.
2: Domani al vertice interverrà anche Volodymyr Zelensky, che nelle ore scorse ha ringraziato la Presidente del Consiglio per aver sottolineato come l'intesa tra Washington e Mosca sia, ha detto, una mossa molto rischiosa. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, però ha replicato: questi non sono affari di Meloni.
3: E proprio gli Stati Uniti, sostiene il Financial Times, hanno proposto ai paesi europei di sbloccare parte dei beni sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina e trasferirli in un fondo sotto la supervisione di Washington. Questo nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace.
2: L'ipotesi, scrive il quotidiano, è stata avanzata durante i colloqui tenuti la scorsa settimana a Miami tra i negoziatori americani e i rappresentanti di Ucraina, Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO.
3: Il presidente americano Donald Trump si è augurato che Papa Leone XIV si rimetta dopo l'intervento per asportare un tumore al polmone. In passato il capo della Casa Bianca e il pontefice, lo ricordiamo, avevano avuto momenti di scontro.
2: E intanto ieri, nel primo giorno dopo l'operazione al Policlinico Gemelli di Roma, il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare nella stanza.
3: Prevosta ha anche concelebrato la messa in una sala riservata al decimo piano del Policlinico. La degenza prevista resta di circa una settimana.
2: Restiamo a Roma. Sono stati individuati e denunciati a piede libero i due ragazzini di 16-17 anni responsabili di diverse aggressioni a bordo di una minicar. Uno dei due è figlio di un carabiniere.
3: L'auto è stata sequestrata, i due hanno confessato affermando: sicuramente abbiamo fatto qualcosa, ma erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così. Le accuse però sono di tentato omicidio e lesioni.
2: Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva.
3: Siamo allo sport. Il calcio, una serata amara per l'italiana in campo ieri sera per il secondo turno di Champions League. La Roma ha sfiorato l'impresa all'Olimpico contro il Real Madrid.
2: I giallorossi sono rimasti in vantaggio per quasi tutta la gara per poi crollare e perdere 4-3 negli ultimi 10 minuti. Perde anche il Como 3-2 a Rotterdam sul campo del Feyenoord. I

0: Meteo.it, il che fa la differenza.
1: Sponsored by
0: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
2: Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud e poche nubi. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti, a parte un aumento della nuvolosità al nord-ovest. L'appuntamento con il Meteo.it torna stasera alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Le notizie invece tornano alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
15: Ehi, umano!
16: Trovo prezzi più bassi se ci riesci, mia!
17: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo su Radio DJ, 7-8 minuti di questo giovedì 15 ottobre. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci qua ben svegliati, ben ritrovati su Radio DJ, all'interno di DJ Sei Tu. Come ogni giovedì, che cosa vi siete persi? Se vi siete collegati solo adesso, Alta Infedeltà Anonimato Garantito, che ritorna chiaramente ogni giovedì, un marchio registrato di Andy e Mike. Questa è la vera Alta Infedeltà Anonimato Garantito, quella reale, con storie vere raccontate dai nostri ascoltatori.
0: Bravo Michele, l'originale, un po' come il calciomercato di Di Marzio.
1: Sì, noi e di Bonan, che
0: esatto,
1: salutiamo.
0: Rivendichiamo la paternità di questa rubrica. È il momento dei commenti a caldo sulla storia di oggi. È arrivato di tutto. Il protagonista, un uomo battezzato Uccello dal cuore spezzato.
2: Wow.
0: Allora, lui sposato da 20 anni, ai tempi del Covid aveva conosciuto questa ragazza più giovane di lui, intraprendono una relazione inizialmente carnale, poi lui si innamora e niente, iniziano a fare cose anche trasgressive.
1: Dura 6 anni.
0: 6 anni di storia. Dopodiché lui fa un passo indietro, cioè sceglie la famiglia. Lei lo lascia l'amante, ma lui resta innamorato di questa giovane donna. Ed è arrivato di tutto stamattina.
1: 347-342-5220, sentiamo la vostra viva voce. Ho preferito dar più spazio alle donne, essendo l'uomo il protagonista di oggi di Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Sentiamo.
3: Allora, 6 anni in cui la moglie ha fatto finta di niente, vuol dire che anche lui è cornuto, ragazzi.
0: Dici,
3: perché se no, così sarebbero state ancora insieme, non l'avrebbe accettato. Ora noi che mi tocca sentire la mattina a quest'ora.
1: Vabbè, questo è un pensiero, sì. È un pensiero che in molti hanno rimarcato, nel senso che se lei non ha così rivendicato in maniera importante la proprietà del rapporto, probabilmente anche lei aveva i suoi affari.
0: Ma sai che non lo so, Michele, senti qua, ci sono donne anche che lo criticano molto.
4: Quindi Uccello dal cuore spezzato, praticamente l'amante a un certo punto ha chiesto di fare una scelta tra lei e la moglie, lui ha scelto la moglie e ha fatto una scelta dolorosa. Ma dolorosa che cosa? Cioè, dici di essere innamorato, poi però scegli la comodità all'amore. Allora non è vero che eri innamorato, hai semplicemente approfittato della situazione finché hai potuto e poi hai continuato a stare con la moglie. Bravo, complimenti, complimenti per il tuo coraggio.
1: Vabbè, qui si parla anche di coraggio. Coraggio è una parola che è stata tirata fuori più volte nel corso della prima ora, perché in molti hanno criticato il fatto che lui non avesse avuto il coraggio di chiedere magari alla moglie di insomma di spingersi un po' più in là, no? Dal punto di vista della, come si può dire, della situazione intima, diciamo, delle perversioni che lui aveva testa.
0: È vero, lui aveva delle perversioni, tant'è che c'è qualcuno che dice: opportunisti dall'inizio alla fine, 6 anni non sono un gioco, si crea una relazione, quando c'è stato da scegliere di abbandonare ciò che si conosce per cominciare una vita alla luce del sole, si sono cagati sotto tutte e due. Ci vuole coraggio, non sangue nelle zone erogene. Rocky scrive questo.
1: Rocky. Balboa.
0: Chi lo sa, se è lui.
5: Buongiorno Andy e Mike. Non ci credo proprio che lui abbia chiuso, perché magari è poco che ha chiuso con questa ragazza, con la sua amante, però sicuramente ci ricasca. È impossibile che non ci ricaschi. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ciao. Ah, tipo lupo perde pelo ma non vizio, quel tema lì potrebbe essere.
1: Beh, potrebbe ricadere ancora su di lei. Poi
6: a quello che ha detto che è un coglione perché avrebbe dovuto chiedere alla moglie, probabilmente magari gliel'ha anche chiesto, e come spesso succede si chiedono le cose, però non si viene ascoltati, quindi magari sbagliato sì, però coglione no, dai.
0: Coglione perché non ha avuto il coraggio di chiedere alla moglie il di più che gli stava mancando,
1: sì,
0: no? Questo
1: sì,
0: è un po'
1: sì,
0: il senso. Allora lì il confine è sottile, no? Magari tu hai paura di ferire la sensibilità di tua moglie,
1: certo.
0: Però magari nello stesso tempo sei paraculo, sei pusillanime, non sei coraggioso. È un confine sottile.
1: Belli, però belli messaggi, le considerazioni dei nostri ascoltatori stamattina.
0: Però Mike, mi sembra

0: di capire che questo che abbiamo sentito l'ultimo dica magari lui non si è sentito capito e ascoltato dalla moglie.
1: Può essere, c'è un po' di autobiografia anche in questo messaggio, secondo me.
2: Sì, però ragazzi, io non capisco una cosa. Alla fine, cioè, se ci si innamora così, perché bisogna per forza scegliere la famiglia? Cioè, uno una volta che c'è il coraggio di fare una scelta diversa, di dire, bon, lascio la famiglia, cioè, alla fine, non lo so, perché poi tutti sti... Cioè, non ce n'è uno che prende coraggio e dice, bon, oh, mi sono innamorato, a un certo punto può succedere. Boh.
0: Chi
2: cioè,
0: lo sa?
2: Nel senso, poi per carità ci si dovrebbe trovare, ma a un certo punto... Oh.
1: Vedi, questa donna, per esempio, mette più davanti l'amore alla famiglia stessa.
0: Mike... Qualcuno magari ha trovato l'amore e ha avuto anche il coraggio di dirlo. Se ci siete, 347 342 5220.

0: I'll be there for you, un grande classico, i Rembrandts su Radio DJ. 7:17, siamo quasi alla fine di questa puntata di Alta Infedeltà. Tantissimi commenti ancora,
1: mamma
0: grazie,
1: mia, davvero
0: grazie,
1: trafficato grazie. Trafficato il nostro aggregatore stamattina di Radio DJ. Grazie ai nostri ascoltatori che partecipano attivamente al programma, ognuno dice la sua e giustamente è bello, no? È bello quando si crea un po' il dibattito.
2: Buongiorno Andy e Mike. Ma una considerazione, secondo me certe cose non è che puoi chiederle, cioè o ci sono o non ci sono, la chimica o c'è o non c'è, puoi un po' forzare, puoi un po' osare, immagino che lui l'abbia fatto, non necessariamente deve aver tradito senza aver provato a gestire questa cosa con la moglie e probabilmente si è stufato di non ricevere quello che magari voleva, quindi tutto qua. Comunque anch'io ritengo non sia un coglione, magari ci ha provato.
0: Chi lo sa, chi lo sa?
1: Chi lo sa, chi lo sa?
3: Gli uomini traditori non lasciano mai la moglie, è la moglie che decide di far finire la loro storia. Fidatevi che è così.
1: Okay. Questa è perentoria, ragazzi.

0: perentorie e tassonomiche.
1: Chiediamolo le quote rosa di DJ Sei Tu. Steffi, sei d'accordo? Buongiorno Steffi.
0: Buongiorno, buongiorno Steffi.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì, sei d'accordo?
2: Ma, sì, sono in parte d'accordo purtroppo.
1: Ebbene sì, la Babi in regia cosa dice, Barbara?
3: D'accordissimo, è sempre la moglie che decide se restare o andare.
1: Ok, noi non abbiamo le palle, a quanto pare però è arrivato questo messaggio. Quando ho chiesto, uomini, magari avete fatto una scelta coraggiosa? Presente, risponde Simon Luca, che sembra il nome di un apostolo.
0: Vieni, avanza Simon Luca, che si aprano le acque, seguici Simon Luca.
1: 12 anni di matrimonio, 20 di relazione, 2 figli. Mi separo per amore, mi cago addosso ogni tanto, ma siamo fatti per essere felici, non comodi. E vedo insomma i figli come prima, perché staranno al 50% con me, un grande culo. Quindi la paura c'è, la paura di rovinare una famiglia, il fallimento di una separazione.
0: Vabbè, scusa, posso dire una cosa? Nella gestione della famiglia sta anche un po' l'intelligenza dei due genitori, no? Cioè adesso tu ti sei separato, voglio dire, mi sembra che hai un ottimo rapporto con tua moglie e tutte e due avete un ottimo rapporto con i figli che sono cresciuti molto bene. Ma perché? Perché è frutto di un'intelligenza, secondo me,
1: di entrambi.
0: Di entrambi,
2: esatto.
0: Soprattutto
2: se i figli sono affidati al 50, e anche perché magari questa separazione è stata consensuale, quindi anche lei voleva tesoro.
1: Però secondo me nel caso di Uccello dal cuore spezzato non era così.
2: Parlavo dell'ascoltatore che ha scritto.
1: Sì, Simon Luca sicuramente.
0: Volete sentire Maria?
1: Sì, no, dicevo, però
0: no, caso... visto che siamo sull'Evangelista, sentiamo anche Maria.
1: Sentiamola.
4: Allora, facile dire lascia la famiglia, stai con la donna che ami, ma se devi scegliere a un certo punto tra te stesso e il benessere magari dei tuoi figli,
2: bravo,
4: non è una scelta vigliacca rimanere con la famiglia. Te l'assicuro.
1: No, ok, non lo è, però io sono d'accordo con Fabio Volo quando dice che da genitori abbiamo il dovere di dare ai nostri figli dei genitori felici. Felici. Sei d'accordo, Steffi? Tu
2: Fabio
1: che lavori anche al volo del mattino. Dunque, in tema amore, io ho una curiosità. Ieri mattina abbiamo messo in contatto Paolo da Vigone, provincia di Torino.
0: Come no?
1: Con una ragazza di cui non ricordo il nome.
2: Elisa che abitava molto vicino a lui, di Cercenarsco.
0: Allora, Paolo da Vigone e Elisa di Cercenasco, perché Paolo ci aveva 2 biglietti per andare a vedere Brunori.
2: Andrea continua a parlare di amore, ma Paolo semplicemente voleva della compagnia per questo concerto. Mm-hmm. Si è proposta Elisa, è andato, ho sentito Elisa, è andato tutto benissimo, si sono divertiti, è stata una bella serata e soprattutto Elisa mi ha confermato che Paolo era effettivamente una brava persona, come avevo intuito, indagato, perché non è che appioppiamo gente a caso. L'unica cosa, ho sentito Paolo ma non ha risposto. Elisa mi ha fatto notare una cosa.
0: Cosa?
2: Che Paolo avrebbe un attimo sottolineato l'età di Elisa, che per lui era un po'...
1: Perché quant'era la differenza?
2: 17 anni.
1: Cioè lui quanti?
2: Paolo 40, Elisa 57. Ma Elisa dalla voce era una ragazzina.
0: Ma però posso dire una
2: cosa? E poi cosa vuol dire?
0: No, ma si saranno ben divertiti. Cioè Elisa,
2: ma Elisa è felicissima.
1: Vedi, sì, però lui non ha risposto.
2: No,
1: quindi
2: lui non ha risposto.
1: Fatti una domanda.
2: Come mai? Ditemelo voi ragazzi.
1: Insomma, magari chi lo sa, non lo possiamo sapere.
2: Paolo, scrivici.
1: È sparito Paolo, eh.

0: Biagio Antonacci, Saif, 7:24. Abbiamo finito.
1: Abbiamo finito. Grazie veramente a tutti perché siamo sul finale. La Steffi mi ha segnalato un messaggio. Lo metto.
0: Boh, quanto dura? Veloce.
2: Lascia la moglie perché la moglie è morta.
0: Sì.
2: Volevo dire, io, fidanzata extra, diciamo così, ci vedevamo 6 giorni su 7, quindi diciamo che tra virgolette anche lei lo sapeva.
1: Non è questo.
0: Ah, non era questo? Vabbè, vabbè, niente, vai che siamo troppo...
2: Alla
0: questo.
2: Fine non l'ho lasciato io, sì. Lui non l'ha lasciata e per riparare hanno fatto una cosa meravigliosa, tutte e due,
0: sì.
2: Quasi cinquantenni, il terzo figlio. Adesso si amano proprio tantissimo.
0: Bene,
2: proprio tantissimo.
0: Bene, succede, bene. Stop, grazie Mavi, grazie Steffi, tra poco il Trio Medusa, noi ci sentiamo domani. Da Andrea.
1: E Michele.
0: È tutto, buon giovedì.
1: Quanti siete, grazie.
0: A domani.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
13: Yakult Plus.
14: Pesca.
13: 20 miliardi di probiotici LCS.
14: Pesca.
13: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
14: Pesca.
13: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
15: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
16: Dai creatori di WandaVision.
17: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
16: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.

0: Quella famiglia non era reale.
1: Ne sei proprio sicuro?
2: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
0: Com'è possibile?
3: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
7: Pronto?
8: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio. Disturbo?
7: Beh, un po'.
8: Mi dispiace, non volevo.
7: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo. Sai che sono sincera.
8: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
7: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
9: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa,
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
14: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
13: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
14: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
13: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
15: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: Prendiamo la linea da Roma. Si sente che è giovedì, perché il giovedì è il nuovo venerdì. No, non più. Credo che adesso il martedì sia il giorno dedicato soprattutto alle danze universitarie. Confermi, Patrizio Mattei, DJ del gruppo?
1: Lunedì
0: addirittura.
1: Ai nostri tempi, all'epoca era il martedì. Che un noto locale di Roma, l'Alfeus, apriva proprio gli studenti. Non so se vi ricordate.
0: Certo, come questo ha aperto la strada a sua volta a tante serate il martedì. Uno, perché il martedì così è una serata tutto sommato, no? Che dovrebbe essere un pochino più fiacca, credo, no? Ma ormai serate fiacche non esistono, no? Non ci sono. Ci sono locali che sono aperti 7 su 7, però parlo proprio di locali tipo club, o discoteche.
1: Beh, Ibiza sì.
0: Ibiza.
1: Hanno chiuso questo weekend, ci sono state lì. Sì, 7 su 7 con programmi diversi. Non dico H24, ma insomma,
2: però, insomma ci si avvicina.
0: Certo. E a Roma Nord, figuriamoci, 7 su 7 anche a Natale siete aperti, vero Veronica? Certo.
3: Allora, c'è effettivamente un locale dove io ho lavorato per qualche mese a Ponte Milvio che è aperto sempre.
2: Sempre.
3: Sempre. Anche i festivi, un bel
2: un garage.
3: No.
1: 24
0: anche di notte?
3: No, chiude alle 2 se non sbaglio.
0: Ah.
3: Sì.
0: Sono un po' integralisti dalle parti di Roma Nord, sono stato recentemente.
3: Perché noi vogliamo trovare sempre tutto aperto.
0: Ma lo so, ma poi non è solo quello, che sono stato all'inaugurazione di un evento, giravano dei camerieri e delle cameriere elegantissimi che chiedevano: vuole uno spritz? Dico: se no, altro vuole uno spritz, se no altro spritz. Fate solo lo spritz.
3: Ma non è vero.
0: No,
3: io ad esempio no, certo, lo bevo. Certo. Io vado nei posti dove non servono solo spritz.
4: Bollicine
2: francesi.
4: Oppure esatto. Esatto.
0: Senti, come vivi da donna? Mia moglie si irrita tantissimo quando le dicono: le porto una bollicina rosé. No, voglio la bollicina. Mia moglie è integralista anche su quello. Vuole la bollicina chiara. Tu sei una di quelle che si, come dire, si offende se ti chiedo la bollicina rosé? No.
3: Mi piace, ma io bevo tutto.
0: C'era qualcosa che si chiamava rosé, qualcosa del genere.
3: Sì, forse
0: c'era
3: pensato proprio per la donna. Drink pensato per le donne. Eccolo, sì, lì mi girano un po' i 5 minuti. Però.
0: E invece c'è chi è maschio fino alla fine, come Danilo, che si beve la Peroni.
1: Il peroncino. Attaccato alla bottiglia.
0: Posso dirti, ti ho pensato intensamente recentemente perché mi hanno offerto una di queste di birre artigianali e ho detto: dov'è Danilo quando serve? Mi date una Peroni in bottiglia.
5: Se non siete capaci a farla, birra artigianale, no, fate, non è obbligatorio.
1: Però io ho scoperto, non citerò il marchio, che se tu metti il nome buffo o l'offesa, fa un po' da marketing, capito? Quindi c'è la birra artigianale col nome, capito?
0: Certo,
1: dopo te lo dico.
5: Comunque, adesso a proposito di locali aperti 24 ore su 24, io che abito all'estrema periferia ovest di Roma, da noi ci sono le palestre, quelle H24.
0: Ma ci va qualcuno la notte?
5: Ma io mi chiedo quello, ma soprattutto zone lontanissime tipo Torre Vecchia. Ma una è 4 di notte, ma perché? Cioè,
0: allora, secondo me è un po' l'idea che tu devi essere sempre aperto. È un'idea poi anche economicamente non proprio vincente, anche perché costringi qualcuno poi a starci in
5: questa
0: cosa.
5: Poi l'ansia da solo di notte.
0: Sai che New York viene definita la città che non dorme mai. Io ricordo in uno dei miei primi viaggi, primi anni 2000, che ero in un albergo davanti a un negozio di cucine aperto H24 365 giorni l'anno.
1: Cucine. Cioè, ma attenzione, cucine. Non le elettrodomestici.
0: No, proprio la cucina.
1: Quindi avevi quello che alle 3 di mattina
0: c'era un piano cottura.
1: Un'isola.
0: Ma chi ci va?
5: Anche l'attività fisica fatta alle 3 di notte, sì, alle 2 non fa neanche bene. Ma quando vai a dormire,
1: a meno che è un bioritmo diverso.
0: Strano, insonnia, vabbè.
4: No, sono automatizzate, però dopo le 21, per esempio in quella dove vado io, non c'è nessuno. E tu hai un badge per entrare e fai tutto con quel badge.
0: E quindi vuoi scavalcare?
4: Volendo sì, ma non si può fare.
0: 342-00-00-700, vai con il lancio della sigla.
6: Tre zozzoni, una sola missione: rompere a Veronica, Patrizio, Andrea e Danilo. Direttamente dagli studi più rumorosi d'Italia, con voi il trio Medusa. Sigla?
7: Sigla!
0: Giovedì!

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Non ho capito il perché, cioè siamo noi che rompiamo a voi?
2: Sì.
0: Ah,
2: sì,
0: ok,
2: sì,
0: va
2: sì,
0: bene.
2: Sì. C'è questa percezione.
0: Ti assicuro, amica, che qui se c'è qualcuno che rompe le nacchere, tornando alla puntata di ieri, è Danilo.
3: Bella. Mi hanno scritto.
1: Sì, che ti hanno detto?
3: Mi hanno detto, vuoi fare questa pubblicità?
1: Sì.
3: Ho pieno.
1: Dalla Spagna ti hanno scritto.
0: Dalla Grecia, speravo ti scrivessero. Danilo, tra poco torniamo con...
3: C'è chi sta peggio.

0: chat all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, come ogni giovedì la prima mezz'ora è dedicata a Danilo da Fiumicino.
1: Adesso ormai mi è rimasto in testa tutte le attività aperte 24 ore su 24, che la notte però sono a mezzo servizio, quindi ma chiudiamole, cioè anche per...
0: Allora io sapevo per esempio che i supermercati, mi è stato spiegato, qualcuno mi corriggerà se sbaglio, sono aperti perché costa di meno tenerli aperti piuttosto che chiuderli.
1: Però se
2: non so, di sicurezza
0: e frigoriferi.
1: Se siete mai entrati tipo dopo le 10, dopo mezzanotte, il 90% delle cose sono chiuse, sono sbarra, quindi puoi comprare solamente i cracker, capito? Quindi a questo punto
0: certo, non puoi comprare alcolici, non puoi fare la spesa,
1: niente, la frutta la tolgono, i freschi tolgono tutto, ma che me compro, cioè nel senso, chiudetelo, ma andiamo a c'è chi sta peggio. Mi hanno scritto, queste sono tutte originali, piccole disgrazie dei nostri follower,
0: noi ascoltatori nel caso.
1: Ascoltatori, anche perché gente non ci può seguire su,
2: certo.
1: Io sono giovine e chiamo follower
2: giovine.
1: E noi empatizziamo, diciamo ammazza questo che gli è successo, quindi c'è chi sta peggio. Roberta dice: mi si è intasato il lavello della cucina, mio marito ha provato a sturarlo con la gomma dell'acqua del giardino. Ammazza, mi piace il termine gomma.
2: Il tubo.
1: Io infatti la prima volta ho detto tubo. Tubo, però tubo è più
2: perché è grosso,
3: diametro doppio.
1: Con la gomma, quindi questo è andato

0: fuori, ha preso il tubo, senti,
1: niente, dillo come vuoi dirlo tu, dai.
0: Oh, è arrivato il tubo, così.
2: Fa pure il gesto.
3: Il tubo. No. Perché, cioè, lui sta ironizzando su una pronuncia corretta.
2: Ah, guarda, è arrivata la casa. Si dice casa, a casa.
0: Comunque uno prende la gomma, dice, chiamiamo la gomma, dal giardino, arriva dentro casa, stura il lavandino e sfonda tutto. Ha sfondato il sifone dell'anello, sì, ha fatto un macello. Poi di chiamare il tecnico, sono tre piotte, quindi io meno male che c'ho zio Alberto che mi fa tutto
1: zio Alberto, fortuna,
0: No, sì, io me c'ho il grande zio Alberto, lui viene, io qualsiasi problema c'ho, ma pure zio, anche psicologico io chiamo il zio, senti, oggi
2: lì il tubo in testa te lo darei,
0: che il problema dell'anello lo sapete qual è? No. Quando a casa mia, poi dico, certo, cavoli, certo. Io ci mando lo scarico della lavastoviglie.
1: Sì.
0: E quella mi fa i tappi dei saponi,
1: certo, devi pulire più spesso.
0: E lì devi chiamare tu. Vabbè, insomma, niente. Arianna ci scrive: ospite a cena di una mia amica. Ah. Apre la porta di casa una ragazza che non avevo mai visto e gli faccio immediatamente gli auguri per la gravidanza. Ma mentre facevo questa cosa, il mio cervello realizzava che stavo a fare una cazzata
2: enorme.
0: Effettivamente lei non era incinta. E dice gelo totale per
3: tutta la sera.
0: Ma perché fate ste cose? Cioè, io ho assistito a altre persone che lo fanno. Ma è una roba terribile.
4: A meno che questa donna non indossi il chiamangeli.
0: È vero.
3: Che cos'è il chiamangeli?
4: Il chiamangeli è una collanina, una pallina che suona. Che si dice, si può ascoltare già il feto.
0: Sì,
4: quello è il segnale che sicuramente è incinta.
0: Io lo noto se io c'avevo.
3: Scusa, ma se me lo metto io la gente mi fa gli auguri.
4: Sì. È rischioso.
1: È automatico.
2: A me
1: è
2: sicuro per via della pancia, magari
0: ha questo suono che, diciamo, poi quando uno è tanto incinta sembra che
4: si vede perché rimbalza.
0: No, senti, che arriva
4: un gatto.
0: Però bella, cioè, bella idea, bello. Vabbè, insomma, era bello.
3: Posso dire una cosa? Se fai così, tu, ogni cosa va a calare.
1: Sempre a calare, fermati prima.
2: Ci devi credere.
0: Mi è piaciuto, ringrazio Veronica per l'intervento a sostegno. Mirko. Primi anni 2000, il trio Medusa mi ha fatto vestire da Tenerone.
1: Sì, me lo ricordo.
0: Mi ha abbandonato sulla Tiburtina.
3: Possibile.
1: È possibile.
0: Sono stato abbordato da un tipo che aveva idee pruriginose di cose da fare col mio
1: costume.
0: Ma l'avete lasciato lì?
3: Sì, probabile.
1: Probabile. Roba che noi potremmo fare.
0: Susanna, ho dato una sonora pacca amichevole sul sedere di quello davanti a me, credendo che fosse mio marito incontrato sulla metro. Lui è rimasto impietrito perché non era mio marito.
3: Anche su quello controllerei.
0: Fosse successo al contrario, avete visto? Visto i video. Se fosse successo al contrario, c'è la persona messa a testa in giù. A me piace tantissimo.
3: L'ultimo.
0: Zia Titti, sono caduta dai gradini del cortile di casa, scivolata tipo foca. Non mi sono fatta male, non mi sono fatto niente. Occhiali rotti, 280 euro. Preferivo farmi male.
3: E questa, però, purtroppo, Danilo,
0: è sfortuna.
3: È sfortuna.
0: Che è una grande
3: a mercoledì.
0: Sfortuna.

0: Fulminacci con quel suo balletto, quel suo maledetto balletto. Ah. Così trascinante.
1: Le 7:50, chiamate Roma. No, mi piace. No, è un linguaggio di noi giovani, Furio. Sì. Tu non mi puoi seguire. È vero, Veronica, ogni tanto hai detto quel maledetto per dire no.
2: Beh,
1: una cosa.
2: Certo, in modo positivo. Sì, anch'io sono sensibile a quel balletto lì.
1: Ah, sì?
2: Sì.
1: Fulminacci, se sei all'ascolto,
2: l'ha fatto sul palco del
1: visto fare lì, l'ho visto fare
2: carino.
1: Lì. Attenzione anche agli oggetti, quei maledetti oggetti, tipo il chiama angeli, vale a dire quella pallina che fa quel
2: suona.
1: Che il bambino dovrebbe sentire al
2: Sì, è pensato per essere indossato dalle donne in attesa.
1: Il chiama angeli. Amico, chiama angeli.
3: Non è travisato.
1: Esatto. Ecco.
4: Perché guarda Alex. Chiama. Se la M perde un po' di zampe.
1: Sì. Tra l'altro non puoi fare sesso con gli angeli.
3: No,
1: Alex,
3: non si può.
1: Non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Quindi non puoi capire. Quindi. Però attenzione, comunque attenzione.
5: Buongiorno trio Jeses Ladud. Qualche mese fa ho fatto una figuraccia perché c'era questa donna con una pancia abbastanza prominente, il chiamangeli, e si stava accarezzando la pancia. Io ho detto aspetti, e lei mi ha detto no, non aspetto nessuno. Quindi anche il chiamangeli è una fregatura.
2: Perché sì, molte lo indossano così
4: come è una trappola, però no, dai, sì, cioè tre elementi
3: oppure ha frainteso la signora con la pancia dicendo no, io sono qui da sola.
1: Esatto,
4: cioè, non so perché te la massaggi, però
1: io in continuazione me la gratto la pancia,
3: è la nostra pancia.
1: Enrico, buongiorno.
6: Buongiorno. Beh, buongiorno. Comunque, se ci sono donne incinta, ho la proposta per un nome.
1: Attenzione.
6: Perché c'è l'anticiclone al quale è stato dato un nome, perché anche agli anticicloni vengono dati. Quindi potreste chiamare vostro figlio Florian, come hanno fatto i tedeschi con questa alta pressione.
3: Florian, bello, particolare.
1: Sì. Dipende dal cognome, come si abbina il cognome. Però non è
4: già
1: male,
4: Florian, già ce l'ho in testa. Adesso mi deve venire in
1: Anch'io calcio.
4: Calcio, certo.
1: È un giocatore recentemente. Ci arriviamo. Enrico, nel frattempo, questo Florian che conseguenze ha per la nostra vita?
6: Questo Florian ha conseguenze che praticamente blocca le alte pressioni, quindi le stop. È un po' un portiere, ecco, possiamo dire. Quindi
1: no,
6: blocca le
1: perturbazioni.
3: Grilic.
1: Florian,
3: l'ho sentito.
1: Tanto la nostra area di competenza si ferma a quello, ragazzi.
3: Nel Frosinone.
1: Scusa se ti abbiamo fermato, Enrico. Continua
6: Comunque, insomma, praticamente blocca le perturbazioni, e per cui oggi sarà una bella giornata dappertutto. Veramente pochissime le nubi, giusto ci potranno essere sulle Alpi orientali e un po' sull'Appennino lucano. Ecco, direi che tutto qui. Ecco. E la curiosità oggi può riguardare le temperature massime che aumentano. Ecco, curiosamente stamattina Trento e Bolzano, cioè oggi, no, stamattina, Trento e Bolzano avranno le temperature di Roma, ma anche Palermo e Napoli, quindi intorno ai 25, quindi si accomunano Trento, Bolzano con Palermo e Napoli e Roma, quindi insomma una cosa curiosa, ma la curiosità massima oggi riguarda la temperatura, una delle temperature più alte, oggi la avremo ad Aosta con

0: quasi 28 gradi.
1: Strano.
2: Senti, che tempo c'è a Venezia? Che in effetti c'è il caffè Florian, che è uno dei più antichi di Venezia.
0: È bellissima giornata. Quindi c'è anche un po' più ottimismo che riguarda il fine settimana, forse un piccolo guasto al nord, però insomma in generale potrebbe non essere male neanche il weekend.
1: Guarda, Enrico, ti do una brutta notizia a tutti i maschi all'ascolto: l'hai persi, perché adesso solo Florian.
2: Sì, esatto, sì.
1: Ce ne stanno altri, li troveremo.
3: Li troveremo tutti.
2: Grazie, Enrico, a domani. Ciao.
4: DJ One Nation One Station.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro, e con le mega offerte provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl vale davvero.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
8: Una sola auto con due anime da vivere. Omoda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Auto Bank. Omoda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
12: Il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
13: Whirlpool nella balena.
14: Sono nella balena! Aiutatemi!
13: Scopri l'incredibile storia.
15: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
13: Da vivere solo al cinema.
15: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
13: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
16: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
17: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
19: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
1: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
10: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
1: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate.

0: E poi semmai criticate.
1: E vabbè, ascoltiamo.
0: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
2: Ma cosa? Tutto qui. Adesso possiamo criticare.
0: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
3: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30. Su TV8.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Oggi siamo puntualissimi, sono le 8. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Il documento programmatico di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri è stato inviato al Parlamento e alla Commissione Europea. Il testo conferma gli obiettivi del documento programmatico di finanza pubblica e anticipa elementi della manovra.
4: E proprio a Bruxelles si apre oggi il Consiglio Europeo, con al centro le questioni dell'energia e della guerra in Ucraina. Nella capitale belga è arrivata anche la Premier Giorgia Meloni, che ieri nelle sue comunicazioni al Parlamento ha definito rischiosa l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump. Parole che hanno suscitato la dura reazione di Mosca. Non sono fatti suoi.
3: E domani al Consiglio Europeo parteciperà anche il presidente ucraino Zelensky, che in un'intervista al Financial Times ha annunciato che Kiev riprenderà gli attacchi alle raffinerie russe.
4: Il divieto dei raid, ha spiegato, è stato revocato a causa dell'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e delle limitazioni all'utilizzo di Starlink durante i bombardamenti di Mosca.
3: Bombardamenti che continuano nella notte, infatti i raid russi hanno causato vittime e feriti nella regione di Kyivorod.
4: Voltiamo pagina. Il giorno dopo l'intervento al polmone al Policlinico Gemelli di Roma, Leone XIV ha svolto la fisioterapia respiratoria, ha iniziato a camminare nella stanza e ha ripreso una regolare alimentazione.
3: Il Papa ha anche concelebrato la messa in una sala riservata al decimo piano. La degenza prevista resta di circa una settimana. Il desiderio di Leone XIV è di fare il viaggio in Sud America, in programma dal 6 novembre.
4: Una notizia di cronaca dell'ultima ora. 3 operatori sanitari sono stati interdetti dalla professione con l'accusa di avere compiuto gravi abusi su alcuni anziani in una RSA di Milano. I 3 sono accusati anche di violenza sessuale su 4 donne, ospiti della residenza. Una 4ª operatrice è indagata per minacce aggravate.
3: Torniamo all'estero. La tempesta tropicale Rachel ha causato almeno 8 vittime durante il suo passaggio sul nord-ovest del Messico, secondo il nuovo bilancio comunicato dal governo. 2 persone risultano ancora disperse.
4: È stato inaugurato un nuovo ponte stradale sul fiume Yalu che collega Cina e Corea del Nord ed è destinato a rafforzare i legami economici tra il gigante asiatico e il suo isolato vicino. Camion con le bandiere dei 2 paesi hanno iniziato a transitare sul viadotto lungo 3.026 metri che collega la città cinese di Dandong con quella nordcoreana di Sinuiju.
3: La infrastruttura era stata completata nel 2014 ma era rimasta inutilizzata fino ad oggi per la mancanza di strade di accesso e strutture doganali sul versante nordcoreano.
4: Passiamo al calcio. Incubo Champions League per le italiane. Dopo i KO di Inter e Napoli, anche Roma e Como rimangono a mani vuote nelle sfide della seconda giornata.
3: Clamoroso il crollo dei giallorossi, che in vantaggio 3-1 all'Olimpico con il Real Madrid all'82esimo sono stati sconfitti alla fine per 4-3. A Rotterdam i lariani sono stati rimontati e battuti dal Feyenoord, che si impone 3-2. Mai i club italiani avevano rimediato 4 sconfitte in un singolo turno di Champions.
4: Le speranze di riscatto sono affidate a Milan e Juventus, che stasera sono impegnate in Europa League. Alle 18:45 i rossoneri sono di scena a Salisburgo, alle 21 i bianconeri scendono in campo a Vigo contro il Celta. Alla stessa ora in Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Altre news alle 9.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipa

0: 2.747,35 euro, rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro, TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri grande panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
1: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2.000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.

Sono le 8.08, questo è Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa per l'appunto. C'è Francesco Quarna che non dorme la notte.

0: Crush. Vale a dire, quel personaggio mediamente famoso, deve essere famoso,
1: devi poterlo trovare facilmente sui social.
2: Del quale immagini, sai qualcosa, cioè non è una persona reale vicino.
0: Poi a me piacerebbe molto che Gianni adesso raccogliesse un po' di messaggi al 342 00 00 700, non sulle crush che sono
3: su quelle improbabili.
1: Però quelle improbabili, dai, tutti,
0: a noi piace la crush, quella che magari è anche tanto distante da te, no? Cioè anche come modo di pensare, che so, tipo, penso in politica, che so, tipo, io ve lo, la dico la mia.
2: Sì, ce l'hai detta e...
0: ha creato un po' il gelo.
3: Ce ne hai dette alcune preoccupanti, ma
0: vabbè,
3: vai.
0: Da ragazzo, Madonna, vabbè, Madonna, c'ho il poster di Madonna.
2: Madonna, io avevo Sabrina Salerno.
1: Io Alice. Amavo Alice.
2: Però quelle musiche, perché io c'avevo vari settori.
0: Samantha Fox.
2: Certo. Poi c'era, che ne so, attori, attrici. Ad esempio io avevo Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand.
1: Che le unisce tutte e due. Le unisce tutte e due.
2: Mi arrabbiavo come un matto che la trattavano da brutta.
0: Io Greta Garbo. No, sta scherzando. Nil De Jotti.
3: Però insomma, donna affascinante, intellettuale.
0: Io ricordo un'intervista quando facevo le Iene: con quale politica vorresti uscire? Sai che c'era il momento anche, diciamo, insomma, un po' che c'era Berlusconi in politica, quindi di avvenenza ce n'era. E io dissi Nil De Jotti e tutti
3: Guarda, sulle crush AG ti seguo, perché io per esempio ho una passione da sempre per Helen Mirren.
0: Helen Mirren.
3: Quando era più giovane, anche
2: adesso.
0: Veronica, sentiamo un po'.
4: Allora, Iagé, Robert Redford, era il mio grande passione, sì, tantissimo. Uno degli Hemsworth.
0: Uno a caso.
4: Di Fred, va bene. Jake Gyllenhaal. Però poi guardo anche gli italiani. Allora, a parte Scamarcio, che lo sappiamo, era la mia grande. Alessandro Preziosi.
0: Ma gliel'hai detto quando è venuto qui,
4: sì,
0: a Scamarcio?
4: Certo, ho fatto anche la foto con Violante. E dei recentissimi, che adesso, ad esempio, è nel cast di Maschi Veri, Matteo Martari.
0: Matteo
4: mi piace
0: Martari,
4: molto, andatelo a guardare, amiche, amici.
2: Sto capendo però il tuo genere.
3: Io ho avuto, ma questo Vic lo sa, ho avuto una storia con Gwen Stefani. Sono andato sottissimo. Vic ogni tanto mi scrive e mi dice come va con Gwen.
1: Le scrivo, ma non mi risponde.
2: Però questi siamo noi che non riusciamo a avvicinarci alle nostre celebrity crush. Poi c'è gente come Patrizio,
0: c'è Dua Lipa,
1: che però ha rotto con Dua Lipa.
3: C'è stato un carteggio, sono scritti a lungo.
5: Io sono partito con Levante, se vi ricordate, esatto. Poi è andata male.
0: Non ti ha cagato.
5: Poi sono andato su Dua Lipa, che visualizzava ma non rispondeva.
4: Ghosting. Male di questo secolo.
0: Io ieri ho scritto, lo dico pubblicamente, ieri ho scritto su Instagram a Frattesi, giocatore della Lazio.
3: Io ho scritto.
0: Scusa, volevo dirti, ti stimo tanto, ti seguo.
1: La mia crush.
0: Non c'era la sorella, non c'era la sorella. Ma non succede. Ma se succede, ecco, io incontro, che so, Dua Lipa, e Dua Lipa mi dice: sei un bel ragazzo, vuoi...
1: facciamo un giro,
0: vogliamo bere una cosa per essere eleganti.
2: A casa mia c'è, ce l'ha lei. Ma se ti dico il nome, tu dici no, ma è vero, Rocco Papaleo. Cioè, c'è Valentina, una pista
0: che ci può arrivare.
2: Ma cagare, anche perché, cioè, non è una...
0: tu accetteresti? Cioè, ce l'ha?
2: No. Allora,
0: però io sì, ma in cambio
2: certo. Rocco Papaleo.
0: No, non ce n'è più.
2: Giuro,
3: a me non è permesso averne nessuna. Credo che Laura abbia diversi vampiri di serie televisive. Tutti quelli belli, i vampiri belli.
0: Sentiamo Patrizia alzato il dito.
5: Allora, io ce l'ho, che è Dua Lipa, appunto. Però Rita, la mia compagna, si è vendicata dicendo: allora il mio era LeBron James.
0: No.
3: E non è no,
1: perché è il secondo di Patrizio. Esatto. LeBron James, cioè, è il numero due.
2: Tu lo vivresti come un tradimento, ma di LeBron.
0: Assolutamente. Io posso dire, ne è una io, sì. Raul Bova. Io ero un po' una crash per Raul. Raul, non te lo dico pubblicamente.
2: Io personalmente.
0: Ma attenzione, perché anche le crash purtroppo seguono, diciamo, insomma, l'andamento di tempi moderni, signora mia, vale a dire, durano un attimo.
3: Esatto.

0: se prima, che so, James Dean durava per tutta la vita, no? Cioè, anche
1: è
0: noi
2: sì, siamo chi cresciuti sì, col sì, James Dean.
0: Jim Morrison. Marilyn Monroe, adesso invece mi durano.
3: Ci sono le crush a scadenza, oh. No? Una volta dai millennials a noi, sì. Gen X e i boomer, avevamo queste crush che duravano per tanto sempre, tempo. Sì. Ma questo anche perché il mondo di Hollywood, per esempio, investiva molto sulla lunga, media e lunga scadenza sugli attori. Quindi, insomma, era gente che rimaneva moltissimo. Adesso con le serie televisive,
0: mediamente, c'è quanto mi dura
3: ma nel giro
0: d'anni.
3: Di una stagione.
0: Ah, una stagione, sì, una stagione televisiva, ammazza, niente, ragazzi.
3: Qui si fa l'esempio di allora, vi dico dei nomi che non conosco sinceramente. Sì. Hudson Williams e Connor Story esplodono a fine 2005, dimenticati pochissimi mesi dopo, arriva Belmont Camelli. Di cui non so assolutamente nulla. Vabbè, Pedro Pascal, Jacopo Elordi sono quelli più recenti. L'algoritmo, insomma, in sostanza
1: Li consuma. Sì.
0: D'altra parte, la crush, ragazzi, sarebbe proprio quello, cioè tipo un impatto,
1: quello che ti colpisce.
0: Alcune duravano tantissimo, altre invece durano il tempo veramente di una stagione. Hai dimenticato anche Gino Sghisdizzi.
3: Gino Sghisdizzi, porca miseria.

0: Jennifer Page alle 8:18 con Crash, perché di questo parliamo, cioè di quell'infatuazione mediamente giovanile, ma scopriamo
1: non solo.
0: Per un personaggio del mondo dello spettacolo, dello sport, generalmente inarrivabile. Però qualcuno all'interno delle coppie si dice: se dovesse succedere che tu questa persona la incontri, ti concedo, come dire, la possibilità di
1: un passo.
2: Oppure te lo prendi, perché oppure... adesso ne posso parlare, sono le 8:18 con l'attuale Jennifer Lawrence.
0: Ah,
2: so
0: perché
2: adesso non ascolta
0: tra...
2: Jennifer Lawrence
1: sta lavorando.
2: Ora lo posso dire,
0: farò di tutto per farglielo sapere.
2: No, credi,
0: dopo che mi hai spoilerato la password della banca, ho il mio pass.
2: 3420

0: 0000700 un paio dei vostri messaggi.
1: Buongiorno trio.
0: Buongiorno.
1: Simone, 40 anni, da Cagliari, più o meno Cagliari. Allora, nell'ordine, le mie crush, come si dice, sono Luisa Ranieri, Anna Foglietta e Serena Autieri. Mamma mia, che spettacolo.
0: Vabbè, però...
2: giochi facili.
0: Però così...
2: un po' tutti d'accordo.
0: Tutti d'accordo. Senti, che meraviglia, la crush di Giorgia da Roma. Giorgia, buongiorno.
3: Buongiorno trio, Yesesladud.
0: Guarda tu la gioia che ci regali, perché la tua crush è...
3: Marino Bartoletti.
0: Che è la crush di tutti noi.
2: No, ma certo, quello sì.
0: Certo. Bartoletti.
2: Ma è incredibile, ma per i baffi?
3: Per i baffi e per i denti leggermente sporgenti, per cui ho una passione insana dall'adolescenza.
4: Quindi anche Freddie Mercury.
0: Sì.
3: In realtà all'epoca vi posso dire, essendo diciamo più o meno della vostra generazione, Gullit.
2: Il baffo.
0: Sì. Mia mamma.
2: Però una baffo
0: per Gullit.
3: Sì. Che sto con mio marito dall'epoca e nonostante questo ha deciso di sposarmi.
0: Vale come pass, Giorgia. Cioè incontri. Incontri Marino Bartoletti in treno. Sì, vale. Non sarà d'accordo Elisabetta, che è all'ascolto, la compagna di me, però ha detto questo, insomma.
3: Vale assolutamente, sì, okay. Lo trovo estremamente sexy.
0: Aspetta, facciamo una cosa, ferma lì, facciamo una cosa, no, perché secondo me Gianni non ti risponde perché non riconosce il numero. Facciamo una roba veramente... Allora, provo,
2: Proviamo. Attenzione.
0: Allora,
2: vediamo come si chiama tuo marito?
3: Andrea.
4: Ecco. E Andrea assomiglia un po' a queste tue crush?
3: Neanche lontanamente.
2: E se tu dovessi per caso avere un contatto con Marino
0: Bartoletti, cosa gli diresti?
3: No, mi direbbe vai, perché è talmente tanto tempo che lo tormento con Marino Bartoletti, vi dico, dall'epoca di quelli che il calcio che guardavamo insieme. Io non sono mai stata tifosa, però quelli che il calcio lo guardavo solo per Marino Bartoletti.
0: Okay. Ma se tu dovessi dire una cosa, cioè tu incontri Marino Bartoletti, la prima cosa che gli dici qual è?
3: Portami a cena fuori, ti prego.
0: Marino, ci sei? Arca miseria, non riusciamo a
3: riuscire. Io potrei morire.
2: È caduta la linea. Credo che sia in treno.
0: Richiamalo subito.
4: Potrebbe aver attaccato lui,
3: esatto.
4: Perché magari non è solo al telefono.
0: No, aspetta, a noi risponde.
2: Poi voglio chiamare anche Andrea, però, il marito
4: Certo, voglio sapere la sua.
0: Però speriamo che Andrea abbia una crush di qualcuno che ci abbiamo in rubrica, perché se è roba impossibile.
3: Non credo che ce l'avete in rubrica.
0: Chi è la crush di Andrea?
3: Una è Natalie Portman, Scarlett Johansson,
2: Federico Russo,
3: non scendiamo al di sotto, ma Mario Bartoletti è ampiamente al di sopra.
4: Ma non senza guerra, è irraggiungibile a quanto pare.
0: Era in treno, Gianni.
4: Sei in treno, figurati.
2: Maledette gallerie.
4: Alla fine.
0: Vabbè, Giorgia,
3: potete dargli il mio numero di telefono?
0: Certo. Non esageriamo.
2: Ti ricordiamo che è felicemente sposato.
3: Sì, assolutamente. Ripeto, mio marito accetta.
0: Non so se... Poi ti dico in privato che lavoro fa la compagna di Marino. Insomma, grazie Giorgia. Ci hai regalato un momento. 8:23, 15 ottobre 2026. Non lo dimenticheremo mai.
3: Perfetto.
0: Grazie, un bacio. Ciao.
3: Chiamatelo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: 8:26, Gianna Nannini, meraviglioso questo pezzo ed è meraviglioso errore anche il titolo. E tanti fanno un meraviglioso errore, cioè di pensare che la Crash debba essere per forza un personaggio,
2: sì, celebre, per figo,
1: no,
2: cioè.
1: Invece a me piace l'idea della Crash alla quale tu puoi arrivare. Per esempio, giochiamo in casa, ragazzi. Marti, la mia Crash in assoluto è Aldo Rock e al suo secondo posto Danilo. Sì, sì, quel Danilo.
3: Quel
1: Martino
3: Danilo
1: lì.
3: Danilo
4: quel Danilo.
3: Quel Danilo.
4: Sarà quello.
1: Beh, Aldo ci sta, Danilo.
3: Aldo.
1: Martina, il numero
5: come
1: ce l'abbiamo?
5: Martina?
1: Martina da Bologna, sì.
5: Secondo me sei già morta, Arianna è già sulle tue tracce.
1: Aspetta, e adesso Martina, avendo il tuo numero, ti mandiamo una foto di Danilo.
4: Certo, una particolare.
3: Sei così cambi subito idea.
1: Giocando sempre in casa, Sergio, la Patitù ci vale come Crash? Certo,
4: ma
1: che
4: certo,
1: vale,
4: vale,
1: certo
4: che vale.
1: Certo. Chi era sempre all'interno di Radio DJ?
5: Alex Farolfi. Sara dice, mia Crash totale da anni ormai.
4: State scrivendo a noi e neanche uno
1: che scrive una roba, uno che
4: ma
1: dice,
4: anche tutto il trio,
1: ma uno del trio, ma se no uno del trio, ma uno dei
6: buongiorno che... trio. Comunque io volevo dire che la mia crush sei tu, Gabriele. Love buona giornata, love. Ilaria da Milano.
1: Milano.
5: Stai segnando?
1: No,
4: stai segnando il numero.
3: No. Questo però è un tradimento pure semplice.
4: Sì, certo, certo.
1: La mia crush è Ilaria da Milano.
4: È effetti, è effetti.
1: Mo' stai a sindacare.
4: No.
7: Però deve aver girato almeno un film.
1: Perché
7: deve essere, deve essere un personaggio.
4: E se lo giriamo insieme?
1: Esatto.
4: Ah. Vale. Magari vale.
1: No. Oddio, vabbè. Dammi un attimo di
4: mettermi a posto.
1: Però mi piace, vai, dai, comunque questa roba qui è figa, che anche all'interno di Radio DJ ci sono tante crash.
7: Sì, sì, Cattelan, tantissimi hanno scritto.
1: Certo, c'è Fabio Volo, suppongo, no?
7: Vabbè, quelli sono i.
1: E quei...
7: Ah, sono considerati dei sex symbol.
1: Troppo facile.
3: Cioè, noi siamo nell'elenco... delle Candy Crush. Ragazzi.
4: Sì, sì, sì. Dire Candy Camera siamo, se escono con noi.
7: No, beh, è che loro sono dei, magari un bello un po' più convenzionale, e invece voi.
4: Devi scavare dentro.
1: Io sposo la versione di Furio. Siamo Candy Crush, siamo quella rossa insensata. Quella caramella, quella rossa bananetta che tu dici, ma cazzo,
4: che perché l'ha mai mangiata?
1: Non c'è neanche tutti i quadri.
4: No, c'è, no, c'è,
1: perché
4: c'è.
1: Fa cagare che ogni tanto la mettono lì. E poi.
8: Io ce l'ho, cioè nel senso che posso andarci, non è tradimento. È il professor Barbero. Lo so, sono strana. Ciao, Francesca da Venezia.
5: Tantissime, almeno.

0: una decina.
1: Marco, la mia crush è Veronica.
2: Attenzione,
3: attenzione, attenzione Marco.
1: Marco di Milano, ci smezziamo il biglietto.
4: Facciamo a turno in albergo per risparmiare.
5: Prendete la doppia.
1: È solo per lo show.
3: È l'amore di gag.
0: Erika dice:
1: comunque segno.
3: E comunque.
0: Erika manda un virgolettato, dice: amore, l'unico con cui ti tradirei è Achille Lauro, quindi quando lo vedo andrà così, sappi proprio. Io vado fuori di testa completamente per Kylie Minogue, mentre quando ero ragazzo Orietta Berti,
4: quindi, aveva rimane sempre, però rimane sempre su quella fascia, lui.
0: Vabbè, da adesso vabbè, con Kylie Minogue ce l'avete, non so per quale motivo,
5: perché mi ha vista,
1: nessuno tocchi Kylie Minogue.
0: Mio marito ha il pass Shakira.
1: Eh beh,
0: sì, che però dice Rossana, però anch'io un po'
4: però se arriva
0: certo. Ho 49 anni ma potrei fare qualsiasi cosa per uscire con Giancarlo Giannini.
1: Certo, ci sta,
0: sex symbol. E poi,
1: e piega, poi attenzione, piega, piega. Attenzione
0: Lucia,
1: mamma mia. Chi?
0: Mamma mia, l'Antonio Lubrano nel prime, quel maledetto biennio 90-92, mi manda Lubrano, mi manda Rai 3, mi faceva sbroccare
1: Lubrano Radio
6: DJ One Nation One Station. Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Calciolone! Dove sei?
11: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Una parte? Al massimo una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883. Il viaggio nella storia degli 883 continua. La nuova stagione della serie Sky Original Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883, ti porta dentro la storia di un'amicizia che ci ha fatto cantare e emozionare. Nord-Sud-Ovest-Est. Non perderti i nuovi episodi di Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883. Ogni venerdì in esclusiva, solo su Sky.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
1: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
0: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
7: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
6: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
7: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
6: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
8: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket.

0: 8.39, questa è Radio DJ, chiamate Roma 3131. Trasmettiamo per l'appunto da Roma, dagli studi romani, dallo studio Merisi di Roma, ricordiamolo. Cioè, così è stato ribattezzato.
1: È un rosso Merisi. È un rosso Merisi.
0: E proprio a Roma si tiene il Festival del Cinema. Uniamo due argomenti, no? Le crash, pieno di gente che va a vedere il tappeto rosso perché magari sa che sfila l'attore o l'attrice, certo, di cui è particolarmente fan, e magari spera, che so, che gli allunghi un telefono, qualcosa. Che
1: tu
0: ne
1: speri
0: sa?
1: Sempre nel colpo di fulmine, probabilmente anche il plot di qualche film.
0: Bravissimo, certo. Beh, sicuramente c'è un film che viene presentato oggi alle 18.30, non vedo l'ora di vederlo. Il film è Iso Pazzo e lo ha diretto il nostro amico Nicola Prosatore. Buongiorno Nico!
2: Buongiorno ragazzi!
3: Carico! Com'è possibile che tu sia così sveglio a quest'ora?
0: E soprattutto
2: mamma mia,
0: do,
2: vero.
0: Dove
2: mannaggia
0: sei?
2: Le dirette, mannaggia! Registrata alle 19.
1: No. Allora Nicola si sta preparando perché, se abbiamo capito bene, la giornata parte presto e finisce tardissimo.
2: Guarda, mi vengono a prendere tra 15 minuti, 20, sì, e finisce stanotte.
0: Ok.
2: Spero con tanti brindisi, spero.
3: Ma sì, per forza.
0: Certo,
3: dai.
0: Quindi 18.30 proiezione del film, corretto Nicola?
2: Corretto.
0: Poi dopo, vabbè, festone con tutto il cast, chiaramente un cast pazzesco, ma soprattutto una storia pazzesca. Io venendo qui in radio questa mattina pensavo, uno, vabbè, a parte l'affetto e la stima professionale, ma solo tu potevi rischiare di fare un film... così come
1: Pino Daniele biopic, ragazzi, cantato e suonato.
2: Devo dire, sì, l'altro giorno chiacchieravo con Massimiliano Cagliazzo, appunto con Pino, no?
0: Sì, l'attore che fa Pino
2: Daniele,
0: film.
2: E gli dicevo, sai cosa, appunto, visto che questa lecitissima domanda torna, certo, no, di riverenza verso il mito, dicevo proprio, mi sento un po' come l'Ulisse di Dante, no? Che sta all'inferno, però tutto sommato Dante lo ammirava, no? In qualche modo. Perché comunque gli riconosceva quella volontà di scoprire, no? Di andare oltre le colonne e di fare quel volo maledetto che poi fa nell'oceano. Poi chissà, speriamo che non finisca così.
0: Finirà bene, perché chi l'ha visto ne ha scritto benissimo e siamo molto curiosi. E poi la cosa più bella è che non è che è un'imitazione di Pino Daniele,
3: è un
0: film sulla storia di Pino Daniele.
1: Il suo rapporto, esatto, soprattutto con la città.
0: Con la città.
2: Esatto, con la città che noi, diciamo, abbiamo un po'... collocato come grande madre, no? Di Pino e di chiunque viva una storia di formazione come la sua, così legata al suo territorio, alle sue radici, e chiaramente anche il rapporto con il padre, che è un po' speculare a quello della città, che è un grande motore anche quello, insomma, nel film.
0: Senti Nicola, ma secondo te com'è possibile che persone come noi, romani, ci conosci da tanti anni, tra l'altro, scusate, Nicola Prosatore è il regista, di insieme a Matteo Curti, di una cosa che si chiamava Me la corro,
3: certo,
0: che è un documentario con Linus sulla Maratona di New York.
3: Direi un capolavoro.
0: Introvabile.
3: Purtroppo introvabile.
2: Tra l'altro, scusate, torniamo a quei che sono 15 o tanti anni fa che erano, no? New York, l'avreste detto? Cioè, nelle strade di New York mentre correvamo e
3: l'avreste detto
2: e poi eravamo qui così.
3: No, avevamo in mente solo il cazzeggio.
0: Che noi ti intervistassimo, perché presenti il film, anche se te lo strameriti, perché voglio citare di Nicola Prosatore anche Piano Piano.
3: Il suo primo,
0: un altro lungometraggio meraviglioso, recuperatelo. No, detto questo, Nicola, però appunto, noi tre, mi ricordo i tempi di Reazione a Catena, siamo andati a vedere la serata di Pino Daniele ed eravamo 45 anni, proprio commossi, ce la siamo pianta tutta. Qual è il segreto di Pino Daniele? Perché arriva così dritto al cuore?
2: Allora, diciamo, la parte, come dire, il primo layer, il primo strato è perché è un grande poeta. Per me è uno dei più grandi e più a fuoco degli ultimi 50 anni. Ovviamente io un po'

0: Autopromozione, un po' per immersione piena, ti racconto, diciamo, il
1: Certo.
0: periodo del film, no?
1: Certo.
0: Che è però il suo periodo di formazione. Quindi io credo che il suo sguardo sugli argomenti della vita sia molto segnato da quello che è il suo passato. Segnato non necessariamente in negativo, però influenzato, carico, con quella matrice, quella ferita che noi raccontiamo nel film, no? E anche di appunto rapporto con la città, come diciamo, prima col territorio, con quello che gli suggeriva in qualche modo la strada, no? E consideriamo che, tra l'altro, Pino Daniele, nell'arco che noi raccontiamo, lo prendiamo a circa 20 anni, lo lasciamo a circa 26, cambia tre case, fa due figli, e
1: Certo.
0: fa quattro dischi. Cioè, quindi consideriamo anche questa cosa, che Pino Daniele era un bambino prodigio, cioè
1: Incredibile.
0: Naturè si dice che l'abbia scritta a 18 anni, e comunque a 20 e 21 è stata pubblicata, 22.
1: Ammazza, ragazzi, incredibile.
2: Sì.
1: A 22
0: Quindi è
1: anni.
0: un
1: Sì,
0: bambino prodigio, capito?
2: assolutamente,
1: 22 anni ancora
2: assolutamente.
1: giocavamo tutti quanti con le figurine.
0: Beh, sì, io non posso dirlo cosa facevo a 20
1: No,
0: anni,
1: no,
0: ma
1: brava, come facciamo
2: ci
1: noi?
2: passavamo tutti.
1: Allora, mi raccomando, non perdete Iso Pazzo con un cast di amici.
3: Anche perché esce oggi,
1: Esce
3: eh?
1: oggi, esce
3: Oggi
1: in
3: anche
1: tutte
3: al cinema, in tutte le sale,
1: le
3: quindi
1: sale.
3: per chi non ha la fortuna di andare a Roma a vederlo,
1: Vabbè,
3: se è al
1: vedere il
3: cinema lo
1: festival,
3: trova in
1: lo
3: sala.
1: trovo in sala. E Nicola, ci vediamo dopo. Merda, merda, merda. E viva il cinema e viva Pino Daniele. Un abbraccio,
0: Merda,
1: Nico.
0: merda, e viva Trio Medusa, ti voglio
1: Grazie,
0: bene.
1: Nico.

0: C'è già chi ha prenotato il biglietto per la settimana prossima. Farà piacere a Nicola Brosatore, regista di Soppazzo, saperlo. Accidenti. Sì, perché adesso anch'io lo faccio, che mi prenoto il bigliettino quando so che voglio andare a vedere un film.
1: Perché tu hai pieno controllo delle tue giornate. Certo, io sarei giocattoli, certo, le cose, sai. Certo, è tutto all'ultimo, adesso, sempre.
2: Quando capita.
0: Io
2: certo,
0: mi prendo il divanetto adesso, sai che c'è.
2: Ah,
0: il
2: sì, sì, sì, sì. In alcuni cinema c'è proprio il saloncino, praticamente.
0: Io vado per pomiciare,
2: quindi certo. Hai pomiciato, certo.
0: Allora, a proposito invece di tempi andati, noi nella nostra generazione le bambole, Ciccio Bello, mi ricordo il Moncicci. E anche il Fiammiferino, cioè dei piccolissimi pupazzetti che erano, si tenevano dentro le scatole. E beh, dimenticateli, perché adesso c'è un mercato, come dire, importante, legato soprattutto alla Bubu, corretto Veronica?
3: Sì, anche se purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia. La Bubu è morto.
0: No, che bambino,
3: no,
0: sono,
3: non è morto,
2: in quel senso, ma il mercato.
3: Il mercato.
1: Guarda che la Bubu non è bambina.
2: No, è vero.
1: La Bubu sono le mamme.
0: Ah, sì?
1: O le sorelle grandi.
3: Perché sono considerati dei Bugs Charms.
0: Dei gioielli da borsa.
3: Gioielli da borsa. Allora, in realtà, tra settembre 25 e settembre 26, secondo un'analisi di Google Trends, c'è stato un calo di interesse del 93% in Italia. Meno 90% di visitatori sul sito e sull'app di Popmart, che è questa appunto azienda cinese che li produce. In realtà, appunto, Popmart sta bene come azienda, però hanno capito che non devono concentrarsi solo su un personaggio.
1: Ma è una cosa figlia del tempo, del disinteresse, sì, o è successo qualcosa con la Bubu?
3: Allora, in realtà la nascita di questo mercato parallelo, sì, di fake la Bubu, quindi di la Fufu, chiaramente ha portato ad un calo delle vendite, perché comunque hanno anche dei prezzi importanti, per essere poi in realtà...
0: A me faceva impazzire queste donne con queste borsette minuscole e poi sto pupazzone.
3: Sì, ma il trend è quello.
0: Il trend è quello.
3: E infatti, se non volete essere da meno nel 2027,
2: esatto, che dobbiamo fare?
3: Preparate le vostre borse, perché dovete attaccare sulle vostre borse Twinkle Twinkle.
2: Twinkle.
3: È sempre di Popmart, è questo personaggio che indossa questa sorta di pigiamino a forma di stella. I Mirumi, che in realtà sembrano dei piccoli uccellini pelosetti, e questi sono i personaggi.
1: Cioè, quindi se vogliamo investire,
3: o le Crybaby, anche le Crybaby sono sempre dei pupazzi,
0: ma piccolini,
3: piccolini, ma che hanno delle lacrime vistose, grosse. Sì.
0: Che paura.
3: Invece vanno. Ditemi che non vi avevo avvisato.
0: No. Ok.
2: Dureranno un annetto pure questi. Ma quindi bisogna muovere.
3: Esatto.
0: 8:51, la Vero ce l'ha detto. Anzi, guarda, 8:52, Gabriele del Trio Medusa vi dice: la vera tendenza sarà attaccarsi alla borsa Ciccio Bello cacca e pipì. Grosso.
1: Ricordate
0: cacca e pipì.
1: Devi mettere acqua dentro.
0: Tu vai in giro con Ciccio Bello.

0: Veloce, veloce, quest'estate sono stato in Giappone e Mochi vive e lotta insieme a noi, ce ne sono tantissimi in vendita e in Giappone i charms da borsetta vanno di stramoda, ci sono delle borse che peseranno 80 kg solo di charms attaccati con borsette che portano borsette con i pupazzi dentro. Ciao belli!
1: Ciao!
2: Non è controllo se qualche Mochi in cantina
1: Mochi,
2: ancora.
1: Mochi, esatto.
2: Ora vale.
1: Un fiammiferino forse ce l'abbiamo. Grazie a tutti.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49€ al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
9: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49€ al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000€, rata finale 9.703€. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200€ per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200€ ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Sostituiscio!
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscio!
15: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500€ di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
17: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
18: Su alcune cose sono migliorati,
19: su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione. Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
24: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
2: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin.
4: Ah sì, scusa, Plin Plin.
1: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Sono le 9 in punto. Buongiorno dalla redazione. L'Ucraina riprenderà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. Lo ha annunciato il suo presidente Zelensky, spiegando di avere revocato il divieto ai raid dopo le limitazioni all'uso di Starlink, il servizio di connessione internet via satellite di Elon Musk, durante i massicci bombardamenti compiuti da Mosca.
6: Nella stessa occasione, Kiev non aveva nemmeno ricevuto le preziose informazioni di intelligence sugli attacchi russi sulla capitale. E nella notte, droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Ryazan, dove è scoppiato un incendio.
5: Nel frattempo il Cremlino ha bombardato per ore la regione centrale dell'Ucraina, prendendo di mira anche attività commerciali ed edifici residenziali.
6: E intanto Zelensky parteciperà domani al Consiglio europeo che si apre stamattina a Bruxelles. Al centro delle discussioni non solo la guerra in Ucraina, ma anche i rincari energetici.
5: Tragedia in Pakistan. Un insegnante e almeno 16 bambini, tutti di età inferiore ai 13 anni, sono rimasti uccisi a causa del crollo del tetto di una scuola a Peshawar, nel nord-ovest del paese.
6: Una ventina i feriti, sei dei quali ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Le cause del disastro non sono ancora chiare.
5: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare quella che è stata soprannominata la madre di tutte le bombe contro l'Iran, qualora Donald Trump decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica.
6: Ad affermarlo è la CNN, secondo cui Washington ha elaborato nuovi piani di attacco contro impianti energetici e nucleari, che includono appunto la possibilità di sganciare l'ordigno, il più potente non atomico, dell'arsenale americano, del peso di quasi 10 tonnellate.
5: La presidente del Costa Rica, Laura Fernandez, ha inaugurato un carcere di massima sicurezza destinato a narcotrafficanti e criminali particolarmente pericolosi.
6: La maxi struttura potrà ospitare oltre 5.000 detenuti ed è ispirata al modello del Salvador guidato da Nayib Bukele, duramente criticato per le sistematiche violazioni dei diritti umani nel paese centroamericano compiute nell'ambito della guerra alla criminalità.
5: La prigione, costata 35 milioni di dollari, è stata progettata sulla scia dell'aumento delle violenze in Costa Rica, dove si registrano 900 omicidi all'anno.
6: In Messico, intanto, la cooperazione in materia di sicurezza con gli Stati Uniti sta portando risultati evidenti. Tra l'ottobre 2024 e l'agosto 2026, infatti, i sequestri mensili di fentanyl alla frontiera sono diminuiti del 67%.
5: Le autorità del paese centroamericano hanno anche catturato 5 latitanti, inclusi nella lista dei 10 più ricercati dall'FBI.
6: E siamo al calcio. Dopo i KO di Inter e Napoli, anche Roma e Como rimangono a mani vuote nelle sfide della seconda giornata di Champions League. Ma i club italiani avevano rimediato 4 sconfitte in un singolo turno del torneo europeo.
5: Clamoroso il crollo dei giallorossi, che in vantaggio per 3-1 all'Olimpico con il Real Madrid, all'82esimo sono stati sconfitti per 4-3.
6: A Rotterdam invece i lariani sono stati rimontati e battuti dal Feyenoord, che si è imposto per 3-2.
5: Le speranze di riscatto sono affidate a Milan e Juventus, che stasera sono impegnate in Europa League. Alle 18.45 i rossoneri sono di scena a Salisburgo, alle 21 i bianconeri scendono in campo a Vigo contro il Celta. Alla stessa ora in Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
5: Noi ci risentiamo tra un'ora.
8: Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Renault.
11: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
12: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
13: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
14: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
13: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo. Let's go.

0: 15 ottobre 2026. Siamo arrivati, al 15 di ottobre,
1: Sì.
0: Siamo, sì.
1: Qualcosa.
0: Viola, il 15 di ottobre. Viola è ancora. Oh, dopo il dalla festa di compleanno non si è ancora ripresa. Non si è ancora ripresa. Che serata.
1: Ah, c'ho le tasse domani, ecco cos'è.
0: Ecco così. Il 16?
1: Sì.
0: Oh, cioè devi pagarle o incassarle?
1: Io incasso le tasse.
0: No, tipo l'anticipo IVA, che si sono sbagliati.
1: No, è proprio orata. Rata normale.
0: Orata normale. Arata al forno. Sì. Va bene, siamo domani. Arrivati al 15 di ottobre. Madonna, che serata, il compleanno, la festa di una delle feste più belle dove sia stato io e te, Maurizio, forse.
2: Sì,
0: no?
2: È vero, sì, ho mai visto.
1: Ma quale?
0: Questo è il tuo compleanno, sì. Che abbiamo fatto. Sai che abbiamo fatto una festa senza di te.
1: Ah, ok.
0: Per festeggiarti e onorarti.
1: Ok. Con biglietti a pagamento.
0: A pagamento, ma

0: Matteo. Sì. Maurizio avesse i dischi, ma Matteo da dove esce? No, io sono rincoglionito, ragazzi. Va bene, buongiorno. Come state?
1: Bene.
0: Ti dirò, non male.
1: Pensavo peggio. Ieri sera
2: hai fatto serata?
0: Ieri sera è stata una giornata un po' lunga, diciamo, perché è andato via da qua, sono andato a fare quel famoso servizio fotografico, l'uscita del libro, e poi è terminato al Riff. E ho fatto

0: prestare. E poi dopo alla fine verso le 7:30 così ho messo i dischi. Mi ha insegnato anche a mixare due dischi.
1: Scusa, ma ti hanno fatto le foto mentre mettevi i dischi?
0: E i video sulla pagina del locale.
1: Dico il servizio fotografico.
0: Ah no, non credo.
1: Non credo.
0: Comunque no, è stata una giornata. Poi siamo tornati a casa in macchina. Poi sai che la notte, la sera tardi, spesso quando viaggi in autostrada devi uscire perché fanno i lavori, fai la statale, quindi anche io siamo arrivati a casa un po' tardi. Io poi non sono abituato, quindi stamattina sono un po' così. Stamattina anche durante la meditazione forse dovevo dormire. E voi come state invece? Posso dire una cosa? Ma basta fare questa cosa DJ, la radio, parliamo come parliamo al bar tra amici,
1: in silenzio totale,
0: così,
1: silenzio di tomba.
0: Onestamente, come state? Cioè, vedi che lo chiedo in un altro tono, cioè al di là di ciao come stai, è proprio come sta andando, cioè che periodo strano. Questi ultimi anni non sono un po' strani?
1: Ultimi anni addirittura?
0: Sì, guarda che dopo il Covid, secondo me, le guerre, cioè io avverto i rettiliani che stanno lì a fianco ai presidenti.
2: Sì.

0: dritto al culo e braccia corte.
1: Sul volto tuo.
2: Ciao.
1: Felicità.
3: Vabbè, comunque vi porto i saluti di tante persone.
4: Ah, vedi.
3: È a posto.
5: C'era il Benny Benassi.
3: Eh sì, è lui che mi ha insegnato a mixare. Ho mixato sul suo Satisfaction. No? Lui a un certo punto ha schiacciato quel. Non sono tanto capace, ovviamente, non è il mio mestiere. Ha mandato in loop un po' il suo, diciamo, la sua traccia sotto. Sì. E poi ci ha infilato sopra. Gigi Dag. La puoi fare?
5: Ho la registrazione del tuo passaggio.
3: Allora, allora te la faccio sentire perché è sulla pagina Instagram del Riff. Scusate, no? Perché magari a qualcuno gli dà una svegliata. E poi un po' un anticipo. Di domani, che è il momento elettronico.
5: No,
3: aspetta,
5: io ho registrato quel
3: eccolo
5: tuo passaggio.
3: Qua, senti. Però sotto c'è Satisfaction. Senti. Aspetta, senti. Volevate venire, eh? Senti.
4: Stanno cambiando canale.
3: Senti. Ecco che arriva. Eccola. Ho fatto tutto
5: l'hai
3: sto
5: fatto
3: casino.
5: Tu questo passaggio?
3: Sì. Sì. Posso dirti una cosa? Visto che siamo tra amici, 9:13, sì. Ma un giro di Badeval non la vogliamo fare? Ah.

0: quelli col furgoncino, quelli che vanno a lavoro. Vabbè, comunque questa mattina per svegliarmi ho messo questa. Oh, che inizio inutile, Fede.
1: Ora si tira su.
0: Adesso, adesso partiamo. Adesso mi faccio un altro caffè. Oh.

0: This is Virgin Radio. Virgin Radio.
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Un po'
1: fiacca sta partenza, Fabio. Non ho già sentito, non ci hai sorpreso.
2: Ma che senso?
1: Ciao.
3: Che ci si aspetta sempre tanto, da chi ci ha dato molto.
2: Benny Benassi, Gigi Dagli, gli ACDC.
3: No, ma ha ragione.
2: Che sono fiacco?
3: Cioè,
2: che sono
3: Benny fiacco Benassi
2: io.
3: Era lui, Gigi Dagli era lui. E si dice, sono loro, non sei
2: che... che io che manco.
3: Sì,
2: oh, ragazzi.
3: Siete che manchi.
2: Io sono... organico. Non sono una persona organica.
3: C'è?
2: Quindi non sono sempre uguale come tutti i prodotti di cibo. Come si dice quando ci...
3: Processato.
2: Io sono organico. Quando voi andate a comprare...
3: nel senso biologico, vai
2: sì,
3: dire.
2: Quando andate a comprare le uova dal contadino, ce n'è una più grande, una più piccola, una più marrone, una più gialla, una più bianca. Io sono così.
3: Ammaccato.
2: Non sono qua sempre perfetto, preciso tutti i giorni, perché io sono organico. Cioè, ci sono dei giorni dove sono particolarmente allegro, sono simpatico a tutti, e dei giorni che statemi lontano sto sul cazzo. Se tu mi incontri quel giorno lì dirà: ah, ho incontrato Fabio, vuole veramente simpatico. L'altro dice: incontrato Fabio, sai,
3: è
2: che è veramente un coglione. Perché io sono organico, non faccio finta di essere ciò che non sono.
4: Dai, fatti un bel caffè, Fabio, con le cialdine di Nicola Savino.
3: Questa narrazione delle cialdine.
2: Perché sto mese ha pagato Nicola Savino.
3: Ma tirati su.
2: Allora hanno fatto i ragazzi, per incentivare le persone a pagare, hanno fatto il cartello lì dove c'è la macchinetta con scritto: dovreste fare in ufficio questo mese il caffè offerto da Nicola
3: Savino. Tipo il verde di questa iuola è curato dalla cartoleria.
2: Esatto. E allora adesso tocca a me questo mese che arriva.
4: Ciao.
3: No, vorrai la statua equestre.
2: Io non
3: voglio il caffè.
2: Ragazzi, io non voglio il biglietto. Anonimo.
3: Perché la beneficenza si fa in silenzio.
2: Esatto. Poi io voglio che si dica anonimo, sì. E poi che si sparga la voce: sai chi è anonimo? È Fabio. Perché fa, capito? Fa,
3: esatto.
2: Fa doppia bontà.
3: E il caffè di pregio, quello dello zibetto, come si chiama?
2: L'animale che
3: caffè
2: poi lo caga.
3: Cacato, sì, sì.
2: C'è il caffè pagato.
5: Dai, ragazzi, sono convinto che la puntata sarà un crescendo. Anche perché scendere da un inizio così
2: allora,
5: è praticamente impossibile. Male.
2: Ancora.
3: Parte male.
2: A parte che non è vero. Comunque qua c'è scritto: Fabio, è la partenza più bella degli ultimi anni. Vedi che ognuno ha la propria idea. Va bene, ragazzi. Allora,

0: Ognuno di noi, detto come abbiamo detto prima, ognuno di noi ha le sue battaglie da fare, i suoi momenti. Ci sono dei giorni che vanno bene, altri che non gira. No, a volte non gira.
1: Non gira.
0: A volte non gira. Non gira. Ti accorgi che a volte non gira?
2: Come no?
0: Non gira. E invece dei giorni puff, ti entrano dentro tutte. Taf, taf, taf, taf,
1: per ora ancora niente.
3: No, no, cioè, scusate, stavi aspettando soldi o buona notizia?
1: Sì.
0: Cos'è arrivato?
1: Soldi.
3: Lascia fare.
0: Che è comunque una buona notizia.
1: Che è anche una buona notizia. Però
0: sono tutte e due. Sì. È una buona notizia, arrivano dei soldi.
3: Quanti soldi?
1: Tanti. Adesso non.
0: No, però rimani tra noi, non ti montare la testa, vabbè, Maurizio. Vabbè. Non ti montare la testa. Allora, ragazzi, stavo dicendo, ognuno di noi ha le sue battaglie, le sue cose. E poi, come dice anche il professor Cirelli una volta, bisogna dare degli snack emozionali durante il giorno a quell'io bambino. A volte questi snack emozionali sarebbero anche un po' delle parti un po' trasgressive, nel senso che lo snack emozionale rigenerante è quando fai quella cosa che tu ritieni un po' trasgressiva. Quella ti dà quel brividino lì, no? Quando eravamo ragazzini, rubare i chewing gum al supermercato, ti dà quel brividino lì così. Poi ci sono invece, poi ci sono invece delle cose che sono normali, si impara soprattutto negli anni, no? La passeggiata col cane, quelli che ci stanno ascoltando adesso, non so, passeggiata col cane, la corsettina al mattino, il caffè pagato da Savino, tra l'altro adesso vado a farmelo durante il disco, e sono cose un po' più normali. Noi vorremmo sapere qual è quella cosa che vi concedete come piacere. Cioè io dico, guarda, io lavoro tutto così, però dopo io appunto porto giù il cane e quelli sono i miei 10 minuti dove non c'ho figli, mogli, mariti, ma sono io, il mio cane e la cacca calda bella tirar su al mattino. Come dice il mio amico, io d'inverno me la tengo un po' in mano prima di buttarla nel cestino.
3: Perché poi quei sacchetti lì
0: poi fanno il nodo e li mollano in giro, no, così a volte, l'hai visti? Vabbè. Cioè, ora io vi
3: sotto
0: leggerò
3: sotto le macchine, ma cosa fate?
1: Posso metterti un po' di caminetto
0: 1, 2,
1: sotto
0: 3,
1: che 4, fa 5,
0: 6, 7, 8, 9, 10. Vi leggo 12 cose che mi sono stati mandati su Instagram DM, scrivetemi su DM, sì. Stay tuned. Veri lussi della vita.
3: Ah, il vero
0: lusso. I veri lussi della vita. Dovete dirmi per cortesia se vi va di giocare con noi questa mattina.
3: Wow. A diretta
0: at dj.it. Se quanti ne avete di questi, ma soprattutto se vi sentite di cambiarne qualcuno e dirci il vostro.
3: A quello che dice, ma il vero lusso è...
0: Il vero lusso è, sì. Io dico sempre, il vero lusso è andare a casa.
3: Sì.
0: Andare in bagno, a pausa pranzo, in casa.
3: Certo.
0: Cioè per me, quando tu pranzi a casa, come i miei amici di Brescia, e tu, e poi vai in bagno a casa tua a pranzo, quello è il vero lusso dei ricchi.
3: Certo.
0: E non come l'uomo ragno in qualche bagno, in un bar, con una gamba così.
3: Ti dico, anche se trovi il bagno pulito, qui...
0: Non è il tuo.
3: Non è il tuo. Cioè, come si...
0: Io mi ricordo che Linus aveva il suo...
3: Ancora
0: il suo privato,
3: certo.
0: Che però c'era gente che diceva: non è che mi presti il bagno. Lui c'ha il suo cesso solo lui.
3: Certo.
0: Caga solo lui lì.
3: Certo.
0: Ogni tanto la sento. Ma se io adesso vado giù da Linus e gli dico: ma Linus, ma io oggi pomeriggio.
3: Tra l'altro, non è finestrato.
0: Vabbè,
3: quindi se ci vai,
0: la ventolina.
3: Ho capito, però.
0: No, se vado io, bisogna che gli dico adesso per 3 ore. No, però la mia domanda è: secondo voi, cari ascoltatori che ascoltate la radio da tanti anni, se io oggi pomeriggio verso l'una dico a Lino: senti Lino, sono andato a mangiare qua sotto, sono andato nel tuo bar, lui me lo presta.
3: Soprattutto se sei andato a mangiare.
0: No, perché devo dire, sapete, Lino è una persona generosa nelle sue cose.
3: Sì.
0: Quindi, secondo me,
3: te lo presta.
0: Sai che oggi mi sa che è una prova d'amore.
3: Sentirete parlare di me.
0: È una prova d'amore. Se mi vuoi bene.
3: Esatto. Oh, tra l'altro sold out, signorino.
0: Il cesso di
3: no, la serata del 22 ottobre alla fabbrica del vapore. C'è gente che ha pagato.
0: È vero, il 22 ottobre Linus mi intervisterà. Sì. Chissà cosa salta fuori. Sì, interessante, però prima vado nel suo bagno
3: e poi e rimborserà poi tutti i biglietti.
0: Va bene. Sentite i veri lussi della vita.
3: Sì.
0: Dunque, vivere a 10 minuti dal lavoro. Già qua molti di voi che ci ascoltano in radio siete fuori, perché di solito quelli che ci ascoltano alla radio sono quelli che si prendono la macchina e vanno.
3: Però questo è il vero lusso della vita.
0: Io ce l'ho, l'ho fatto apposta.
3: Anch'io.
0: Avere vicini tranquilli.
3: Allora, finché non hai vicini non tranquilli, non ti rendi conto del lusso che hai.
0: Io ce l'ho i vicini tranquilli, anzi io sono quello forse non tranquillo quando ogni tanto...
4: Buongiorno,
0: mi dai i vicini! Io ce l'ho. Avere pace in casa.

0: di armonia, dici,
1: beh, sì, di beh, questo, questo è il vero lusso, perché quando tu non c'hai pace in casa, no, ragazzi, avere pace in casa, certo. Bere il caffè senza fretta,
2: vedi,
1: qua dipende dalle mattine, però alcune mattine sì, altre tipo stamattina l'ho bevuto con
0: poi quello di Nicola Savino.
1: Adesso
0: bere il caffè, esatto, gratis.
1: Questo io ce l'ho. Vai. E vale come la pace in casa. Vai. Dormire con la coscienza pulita,
0: cacchio, certo.
1: Beh,
0: come si dorme
1: questo
0: con la coscienza pulita,
1: no? Cioè, certo. Oh, ragazzi, ridere con persone che ti capiscono. Già qua si fa più fatica.
0: Perché devi pensare sempre al contrario.
1: Esatto, ridere con persone che ti capiscono. Ok. Viaggiare in posti nuovi. Beh, io oggi vado nel bagno di Linus. Ecco.
2: Mai visto.
1: Mai visto. Che colore è? Lo sapete? Rosso.
0: No, va, no, bene, no, è scuro, okay, come bagno.
1: Svegliarsi senza sveglia. Mai.
2: Sarebbe bene.
1: Mai. Io forse il sabato adesso, perché solo domenica, sì, ho anche il calcio dei bambini. Sabato.
2: Io sabato e domenica.
1: Io ho un amico che da almeno 30 anni si sveglia senza sveglia. Mazzi.
0: Ma nel senso che si sveglia all'ora giusta, sì, senza sveglia, non che...
1: No, lui quando si sveglia, si sveglia, no, vabbè, comunque si sveglia alle 7:30, 8 di suo,
0: allora,
1: diciamo, alle
0: allora
1: 8. No, però dico, si sveglia quando si sveglia il corpo,
2: bello,
1: capito? Godersi un pasto fatto in casa,
0: certo.
1: Ma io questo anche due, io purtroppo tutti e tre, mi sa.
0: Comunque questo punto qui è molto da paese...
1: Provincia?
0: Anglo, no,
1: ah, anglosassone.
0: Sì. Perché per loro l'homemade
1: sì,
0: meal
1: è
0: un affare di Stato. Per noi è normale,
1: sì,
0: pranzo e cena.
1: Io quasi tutti e tre a casa,
0: ma certo,
1: lo faccio,
0: ma okay, certo.
1: Avere tempo per leggere un libro di Fabio Volo,
2: di Fabio. Cioè, io per quello sempre tempo.
0: Vero lusso è dire,
1: allora,
0: no,
1: di Fabio Volo no. Però avere il tempo di leggere un libro. Io devo dire che ultimamente, sarà, sì, che lo stavo scrivendo, ho avuto poco tempo per leggere. Poi adesso sto ascoltando tutte queste canzoni dei Sanremo Giovani. No, però sono tante, okay. Godersi le semplici routine quotidiane.
0: Ma.
1: Quindi porto giù il cane,
2: bello,
1: vado a fare la spesa.
2: Sì,
1: va,
2: sì,
1: bene,
2: sì,
1: va bene. Questo è l'ultimo: piangere quando ne hai bisogno. Bello piangere quando ne hai bisogno.
0: Non vorrei più piangere.
1: Però per chi non riesce a piangere è dura.
0: Sì, certo.
1: Adesso vi facciamo piangere noi. Va bene? Vado giù un attimo a dire una cosa a Linus.
0: Sì.
3: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

0: Oggi, per esempio, dice un'ascoltatrice, giornata di riposo, colazione al bar, passeggiata con i cani.
1: Dobbiamo andare via.
0: Dove dovete andare?
1: Dobbiamo andare via.
0: Ah, per la pubblicità?
1: Sì.
0: Voi lo sapete, cari ascoltatori, che se noi sforiamo con l'orario prendiamo la multa.
1: Sì, come la prende te la multa.
0: La prendo io,
1: apri il portafoglio, vai.
0: Quello di Maurizio fa così.
1: Ma poi Rino ha appena ricevuto dei soldi.
2: Non lo so io. Attendo la buona notizia.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
14: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo!
14: Sostituiscio!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Promettimi che non uscirete di casa.
18: Dallo studio che ha creato Coraline.
19: No!
18: Un intero mondo è in pericolo.
19: Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
5: Io farò a pezzi questa foresta.
6: Non voglio essere parte della tua fiaba. Voglio solo mio fratello.
18: Wildwood, i segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
1: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia.

0: Termini e condizioni su sinlab.it.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Ma Fuori Massena cos'è?
6: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
7: È M2O Morning Club.
8: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
9: È Linus Chiama DJ, una novità di cui presto saprete tutto.
10: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.
11: Allora, sono andato a farmi il caffè durante la pubblicità e quando Maurizio ha scoperto che lo pagavo io, sì, ne ha presi tre.
12: Infatti è tutto agitato.
11: È tutto schizzato.
13: Guarda come sto, guarda.
11: Guarda come sto.
13: Disco.

0: Oggi, scrive un'ascoltatrice, è il terzo giorno che vado a lavorare a piedi. Mi alzo prima, vedo l'alba addirittura, il sole, sento il vento, le colline, vedo, è il primo giorno, un petti rosso. Mi ha mandato la foto di lei con il petti rosso sulle dita, cioè che non è scappato via. Sai che tu...
1: Ma cos'è, una favola?
0: Non lo so, però guarda che bella, una bella ragazza con un petti rosso sulla mano. La vedi? La vedi?
1: Questa è AI, dai.
0: AI.
1: Guarda, ma che questa cosa delle AI ci fa dubitare di qualunque cosa, anche media,
0: Io chiamo i miei figli, che secondo voi queste, loro lo sgamano subito. Io, ma esempio, mi hanno fatto vedere una pubblicità, dopo 20 volte che la vedevo, mi ha detto: ma guarda che hai fatto tutto quello. Io, ma anche le persone, sì, ho detto: ma che bella ragazza quella lì, perché comunque fa delle belle persone le AI. Ti volevo dire una cosa, Viola, solo perché tu sei buddista, e tu lo sai che perché il petti rosso è petti rosso? Tu lo sai?
1: Che la leggenda dovrebbe essere una
0: no, perché una buddista. No, perché
1: non la so.
0: È la leggenda, diciamo, cattolica cristiana.
1: C'entra il sangue?
0: Il sangue di Gesù. È di Gesù. La nostra
1: sempre tutto un patire, è tutto un patire.
0: Praticamente, senti che bella storiella, proprio come gli uccellini di Biancaneve che fanno il vestito. Vai. Un petti rosso che in origine era tutto grigio, il petti rosso è grigio, no? Il petti rosso è grigio, a un certo punto vede Gesù sulla croce in sofferenza, va e col becco cerca di togliergli la spina dalla testa e nel fare così uno schizzino di sangue va sul petto e da allora è rimasto rosso e da lì in avanti tutti rossi, da lì petto rosso. Quindi il rosso del petti rosso è il sangue di Gesù.
1: Sempre sta roba drammatica,
0: perché è mia colpa
1: ragazzi, godiamoci qualcosa anche. Riuscite a godervi anche qualcosa?
2: Io ce l'ho tutte, troppo belle, ce l'ho tutte per la prima volta. Diciamo che per la sveglia il mio corpo sa quando mi devo svegliare e quindi automaticamente mezz'ora prima che suona la sveglia sto con gli occhi aperti.
1: Ma come fate?
0: Allora io mi sveglio anche
2: prima. Ciao ragazzi.
0: Tipo stamattina, nonostante sia andato a dormire più tardi ieri sera, io mi sveglio prima della sveglia e dico: quanto mancherà? Poi guardo e quando vedo che manca 20 minuti dico: speriamo di fare una bella dormita profonda.
3: Buongiorno, le ho ascoltate tutte e umilmente mi sento dire che ce le ho tutte. Grazie. Wow. Roberto Valenzi.
1: Qui sono tutti.
0: Oh ragazzi, ma noi abbiamo degli ascoltatori. Cioè.
4: Io mi sono svegliato con calma alle 9. Adesso non sono le 9:30, sto facendo colazione.
1: Che bello.
4: Pane caldo con marmellata. Mi sono fatto un ovetto all'occhio e una spremutina d'arancia. A casa.
1: Wow. Infatti è a casa il lusso.
0: Scusami,
1: eh?
0: L'ovetto nell'occhio?
1: No, dicevo ovetto all'occhio. All'occhio di bue.
0: Nell'occhio.
5: Ma che lavoro farà
0: questo signore? Beh, magari oggi è la sua giornata, sai, quella volta fanno i turni, magari oggi c'è il pomeriggio.
1: O magari entra alle 10, ragazzi.
0: Il vero lusso è avere quattro nonni a cui lasciare le bimbe tutti i pomeriggi senza dovermi preoccupare di nulla. Questo proprio è
1: lusso non poetico, lusso vero.
0: Vero. E l'altro lusso, come dice una studiatrice, la salute è il vero lusso. Si dice questo detto, probabilmente lo sapete tutti, ma magari c'è uno di voi che non lo sa ed è bello da tenerselo a memoria.
1: Cioè,
0: quando hai la salute, hai tanti problemi. Dopo vi spiego perché. Perché fa strano da dire, no?
1: No.
0: Quando hai la salute, hai tanto problemi. Quando non hai la salute, hai un solo problema.
6: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.
0: Quindi, quando uno ha la salute, no, la macchina, no, le quando non hai la salute, hai solo un problema, che è quello lì. Quindi.
1: Va detto che la salute non dovrebbe essere un lusso.
0: Però è un lusso. Mangiamo male, l'aria inquinata, le cose, lo stress.
1: La sanità a pezzi.
0: Ogni tanto sentiamo delle voci di uomini di altri tempi, quando vivevano in bianco e nero. E delle cose erano tutte più semplici. E la vita andava a un ritmo più umano.
7: Io domando, tante volte la gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare. Questo spettacolo della natura.

0: A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila. Ma prima hai sentito il brivido.
1: Questa canzone si chiama Mio Destino in portoghese, Meu Destino. Loro sono i Thievery Corporation, grandissimo album.

0: Ce l'hai sempre loro The Richest Man in Babylon, l'uomo più ricco di Babilonia, che dovrebbe essere anche loro sì. Loro sono stati per tanti anni, i miei primi anni a Radio DJ, quando abitavo ancora sui Navigli, avevo uno stereo che la sveglia partiva lo stereo e loro erano sono stati la mia sveglia per
1: Così non ci si sveglia, però.
0: No, non era questo l'album.
1: Ecco.
0: Però beh, sì, io musica lenta quando mi sveglio.
2: Sì.
0: Minchia, adesso c'ho una canzone che mi piaceva così tanto, a forza di usarla come sveglia, la odio.
1: Certo.
0: Ma è super relax. Sì. Ispirata a Maurizio, eh?
1: Sì. Certo.
0: The Richest Man in Babylon. Ok, l'avete sciazzamata? Possiamo toglierla. Buona.
3: Buongiorno. Io mi sono svegliato alle 5.
0: 20
3: alle 5. Le madonne le facevano il fumo.
1: Le madonne facevano il fumo.
0: Cosa vuol dire?
1: Penso a lui dalle
4: Io mi sono svegliato con calma all'8:15. Mi sono lavato il viso in 2 minuti, mi sono lavato i denti in 30 secondi, non ho neanche fatto colazione. Il primo appuntamento ce l'avevo alle 7:15.
0: Ecco.
4: Via.
1: Questo per rispondere al ragazzo che si sta facendo l'uovo al tegamino.
0: L'ha spremuta in casa.
1: Il pane caldo con la marmellata.
0: Scusa, ma sto ancora ridendo quello prima. Mi sono svegliato a 20 alle 5 le

0: vero?
1: Un giorno io mi sono svegliato alle 5 e Madonna le facevano il fumo.
2: Solo in Toscana.
3: Giorno, che bello, veramente. Questo è il volo del mattino che amo, che amo tantissimo. Comunque io penso di essere molto fortunata perché le ho quasi tutte, quindi meno male. E un'altra cosa, giusto, la butto lì. Fabio, io stanotte ho sognato che facevamo l'amore.
0: Ah, ecco perché non sono stanco.
3: Bello comunque.
2: Ecco, lei l'ha buttata lì.
0: Comunque per quello che sono stanco, allora, hai capito?
2: Ah, perché conta?
0: Perché io mi sono svegliato a 20 alle 5.

0: che leggenda che è sto Giovanni, figa. Sai che c'era, conoscete voi Giulietto Chiesa, no?
1: Certo,
0: Giulietto Chiesa, Giulietto Chiesa. E mi fa sempre ridere che Giulietto Chiesa, mi chiamo Giulio, Giulio Chiesa è Julio Iglesias.
1: È giusto.
0: Cioè lo stesso nome tradotto. Saranno passati parenti.
2: Io sono ancora a letto. Sto ascoltando voi dalla radiolina sul comodino.
0: Wow.
2: E sto guardando, cazzeggiando col cellulare.
0: Ma che meraviglia. Lì le madonne non fumano come per quelli.
3: Oh, e me ne manca soltanto una. Quindi dovrei essere veramente contento della mia vita.
0: Qual è che
3: se si realizzasse quell'unico desiderio che ho in questo momento sarebbe veramente perfetta, in effetti.
1: Qual è?
0: No, qual, poi, è? Qual è che ce ne manca una? Ci
4: ma
0: devi dire qual è.
4: Ti racconteremo la prossima volta.
0: Di solito è gongolo.
5: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.

0: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
3: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
12: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
16: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
17: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
18: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
19: Arredissima, dove la vita Arredissima.
20: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
21: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
22: tanti cin cin.
23: Katia, Plin Plin.
22: Ah sì, scusa, Plin Plin.
21: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
23: Plin Plin.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi dopo le 10. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. È salito a 28 vittime, 27 bambini e la loro insegnante. Il bilancio del crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Più di 30 persone sono rimaste ferite, 6 delle quali sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Le cause del disastro non sono ancora chiare.
3: Nella notte un massiccio attacco di droni nella regione russa di Ryazan ha causato un incendio in una raffineria. Ieri in un'intervista al Financial Times Zelensky aveva annunciato che Kiev avrebbe ripreso gli attacchi contro gli impianti petroliferi di Mosca.
2: Il divieto dei raid, ha spiegato il presidente ucraino, è stato revocato a causa dell'interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti e delle limitazioni all'utilizzo di Starlink durante i bombardamenti di Mosca che nella notte hanno preso di mira l'Ucraina centrale.
3: E domani Zelensky parteciperà al Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Sul tavolo, oltre alla guerra in Ucraina, la questione dell'energia. Per l'Italia è presente la Premier Giorgia Meloni.
2: Intanto Roma ha inviato alla Commissione europea il documento programmatico di bilancio. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri anticipa elementi della manovra.
3: Voltiamo pagina. Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli. Si è alzato e ha fatto colazione. Lo ha comunicato la sala stampa vaticana.
2: Al Papa sono arrivati gli auguri di pronta guarigione anche da parte del presidente americano Donald Trump, che in passato lo aveva criticato definendolo debole e pessimo in politica estera.
3: Dopo 3 giorni di sciopero è rientrata a Genova la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, che ieri sera hanno smantellato il presidio davanti alla prefettura dopo che i commissari di Acciaierie d'Italia hanno annunciato che lo stabilimento di Cornigliano continuerà a produrre. Un primo risultato per i lavoratori, anche se la situazione resta in evoluzione.
2: Quarta giornata di sciopero invece oggi a Taranto, mentre una decina di pullman con a bordo lavoratori dell'ex Ilva e delegati sindacali si stanno dirigendo verso la presidenza della Regione Puglia, a Bari, per incontrare a breve il presidente della Giunta De Caro. L'obiettivo è ottenere un concreto sostegno istituzionale alle richieste avanzate al governo dai sindacati.
3: Nel frattempo, in varie zone della Calabria si registrano lunghe code ai distributori di carburante a causa del timore per i blocchi operati dai lavoratori ex Ilva alla raffineria Eni di Taranto e in vista anche dello sciopero degli autotrasportatori calabresi proclamato per domani.
2: Batto 4. Il turno di Champions League si chiude con 2 KO per le italiane che si aggiungono a quelli di Inter e Napoli. All'Olimpico la Roma, in vantaggio con il Real Madrid per 3-1 all'82esimo, subisce 3 gol che fissano il punteggio sul 4-3. A Rotterdam il Como viene rimontato e battuto dal Feyenoord per 3-2.
3: E stasera Milan e Juventus sono impegnate in Europa League. Alle 18.45 i rossoneri sono di scena a Salisburgo. Alle 21 i bianconeri scendono in campo a Vigo contro il Celta. Alla stessa ora in Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: In redazione Stefania Salardi e Andrea Sessa, altre news a mezzogiorno.
4: Radio DJ. One nation,
5: one station. Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
10: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
9: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
10: Basta che sia un Qashqai.
11: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
10: Wow, una bomba!
9: Tranquilli, intendeva l'offerta.
11: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
13: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379

0: novello. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
2: Have fun with...
3: Passa Edison per luce e gas e accedi subito a Risolve.
4: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre e YouTube.

0: acustica quando si è assorta. Ah no, quella è un'altra canzone. Secondo te, secondo te o secondo te?
1: Secondo
0: qui
1: te,
0: è un po' come, come si chiama la ex, mi perdoni, la ex velina sarda famosissima,
1: dai, che Elisabetta, Canalis.
0: Elisabetta Canalis, mi perdoni la Canalis se l'ho definita soltanto per una cosa marginale.
1: Ma
0: della
1: vedi,
0: sua carriera,
1: Elisabetta ha una certa età, mi ci metto anch'io, per farti venire le idee, cioè per farti venire i nomi fatica,
0: è cominciato il traffico
1: sì. Cioè fu una fatica,
0: ce l'hai anche tu il rondò ogni tanto, guarda
1: Ma
0: vabbè, non
1: ma,
0: insistere adesso
1: no,
0: su questa cosa,
1: per carità,
0: no, perché c'è una pubblicità di Esta Tè, sì, mi pare, dove c'è tutta giocata sul tè, quella
1: sì,
0: roba lì,
1: bravo,
0: insomma.
1: Bravo.
0: Mi chiedo e vi chiedo soprattutto, voi se dovete scrivere, non so, sulla lista della spesa o all'interno del romanzo che poi autopubblicherete, la parola tè, nel senso quello di da consumare, lo scrivete come ci hanno insegnato a noi da piccoli con la H, THE, oppure tè, TE e basta, perché in italiano è accettato TE e basta.
2: Ti è accentata.
0: Accentata.
1: Con la
0: E
1: no,
0: accentata.
1: Io scrivo te con
2: l'H,
1: l'articolo.
2: Perché tu ragioni in inglese.

0: Io no, perché no, mi fa molto impressione, perché poi nel frattempo l'inglese è entrato in maniera prepotente nella nostra vita.
1: Io scrivo Tea.
2: Esatto.
0: Sì.
3: Perché tu
1: sei... Io faccio il corso d'inglese con la signora Spadiglia.
3: Certo. Senti, it's not my cup of tea, cioè sì, non sono fatti miei, ma volevo sapere come sta andando.
0: È brutto però, vuoi scrivere, vuoi una tazza di tè, T-E, con l'accento.

0: dietro,
1: perché, per l'inglese,
2: perché
1: l'inglese.
2: Alla fine questo programma l'abbiamo detto un sacco di volte, è un po' come una serie televisiva, no? Cioè le cose che raccontiamo non muoiono con la puntata stessa, ma vengono spesso anche recuperate, ed è per questo che io sento il bisogno di fare il riassunto della puntata precedente. Dai una base nella puntata precedente.
1: Hai visto gli adesivi? Vanno molto gli adesivi,
2: cavoli, sarebbe bello che andassero come una volta.
1: Sì, sì, dici che non vanno più.
2: Poi?
1: Ariete doveva comprare la casa, anzi no, affittarla, sì. Ma non l'hanno voluta in
2: no,
1: casa.
2: No, perché non si fidavano del fatto che fosse...
1: Ruanda, visit Ruanda, hai visto che hanno fatto
2: basta,
1: la cosa...
2: Basta, basta. Mi ricordo perfettamente. Alex, metti la sigla.

0: sì, è iniziata la vostra serie TV preferita.
1: Allora, vi dico una cosa, stasera guarderò la televisione, guarderò la partita della Juventus, della prestigiosissima Europa League.
0: Eh beh,
1: Celta Vigo Juventus. Per fare un po' di detox.
0: Da serie
1: da
0: TV.
1: Serie televisiva. Ne sto guardando, certo, talmente tante, altalenate, anche alternate, altalenate.
0: Alternate
1: con qualche film che è quasi sempre una sola. Ho deciso che stasera niente.
0: Bene, perfetto.
1: Quindi mia moglie è chiusa a chiave in camera da letto.
0: Che guarda il canale 27 di Mediaset.
1: Esatto, sì.
0: Che è molto caruccio.
1: Felice.
0: Non è
1: io
0: male.
1: Mi guardo la partita.
0: Non è male, non è
1: sperando
0: male
1: di vedere qualcosa di meglio di quello che si è visto ultimamente.
0: L'Italia è in mano a Milan e Juventus. Vedete voi come siamo messi. Perché per
1: e
0: la
1: c'è
0: prima...
1: anche l'Atalanta in conference.
0: E anche l'Atalanta. Per la prima volta, caro Matteo.
2: È molto bello che ci sia l'Atalanta per la prima volta.
0: No, per la prima volta. Per la prima volta, 4 italiane su 4 hanno perso tutte.
2: No, questo tutte. È proprio. Non me lo devi dire così. Doccia fredda all'inizio del programma.
1: Non era mai successo.
0: Non era mai successo.
1: Contemporaneamente tutte e 4 perdessero. E tra l'altro le squadre italiane.
2: D'altra parte siamo gli stessi che non si sono qualificati ai mondiali. Quindi ci deve essere un problema.
1: Tra l'altro, questa cosa non è occasionale, perché delle ultime 16 partite giocate da squadre italiane in Champions League, quindi la fine della seconda parte dell'anno scorso e l'inizio di quest'anno, ne abbiamo perse 12. Su 16.
2: Ma io veramente
1: tempi duri,
2: È come se lo ripetiamo ogni volta, ma è come se facessero il campionato mondiale di pizza e invece di vincerlo Napoli lo vince Tunisi.
1: Göteborg.
0: Sì,
2: ma com'è possibile?
0: Sì, beh, non è che l'abbiamo inventato noi.
1: No,
0: il calcio,
1: che poi ieri sera
2: ma noi siamo così in fissa che almeno qualche soddisfazione.
1: Ieri sera l'illusione c'era stata, no? Quantomeno da parte sia da parte del Como che da parte anche della Roma. Dopodiché sono due i motivi fondamentalmente che fanno sì che le nostre squadre non siano all'altezza delle più importanti squadre europee: l'età dei giocatori mediamente e la panchina. Cioè praticamente in questo momento noi siamo come Ale Franz quando stavano
0: sulla panchina.
1: Hai presente? Quella è la panchina.
0: Uffla la Lai che si siede. Uffla la Lai. Anche Ficarra e Picone ora che mi viene in mente.
1: Hanno panchinato?
0: No, erano su due sedie.
1: Beh, anche un po' Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Forse stavano Giovanni e Giacomo sulla panchina?
0: Beh, comunque arrivava poi Aldo.
1: Anche i fichi stavano sulla panchina.
0: Anche i fichi sulla
1: Bruno
0: panchina.
1: Bruno e Max.
0: Beh,
1: sì,
0: ma è un classico
1: racconta,
0: della comicità. Ragguagliami sulle sedie.
1: Sì, sì, perché per noi la panchina è il posto dove stanno gli anziani, per le altre squadre stanno quelli giovani, forti, che sono pronti a entrare a farci un culo così.
0: Sì, ma non è perché ieri sentivo dire: no, ma Mourinho ha azzeccato i cambi. Non è che ha azzeccato i cambi. Mourinho ha dei cambi da pallone d'oro.
1: E noi ce lo scordiamo.
0: Saluto
1: la nostra puntualissima ascoltatrice da Ivrea, Luisa. Non si è firmata, ma io me lo ricordo. Ascoltate la voce di un appartenente alla potente lobby delle tisanerie. In italiano è te.
0: T-E, sì. Accento.
1: Sì, acuto.
0: T-E, accento acuto.
1: E bon.
0: E bon, bravo. Voilà.
2: Che bella questa.
1: Una tua, Borg.
0: Ma che bello. Un programma che inizia così. È il mio programma preferito.
1: Tutta la mattina a pensare: piacerà a Nicola partire con questo?

0: qualche storico di quell'epoca che ci spiega perché sulle maglie di Andrew e di George c'era scritto Choose Life. No, è un inno alla vita, evidentemente.
1: Ci avrà a che fare con l'AIDS?
0: No, non ancora.
2: Non vorrei dire una scemata, ma sicuramente la dico. Non è la prima cosa, quella che noi chiamiamo Tuborg.
0: Choose Life. Potrebbe essere, perché tutti gli altri dietro, i musicisti e le coriste, hanno scritto Gogo. Don't leave me hanging on like a yo-yo.
2: Certo.
0: Vabbè, quella roba lì, insomma. Quanti anni avranno avuto quando hanno fatto questa canzone?
2: 20,
0: loro?
2: Una ventina.
0: Erano due amici, molto amici. Tra di loro, che come passatempo scrivevano canzoni, e queste canzoni poi sono diventate molto velocemente dei grandi successi. Insomma, la storia l'avete sentita, l'avete vista, l'abbiamo raccontata in più occasioni. Ecco, diciamo, 40 anni fa potevano essere in giro a perdere tempo su una minicar e fare la fine di quei due ragazzini che ieri sono stati fermati, arrestati. Adesso non so se siano a casa ai domiciliari o se siano. Poi sono anche minorenni, quindi non so qual è la prassi.
2: Carcere minorile,
0: molto probabilmente.
2: Io ho visto un'intervista a una vicina di casa, una bella signora, una bella nonna di una certa età, che diceva: Non è possibile. Non è possibile che, diciamo, Federico, dico un nome a caso,
0: abbia fatto una cosa come
2: bippato, il nome bippato perché è un minorenne, abbia fatto. Ma che cosa mi state dicendo? Ma non era sicura,
0: certo. Anche i genitori immagino fossero sicuri che i figli erano i più bravi del mondo, no?
1: La madre ha una dichiarazione, ha detto: mi piacerebbe conoscere la madre dell'attore che adesso è in terapia intensiva, ma mio figlio non è un mostro.
0: L'errore che si potrebbe fare in questi casi è pensare che questi due ragazzi siano un'eccezione e che siano dei mostri, appunto un'eccezione rispetto alla media dei loro coetanei. In realtà questi due ragazzi sono il prototipo degli adolescenti di adesso. Non dico che tutti siano come loro, no?
2: Magari non tutti
0: arrivano a fare quello che hanno fatto loro, però se tu pensi il percorso che li ha portati a fare quella serie di stupidaggini, ha la

0: noia adolescenziale. Questa ce l'abbiamo avuto, sì, anche noi, no?
1: Certo. Principalmente quello, perché noi all'inizio avevamo pensato ai social, a qualcosa.
0: No, ci arrivo. Secondo me la noia adolescenziale, che è una cosa attraverso la quale tutti quanti siamo passati, ed è però, come abbiamo detto in molte occasioni, anche uno strumento di crescita, no? Perché tu ti annoi e a un certo punto poi ti ingegni,
2: certo,
0: e fai qualcosa che magari ti fa diventare George Michael.
2: Assolutamente.
0: Per esempio.
2: Se è amica la noia. Cioè,
0: appunto,
2: è una cosa
0: molto
2: bella,
0: creativa,
2: bella,
0: no? Dovrebbe, sì, essere obbligatorio. Il corso di noia,
2: sì,
0: tu devi avere un'ora al giorno in cui non hai niente,
2: noia,
0: da fare,
2: sì,
0: al quinto giorno qualcosa ti inventi e magari quella cosa ti cambia la vita,
2: sì,
0: loro,
2: sì,
0: hanno detto per noia, è comunque la noia. Secondo, l'abitudine dei social a farti cercare di essere in qualche modo protagonista, cioè devi fare qualcosa che poi puoi anche raccontare, perché secondo me questa roba qua, se non fosse finita male per quel poveretto che è ancora in terapia intensiva, metti che si limitava soltanto a far cadere un ragazzo,
1: sì, a spaventarne
0: altri, e finiva lì,
1: gridavano.
0: Vuoi che non l'avrebbero raccontata a tutti i loro amici, vantandosene, magari facendo anche dei video da postare, per,
2: sì,
0: cui,
2: sì,
0: c'è,
2: sì,
0: anche,
2: sì,
0: il protagonismo dei social.
2: Sì.
0: Terzo punto,
2: vai.
0: Ce ne sono ancora un paio,
2: sì,
0: la svalutazione della violenza. Cioè, maschi che crescono giocando con la PlayStation, nella quale tu hai come unico scopo ammazzare il maggior numero di persone, non è che diventi un delinquente, per carità, però la violenza ormai è talmente
2: sdoganata,
0: sì, no, certo, appunto nei videogiochi, nei film televisivi, nelle serie televisive,
2: che
0: sembra che sia meno vera, capito,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, oddio, nei film c'è sempre stata, no? Bastava un western per vedere,
0: sì,
2: uno,
0: sì, ma adesso non esiste un film
2: adesso
0: dove non ci siano mitragliatrici,
2: sì,
0: e torture varie,
2: sì, sì,
0: i film horror, qualunque cosa. La musica trap, adesso non voglio fare l'anziano che dice ai miei tempi c'erano i cantautori, però non è che la trap abbia dei testi, diciamo, che ti esalta dal punto di vista, esatto, no?
2: La trap
0: è l'esaltazione, se vogliamo, della frustrazione, no? È l'adolescente che soffre perché si sente emarginato. Tutte queste cose messe insieme fanno sì che tu alla fine vai a fare una roba come questa, e secondo me è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo,
2: sì.
0: Non è che hanno trovato loro, li metti via e finita, no, il mondo è pieno di potenziali ragazzini su una minicar come,
2: sì,
0: quella,
2: sì, dopodiché
0: è finito?
2: Dopodiché purtroppo
0: ci vediamo alle 14 su Rete 4.
2: No, aspetta un attimo, mi scusi signore anziano, un attimo, spesso quando raccontiamo queste cose io a microfoni spenti mi rivolgo a Matteo, ci guardiamo con uno sguardo e dico: ma tu l'hai mai fatto da ragazzino?
0: Ma certo.
2: E lui mi dice: no, questo no, fino a sto punto no. Però mi ricordo una volta,
1: non ho mai fatto cose,
2: però cazzate,
1: non ho mai fatto reati, però sicuramente l'unione, cioè la vicinanza con altre persone ci rendeva,
2: sì,
1: stupidi,
2: un sacco, sì, di, sì, cazzate, sì, un sacco di cazzate. E ti aggiungo le mie citazioni altissime, in eccezionale veramente, ci sono tre personaggi: Diego Battantuono fa lo milanista, ben famosissimo, lo juventino, fa anche l'interista milanese. E loro in macchina, c'è un episodio, mi è venuto,
0: sì,
2: in,
0: sì,
2: mente mentre parlavi, vanno, uno si tira giù le mutande,
1: ah,
2: col,
1: sì,
2: culo fa vedere,
1: e la signora
2: e cade. Qui,
1: la
2: amici miei, cioè è,
0: sì,
2: un'altra,
0: sì,
2: cosa,
0: sì,
2: naturalmente,
0: sì,
2: questi erano dei trentenni, non erano dei ventenni stupidi.
0: Era un po' più goliardico.
2: Più goliardica.
0: E poi,
2: più goliardica,
0: voglio dire, non ci vuole il cervello di un premio Nobel per capire se tu strappi la mano a uno che sta guidando un monopattino e capire che quello può cadere e farsi male.
2: Molto.
0: E non ci vuole, non devi essere un genio per capire,
2: sì,
0: che non puoi prendere a bastonate la gente.
2: Certo.
0: Perché poi il secondo livello era anche quello.
2: Certo.
0: Però,
2: certo,
0: tutti quanti siamo passati.
2: Diciamo, meglio il culo di fuori,
0: meglio il culo di fuori. In effetti l'ultimo campionato di pizza è stato vinto da una pizzeria di Londra,
2: bisogna vedere chi era il pizzaiolo, però. Magari l'italiano.
0: Bravo.

0: Le 10.28, Radio DJ, DJ Chiam Italia. Allora, abbiamo detto che il campionato del mondo di pizze è stato vinto da una pizzeria di Londra. Giustamente il malizioso Nicola si chiedeva il pizzaiolo, però la pizzeria sarà pure ubicata lì.
1: Ma il pizzaiolo di dov'è?
0: Di dove è?
2: Il pizzaiolo si chiama Michele Pascarelle di Maddaloni, in provincia di Caserta. Cioè,
0: secondo te di Maddaloni, Michele Pascarelle è un nome molto diffuso nelle Cotswolds.
3: Pascarella, bello.
0: Tutti i lamenti che dicono Nicola.
1: Beh, vero.
0: E fai la stessa cosa con uno che si chiama Pascarella. Ti dirò, sai come gli romperà le palle?
1: Tantissimo.
0: Te lo dice Pasquale.
3: Bravo, perché Pascarella è parente di Pasquale.
0: Allora, la maglietta di George Michael e di Andrew Ridgeley era una maglietta molto famosa in Inghilterra, già in circolazione da un paio d'anni, quando loro l'hanno fatta diventare ancora più famosa nel video di Wake Me Up, ed era una maglietta ideata da una stilista molto forte in Inghilterra e anche in Italia, negli anni Ottanta, che si chiamava Catherine Hamnett. Era un po' la Paul Smith femminile, vogliamo, no? Ed era una, come dire, una maglietta pacifista, ecco.
1: Ok,
0: perché era un periodo in cui si parlava di tanti pericoli che poi, per fortuna, come sapete, non si sono materializzati.
3: No?
0: Viviamo in pace. Si sono riformati anche i dinosauri.
3: Sì, sì. Ma Alessandro, la conoscevi questa stilista di cui ha parlato
0: Catherine Hamnett?
2: Non me la ricordavo.
3: Infatti, ho visto una crepa sul suo viso.
0: Era prettamente femminile.
1: Ma questo non esclude l'interesse di Alessandro, che deve sapere tutto della moda.
0: Negli anni '80, nell'85, quanti anni avevi esattamente? L'85.
2: 19
0: avresti dovuto conoscerla, ma tu eri francofono.
2: Sì, era il periodo della Francia.
0: Pomella da Treviso si riallaccia grazie al riassuntino alle puntate precedenti. Sì. Dice: sono in cimitero da mia nonna. Mi piace che una sia in cimitero,
1: giusto,
0: sulla tomba della nonna, e ci manda un messaggio
1: grande,
0: e magari ci ascolta anche. Pensa che pace anche, no? E ho appena raccolto 6 chili di olive dall'alberello sulla sua tomba, alla
1: bella
0: faccia dell'alberello.
2: Beh, 6 chili di olive è un albero gigantesco.
0: Un olivo vero, insomma, no?
2: Poi serve

0: anche tempo. Cioè,
1: ho pensato a voi, anche se è un tema trattato giorni fa, perché adesso non saprei cosa farne. Farne una salamoia.
2: Di quelle olive lì?
0: No. O se no, senti di Gombagatta, che pure lui ha un.
1: Sì, che noi abbiamo denigrato
0: la città di Gombagatta.
1: Sì, sì, avrà 2000 anni quella pianta.
2: No, sì, 2000 anni.
1: Non esisteva neanche Milano 2.
2: Milano 2 proprio manco.
1: Però
2: per
1: è grande.
2: Idea.

0: tutti propongono contratti, ma c'è chi parla e chi risolve, come Edison. Infatti, se passi a Edison per luce e gas, accedi subito a Risolve, un mondo di servizi per la casa con intervento tecnico 24/7 e oltre 2200 tecnici.
1: Con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Escluse Placet. Con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30/11/2026. Per info chiama l'800 14 14 14. Vai in negozio o su edisonenergia.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
4: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.
5: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
6: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bionique, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
7: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi... la Melacanzi! Ed è subito power to go! Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
8: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
9: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
10: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
9: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
8: E vabbè, ascoltiamo.
9: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
8: Ma cosa?
10: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
9: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
11: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su Aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
2: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
3: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
2: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
3: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
2: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
4: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.

0: che il pianeta è ancora pieno zeppo di animali pericolosissimi, poi ognuno ha una sua idiosincrasia, chi per i serpenti, chi per i coccodrilli, chi per i leoni, così.
1: Insetti, guarda, c'è chi ha paura delle cimici, fai te,
0: addirittura,
1: figurati.
0: A me fanno paura tanto, e sono sincero, le donne quando hanno gli occhi della tigre.

0: Sì. Non c'è niente di più pericoloso.
1: No.
2: Io ho paura di Aldo quando si sveglia all'ora della tigre.
0: Alle 4. E come diceva Katy Perry, mi sentirai ruggire. Devo dire che quando era uscita questa canzone, ormai una decina d'anni fa, più o meno,
1: 15.
0: ho pensato...
1: No, invece è rimasta.
0: C'era una bella serie televisiva, visto che l'abbiamo accennato prima, di qualche anno fa con Nicole Kidman, che si chiama Expats. Expats è un termine che sta a significare
1: gli espatriati,
0: solo che detto da loro, in questo caso erano famiglie ricche che andavano per lavoro in un posto lontano,
1: nel Far East, Hong Kong,
2: infatti,
1: Singapore.
2: Anch'io sono un expat, perché
0: più banalmente chiunque abbia cambiato posto per lavoro è un expat. Quindi noi siamo tutti expat.
1: Sì, o quelli che in questo momento ci ascoltano dal Far East sono gli italiani, no?
0: Basta pensare ai Terroni negli anni 60, che erano tutti expat. O gli italiani a New York.
1: Che c'entra Roar?
0: Perché
1: con
0: in quella serie televisiva c'erano i punti di vista di una famiglia appunto espatriata, che a volte erano quelli della famiglia e a volte erano quelli della domestica.
1: Okay.
0: E quando le domestiche nella serie televisiva peraltro tutte tendenzialmente filippine, comunque di altri paesi, non di Hong Kong, si trovavano nel fine settimana, fra di loro, non so se lo ricordi, cantavano questa canzone.
1: Ma la cantavano col secchio tutti insieme, come nella pubblicità di Pulito, Pulito.
0: Col bolero di Ravel.
1: Sì, che buttavano
2: nella la Carmen, quella.
0: Con la Carmen
2: di Bizet.
0: Con la Carmen di Bizet, bravissimo.
1: Viterbo. Era un flash mob di
0: No, lo cantavano così. Come...
1: Certo.
0: Perché gente che ama molto cantare.
1: Ah, ok, è vero.
2: Prima abbiamo parlato di animali che spaventano. C'è lui che ha avuto una bella idea.
3: Noi buttavamo la serpe di gomma sotto le biciclette delle signore anziane che passavano.
1: Lo capisci?
3: Per spaventarle.
2: Ti rendi conto?
1: Capisci che se una signora cadeva, batteva la testa e andava all'altro mondo.
0: Certo.
1: Forse sono anche molto... Allora, i ragazzi hanno fatto una cosa tremenda, più che una minchiata, una cosa tremenda. I media, tutti noi, siamo istericissimi e portiamo tutto... È tutto estremizzato.
0: Sì, però è un atto di violenza e non si può lasciar passare.
1: Intollerabile.
2: No, che noi avevamo meno mezzi per essere offensivi nei confronti del prossimo, perché non avevamo la macchinetta, avevamo magari delle idee che appunto erano molto contestabili, però alle brutte, ecco, si tirava la serpe sotto la signora.
0: Sì, chiunque ha fatto una stronzata, qualcuno prima eccepiva, no? La violenza non c'è solo nella PlayStation. Certo che non c'è solo nella PlayStation, c'è anche in un'aula di Montecitorio, in qualunque talk televisivo.
2: Alcuni hanno scritto che noi abbiamo
0: andare avanti all'infinito.
2: Abbiamo messo all'indice gli adolescenti, ma in realtà la violenza è connaturata.
0: Sì,
2: e gli
0: ho capito,
2: sono...
0: ma siccome gli adolescenti sono adolescenti e sono ancora un foglio bianco, è chiaro che se tu gli scrivi sopra una cosa, questa cosa rimane.
1: Poi
0: c'è anche la famiglia, ma andiamo avanti per due giorni a trovare i colpevoli. Quanti di noi hanno avuto dei ragazzi o dei figli e non abbiamo saputo che cosa hanno fatto? Magari hanno fatto qualcosa di simile e noi ci vantiamo perché i nostri figli sono bravi.
1: Senti,
0: che cazzo ne sappiamo?
1: Senti, torniamo un attimo alla tigre. La tigre fa paura, tigre? Non ti fa paura?
0: Ti dico, sono così scemo che la tigre non mi fa paura. Io se la incontrassi farei come ha fatto Trump ieri.
1: Bravo, ma Trump ieri l'ha fatto per finta, caro Linus.
0: L'ho vista. Ti faccio una domanda, tu che sei anche il gestore dei social della radio, quindi comunque è un argomento che tu studi molto. Perché
2: ha fatto questa cosa? Perché è matto, perché ormai è fuori controllo completamente e comanda gente che non può dire di no. Ma
0: può darsi anche che questa idea non l'abbia avuta lui, l'ha avuta magari uno del suo team.
2: Un altro scemo selezionato accuratamente.
1: Allora,
0: per quelli che non l'hanno visto, c'è un video che gira fatto con l'intelligenza artificiale, fatto molto bene, ma ormai insomma possono fare qualunque cosa, in cui c'è Trump che gioca con un tigrotto grosso,
1: con una tigre, come se fosse
0: la insegue e ci si arrotola insieme,
1: come se fossero migliori amici.
2: Alla fine, se guardate, la tigre è così contenta di quella vicinanza che fa una specie di sorriso quando si mettono vicini insieme, ed è quello che potrebbe succedere a un padrone di cane che torna a casa o non lo vede da qualche giorno e il cane si butta in terra e fa così. E diversamente fece Putin, che non con l'intelligenza artificiale con la tigre vera, quindi almeno quell'altro ha rischiato davvero.
0: Forse era una tigre addomesticata quella di Putin.
2: In genere

0: Li tengono, da pensare,
1: poveri, li tengono nel frigorifero, così sono rallentati come i rettili, no? Che hanno il sangue, cioè sono della stessa temperatura dell'ambiente. Quando bisogna fare qualcosa con il rettile ed è una cosa dimostrativa, in genere li mettono al fresco, così quelli sono
0: rallentati,
1: annebbiati. La stessa cosa probabilmente la fa Putin.
0: Certo.
1: Però
0: ugualmente, rispondendo alla domanda di Nicola, non è un animale che mi fa paura. Certo, sono consapevole che sia pericoloso, non entrerai mai in una gabbia. L'altro giorno uno scemo è entrato in una gabbia.
1: No, povero, era una persona disturbata.
0: Mi scuso.
2: Cosa
0: ecco,
2: gli non... è successo?
0: Che è morto.
1: È morto. È entrato. Comunque, questo video, appunto, questo qui è
0: non
1: una
0: sapevo
1: persona...
0: che fosse una
1: sì,
0: persona.
1: No, è una persona.
0: Pensavo che fosse una bravata.
3: Anche un ex attore, tra l'altro. Ha fatto anche delle parti in una serie.
0: Ah, figuri, povero.
1: Sì, è una persona che aveva,
0: in Inghilterra.
1: Che aveva degli squilibri mentali. È entrato dentro la gabbia e la tigre è arrivata. Come arriva il gatto?
3: No, proprio come ha fatto Trump. Era un posto all'aperto con un prato. Lui è entrato dentro. E
1: però c'era un recinto. Comunque questa tigre è arrivata e ha avuto esattamente le stesse movenze di un gatto, l'ha cominciato a toccare con la zampa, solo che le proporzioni, appunto. Poi lui rimaneva fermo, cercava di parlarci per quasi dominarla, no?
0: Certo.
1: per imporre il suo carisma,
0: contatto, sì.
1: E quindi a domesticarla nella sua testa. La tigre è andata per le spicce.

0: bella vita.
1: Mi chiedevo, ma questa canzone, Arianna, l'avrà composta nella casa nuova già?
2: No, no. Casa vecchia. Ma casa vecchia, proprio figuriamoci. Nella casa nuova invece ci va, non è, hanno superato.
1: Perché ti ricordo che la canzone comunque comincia parlando proprio della casa vuota.
2: Ma quanto è piccola, è vero.
1: Guarda che è tutto legato a quell'acquisizione immobiliare.
2: Non è un'acquisizione immobiliare, è un renting. Rent.
1: È un affitto.
2: È un affitto, me l'hai detto tu ieri.
1: Sì. Molti scrivono, vi ricordate lo scherzo con la tigre a Leo Gullotta?
2: Mamma che paura.
1: Stiamo parlando di 20 anni fa.
2: 30.
1: Ma guarda, cosa ti dico, 40.
2: Secondo me anche 35. È una roba dei primi anni 90.
1: Com'era la dinamica?
2: Lui nel box
3: lui
2: di casa
3: doveva
2: sua.
3: Tornare a casa, ma a un certo punto sul suo cammino trova questa tigre che era...
1: Ma lui era nella macchina però.
3: Io ho memoria proprio di questa tigre attaccata a un guinzaglio bello robusto, di una catena, che quindi aveva un margine di manovra.
1: Era legata con una catena.
3: Sì, la Gullotta doveva passare per forza da quella parte e...
1: 1993.
2: 33 anni fa.
1: Ragazzi.
3: Doveva per forza passargli davanti.
1: Sarà morta anche la tigre.
2: Nettamente.
3: E quindi questa tigre aveva l'istinto di aggredirlo. Però la catena la vincolava e quindi non ci arrivava.
1: Certo.
3: Ma deve essere stato un brutto quarto d'ora per l'amico Leo. Leo e tigre, tra l'altro.
1: Dopo gli odontotecnici andate forte anche fra i pescatori, scrive Paolo. Banchina di Pescara, Porto, ragazzo che vende pesce con la maglietta della DJ Ten.
2: Bellissimo.
1: La maglietta della DJ Ten è dovunque.
2: Bellissimo.
1: Buongiorno ragazzi, io possiedo ancora una giacca di jeans che era di mia madre, di Catherine Hamnett.
2: Della stilista.
1: Della stilista della maglietta degli UM. Siamo partiti dalla maglietta degli UM con scritto Choose Life. Ci hanno raccontato molti ascoltatori che era una maglietta di questa stilista. Io l'ho definita la Paul Smith femmina, molto in voga negli anni Ottanta. La sto conservando questa giacca di jeans per mia figlia, che per il momento è adolescema. È la mamma che scrive. E quindi non considera quel capo come un gran pezzo.
2: Ok, poi arriverà.
1: Arriverà il momento che
2: c'è
1: lo presterà,
2: sempre un momento in cui mettono cose dei genitori.
1: Messaggio che genera invidia. Enrico, buongiorno a tutti. Per osmosi siete in Alta Abbadia per lavoro. 9 gradi, strade libere.
2: Bellissimo.
1: Bellissima
2: bellissimo.
1: Giornata. Ma c'è freschino anche qua stamattina.
2: Sì, stamattina.
1: Sai?
2: Come fai a saperlo?
1: Perché sono andato a correre molto, molto, molto presto.
2: Quanti chilometri?
1: Molto, molto presto.
2: Chilometri hai fatto?
1: Rigoroso.
2: In quanto tempo?
1: 45 netti.
2: Quasi a 6, giusto?
1: No, 45 6
2: per
1: 8, netti
2: 48, no.
1: 5,30.
2: 5,30.
1: Stai calmo però. Una volta hai fatto
2: stai
1: il
2: calmo,
1: fenomeno.
2: Stai calmo. Stai calmo. Come mai stai
1: con
2: correndo?
1: Un po' morivi.
2: Guarda com'è, Mister Malizia. Come mai stai correndo così tanto?
1: Così.
2: E cosa andate a fare a New York, tu e Matteo?
1: A guardare la maratona.
2: Okay.
1: A guardare
2: va bene.
1: Faccio come un mio amico, se è bella mi ci butto dentro.
2: Bravo, gratis, buttaci dentro gratis.
1: Secondo me è impossibile.
2: Sì, no, ti non sparano.
1: Non è impossibile, perché non è tutto transennato il percorso. Se uno ha un po' di faccia tosta si può buttarsi dentro. Però onestamente non conosco nessuno che ci abbia mai provato.
2: Un po' rischioso. Secondo me ti
1: non
2: chiedono,
1: provate a farlo.
2: Ti chiedono i documenti. DJ, chiama Italia.
4: Hai una casa che vorresti mettere su Airbnb, ma tra lavoro, famiglia, impegni o magari semplicemente perché vivi troppo lontano, non sai da dove cominciare? Invece di rinunciare, fatti aiutare a gestire il tuo annuncio grazie alla rete di co-host di Airbnb. I co-host sono persone della zona che possono darti una mano a ospitare, occupandosi di attività specifiche o di ospitare per te. Ti possono aiutare con le foto e la pubblicazione dell'annuncio, la gestione delle prenotazioni, il check-in e le pulizie. Così tu sei libero di pensare ad altro. Visita airbnb.it/host, facendo attenzione a digitare host con l'H, e scopri come un co-host può aiutarti a ospitare su Airbnb.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
0: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: Yakult Plus. Pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
8: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante.

0: Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
1: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
5: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
6: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
9: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
10: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
10: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Adesso le 11.

0: in the Shadows. Ve l'avevate dimenticata questa canzone. Dovete ringraziare che ci sia una notizia che fa un po' ridere, che però arriva dalla Finlandia, e il didattico Pasquale Di Molfetta, per introdurre così, con finto stupore questa notizia, sempre la serie. A proposito di Finlandia,
1: potevi mettere Pium Paum Vipula Vapula di Anna Falchi, così io prendevo qualche punto di SIAE.
0: Sono andato a cercare una canzone, un cantante, un gruppo che fosse finlandese, e mi sono tornati fuori i Rasmus.
1: L'Erasmus, che è confondibile con
0: lo scambio culturale. Sono studenti che possono andare a studiare in altre città, e l'anno scolastico o il semestre scolastico che fanno viene riconosciuto, sì, sia che facciano il liceo sia che facciano l'università. Si chiama Erasmus per Erasmo da Rotterdam.
1: Ok, benissimo.
0: Credo.
1: No, è anche un acronimo.
0: È un acronimo. Secondo me l'origine è Erasmo da Rotterdam.
1: Vogliamo dare più pepe a questa scommessa? Mettendo 5 euro.
0: No, sono pezzi da 50.
1: Io odio il gioco d'azzardo. 5 euro. È un acronimo, dico io. No, 50 non esiste, è contro la mia religione.
2: Potete scommettere tutti i soldi che volete, perché avete ragione tutti e due.
1: Ah, ecco.
2: Il programma Erasmus prende il nome dal filosofo e umanista olandese
0: Erasmus.
2: E allo stesso tempo è un acronimo ufficiale.
0: Sì, ma l'acronimo ci ha incastrato
1: cambia le regole pure.
0: Chiediti tu i soldi, non li voglio.
1: No. Ascoltami, io non ho mai capito, poi parliamo di quello che dovevamo parlare. Non ho mai capito come fanno a tenere buono l'esame. Io vado a fare l'esame, vado a fare l'Erasmus in Spagna.
0: Non è che tu vai nella scuola che vuoi tu, sono scuole che sono riconosciute.
2: Praticamente è una specie di smart working. Tu vai in vacanza e praticamente è come lo smart working, ma riportato alla scuola.
0: È chiaro che nell'immaginario di noi anziani, studente Erasmus uguale Barcellona, Canne,
2: Schottini.
0: Poi non è sempre così.
1: No, no.

0: esempio, io sono uno studente di giurisprudenza, legge, faccio 6 mesi a Barcellona,
1: Sì, sì.
0: ok? Mi diverto, ah, ok, l'esame di diritto privato. Hola, buenos días o
1: Ma perché
0: buongiorno?
1: tu hai una visione
0: No,
1: superficiale?
0: io voglio
1: No,
0: certezze. Come lo fai sto
1: allora
0: diritto
1: il
0: privato?
1: semestre, quello che vai a fare, comunque deve essere concordato fra le due università, quindi il programma deve essere paritetico,
0: Paritetico.
1: parificato, e a quel punto quando torni, vabbè, sei
2: Secondo
1: laureato
2: me,
1: con cazzi tuoi.
0: no, la mia domanda è
2: secondo
0: una: il
2: me quando sei.
0: professore è Armando de Rossos de
1: Sì.
0: Coso o Mario Rossi
2: Secondo
0: a
2: me quando
0: Barcellona?
2: sei
1: No, no, è
2: all'Erasmus.
1: Armando de Cosos. È Armando de
0: Ok, e
1: Cosos.
0: quindi lo hablo in spagnolo.
1: Ma che cavolo ne so? Non lo so.
0: Ah,
1: Non lo
0: ecco.
1: so. No,
2: Ma
1: no, no, no. Tu
2: invece
1: in italiano, in Italia lo fai in italiano.
0: in Italia, tu sei italiano, lo fai. Prego.
2: Secondo me tu prometti di studiare
1: Ma
2: sì.
1: quello è un altro
2: e
1: discorso.
2: poi gli esami li fai tutti quando torni.
1: Guarda che per promettere di studiare e non studiare puoi stare anche a casa,
2: Eh no,
1: cioè.
2: però non fai la vacanza finanziata dalla
1: Esatto.
2: Comunità Europea.
1: Oh, non avete detto la cosa più importante, che l'Erasmus l'ha concepito una donna italiana che si chiamava Sofia Corradi, pedagogista.
0: Bene.
1: Grazie a Sofia per questa invenzione che ha reso felici tanti giovani italiani, e non
0: Benissimo, dopo un
1: soltanto.
0: preambolo di 3 minuti e
1: Ma
0: 36,
1: in realtà la notizia.
0: Finlandia, cosa succede in Finlandia?
1: Avete presente un festival rock molto molto ambito che si chiama Coachella? Ne parliamo tutti gli anni senza mai averlo frequentato. Comunque si tiene in questa cittadina della California, si svolge nell'arco di una settimana, 2 weekend distinti in cui gli stessi cantanti più o meno si esibiscono sia in un weekend che in quello successivo. È molto figo, molto californiano, bla bla bla bla. Aspetta.
0: Il telefono,
1: Sì, mi ha appena detto
0: l'orologio.
1: che oggi ho fatto 10.000 passi.
0: Senti una cosa,
1: No, ho
0: ma
1: scritto 10.000 pussi?
0: Dai,
1: Cazzo, come Leonardo del Vecchio.
0: senti,
2: 2000,
0: 2000.
2: 2002.
1: Superato.
0: Coachella è quello che è nato, diciamo, un po' povero così, e che adesso una tenda costa
1: No,
0: $10.000.
1: quello lì è il
2: Quello è il
1: festival.
2: Burning Man.
1: Il
0: Burning
1: Burning
0: Man,
1: Man.
0: un'altra
1: Burning Man.
0: cosa, mi
1: No,
0: piace
1: Burning Man
0: molto.
1: non è musicale. Burning Man, c'è una maledizione divina sul Burning
0: Sì,
1: Man.
0: eh?
1: Sì, perché 9 volte su 10 ci sono delle catastrofi.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Brutto tempo.
1: Brutto tempo.
2: Delle volte piove forte.
1: Il Coachella è un festival musicale. I finlandesi,
0: efficiente.
1: che hanno una natura meravigliosa, si sono inventati il Quiet Cella,
0: Quiet
1: cioè è un
0: Cella.
1: festival molto molto molto, come dire,
0: Non
1: silenzioso.
0: c'è la musica.
1: Non c'è la musica, la sola musica che puoi sentire è il canto del gallo forcello, il rumore del vento e il suono di
2: Sentiamo
1: tanti
2: subito se su
1: animali
2: YouTube
1: locali,
2: c'è
1: insomma.
2: sto gallo
1: Il
2: forcello.
1: gallo forcello deve essere forte
2: Vediamo,
1: comunque, eh?
2: gallo
0: Silenzio,
2: forcello.
0: silenzio.
1: Sì.
0: Immaginatevi questa mattinata.
2: Gallo forcello c'è.
1: È cominciato già, è cominciato sabato scorso e va avanti fino alla fine dell'anno. Si tiene in un parco nazionale a 90 minuti da Helsinki.
2: Eccolo.
1: È una zona di torbiere.
0: Ah, bello, quindi legno.
1: Legno, acqua, con tutte le passerelle di legno, delle torri di osservazione. Cosa gli stai chiedendo a
0: Niente,
1: quel
0: niente, non ti
1: poveretto
0: preoccupare, non
1: che
0: ti
1: non è un
0: preoccupare.
1: cretinetti come te?
0: Quindi tu vai lì e cosa fai?
1: Niente, niente,
0: Ti godi il
1: si godi la
0: silenzio.
1: natura in silenzio, appunto senti il
0: Bello.
1: canto degli uccelli.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti, senti.
1: Ci deve essere un italiano.
0: Eccolo lì.
1: Poi a un certo punto su una pianta, su una betulla, sai che sono bianche
0: Sì,
1: le
0: certo.
1: betulle, un adesivo. Cardinale, va,
0: Va,
1: vendi.
0: devi vendere. Cardinale, devi vendere.
1: Cardinale, devi vendere.
0: Bene, bella, bella, bella.
1: Il Quiet Cella.
0: Quiet Cella,
1: Sì, il
0: ricordatevelo.
1: secondo giorno consecutivo che parliamo della Finlandia. Si sta chiamando, ragazzi.

0: 11 e 12 minuti primi, state ascoltando Radio DJ, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno. Questa era Adela con la canzone che per titolo ha il nome di una attrice famosa, cioè Nicole Kidman. Sono un insegnante, dice Maria Paola, e ho fatto l'Erasmus in Finlandia, vedi? Collegato perfetto. Sia alla Finlandia di cui stavamo parlando, perfetto, sia l'Erasmus, il gruppo che ci ha permesso di parlare.
1: Erasmus, sì. Adela invece, la cantante che abbiamo appena ascoltato, è rumena, l'abbiamo detto in qualche altra occasione. Quello che non abbiamo detto, una delle mie nuove nevrosi degli ultimi due anni, è controllare l'altezza. Quando dal videoclip vedo che la collega,
0: nonostante le Louboutin,
1: quando
0: scende,
1: cioè dichiarato 1,70, quindi
0: sai chi fa così, Matteo?
1: Chi
0: dichiara 1,70? Chi si chiama lì? Nicola Savino, anche lui.
1: Quanto sei cretino. Ecco, con te non ci parlo più.
0: Comunque Erasmus, un inglese lo pronuncerebbe Erasmus. Come il gruppo musicale Erasmus.
1: Giusto.
0: Buongiorno, vi comunico ora che l'Erasmus lo fanno anche alle scuole medie. A 12 anni li mandano 6 giorni in posti, che ne so, tipo la Svezia. Una settimana praticamente. Sì. Magari non fanno in tempo a dare nessun esame.
2: E tipo devono far fare l'esame l'Erasmus alla diga di Turbigo.
1: Giusto.
0: A me al massimo mi facevo fare l'esame della prostata.
1: Vabbè, comunque un tempo.
0: Se fanno l'università per la terza età, magari ci andiamo.
1: Questa battuta del collega Matteo è perché Linus da piccolo si lamenta di essere andato in gita in un posto molto vicino.
0: Facevo la quinta superiore.
1: Superiore.
0: Certo. Stiamo parlando di metà anni 70, perito elettrotecnico, capito?
1: Sì,
0: non era il Giulio Cesare o il Leone tredicesimo qui dietro.
1: No, certo. Noi siamo andati in quinta liceo, siamo andati a Vienna
0: mangiare la viennetta.
1: Esatto.
0: Mia figlia ha fatto 5 mesi a Bilbao in Erasmus, ha dovuto trovare esami compatibili con quelli italiani, ma li ha fatti appunto in Spagna, dice Chiara, e una cosa simile la dice anche Giovanna. Mio figlio ha fatto 6 mesi di Erasmus proprio giurisprudenza a Parigi, ha dato 6 esami, ovviamente si scelgono gli esami più abbordabili, ma si danno in lingua, anche se secondo Matteo, mi fido di quello che dice lui, la tecnica
2: l'ho appena letto,
0: la tecnica è quella della multiple choice.
2: Gli esami sono semplificati perché non tutti hanno la padronanza per esprimersi in altre lingue.
0: Cioè,
2: quindi
0: c'è un esame per esempio di radiofonia e la domanda è: chi è più bravo fra Linus, Nicola, Matteo e Alex? E tu ovviamente devi mettere la X.
2: Sì.
1: Tu Nicola, Savino.
0: Sentiamo.
3: Allora ragazzi, io sono andato a fare l'Erasmus a Siviglia. A Milano non riuscivo a passare gli esami scientifici. A Siviglia matematica, fisica, scienze delle costruzioni, tac, passate tutte, rubate proprio a mani basse. Per fortuna non c'era la tecnologia ancora, l'informatizzazione.
1: Bravo.
0: Com'era il canale della
3: manica? Praticamente facendo un corso di...
1: Allora, che esami ha fatto? Matematica?
2: Matematica, fisica
1: e scienze delle costruzioni.
2: Aspetta.
3: Un corso l'ho fatto praticamente facendo un corso di fotografia alla scuola di belle arti. Tech, fisica tecnica. Baci Luigi da Shanghai.
1: Da Shanghai, capito? Nel frattempo è andato.

0: a Shanghai a fare danni.
1: Lui con il corso di fotografia ha risolto.
2: Tag, fisica tecnica fatto.
1: Fisica Linus, tecnica.
0: Io mi appello alla tua fantasia.
3: Sì.
0: Facciamo una multiple choice di matematica. Fammela facile. Sì, facile. Sì. Con tre risposte possibili. Fai una domanda di matematica, una cazzata.
3: Che domanda ti faccio di
0: quella
3: matematica?
0: Che vuoi, quella che vuoi. 9 per 9 fa
3: un compitino.
0: 81. Vabbè, 18.
3: Ma, no. Ma le tabelline hanno una risposta automatica.
0: Intanto è automatica, ma faranno anche 9, quelle.
3: 9 per 8.
0: 9 per 8
3: 70, fa. 72 o 74?
0: 72.
3: Beh, ma perché ce l'hai in automatico, capito? Tutto vabbè. Per fare bella figura.
0: Ma no, tutte ma non me ne frega niente. Non me ne frega niente. È perché la cosa delle multiple choice la sapevo, la fanno anche negli Stati Uniti e mi è stato riportato nell'Idaho, figurati, mi è stato riportato che la cosa è la capitale dell'Italia è Roma, Beirut, Washington. Ma come cazzo fai?
3: Allora te ne faccio un'altra a te.
0: Vai,
3: sei
0: vai.
3: Uno studente italiano nell'Idaho.
0: Sì,
3: ok.
0: Sì.
3: Lo stato dove ti trovi, l'Idaho,
0: sì.
3: È lo stato della
0: sì.
3: Fragola,
0: sì.
3: Carota
0: sì.
3: O patata?
0: Mi piace la patata!

0: can play that game. Per anni siamo andati avanti a tradurre questo titolo, due che fanno lo stesso gioco, e alla fine è un'espressione gergale che significa pan per focaccia.
1: Ah, ok.
0: Se tu mi fai una cosa, io te la
1: occhio
0: rifaccio.
1: Occhio per occhio, dente per dente.
0: Più o meno quella roba lì, insomma. Ci aveva ripreso, mi ricordo, con un po' di supponenza anche un'ascoltatrice.
1: Ah, ok, bello.
0: Sì, doveva essere, secondo me, la maestra d'inglese di Matteo.
1: Sì, sì,
0: aveva
1: sì.
0: Quel tono che c'ha lei,
2: quella
0: proprio.
2: Che... No, lei proprio non ce l'ha il tono. No,
0: nessun...
2: ma poi, poveretta, mo magari se sento qualcuno...
0: Paura,
2: beh, ma non, no, perché sarebbe ingiusto.
0: Senti, ma chi sceglie l'argomento?
2: Lo sceglie lei sulla base di alcune schede che ha già preparato. E ci sono delle volte in cui l'argomento più o meno lo conosco, altre volte proprio non so niente.
0: Uno che ti ha spiazzato?
2: Uno che mi ha spiazzato è il coefficiente di marketing legato al panino di McDonald's.
1: Cosa vuol dire coefficiente?
2: No, scusa, tu praticamente
0: cioè,
2: puoi
0: il successo di McDonald's quanto è legato al marketing?
2: No, tu puoi stabilire il PIL di un paese considerando il valore del panino di McDonald's che c'è in tutti i posti
1: già,
2: del mondo.
1: Giusto,
2: e a seconda di quanto costa, vedi quanto vale.
0: Ah,
2: capito?
0: Okay, okay,
2: quella roba
0: okay.
2: lì.
0: Cioè, già è complicata la
2: no,
0: spiegare
2: ma
0: in
2: appunto,
0: italiano.
2: Ma tu rendi conto. Invece, l'altro giorno abbiamo parlato di un film che avevo visto, per fortuna, che era La ricerca della felicità. Come si chiama?
1: Pursuit of Happiness. Mm-hmm. Certo.
2: Quello l'ho visto. Lì se ne parlava.
1: L'hai visto in italiano o in inglese?
2: Ma l'ho visto per miracolo in italiano.
0: Che è di Muccino, oltretutto.
1: È di Muccino.
0: Quello con Will Smith.
2: Con Will Smith,
1: sì,
2: ma è
1: con
2: bello.
1: Il bambino.
2: Sì,
0: vabbè. Caspita, novità a casa tua, sono arrivati i film.
1: Sì, no. Come fai a mantenere l'attenzione di un film?
2: Come faccio?
1: No,
2: all'epoca
1: mantieni.
2: Ce la facevo.
1: All'epoca ce la facevo. Poi è arrivato
2: ricerca...
1: TikTok.
2: Esatto.
0: Vabbè, Elisabetta, mia figlia Luna, ha fatto il terzo anno di matematica a Siviglia in Erasmus. Si è trovata così bene che abita lì da 5 anni.
1: Certo.
0: Mio figlio sta facendo il percorso universitario in Francia e l'altro giorno mi ha detto che vuole fare l'Erasmus in Italia. Cioè al contrario praticamente, lui fa l'università in Francia,
1: okay.
0: E quindi vuole pareggiarsi venendo
1: non
0: nel
1: male.
0: Nostro paese.
1: Non male.
0: Sono stato uno dei primi studenti Erasmus italiani nel 1990, quindi sono passati 35 anni, sì, avrà la tua età più
1: sì,
0: o meno.
1: Sì, sì,
0: oggi
1: sì.
0: Sono un docente di accademia che fa l'Erasmus docenti, perché
1: okay.
0: Anche i docenti vanno a...
2: certo, se c'è modo di farsi pagare una vacanza.
0: Ma che sei fesso. Bellissimo, perché si può fare più volte l'anno. Gli studenti invece possono fare una volta sola.
2: Capito?
0: Roberto da Pescara. Oggi Pescara Uber.
2: Puoi fare in montagna d'inverno e al mare d'estate. Due belli Erasmus.
0: A proposito d'inverno, scrive Alex dal Trentino. Per osmosi state accendendo il fuoco della stufa. C'è un po' di sole, ma c'è anche un poco di freschino.
1: Freschino.
0: C'è già un poco di freschino anche da noi. Qua.
1: Beh, insomma, il 15 di ottobre comunichiamo al resto dell'Italia che a Milano, diciamo, nella fascia climatica del luogo da cui vi stiamo parlando, da oggi in poi si può accendere.
0: Tecnicamente sì, oggi
1: sì.
0: È il 15.
1: Dai,
0: sì,
1: 15.
0: Sì, l'avevamo detto settimana scorsa ridendo. Oh,
1: stamattina sono andato con la mia gelida manina sul termosifone e chiedimi com'era gelido.
0: Se lo lasci riscaldare.
1: No.
2: Oggi ho visto una macchina brinata. Giuro.
1: Ma
2: domani mattina la foto.
1: Ma sei veramente.
3: Fammi sapere.

0: forma di te.
1: Scritto T-H-E?
2: No, allora, te si scrive con l'accento grave, con grave, l'accento grave, e grave. L'accento grave. Te pronome, cioè sì. Quello che ha detto adesso Simona Molinari, con l'accento acuto.
1: Ah, ok. Ma si può scrivere anche senza accento.
2: Sì, può scrivere anche senza accento. Sei però per non confondere, io mi vedo queste nuvole a forma di bustina del tè quadrate. E invece no,
1: in fre.
2: In fre, va bene qui.
3: È buono qui.
1: Che bello, quando le volte. Pubblicità ti lasciavano un ricordo, sì. Cioè una frase automatica quasi. Adesso sì. Sono talmente destinata a cambiare.
3: No, adesso
1: c'è,
3: vuoi vendere la tua auto? Pure quella ti ricorda sì. Qualcosa.
1: Perché no, è Enrico ragazzi. Papi che le vende.
2: Enrico
1: adesso.
2: Papi, guarda, sì. Io ti voglio bene, ma se ti incontro per la strada,
3: comunque,
2: costo quanto costa la tua auto?
3: Evidentemente c'è talmente poca produzione di auto, ci vuole talmente tanto tempo che c'è un impazzimento del mercato dell'usato. La macchina che poi ho recuperato. Perché era rimasta parcheggiata lì, l'ho trovata tappezzata di biglietti da visita
1: sì,
3: di gente che mi dice:
2: bravo.
3: Oh, la vuoi vendere? Perché io casomai certo. Te la compro. Ma 20 ce n'erano.
1: E vendila. Chi è?
2: Ciao, sono il malfidente.
1: Chi è?
2: Io sono il malfidente. Io penso che quei biglietti lì
1: siano una truffa.
2: No, no. Siano un modo per capire
3: quanto quella macchina è ferma.
2: Bravissimo.
3: Sì, esattamente. Sì.
2: Quanto quella macchina
3: c'è
2: è ferma.
3: C'è un trucco che fanno
2: malfidente, proprio malfidentissimo, sì, sì.
3: Malfidente. Ci sono
1: il prossimo 007 malfidente.
2: Sì, sì, sì,
3: vedi che anche quando è estate e ci sono i palazzi che si svuotano certo, perché certo, hanno certo. Le case tutte a Santa Margherita Ligure, passa un signore e lascia un pezzettino di carta sulla porta
2: sì.
3: Per vedere se la prossima volta quel pezzettino di carta è ancora lì. Così almeno capisce se può entrare sì, e farti gli affari di chi è
2: lo stesso
3: mare.
2: Modo l'automobile, non
3: è uguale,
2: so come
3: può essere.
2: Lo ripetiamo, lasciano un bigliettino da visita,
1: sì,
2: meglio
1: sì.
2: Se plastificato.
1: Con un numero di cellulare da chiamare se nel caso vogliate venderla.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: per sicurezza mettetevelo in tasca quel biglietto.
2: Beh,
1: sì,
2: o nel cestino.
1: O buttatelo via.
2: Sì,
1: no, tra l'altro la canzone di prima si chiamava Nuvole, l'altro giorno tu dicevi di
3: sì.
1: Carlo Verdone.
3: Carlo Verdone ha una passione per la fotografia alle nuvole.
1: Alle nuvole.
3: E
1: da lì siamo passati a dire, almeno io, che le nuvole sono bellissime ma anche molto difficili da dipingere, no? Se tu dipingi un paesaggio, il cielo,
2: sì.
1: Insomma le nuvole è una cosa che quando ti viene bene ti dà molta soddisfazione,
2: sì.
1: A volte invece insomma fai un po' fatica perché hai fatto tutto di sfumature, di velature soprattutto, neanche a farlo apposta. Settimana scorsa ha aperto una mostra al Met, il Metropolitan Museum di New York, quello dove fanno il Met Gala per intenderci,
3: sì,
1: sai,
3: okay. Con quei vestiti
1: quella
3: strani.
1: Cena di beneficenza, bravo, con i vestiti
3: col
1: strani,
3: vestito
1: no?
3: A forma di pizza
1: sulla quinta strada con la scalinata, un museo protagonista anche di un sacco di
2: okay.
1: Film insomma
2: okay.
1: C'è una mostra di tanti pittori diversi che però hanno dipinto le nuvole. Sì, ed è aperto settimana scorsa ed è lì fino a febbraio.
3: Beh, possiamo andare a vedere
2: Mentre andate a vedere,
3: invece che correre la mattina come
2: bravo,
3: mago,
2: certo.
3: Andiamo lì.
2: Voi mentre andate,
1: ci passa davanti la maratona proprio.
2: Sì. Certo. Sì. Mentre andate, sentite il brano di Vasco Rossi, Dannate nuvole, che è molto bello, sottovalutato. DJ, chiama Italia.
4: Radio DJ. One nation, one station. Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto.

0: E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
1: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Signora Coriandoli, sono io.
3: Ciao Fabio!
2: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
3: Per me anche meglio, sa com'è la domenica, ci sono i trigesimi dei defunti, è tradizione.
2: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
3: Se Dio vuole.
4: Che tempo che fa? Raddoppia! Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
5: Sostituiscio!
6: Leo, si dice sostituiscilo!
5: Sostituiscio!
7: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Whirlpool nella balena.
10: Sono nella balena! Aiutatemi!
9: Scopri l'incredibile storia.
11: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
9: Da vivere solo al cinema.
11: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
9: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
14: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
18: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
19: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando.
20: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: sapere chi ha rovinato quella dei Guns N' Roses.
1: Chi ha avuto il coraggio?
0: Chi ha avuto il coraggio di rovinare quella dei Guns?
1: Senti, io immagino che questa canzone che dice vivi e lascia morire, non vivi e lascia vivere, sia un po', come dire, il tuo mantra nei confronti della tua amica con
0: Anita,
1: la quale spesso, no?
0: La ladra di cazzi. Scusate.
1: Perché vivi e lascia vivere significa farsi scivolare addosso le cose.
0: No.
1: Tu no?
0: No.
1: Faresti scivolare lei giù da qualche precipizio.
0: Da un burrone, maledetta. Maledetta! Non ci parlerò mai più.
1: Allora, questo era Paul McCartney con i suoi Wings, di cui faceva parte anche la sua, a quei tempi, moglie, ed è la versione originale di una canzone che i più giovani ricordano nella versione dei Guns N' Roses, che poi i più giovani...
2: Ormai iniziano ad avere 46 anni, vero Sara?
1: Siamo tutti on the same boat.
2: Esattamente.
1: No, leggevo una cosa interessante, anzi due. Adesso faccio come il rospo...
2: Esatto, di Shrek, che ho appena rivisto, molto bello.
1: La famiglia Broccoli, voi direte chi è la famiglia Broccoli? Sono i proprietari del marchio James Bond, no? Stanno cercando qualcuno che scriva qualche libro con lo stile più possibile simile a Ian Fleming per ricavarne poi la sceneggiatura dei prossimi episodi di 007. Hanno contattato alcuni fra i più grossi, diciamo così, giallisti contemporanei, ma alla fine non arrivano mai a un accordo perché...
2: La famiglia Broccoli vuole tanti soldi.
1: Di Genova.
2: Sì. La famiglia evidentemente. O sono scozzesi. Come
1: insomma.
2: Sean Connery, uno dei...
1: Gli riconoscono soltanto il 50% delle royalties e il 50% se lo tengono loro, dicendo, ragazzo, ringrazia che te lo faccio fare.
3: Adesso c'è uno scritto.

0: del quale non mi ricordo il cognome, ma il nome sì, Claude si chiama, che è dispostissimo con
1: ed è
0: poche
1: anche veloce,
0: pretese,
1: eh? Però, guarda, che è veloce Claude.
0: Se tu glielo chiedi stamattina,
1: sì, sì,
0: e tempo finisce il programma, fra 20 minuti c'è già il libro.
2: Davvero, eh? Poi bisogna ridargli una lettera, sta alludendo a un programma di intelligenza.
1: Beh, ovviamente
2: artificiale.
1: Sì, ovviamente sì. L'altra cosa che riguarda Paul McCartney è una piccolissima polemica che si è già comunque dissolta, non so se lo sapete, ma stanno girando un film sulla storia dei Beatles, no? Mm-hmm. Però un film che racconta proprio la storia di tutti e quattro, ne sono già usciti, ma insomma questo si va a aggiungere agli altri.
2: Non un documentario, questa volta con gli attori.
1: Con gli attori che sono stati scelti in base alla loro bravura, ma anche a una minima somiglianza. Tra le foto che sono girate nei giorni scorsi ce n'è una che rappresenta i quattro mentre stanno attraversando le famose strisce pedonali di Abbey Road. Qual è stata la sorpresa di Paul McCartney nel vedere che Paul Mescal, che è l'attore che fa la sua parte, è molto basso, almeno secondo lui. Probabilmente poi questa altezza è proporzionata rispetto all'altezza degli altri. Il regista, che è Sam Mendes, gli ha detto no, guarda che in realtà...
0: Ma perché lì è scalzo e l'altro c'ha il tacchetto.
1: Sì, probabilmente sì. È quello. Alla fine infatti si è risolto in nulla, insomma.
2: È molto alto, ma molto molto molto John Lennon.
1: Quello che fa John Lennon, che nella verità non è così alto, non era così più alto, anzi secondo me, ma è difficile risalire, perché sono andato a guardare Paul Mescal 1,70. Poi ho guardato chi ha corretto Wikipedia.
2: 1,80.
1: Nicola Savino.
2: 1,80.
1: Poi sono andato e poi
2: qui dice 1,80 Paul Mescal. Guarda che l'argomento altezza è mio, scusami, altezza e capelli, cioè i miei complessi sono miei come argomento.
1: Sì. Io Paul McCartney l'ho visto e secondo me non è 1,70 come c'è scritto invece su Wikipedia, ma è molto più alto, cioè, secondo me almeno 1,80 sarà, insomma.
2: Cioè comunque sono alti uguali, mo, insomma,
1: sì, alla fine non
2: una polemica per niente, ecco.
1: Poi comunque
2: quando è pronto, prego. Lo sai quando sarà pronto?
1: Beh, lo stanno girando, quindi uscirà immagino la primavera prossima,
2: 27 tutta la vita.
1: Sui monitor di studio, che poi sono quelli che vedete da casa, sì. Insomma, se ci guardate sul 69 o sul canale YouTube, ci sono delle immagini di Paul McCartney adesso, delle interviste.
2: Sì.
1: Oh, è verissima quella cosa che l'essere umano, che il maschio anziano tende a sembrare una donna.
2: Sì,
0: gli inglesi.
1: Specialmente
2: gli
1: inglesi.
2: Ma gli inglesi, italiani.
0: Io conosco dei maschi anziani italiani che non somigliano alle donne.
2: No, quello no. Però...
1: Perché magari non si acconciano. Però Paul McCartney, adesso c'è un po' di barba, quello magari mimetizza. Ma con quei capelli lì sembra veramente una nostra zia.
2: Sì,
1: insomma,
2: sì,
1: no?
2: Sì,
1: voglio mancare di rispetto.
2: Si nasce e si muore in un sesso ibrido.
1: Si somiglia appena nati e vicini alla fine.
2: Siamo un unico genere. Genere, ecco, diciamo, per la gioia della cultura woke.
1: Esatto.
2: Non c'è genere.
1: Senti, ma se poi fanno, quando noi saremo
2: stramorti, come chi te stramorti?
1: In Erasmus da qualche parte.
2: Sì, bravo, in orgasmus spero di essere.
1: Se fanno un nostro film, quanto deve essere alto quello che fa te?
2: 1,75 quello che fa me e 1,74 quello che fa Linus, che è la sua vera altezza.
1: Vabbè. Ritornerai.
2: È un bolero.

0: Vittoria Monet su Radio DJ. Sono a corto di Monet, se qualcuno di voi ne ha.
1: Ma incredibile.
0: Perché abbiamo la macchinetta delle bibite, dell'acqua in particolare, più antica dell'universo.
1: Sì.
0: Peraltro quella che c'è al quinto piano è ancora peggio di questa. Quella che c'è al quinto piano, dove vado a prendere la bottiglietta d'acqua, funziona solo con la moneta e non dà resto.
1: Quindi, ah, figurati.
0: La bottiglietta costa 30 centesimi, se tu ne metti uno ti incula tutto, ti porta via tutto il resto.
1: Ti soffia tutto il resto. Vabbè,
0: ed è difficile avere della moneta in tasca.
2: Sì, perché poi, data l'antichità del mezzo, servono i sesterzi.
1: Sì, esatto, bravo, esatto.
0: Questa canzone?
1: Che parte con ritornerai, tapatatà, tapatatà. Quella roba lì è un bolero.
0: Come la
1: giacca corta.
0: Il bolerino.
1: Bolerino o Spencer, che dir si voglia.
0: Spencer aveva le spalle anche un po' larghe.
1: Vestito da torero.
0: Da torero.
1: Come diceva Lucio Dalla in Telefonami tra vent'anni.
0: Sì, sì.
1: Vestito da torero con una torta in mano.
0: No, il bolero è la Carmen di Bizet, è un bolero.
1: La Carmen di Bizet è un bolero. Sentiamo.
0: Sì, sì. Questo è Bolero di Ravenna, anche la Carmen è Bolero. E questa informazione ti giunge da?
1: No, mi giunge da... Ritornerai.
0: San Donato.
1: No, San Donato non ho. Torno ogni tanto, vado al cimitero come quella che era dalla nonna e ci ascoltava.
0: Ha scritto un ascoltatore che si chiama Francesco, credo abbia scritto dall'Inghilterra, anzi dalla perfida Albione.
1: Esatto.
0: I miei gemellini faranno la parte del figlio di Ringo Starr in questo film che Sam Mendes sta girando, il biopic dei Beatles.
1: Sì, sì.
0: Evidentemente, mi pare di aver capito dal messaggio, ci sono delle scene di vita extra, diciamo, musicale, no? Il rapporto personale fra i quattro Beatles, e c'è un bambino che deve fare la parte del figlio.
1: Ma ce n'è uno, non ce ne sono due.
0: Però siccome c'è una legge per la quale un bambino non può stare più di tanto sul set, allora lui, avendo due gemelli, li fa alternare.
1: Giusto.
0: E quindi come sarà arrivato a questo ruolo?
1: Non lo so.

0: So soltanto che abbiamo provato a chiamarlo e non ci ha risposto, perché al posto, diciamo, al posto di lavoro dei due bambini ci tiene molto, e la squalifica sarebbe stata immediata. Cioè, in genere come funziona? Noi ci infiliamo in una produzione, in una cosa, chiedendo curiosità, la produzione lo viene a sapere e li lascia a casa. Ecco, per
1: abbiamo già un po' di vittime sulla coscienza. Saluto a Franceschio e ai gemellini.
0: Esatto.
1: E quando lo vedremo ti penseremo, Francesco.
0: Esattamente, esattamente.
1: Paul Mescal, adoro, hanno scritto molti ascoltatori e ascoltatrici. È quello che ha fatto Shakespeare in Hamnet, che è un film po' cupo, però molto bello.
0: Sì.
1: Molto premiato agli scorsi Oscar.
0: Sì, credo anche di averlo visto e non mi ricordo niente.
1: Ha fatto anche il Gladiatore 2, insomma. Sempre Paul Mescal.
0: Avessi detto.
1: Sono andato a casa sua a bere.
0: Cosa avete bevuto?
1: Mi ha offerto dentro il verme.
0: Paul Mescal a tequila. Bene, molto bene.
1: Si chiama Mezcal il liquore, invece, sì, no? Quello, con la Z, credo.
2: Quello
1: però col
2: sì,
1: verme.
2: Col verme che poi si mangia pure.
1: Si non è che sia obbligatorio.
0: La domanda, senza rete, quindi vedo il panico nei vostri occhi. Si hanno notizie di Sandrino Cattelan?
2: Sandrino Cattelan oggi
1: nessuna nuova, buona nuova. Non l'ho sentito, quindi immagino che sia al suo posto, magari con la voce un po' così. C'è.
0: Con Feed Russo, va in onda con Federico Russo. Ah, perché ha poca voce. Bello, mi piace. Con il segnante di sostegno. Bello.

0: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Da 25 anni con ING. Puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39€ e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59€,
11: ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883. Il viaggio nella storia degli 883 continua. La nuova stagione della serie Sky Original Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883, ti porta dentro la storia di un'amicizia che ci ha fatto cantare e emozionare.

0: perderti i nuovi episodi di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Ogni venerdì in esclusiva, solo su Sky.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!
4: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
5: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
4: Che fai?
5: Lavoro per la salute del corpo.
4: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
5: Una parte? Al massimo una particella.
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Ehi, umano!
8: Trovo prezzi più bassi se ci riesci, mia!
9: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
10: Il compleanno Cry è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese offerte come i frollini Cry da 350 grammi a 99 centesimi. Cry, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
11: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
12: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno adesso. DJ!
4: È di nuovo il momento delle notizie. Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie e imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario per 5 miliardi, da Italia ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. E proprio la crisi energetica è uno degli argomenti principali sul tavolo del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Sul tavolo anche il bilancio e la guerra in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di droni nella regione russa di Ryazan ha causato un incendio in una raffineria. In un'intervista al Financial Times, Zelensky aveva annunciato che Kiev avrebbe ripreso gli attacchi contro gli impianti petroliferi di Mosca, esprimendo la sua rabbia per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada, la replica di Elon Musk. È salito a 30 vittime, tra cui 27 bambini e la loro insegnante, il bilancio del crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan. Almeno 40 i feriti, alcuni dei quali sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Leone XIV ha trascorso bene la notte al Policlinico Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione, lo ha comunicato la sala stampa vaticana. Al Papa sono arrivati gli auguri di pronta guarigione anche da parte di Donald Trump, che in passato lo aveva pesantemente criticato, definendolo debole e pessimo in politica estera. Ancora incidenti mortali sul lavoro. Un giovane di 23 anni è morto mentre stava lavorando con un macchinario in una cantina sociale di Scerni, nel Chietino. La vittima era uno studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente al lavoro come stagionale. E nel porto canale di Cagliari, un autotrasportatore di 61 anni è stato travolto e ucciso da alcuni giganteschi tubi metallici durante le operazioni di carico sul suo camion. Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate.

0: minacciate. Era il trattamento riservato a 4 anziane ospiti di una RSA in provincia di Milano, quando ogni giorno venivano messe a letto e vestite. 3 operatori sociosanitari, 2 uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione. 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale e abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime. Siamo allo sport, il calcio, il turno di Champions League si chiude con 2 KO per le italiane che si aggiungono a quelli di Inter e Napoli. All'Olimpico la Roma in vantaggio con il Real Madrid per 3-1 all'82esimo, subisce 3 gol che fissano il punteggio sul 4-3. A Rotterdam il Como viene rimontato e battuto dal Feyenoord per 3-2. Stasera Milan e Juventus sono impegnati in Europa League. Alle 18.45 i rossoneri sono di scena a Salisburgo, alle 21 i bianconeri scendono in campo a Vigo con il Celta. Alla stessa ora in Conference League l'Atalanta riceve i Ciprioti del Paphos.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
7: Troni, non ci sono paragoni.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
12: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Allora, c'è Michela che vorrebbe avere in regalo i biglietti per il mio spettacolo, ma non abbiamo più il premio fedeltà.
1: No.
0: Però dice, sarebbe bello, li potrei prendere, ma sarebbe bello averli regalati. Io, fai finta, però non ce li abbiamo più. Perché non avere la voce può fermare una puntata, ma non può fermare la promozione del...
2: Comunque hai una voce per... Sembri Rosalia, sembri. Ma sono senti che voce squillante, ma cosa mi hai fatto venire a fare cosa?
0: Sono sexy. Sì. Ma oggi molto meglio. Ieri era un po' peggio. Buongiorno a tutti ragazzi, come state? State bene? Questa è Radio DJ.
2: Bene.
0: Adesso mettiamo la sigla e poi vi spieghiamo cosa abbiamo acchittato per oggi. Vai. Ma io dentro sono... ho il carnevale di Rio, eh. Perché...
3: sì, Pepe.
0: Oh.
3: Sì.
0: Allora, una cosa che ho notato, che però vi chiedo di non fare, è che quando uno ha giù la voce, le persone intorno a lui tendono a parlare adeguandosi al suo tono di voce. Cioè, tutta la mattina che io parlo con Walter mi parla. Guarda che tu puoi parlare. Quindi mi raccomando, sì. Voi statemi su. Ciao Fede.
2: Ciao, quindi...
0: Grazie Fede che sei venuto ad aiutarmi.
2: Cosa? Allora, in effetti si dice quando uno ha giù la voce, guarda... L'ispettore Gadget.
1: Combattono.
2: L'ispettore Derry.
0: Sto ispettorando.
2: Poi dopo magari parliamo di cosa veramente significa ispettorare.
0: Cioè, ieri ho studiato tantissimo.
2: Cioè, l'ispettore va dentro alla cosa. Ispettorare vuol dire fare
0: la
2: uscire.
0: La tiri fuori. No. Perché, allora, chi segue questo programma da tanto tempo, almeno una volta, due volte l'anno forse, è abituato a sentirmi senza voce, perché mi capita spesso. Di solito però è tipo una faringite, laringite. Ok, quindi sono le corde vocali, probabilmente parlo male. Qui invece è stato proprio un corpo d'aria.
2: Ho preso un corpo d'aria.
0: Quindi che cosa succede? C'è questa parola brutta da dire a mezzogiorno e 9 minuti, che è il catarro.
2: Sì,
0: ho le
2: sì.
0: corde vocali. Praticamente immaginate le corde vocali come le corde degli SWAT.
2: Sì. Sì.
0: E attaccate a queste corde vocali è pieno di piccoli omini di catarro che sono
2: dei tarzanelli, ma delle corde, delle corde della gola.
0: Lì, corde vocali. E quindi è dall'altro ieri che sto espettorando. Sì,
2: questo
0: sto
2: perché espettorando. È talmente sensuale adesso la tua voce che dobbiamo parlare di cose molto più basse.
0: Sì,
2: perché
0: sennò
2: qua
0: diventa l'ormone,
2: una roba OnlyFans,
0: sennò...
2: quasi. Sì, troppo sì, ASMR. Sì, sì, sì.
0: Ho scoperto anche una cosa sul colore. Non so se vogliamo addentrarci.
2: Immagino
0: così
2: tanto. Che più scuro è, peggio è.
0: Allora, no. Più
1: io... cioè, ci stai per dire come sono vestiti gli omini?
0: No, vi sto per dire che c'è a volte una differenza. A volte è un po' più chiaro, a volte un po' più scuro. Più scuro vuol dire che è pieno di globuli bianchi che stanno facendo ammazzate per difendere il tuo corpo dall'infezione.
2: Pensa che sono bianchi, cioè, nel senso.
0: Ma portano il ferro, così ho letto, non lo so. Adesso c'era qualche dottore. Basta, ho chiusa la parentesi sul colore.
2: Quindi stai espettorando ferro.
0: Di base, bene. Sì.
3: E Federico parteciperà anche ai Giovedì Lemma, immagino.
0: No, Federico deve condurre questa puntata.
2: Fate di me quello che volete.
3: Ne è arrivata uno che secondo me proprio ha capito il tema che c'è Federico. Allora, Giovedì Lemma, domani parto per un weekend ad Atene. Meglio birra greca o vino greco?
2: No, tutta la vita, scusate, tutta la vita birra greca. No, il vino greco è molto
3: Hai
2: rischioso.
3: Anche una marca?
2: Beh, certo, ovviamente la Alfa.
0: Ah,
2: poi
0: la
2: così,
0: Alfa.
2: Così anche in ordine alfabetico non hai problemi. Cioè, la prima in ordine alfabetico.
0: Io sono appena tornato e sono andato lì con ricordi dell'ultima volta che ero stato ad Atene facendo un po' il figo, ordinando la Mythos.
2: La Mythos, sì, però secondo me io ti consiglio.
0: Ma non te la danno mica più tanto. Adesso ce n'è un'altra che inizia con la M, forse anche
2: Mamos.
0: La Mamos.
2: No, scusate, perché sennò
3: cintura nera.

0: di birre greche.
1: No, è che vado in vacanza in Grecia ormai da anni. La Mamos. Walter mi ha seguito tante volte e sa perfettamente l'alfetta. Che comunque quelle sono le birre. L'Alfa, Mamos. Sì, quelle sono le più comuni.
2: Beh, logo.

0: Devi, devi prima bere senza toccarlo, così il sorsino, e poi puoi continuare.
1: Bello,
0: sì,
1: bello.
0: Beh,
1: comunque,
0: dai,
1: sì,
0: abbiamo cominciato.
1: Allora, Federico, Federico rimarrà qui oggi per condurre questa puntata. Io farò dei mugugni. Però, se avete dei giovi dilemma per Federico, mandateli
0: come
1: pure.
0: Per Federico. Per,
1: no, i giovi dilemma sono vostri, nel senso, il problema nella vita ce l'avete voi. Però oggi sappiate che a risolvervi la vita ci sarà Federico. Quindi sì, 347-342-5220.
0: Se volete sentire Ale spettorare al microfono, chiedete pure.
1: Ma ditemi la verità, oggi avrei dovuto dire a Linus: sto a casa o...
0: No, ma guarda, no, come la stiamo portando a casa. Ci sta, va bene. Ma sì, guarda, l'ho già fatta ormai.
1: Perché questa mattina mi sembrava meglio, adesso sentendola in radio è proprio un po'...
0: Ma ormai è finita, ormai, ragazzi, mancano tre interventi, è finito il programma.
1: Abbiamo già fatto. Tu abituato alle due ore.
0: Io sono abituato alle due ore, per me è uno scatto questo.
1: Questa è una schioppettata.
0: Certo.
1: Va bene, mettiamo il primo disco di oggi, vai Maurizio. Ah, in No Doubt.
0: Dai, prendi l'intro, che magari senza voce prendi l'intro.
1: Adesso.
0: Adesso.

0: Fede, mio marito non vuole accompagnarmi al concerto dei Fountains DC a giugno. Prendo comunque i biglietti e poi sto con te?
1: Sì, sì, andata, andata perché ci voglio andare, quindi sì, andiamo insieme.
0: Giovedì Lemma, mia moglie mi fa spendere all'anno dai 7.000 ai 9.000 euro in viaggi nel mondo. Però siamo due, una bambina, viaggiamo così. Secondo voi devo mettergli un freno perché è troppo, oppure finché possiamo permettercelo facciamo?
1: Fatelo se potete permettervelo.
2: Ma poi è più di un viaggio, loro sono almeno in tre.
0: Non è neanche
1: 7.000
0: così.
1: Esatto, alla fine.
0: Alla fine. Viaggi in giro per il mondo.
2: Sei anche brava a trovare i prezzacci.
0: Sì, probabilmente si fa anche delle belle occasioni. No, va bene.
2: Continua.
1: Anzi, segnate il numero che ho bisogno di chiedergli un paio di cose che...
0: su come prendere i biglietti
1: Mamma
0: buoni.
1: Mamma mia, ragazzi. Sì, sì, non è proprio il mio sport quello,
0: Tu come fai? Agenzia? No. Fai da te su internet?
1: Allora, faccio fare a con chi devo andare. E poi ti devo, ti
0: Beh,
1: devo.
0: Sì,
1: oppure,
0: classica Fede. Classica Fede.
1: Oppure le Sky Scanner, quelle cose lì. Però comunque non c'ho... Non ho proprio quella Anch'io. Sensibilità del trovare l'occasione. Anche Airbnb, B&B, lo faccio ma non azzecco mai.
0: Guarda, lo stai dicendo uno che non sa neanche cercare le cose su Google. Quindi ti capisco.
1: Ma infatti, scusa, a proposito di dilemma, non so se l'hai mai raccontato delle nostre conversazioni sui dilemmi tecnologici.
0: No, la settimana scorsa Fede

0: Mi ha mandato un messaggio per capire come avevo fatto a promuovere in maniera così eccezionale una cosa che io non avevo idea di aver fatto.
1: Sì, cioè lui aveva messo un link per la sua newsletter in cui praticamente se tu accedevi dovevi per forza iscriverti. Cioè era un'imposizione di iscrizione. Io ho detto, ma è bellissimo, lo vorrei fare anch'io, come hai fatto? E lui mi ha detto, ma a proposito, io pensavo di aver fatto completamente diverso. Cioè sembravamo non io e Ale che parlavamo della nostra newsletter, ma i nostri genitori che parlavano delle cose nostre.
0: Era una specie di ritorno al futuro venuto male.
2: Con l'indice sulla tastiera.
0: Nicolò.
3: Eccoci.
0: Eccoci Nicolò, come stai? Tutto bene?
3: Bene, bene. Nicolò. Ciao, ti sento un po' così.
1: Nicolò, tu puoi alzare l'entusiasmo, non è per la voce di Ale che dobbiamo tutti
0: Nicolò,
1: parlare
0: stammi
1: così,
0: su, porco
3: su.
0: Giuda, non mi fare, per favore.
3: No, io sono suissimo, adesso spacco tutto.
0: Bravo, bravo Nicolò, una furia devi
2: avere. C'è solo vai,
0: tigre, racconta tutto a Federico, tigrone. Vai.
3: Allora Fede, praticamente domenica siamo andati a visitare una villa storica.
1: Sì.
3: E abbiamo preso subito il primo turno, così almeno to parcheggio, non c'erano problemi, e siamo riusciti ad arrivare pure puntualissimi, anzi quella mezz'oretta prima che l'associazione ti consigliava di arrivare.
1: Ok.
3: Arriviamo al cancello e chiuso, ressa, chiediamo informazioni agli altri turisti lì. Ci dicono, guarda, ci hanno detto di aspettare che comunque il posto apre alle 10.
0: Sì.
3: E c'era il tizio lì al cancello che diceva, no, il posto apre alle 10, non mi interessa cosa c'è scritto sulla mail.
1: Vabbè, è stato maleducato. Scusa, ti faccio subito una domanda, come la professoressa Andreoli. Sì. Devo chiederti subito una cosa.
0: Facciamo un roleplay.
1: Ma scusa, ma l'hai visitata per comprarla, dato che voi ascoltatori di Catalan avete la RAL molto alta?
0: Perché non c'è altro motivo per andare a vedere una villa. Perché
3: no,
0: uno va a vedere le ville,
3: perché,
0: scusa.
1: Subito i primi.
3: Anche perché io ho il divano attaccato al muro, quindi...
0: Ok. Ma scusami, chi eravate? Hai detto, siamo andati tu e la tua
3: allora,
0: ragazza?
3: Allora, eravamo io e la mia Steffi. E poi, vabbè, comunque c'erano tutti gli altri...
0: Un po' di...
3: C'era un po' di gente.
0: Quindi il giovedì dilemma punto... hai trovato questo...
1: guardiano maleducato.
0: Sì, guardiano un po' maleducato e tu vuoi sapere se denunciarlo.
3: Praticamente sì, no, perché non è che è stato solo maleducato in quel punto. Poi arrivate alle 10 e uscite e fa, fate una fila, se no non apriamo, tipo tutto così. Poi ripetuto pure in inglese.
1: Non cortesissimo, ma neanche una maleducazione. No, fatela.
0: E poi in base ha ragione.
1: Sembra offensivo, dai.
0: Allora, devo dire che gli italiani... sono secondi forse solo agli indiani nel non rispettare le file quando ci sono, no? Cioè, non hanno mai chiaro proprio
1: e dire
0: il concetto
1: che si dice in fila indiana, cioè, è incredibile.
3: Il punto è che poi, vabbè, me l'avresti chiesto era la sesta volta che ti dicevo fai una fila, ci sta che la sesta ti ringrazi.
1: Sì.
3: Però era la prima volta, è partito già subito così.
1: Vabbè, tu cosa vuoi fare però?
2: Però lui tutti i giorni dovrà dire state in fila, è stata in fila.
0: Non fare il fiocco di neve.
2: Nicolò,
0: puoi reggerle queste cose però, Nicolò. Dai, su.
3: Sì, ma io posso reggerle, però io ho un negozio, non è che sono le palle girate con una fanculo.
0: Voglio vedere. Negozio di cosa?
3: Di ottica.
0: In che modo potrebbero girarti le balle nel negozio di ottica? Beh, uno che ti chiede magari di provare 20 montature, no, provo questo,
2: mette
0: provo
2: le
0: quello, tocca, tocca le cose.
1: Poi no? Se ne va e dice ci penso.
0: Ci penso, esatto.
1: Però va a sbattere contro il vetro perché non vede bene.
3: Sono Gandhi, poi a casa tiro le testate al muro.
4: Ma cosa ha fatto di me? Io non ho capito cosa ha fatto.
0: E gli ha detto di stare in fila. E Nicolò questa roba qua...
2: Era un po' ruvido.
3: No, era molto ruvido.
0: Vabbè, ma scusami.
3: Poi lui stesso ha detto... se ci avete da lamentarvi scrivete all'associazione.
0: Ti ha sfidato, ti ha provocato.
2: Scrivere che le mail le legge lui.
3: E a quel punto, ma cioè non è che poi era provocazione a me, era proprio ha trattato male tutto il gruppo.
1: Sì,
3: in realtà.
1: Sì.
4: Ma tu lì gli hai detto qualcosa?
3: No, lì per lì no, perché
1: te la sei fatta bollire.
3: Devo mettermi a fare rissa col volontario.
0: Scusami, ma quindi siamo di fronte a un leone da tastiera?
4: Classico.
0: Siamo di fronte
2: potenziale.
0: Al più classico dei leoni.
2: Cioè, è un potenziale.
0: Ma e tu in questa denuncia, perché lui ha detto per le lamentele c'è mio zio Antunello. Se adesso tu scrivi alla mail per lamentarti, cosa scriveresti?
3: Siccome ho buttato l'occhio al cartellino del tizio, che si chiama Tizio Caio, facciamo finta, scriverei Cara associazione, tutto bello, villa bellissima, guida stupenda, però all'ingresso c'era sto
0: tizio Cassio
3: che non era tutto a posto, ragazzi.
1: Vabbè, andresti quindi a lamentarti comunque l'associazione. Certo, come ha operato nel silenzio tu, mamma mia, hai pure guardato il nome del cartellino.
0: Ma secondo voi poi queste cose qua l'associazione ci fa caso?
2: Sì. Beh,
0: no, sì, magari sì, se arrivano due, magari una no, però se ne arrivano tante.
2: Secondo me
0: sì,
2: le recensioni le vanno a leggere.
0: Sì, un po' sì.
1: Io invece andrei proprio a aspettare a me... Tizio Caio e lo sfiderei e ci parlerei proprio vis-à-vis.
3: A singolar tensione.
1: Beh, prima sì.
0: Vai spesso a visitare le ville? È un tuo hobby?
3: No, beh, poi la villa era una cosa, è un bene di questa associazione.
0: No, ma dico
3: poi
0: di solito, li trovi migliori, li trovi peggiori?
1: E se sì, che villa ci consigli di...
3: Non ho mai avuto problemi in visite, tour guidati, eccetera.
1: Proprio Tizio Caio che ti ha preso di mira.
2: Il più delle volte sono volontari.
0: Comunque
2: poi,
0: la mia posso dire, esatto. ci tornerai mai più in quella villa?
3: No.
0: Che cazzo, te
2: io
0: frega,
2: non sono
0: no.
2: grande fan di questo recensire
0: ma
2: qualunque
0: esatto,
2: cosa.
0: Magari quel giorno lì, poverino, ci avevi fatti i suoi. Magari questo perde il lavoro.
3: Infatti, poi esatto. Poi, siccome già i volontari immagino non siano così facili da trovare,
0: infatti,
3: per queste cose.
0: Già è venuto lì ad
3: aprire. Poi magari era solo quel giorno che era un po' così.
0: Ecco, torni il weekend prossimo. Se è ancora così, scrivi. Ecco. Se no, no, lasci perdere. Oppure non tornare mai più e lascia perdere.
2: Oppure quando sei lì, parla direttamente con qualcuno.
3: Infatti, abbiamo perché subito dopo c'era un tizio e gli abbiamo detto: senti, ma il tizio d'ingresso era un po' così. E lui ha detto: guarda, parlane all'altro tizio che c'è lì allo stand con gli occhiali.
0: Vabbè, troppi tizi. Dai, Nicolò, troppi tizi. Vatti a bere una birra, e cincina la nostra, Nicolò.
4: Oppure pensaci ancora un po'. Sì. Ci pensi ancora bene.
3: Fra un annetto scriverò e dirò.
0: Non essere troppo impulsivo.
3: Mi è venuto in mente che sono stato...
1: Nicolò, però se ti viene in mente una villa che ci consigli di visitare magari nel weekend, così scrivicela,
0: facci sapere,
1: ci andiamo insieme.
3: Però,
1: ok,
3: però esatto, ci andiamo insieme, poi nel caso
0: basta. Nicolò, basta che Maurizio deve mettere un disco.
1: Dimentica
0: ciao,
1: tutto.
0: Bravo,
5: ciao Maurizio,
0: ciao. Don't look back in anger, Nicolò.
2: Ricorda solo la villa che era bella.
4: Ha messo giù
0: gli hai messo giù
3: no,
0: tu?
3: No,
0: allora no, adesso mettiamo
4: giù
0: noi. Va bene, ciao Nick.
1: Ciao, ragazzi.
6: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: ma per fede. Devo partire per l'Inghilterra, dove so esserci come temperatura più o meno 7 gradi. Io parto da Palermo, qua ce ne sono 30. Escludo il piumino e porto maglione di lana e kiwi, o parto con il piumino e canottiera sotto? Ho uno zaino 40x30, Francesca.
1: No, allora, piumino e canottiera ci vuole qualcosa di mezzo, no?
0: Fai una roba un po' cipollata.
1: Sì. Allora, a parte non... Io sono stato a Londra questo weekend, non erano 7 gradi, però magari pizzica un po' 12-13. Io farei maglione pesante.
0: Sì.
1: E poi sopra una cosina, magari non proprio un piumone, una cosina, un giubbino che
0: se
1: ti
0: non
1: salva.
0: Hai il 100 grammi.
1: Il 100 grammi.
0: Il 100 grammi. È che se, Francesca, se non hai il piumino, come fanno gli altri italiani a riconoscerti?
1: È vero, lucido deve essere il piumino.
0: Questa
1: cioè,
0: è una roba incredibile. In qualunque città d'Europa tu vada, a un certo punto c'è uno col piumino ed è italiano al 100%.
1: Italian, why?
0: Because you have the piumino, the little feather. You have the little feather.
2: A me piace sempre il concetto del se poi mi serve, me lo compro lì. Mi porto il meno possibile per due giorni.
0: Vero. Sì, anche se proprio sei in difficoltà e così hai anche un gadget da portarti indietro.
1: Io faccio il contrario, porto tipo delle magliettacce che magari devo buttare, me le porto, gli faccio fare l'ultima e lascio lì.
2: Tanti lo fanno.
1: Ci dormo. Lascio lì.
3: Madonna, sì, ricchi.
0: Ricchi. La ricchezza di Federico.
1: Sono nel programma giusto, no?
0: Così non lo avremmo mai chiamato altrimenti.
1: Qua bisogna parlare così. Sto fingendo, ovviamente, ma bisogna parlare così.
0: Ieri sono stata da un dentista per un controllo e ho notato che hai i denti orribili, sporchi e storti. È un dentista, quindi mi aspettavo una bocca perfetta. Non lo giudico per l'estetica e vado al controllo della prossima settimana o disdico?
2: Disdici.
0: Allora, ma secondo me anche.
1: Il mio parrucchiere è pelato. Però è bravo.
0: Però lì non è una scelta. Lì non è una scelta.
1: Il dentista con i denti marci.
0: Sì,
2: o ha paura dei dentisti perché sa cosa fa.
0: È come il nutrizionista che. Ma no.
1: O magari è inglese. Che sai che lì la cura dei denti è facoltativa, quindi
0: ma dipende
1: magari
0: se ha il piumino. Ce l'avrà il piumino. Se non ha il piumino, forse è inglese. Però non lo so. No, però no, dentista con i denti storti. E
1: No, sai.
2: Che io anche con un architetto ho fatto questo ragionamento? Cioè, perché ho pensato: ma scusa, ma
0: se hai i denti storti, come fa a mettermi le mensole dritte?
2: Non erano storti, erano proprio c'era proprio dell'incuria.
0: Ma i denti?
2: Totale. Però io ho pensato: un signore che stava facendo un lavoro nel mio vecchio palazzo, no? E io pensavo: ma scusami, cioè,
0: se hai i denti sporchi,
2: tu ti preoccupi dell'estetica e questa cosa non la curi?
0: Mi sembra un giro un po' largo quello rispetto a dentista. Sì. Però,
2: mi ha impressionato.
1: Però, io sono andato solo una volta dall'oculista e quando sono entrato lui fa dunque. Ah, ecco, sei qui. Però ho detto vabbè, dai, sarà un caso, no?
0: Bello. O se no, vacci e se lui ti fa delle osservazioni tipo dovresti curare più, ci litighi. Cioè, da che pulpito? Vai lì, fai da che pulpito. Fai la Nicolò. E poi gli scrivi una mail dopo.
1: Non hai mai guardato allo specchio.
2: Comunque, ma non era.
0: Fai così. Proprio lei mi dice queste cose.
1: Ma scusi, ma perché non pensa alla sua di bocca?
0: Bravo, così.
1: Beh, sì, io farei così.
0: È comunque una strategia.
1: Paghi perché paghi la visita, però ti diverti.
0: Certo, però ti sfoghi.
1: Mamma mia.
2: Però il tema non era lo storto, era l'igiene.
0: Era un po' tutto.
1: È peggio ancora lì.
3: Era un po' tutto, veramente.
2: No, perché lo storto.
0: Ci dobbiamo fermare.
1: Devi forse chiudere. Era un po' tutto.
0: Maurizio, mi espettori la pubblicità, per favore. Espettora la pubblicità.
4: Radio DJ. One Nation, One Station.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Per il conto faccio io, ci mancherebbe.

0: non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix. Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepac.org.
9: Radio DJ consiglia
10: questa sera sei bellissima.
11: Cesare Cremonini, Amatour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Valasport a novembre e dicembre.
10: Paparazzi a me non parli più.
11: Bologna, Torino, Milano, a grande richiesta aggiunte nuove date.
10: Logico, sì, è logico.
11: Cesare Cremonini, Amatour, biglietti su livenation.it.
12: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
14: Ehi, umano!
15: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
16: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
17: Sì, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa,
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
11: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.
19: Laga.
20: Che cos'è questo nulla?
21: Radio DJ.

0: Bentornati su Radio DJ, giovedì 15 ottobre, la puntata di Giovedì Lemma, e c'è qui con noi Federico Russo per aiutarci in questa puntata, perché la mia voce fa...
1: Ma guarda che sta tornando normale.
0: Sta andando
1: meglio.
0: Sì,
1: è proprio vero che si scalda dopo un po'. È come se tu questa mezz'ora avessi fatto mi come i tenori.
0: Gli esercizi quelli...
1: Come i tenori o i tenores.
0: Sei pronto per una raffica di Giovedì Lemma?
1: Vai!
0: Ciao ragazzi, la questione è questa sera: ramen, quindi brodo, o riso saltato, sempre giapponese? Veloce veloce, perché sto per entrare al supermercato, devo comprare le cose, quindi muovetevi. Francesca, cosa compra? Riso saltato?
1: Ma ramen? Cucina lei, perché fare ramen non è proprio una passeggiata, cioè deve bollire, deve diventare brodo, no?
0: Walter,
1: io sarei per il riso saltato, perché il ramen non è che proprio sia un grande fan.
2: Secondo me intendeva quello da 4...
3: fa da paura.
0: Ma ti guarda, ti possino, veramente.
3: Una volta l'ho mangiato a casa di Ale, fatto da Carlo, era il miglior ramen,
1: ho capito,
3: della vita.
1: Ma è di Carlo questo messaggio o...
0: No, però
3: lui
0: fermo.
3: Sta per dire che ramen hai mangiato quella volta
0: a casa mia, perché l'ho fatto io. Vabbè, io e Carlo. Okay. No, è molto lungo il ramen, Cioè, soprattutto se vuoi fare le uova deliziose, andavano già messe questa mattina, sì, per fare il ramen stasera. Quindi a sto punto fatti un riso saltato.
1: Che sono delle uova sode che poi devono stare un po' anche
0: a marinare in tutta una serie di sostanze.
1: Sì, che poi vengono tagliate a metà e fanno parte, sono diciamo i jolly della presentazione del piatto, no?
0: Sì, cioè, sì, gli dai, mettili in mezzo.
2: Poi secondo me parlava del ramen istantaneo da 4,50 euro.
0: Ah, cioè, tipo il Saikebon, queste cose qua.
2: Ce n'è uno molto buono che è un'altra marca che non mi ricordo.
1: Sono buone tutte queste marche che abbiamo citato, va bene?
0: Oh, devo dire che il Saikebon,
1: certo, ma ti dirò, una volta ho intervistato lo chef Barbieri,
0: sì,
1: e gli ho detto: qual è proprio il tuo guilty pleasure, cioè la cosa che, ma non è proprio da chef, ma ti piace,
0: sì,
1: e lui mi ha detto che va fuori per il Saikebon. Fuori per il Saikebon.
0: L'ho fatto mangiare anche Walter, anche quello.
3: Dillo un'altra volta.
1: Fuori per il Saikebon.
0: Ok. Via Massena
1: fuori
0: numero 2.
2: Via Massena. Saikebon o Saikebon?
1: Non lo so, l'importante è che sia via Massena numero 2.
3: Anche tu il nome.
0: Secondo me è un sottile gioco di parole tra il sake, che è un termine giapponese, e il saike.
1: Ma sai che lo scopro adesso?
0: Lo so,
1: vero,
0: anch'io ci sto arrivando adesso.
2: Saikebon.
0: Saikebon dovrebbe essere un...
1: Hai ragione. Sta chiamando la Saikebon.
4: C'è uno, i signori della Saikebon, per dirti come ti si direbbe veramente.

0: Lippo Lippi e Cippa Lippa ci sono al telefono. Giovedì Lemma, rimaniamo in Giappone. Io e mio marito vorremmo fare un viaggio in Giappone l'anno prossimo. Siamo indecisi se affidarci a un'agenzia che fa viaggi di gruppo e quindi non pensare a niente se non a pagare, oppure organizzare noi e fare la vacanza da soli. Irene da Monza.
1: Guarda, io l'ho appena spiegato prima, non mi affiderei mai a me stesso, ma se voi avete questa capacità, organizzatevi, sì. Se lo sapete fare, sì.
0: Dipende anche dal vostro carattere, questo lo conoscete solo voi. Io viaggi di gruppo non li farei mai. Cioè, io non è proprio una cosa che mi attira andare in vacanza con degli sconosciuti.
2: Crociera?
0: Di gruppo, crociera è talmente, c'è talmente tanta gente che diventa di gruppo anche se vai da solo.
1: Ma di gruppo che non conosci,
0: sì, i viaggi,
1: come tante organizzazioni,
0: sì,
1: di cui non facciamo il nome perché abbiamo detto già
0: troppo
1: brand.
0: Sei anche bon, sì,
1: esatto. Quindi non possiamo... vorrei mai che ti arrivi tutto,
3: la quota.
1: No, sì. Che magari in via Massena arriva tutto viaggio e avventure nel mondo, tutti We Road,
0: si vola, tutte si quelle vola, cose lì, esatto. No, no, certo. Io farei voi due in Giappone.
1: Sì,
0: andate voi due. Ciao, sto per adottare una cucciola con staffetta. Cosa vuol dire?
2: Che la portano col treno dal luogo in cui si trova. Spesso, non so, Sardegna, cose che di
0: prende. Ah, magari c'è un allevamento da qualche parte e te lo portano col
1: treno. Prende dei passaggi. Sì, sì, cioè da Taranto. Sì.
0: Bla bla can.
1: Bravo, esatto. Bravo, carina.
0: Non c'è malattia, no, che ti mette in difficoltà.
1: Bau bau
0: bau. Bau
1: bau. Carina, carina. Dai,
0: comunque
1: siamo in forma.
0: Il giovedì Lemma era: è un Amstaff così. Lo chiamo Clitoride o Daphne?
2: Dai, oh.
0: Da Clitoride. No. Ma come Clitoride?
1: Cane, eh?
0: Ma come Clito? Clito.
3: Beh, bello Clit.
0: Veronica.
2: Vuoi veramente prenderlo questo povero cazzo?
0: Ma sei sicuro?
1: Guarda che si ferma
0: anche
1: alla
0: Daphne...
1: prima tappa.
0: Io sto
1: lei.
0: Facendo dei pensieri su Veronica. Adesso ve li dico però durante la canzone. Non ve li posso dire in onda. Non ve li posso dire in onda. Comunque Daphne, nel caso vai di Daphne.
1: Ma devi prendere l'intro dicendo
0: no,
1: adesso
0: fallo tu,
1: quando c'è da prendere l'intro. No, quando c'è da prendere l'intro di Veronica, poi devi dire...
0: Adesso. Oh no, sono bravissimo.

0: Allora, sono arrivati aggiornamenti. I cani a staffetta partono sempre dal canile. Mm-mm. Quindi non dall'allevamento, partono dal canile. Buono, buono a sapersi. Fede,
1: dimmi.
0: Senti che questa è forte.
1: Sì.
0: Giove Dilemma. Ospita a casa nostra il fratello della mia fidanzata. Ora, non è proprio che puzzi, però odora molto forte.
1: No, ma aspetta, aspetta. Via via che passano i giorni.
0: Cioè, è migliore. È un po' odore di uomo, sì. Un po' profumo, ma tutto sommato buono. Ah. Tanto che la mia parte gay vacilla un po'.
1: Ah.
0: Cioè, quindi, questo odore qua gli fa dire... Oh.
1: Quindi non è più un problema il fatto di averlo in casa.
0: O forse lo sta lo diventando... Quindi il Giove Dilemma è, a parte che dice, però non sembra più casa mia, perché comunque ognuno è abituato agli odori di casa sua. Quando entri c'è uno che ha un odore molto forte, ti cambia un po' il clima della stanza, come dicevano gli australiani. Esatto. No?
1: Senza fare il vento.
0: Esatto. Cosa faccio? Deodoro e arieggio o sopporto e un po' godo?
1: No, sopporta e goda, godi a questo punto.
0: Tanto poi
1: no?
0: Sai che va via, a un certo
1: tanto
0: punto.
1: Va via, però almeno ti fai quei tre giorni con un odore diverso
0: stai
1: in casa.
0: Stai lì, sì, ci può stare. Sì. Sto creando una suite con Tinozza in Valtellina.
2: Lasciato perplesso, io ci voglio pensare ancora un po'.
1: L'abbiamo risposto troppo così di cuore. Sì.
0: L'abbiamo sbrigata troppo veloce? Oh, magari gli cambia la vita questa
1: ma
0: cosa.
1: Tanto guarda che se reggi comunque non è che cambia moltissimo, perché si impregnano le lenzuola, le...
0: No. Cioè non è che uno può arieggiare e risolve così.
1: Hai detto... Scusa, hai detto questa cosa perché sei senza voce.
0: Sì.
1: Per quello che non si è sentito. No, dico, hai detto una cosa, ma siccome sei senza voce non si è sentito.
0: No, ho cercato di spingere al massimo. Sì.
2: Vabbè, Giove Dilemma. Al massimo.
1: Sono senti i cuscini del divano, quelli si impregnano, hai voglia da reare. Rimane.
0: È difficile. Sto creando una suite con Tinozza in Valtellina. Cosa vuol dire una suite con Tinozza?
2: Ah, con quei bagni fuori dalla...
0: Un po' da cowboy, che c'hai la vasca di legno.
1: La vasca di legno fuori.
0: E ti lavi mettendoti i pentolini d'acqua in testa.
2: No, ma con l'acqua calda quando fa freddo.
1: Bello, che fa tutto il fumo perché fa freddo, ovviamente, quindi c'ha tutto il vapore.
0: Devo investire 30.000. Ha
1: per
0: senso?
1: La ma scusa, fai una vasca interna calda con 30.000?
0: Con 30.000.
1: Cioè, fai un bagno.
0: Ma sai quante bollette paghi sparando proprio a 100 l'acqua calda?
2: Ci sta pensando che proprio gli avanzano.
1: Mamma, che Tinozza incredibile, 30.000.
0: Adesso, di la verità, di la verità. A Summer Camp arrivano questi messaggi. Cioè, siamo o no il programma con gli ascoltatori più abbienti?
1: No, veramente abbienti.
0: Mamma
1: sì,
0: mia,
1: sì,
0: questo
1: sì.
0: 30.000 per una Tinozza.
1: A Summer Camp una volta abbiamo parlato della cucina costosa di Walter. C'era un gelo, ma un gelo tra gli ascoltatori incredibile. Qua 30.000 di Tinozza, ragazzi.
0: Vi mettiamo l'ultima canzone di oggi. E poi l'abbiamo portata a casa. Domani vieni di nuovo, Fede.
1: Come vuoi, certo.
0: Vabbè, io mi sa che starò con Giotto così anche domani.

0: Io ce l'ho un amico, è Federico, che è venuto ad aiutarmi oggi, grazie. Cosa fai oggi, Fede? Io espettoro.
1: Tu espettori, io invece vado a mangiare la bresaola al supermarket come fa Walter e poi faccio summer camp.
0: Domani ci vediamo ancora, vuoi tornare?
1: Dipende
0: domani.
1: Quanto espettori, tu domattina ti svegli.
0: Adesso mi sveglio e dico,
1: guardi,
0: Fede, ho espettorato di brutto.
1: Di che colore?
0: Tacchipirina, sì,
1: di che colore
0: però?
1: Espettori, sì. Anche vabbè, fondamentale, vabbè. E poi me lo dici.
0: Ci regoliamo domani. Ragazzi, grazie mille a tutti, è stato bellissimo passare questa oretta in vostra compagnia.
1: Una voce incredibile adesso, è perfetta.
0: Dovrei fare un programma notturno però con questa voce qua, dovrei fare un po'.
1: E torniamo anche stanotte, se
0: facciamo
1: vuoi.
0: Stanotte da mezzanotte a luna o domani da mezzogiorno a luna. Ciao.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: C'è chi ridisegna lo spazio anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
16: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto!
18: Birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
19: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti.

0: crediti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucherlimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
2: Arredissima, dove la vita
3: Arredissima.
4: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
5: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
6: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
5: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
4: Vabbè, ascoltiamo.
5: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
4: Ma cosa?
6: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
5: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
7: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Cucù, cucù,
3: è l'ora di picchiamare. DJ
4: Time. Ciao, sono Albertino.
5: Sì, sì, sì.
4: Sei Fargetta?
5: Presente.
4: Ci sarebbe bisogno di un regista molto bravo.
5: Sì.
4: Tu hai tempo?
5: Eccomi, sono a disposizione, sì.
4: Benissimo. L'hai mai sentito il DJ Time?
5: Sì, fa da parecchi anni fa, sì, sì.
4: Se mancano che da mo' Nella puntata di oggi non mancherà il disco prezioso, ci raggiungerà Molella e naturalmente racconteremo una storia, DJ Time Story, e poi un po' di musica nuova. Tutto questo è il DJ Time.
6: Con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
7: Ricamare, ricamare, ricamare, ricamare, ricamare, ricamare, ricamare, ricamare.

0: Cioè, questa sarebbe. Dai, diciamo.
1: Beh, carina invece. No. Mick, se tu fai questi commenti pesanti.
0: Pesanti. Nel...
1: Hai detto beh, pesantissimo. No. Io lo prendo come un affronto. Tarpi le ali della creatività ai nostri ascoltatori.
0: Ci mancherebbe. L'unica cosa che vi chiedo, poi ve lo dice uno che non è di certo intonato. Magari, ecco, state vicini al microfono quando registrate l'audio, che mi sembrava un po' in fondo alla stanza.
2: Hai dovuto mettere strati su strati.
0: Era lontana, vero? Era un po' lontano, vabbè,
1: certo,
0: dai.
1: Me lo dite però anche bravi. A me, Mari, magari stai vicina, ma faccio la radio da 800 anni. Ma sei sicura che sei vicina? Me lo mangio questo microfono.
0: Allora, questa è Baby Steps, la
1: canzone
0: di...
1: Hai fatto un altro commento pesante su di me, hai fatto... Era pesantissimo.
3: Mick, non lo fare mai più.
0: Mai più! Non parlare di mia madre!
1: Mai più!
0: Va bene, 13:04 minuti, noi iniziamo la puntata di oggi. C'è dell'entusiasmo sulla puntata di
1: perché,
0: oggi.
1: Perché? Tra l'altro, immotivato.
0: Immotivato, ma
1: io
0: tra
1: il Vic
0: poco...
1: siamo già venuti, diciamo, alle mani per la, la prima notizia di cui parliamo, no, nel senso abbraccio di ferro e ha vinto il Vic perché io sono una schiappa. Però io sono d'accordo e lui no.
0: Adesso la vediamo, tempo al tempo, prima, ecco, esatto, che fate
1: Dani,
0: aprire
1: cincischi anche lì. Vic, fai un commento pesante al Dani,
0: allora.
1: Te l'ha fatto
0: così, perché bravo. I commenti pesanti di oggi sono singole parole dette con un tono un po'
1: più lunghe, certo. Trascinate.
0: Sì, chi è?
3: Oh mamma, ora inizia Vic e Mari su DJ. E oggi c'è anche la mia amica Anna Lia. Che belluria, ragazzi. Buongiorno.
0: Ma brava, che
1: buongiorno,
0: sta tutto
1: brava,
0: anche il nostro palinsesto. Meglio di noi, lo sa. C'è la pubblicità veloce, poi torniamo.
4: Radio DJ.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Scelgo sempre la formazione più adatta.
2: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
4: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: per essere raccontata la prima notizia sulla quale ci prenderemo a pugni.
1: Addirittura.
0: Questa è una diapositiva di poco fa in redazione quando stava scegliendo la notizia. Senti, senti, guarda, senti.
1: Certo, qua. Un po' tipo Vic, tipo Bud Spencer. Allora, gli italiani si stanno preparando ancora una volta a spostare le lancette all'indietro. L'abbiamo detto circa un miliardo di volte, ma tutte le volte capita e succede.
0: Diciamo che nella due volte notte, l'anno, sempre.
1: Tra sabato 24 e domenica 25.
0: Allora, facciamo un piccolo riassunto delle puntate precedenti. Adesso c'è l'ora legale. Torneremo. No, perché poi uno se lo dimentica.
1: Fammelo bene,
0: sempre.
1: Me lo dimentico.
0: Poi torneremo nella notte, appunto, come hai detto tu, tra il 24 e il 25, sempre di sabato notte succede questo, torneremo all'ora solare, quindi le lancette si spostano indietro, vuol dire che dormiremo un'ora di più.
1: Di più, che all'inizio sembra bello, poi però...
0: Ma no, a parte che per, adesso se no poi arriva il messaggio, ma non tutte le notti un'ora di più, no, solo quella notte lì ovviamente.
1: Quella notte lì, però c'è gente che ama lamentarsi, che dice no, sai, sono un po' così perché abbiamo cambiato l'ora, non lo so,
0: vabbè,
1: è successo la settimana scorsa, ormai è andata.
0: Sì.
1: Allora, cosa sta succedendo? Che l'Italia vuole fare da apripista in Europa nella battaglia per l'ora legale permanente.
0: Sì, no? Quindi tenere quella che abbiamo in questo momento.
1: In questo momento, sì. E io sarei d'accordo. E, chiedendo a Bruxelles di sbloccare una riforma che è ferma da 7 anni. Ecco perché sono 7 anni.
0: Noi ne parliamo
1: sempre
0: tutti gli anni, da 7 anni siamo qua incistati con questa questione. Ma io
1: proprio
0: in realtà
1: oggi,
0: no.
1: Il 15 ottobre hanno presentato una risoluzione.
0: Ti stai commuovendo per questa risoluzione.
1: No, non mi passa questa lunga influenza, cioè che mi è passata in tutti gli altri sintomi ma non nella gola. E ovviamente adesso toccherà al governo, in maniera trasversale, indipendentemente dal credo politico, decidere
0: cosa fare.
1: Se fare pressione su Bruxelles e arrivare a mantenere questo orario.
0: Esatto, perché allora io in realtà è difficile prendere una posizione certa, perché
1: ma è molto facile, perché io mi sveglio alle 9.
0: Tutti svegli tardi e quindi dice teniamo questa, perché allora spieghiamo che cosa succede. Succederebbe la seguente cosa: ci sarebbe un risparmio energetico, anche se qui è tutto un po' da stabilire, perché hanno visto che negli ultimi anni questo risparmio energetico, con soprattutto con le luci LED eccetera, è calato drasticamente. Negli anni, che ne so, 80-90, quando c'erano le alogene,
1: qua
0: era
1: di
0: molto
1: casa
0: diverso.
1: Avevi anche la lampada per farti la lampada abbronzante,
0: brava, che consumava 6 milioni di watt e lì il risparmio si notava. Ma comunque, se tu togli un'ora, diciamo, di luce la mattina per recuperare al pomeriggio, poi accendi la luce prima la mattina, insomma la coperta è corta.
1: Sì, la coperta è corta, però di fatto hanno detto che si potrebbero risparmiare ulteriori, mi sembra, 160 milioni ma non
0: di kilowatt, sì, esatto. Però poi ci sono anche gli esperti scienziati, gli specialisti della medicina del sonno, che dicono che in realtà sarebbe meglio tenere quella solare. Quindi va bene tenerne una sola, ma la solare, per cui avere una specie di ciclo anche tu del sonno, luce, veglia, bla bla bla, uguale al sole, come ha sempre fatto l'essere umano, diciamo.
1: Sì, il punto è che mantenendo un'ora di sole in più nel pomeriggio, sì, questo darebbe migliorerebbe la vita sociale delle persone,
0: sì,
1: potrebbero fare attività fisica all'aperto, sì, a gennaio sotto zero, ma non andiamo più sotto zero perché c'è il cambiamento climatico, anche per le attività, no? Per i ristoranti, per i bar, sì, per i luoghi di raccolta delle persone, insomma sarebbe un tipo di vita più sociale rispetto a quella che faresti invece alle 7 del mattino.
0: Certo.
1: Il piccolo problemino è che a Milano, per esempio, il sole sorgerebbe alle 9 e stavo dicendo, per me non è nessun problema dal momento
0: che alle 9 sei
1: alle
0: ancora
1: 9
0: in fase REM.
1: Cioè alle 9 io mi sto stiracchiando nel letto e dico magari sto ancora mezz'ora. Però vabbè, un altro tipo di vita.
0: No, certo,
1: e
0: lì
1: diceva agli studenti, ma io da che mondo è mondo mi ricordo che quando andavo a scuola era buio pesto.
0: Sì, no, tu ti svegliavi col buio, poi ora che arrivavi a scuola, che entravi alle 8 quando sorgeva il sole, 8 e 10 c'era già la luce.
1: Va
0: che
1: bene,
0: poi non
1: ma
0: è
1: ero
0: che
1: partita
0: si accende
1: dalla periferia comunque nella notte.
0: Sì, e pensa adesso,
1: eravamo io Marrakesh, quelli di Milano Sud
0: ancora più al buio, e poi i bar che la mattina fanno colazione lo farebbero al buio pesto, perché
1: allora...
0: c'è una social, e ma come, allora vale anche per loro, poveri.
1: Sì, ma è un po' di vita di vita magari personale, non solo, sì, di quella che ti porta alla

0: lavoro o a scuola,
1: sì,
0: finisci di lavorare, dici: ah, vedo un albero, cammino per una strada.
1: Io dico, per me va bene tenerne una, solo per non avere la rottura di balle di continuare a spostare questo orologio due volte l'anno.
0: Anche.
1: Ora, capire quale delle due.
0: Poi mi piace il fatto di essere apripista, ma se in sette anni non abbiamo cavato un ragno dal buco.
1: No, certo, però visto che c'era, tipo, hanno fatto anche una petizione online, hanno raccolto 360.000 firme,
0: certo,
1: una era la tua.

0: Che bella questa canzone. Our House 1982. Scusa, però nel frattempo ridevo perché sono arrivati dei messaggi degli ascoltatori, tutti molto fan ovviamente della luce di pomeriggio, per via del fatto che è tanto triste dalla prossima settimana.
1: Una tristezza incredibile, sì. Quando tutto sembra finito, le tue speranze te le devi chiudere dentro, certo, casa e basta.
0: Sono andate. Però allora aspetta, c'è Lorenzo che fa questa considerazione polemica nella polemica, senti.
2: Quindi parli di rottura di balle, di spostare l'orologio due volte all'anno. Parliamo del cambio gomme tra invernali e estive due volte all'anno, che adesso a Milano non serve proprio assolutamente a niente.
0: Niente, perché adesso se uno sta in città, ma se stai in città non hai l'obbligo di farlo, eh.
1: A me sai cosa servirebbe? Che qualcuno mi comprasse quattro gomme che ho in garage.
0: Quelle della truffa.
1: Quelle della truffa, per cui mio marito ha cercato di vendere, poi è stato truffato e quindi le ha ripagate a
0: due volte.
1: E sono nuove di pacca, ma lui non servono perché ha la macchina aziendale.
0: C'è bisogno.
1: E io non posso mettere dei ciaffi nel box perché ho quelle quattro gomme.
0: Ma immagino in quello spazio vuoto all'interno della gomma avrai già posizionato delle cose.
1: Sì. Sai cosa? Dei sottovasi ho messo.
0: Belli, perfetti, li infili dentro in piedi. Vabbè, senti, e poi c'è quest'altro messaggio che mi sembra la soluzione definitiva da portare a Bruxelles. Sì.
3: Vic, per mettere tutti d'accordo, anch'io sono per una sola, Ne mettiamo una, mezz'ora avanti o mezz'ora indietro, così almeno sono tutti d'accordo.
0: Mezz'ora, hai ragione. Così
1: come
0: non
1: quando dai l'orario di una cena, ma facciamole 8:30.
0: È un'idea eccezionale.
1: Che arriva prima, che arriva dopo. In molti sostenevano come me, insomma, sì, l'abolizione è rimanere all'orario che abbiamo adesso.
0: La legale, cioè quella che ti dà un po' più di luce di pomeriggio.
1: Legale,
0: ecco, sì.
1: Ed è legale. Allora,
0: è legale.
1: Perché non la utilizziamo.
0: Tutto questo perché poi, dopo, quando esci dal lavoro, torni a casa che ancora non c'è un po' di luce, e quando entri in casa
1: dici, guarda, bella casa mia,
0: la luce che filtra dalle finestre. Così entriamo nell'argomento, oltre che in casa vostra, anche nell'argomento casa, perché c'è questo articolo dove si racconta nello specifico delle case romane, diciamo un po' delle abitudini romane, però credo che possa valere anche per, anzi sicuramente per tante altre città,
1: per Vanity Fair, Vanity Fair.

0: intervistato uno degli esperti di Casa Prima Vista.
1: La versione quella romana, per quello sì. Facevo riferimento alla capitale. Perché praticamente ci si è accorti
0: io
1: negli ultimi anni.
0: Io non ho mai visto Casa Prima Vista, scusate.
1: Vabbè, insomma, comunque sì. Quel programma dove appunto...
0: So che è proprio famosa.
1: Famosissimo, un grandissimo successo. Comunque, e diciamo che è un po' cambiata il desiderato delle persone, è un po' cambiato. Cioè, mentre prima si guardava solo al metro quadro, più grande. A parità di prezzo
0: e
1: meglio
0: è. Ancora sono così, nel un senso che ho talmente tanti oggetti che più spazio ho meglio è. Cioè, però, proprio per la mia sopravvivenza, per riuscire certo. A passare da una stanza all'altra.
1: Certo, sepolta in casa, almeno sì. C'hai quella stradina. No, e diciamo che oltre ai metri quadri, insieme ai metri quadri si guardano altre cose, cioè cinque elementi che ormai devono essere sempre selezionati con grande cura. Per esempio, il terrazzo.
0: Io anche quando faccio le ricerche di Fantemmobiliare, no?
1: Sì.
0: Le farò almeno tre volte la settimana, anche ieri sera per esempio, un occhietto. E così metto sempre terrazzo. Per me è imprescindibile. Per ora ho un balcone di 12 metri quadri, ma
1: però
0: ho
1: almeno
0: fatto di
1: c'è.
0: Tutto per allargarlo, ma cadrebbe in testa quello di sotto.
1: Non si può allungare in fuori, è difficile, però almeno ce l'hai, perché poi ci sono tantissime case che hanno zero. Però almeno puoi uscire,
0: qualcosa.
1: Ci sono case, io per esempio vivevo da piccolo con mia mamma, quando i miei si sono separati, in una casa che non aveva neanche un balconcino,
0: senza soffitto, senza cucina. Non si poteva
1: tipo così.
0: Fare pipì perché non c'era vasino lì.
1: No. Poi è diventato irrinunciabile il box. Questo vale tanto, credo, nelle grandi città, e vale tanto anche il box nelle grandi città, nel senso che costa.
0: Tu avevi trovato una volta un box in
1: sì.
0: Pieno centro a Milano, ma nel quadrilatero.
1: Dico, Monte Napoleone venduto, sai quella scritta in rosso sopra, venduto 310.000 euro, un box.
0: Ma dai.
1: Sei a Monte Napoleone, ho capito, ma
0: sì, lo so.
1: 25 metri quadri di box, 310.000 euro, incredibile. Poi, la portineria, perché la portineria, credo, oltre la comodità di avere un portiere che ti aiuta, che ti gestisce, eccetera, roba di pacchi, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, sì. Anche se adesso li puoi ritirare un po' dappertutto.
1: Sì, è vero.
0: E la portineria,
1: però...
0: sai quando è molto bella? A Natale, quando il portinaio particolarmente creativo decide di fare il presepe. Allora, io adoro andare nel periodo natalizio a casa dei miei amici per vedere che cosa ha fatto. Ho l'invidia del portinaio perché io non ce l'ho, a vedere che
1: io
0: cosa hanno fatto. E alcuni sono veramente dei geni, potrebbero fare le vetrine della Rinascente.
1: Sono d'accordo.
0: Altri sono veramente un macello.
1: No, altri brutti con dei colori messi a casaccio. Il mio faceva il laghetto con l'acqua.
0: E lui era un vero professionista.
1: Sì, sì, no, pro, era pro.
0: E la carta con le stelle.
1: Certo.
0: E poi tra i comfort più ricercati anche la palestra,
1: sì.
0: Che ovviamente è presente, adesso tutti diranno come la palestra a casa mia, nelle case di nuova costruzione spesso viene pensato uno spazio sia per la lavanderia che per
1: la palestra.
0: Fisica.
1: E poi c'è la piscina anche. Grazie. Grazie.
0: E poi chi me li dà i soldi?
1: Mettiamo tutte e tre. Anche l'ultima a fare il bagno in piscina.
0: Comunque,
1: vabbè.
0: Insomma, meno metri quadri, ma
1: più...
0: una casa che permetta di viverla al meglio.
1: Ah, sì. Allora, intanto, se volete, vi ricordo il numero per prenotare la visita nell'appartamento che abbiamo in vendita: 347 342 5220.

0: tutta la vita.
1: Casini, casini da tutta la vita su Radio DJ, il disco di Marregué. Le 13:24 minuti. Niente, nel frattempo ero nella vita privata di Claudia, credo.
2: Sì, la stavi seguendo da vicino.
1: Ma con grande attenzione, solo che poi finiva il disco, non so come finisce il messaggio. Sentiamolo insieme.
3: Noi ci siamo trasferiti dal Veneto per vivere il sogno di una vita, cioè andare a vivere al mare. E siamo ad Alghero.
2: Bello,
3: e stiamo cercando disperatamente casa. E purtroppo è una città carissima per colpa del... non per colpa, ma insomma per via del turismo, ecco, del fatto che tante case vengono comprate per essere poi affittate, quindi per i residenti veramente poco spazio. E ne abbiamo vista una meravigliosa, con una terrazza con le maioliche sul mare, e aveva un prezzo che devo dire insomma per i metri quadri era accettabilissimo.
2: La prendo
3: io. E un garage a parte che eventualmente poteva essere venduto alla cifra di 150.000 euro, per carità, nel centro storico. I garage, chiamiamoli così, sono i vecchi magazzini, gli antichi magazzini della città, che ora vengono utilizzati come ristoranti, quindi forse uno poteva farci un investimento all'atere dell'acquisto della
1: casa. E che cosa è successo allora? Compravi il garage, lo rivendevi, ti tenevi solo la casa. Però, vai a capire, è difficile.
2: Però bella la terrazza di maioliche
1: sul mare,
2: impazzirei, impazzirei.
1: Molto bello.
2: Senti, spostiamoci invece dal mare alla montagna e parliamo di un rifugio che per il gestore di questo rifugio è diventata proprio una casa da 27 anni, ci lavora ora d'estate, e parliamo di Emilio, si chiama, è il gestore del rifugio Vandelli vicino a Cortina. Non sono mai stata,
1: nemmeno io, ma immagino un posto
2: rifugio,
1: meraviglioso.
2: Sono con te,
1: no, cioè,
2: sono un rifugio senza di te.
1: Un paio di volte della mia vita, forse di più a Cortina, ma non al rifugio Vandelli. Comunque lì è successa questa cosa che inevitabilmente doveva succedere, perché ci sono sempre gli imbecilli in giro. E cioè c'è da stare attenti alle stelle alpine. Lo sa chiunque, credo, che la stella alpina è protetta.
2: È protetta, ma nessun fiore tra l'altro può essere colto.
1: No, perché comunque è brutto farlo, non so come dire. È bello che stia lì, il fiore è lì e lo lasci lì. La stella alpina però in modo particolare è protetta.
2: Io infatti li colgo nel mio giardino.
1: No, certo.
2: Perché se qualcuno mi vede con un mazzo, cosa fa? Ma era nel mio giardino,
1: era
2: potrò
1: nel giardino.
2: Farlo.
1: Insomma, che cosa è successo? Per farvela breve, è successo che siccome alcuni turisti Cafoni, come dicono di solito negli articoli, le hanno raccolte, lui per preservare queste stelle alpine ha fatto le gabbiette come quando sei sulle uova della tartaruga.
2: Che è un paradosso,
1: però
2: perché è proprio l'esempio della natura che fiorisce anche a 2000 metri.
1: Libera!
2: Libera, bellissima, messa nella gabbietta. Però dice anche, prima erano 5 e ne hanno rubate 2. Ma scusa, comunque costa 7 euro una piantina, perché adesso le puoi anche comprare, no? Io per esempio le ho comprate e tra l'altro mi hanno detto che anche a Milano sarebbero sopravvissute
1: se non ci fossero stati 600 gradi quest'estate.
2: Io non le ho portate a Milano, però dico, non mi è sopravvissuto niente sul terrazzo esposto a sud, quindi figuriamoci le stelle alpine. Comunque l'ho piantata in montagna e non sono sopravvissute neanche lì
1: allora,
2: perché faceva caldissimo anche
1: sul Naviglio Pavese, la vedo durissima.
2: Permetto di dire più di 5, cioè nel senso non è una spesa così grande,
1: te lo puoi permettere, quasi come un box ad Alghero. Ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo.
4: Sì, Vicky e Mario.
5: Tornano dopo la pubblicità. DJ.
6: Radio. DJ. One nation, one
7: station. Sostituiscilo.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscilo.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendeva l'offerta.
12: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
13: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
14: Allora, ricapitondoliamo.
15: Sì.
14: Il tavolo non va in onda la domenica,
15: giusto?
14: E non andiamo in onda nemmeno il lunedì. giusto?
0: Giusto, andiamo in onda il mercoledì. Nino, il tavolo va in onda in prima serata il mercoledì.
14: Allora, io ripartirei da capo, fa.
0: Ma come da capo?
14: Sicuro che non è lunedì, giusto?
0: Ma mercoledì!
9: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica Che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
18: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
19: Yuhu, calciolone!
20: Cos'è?
19: Che fai?
20: Lavoro per la salute del corpo.
19: Sono esperta in materia. Mi offri una party?
20: Al massimo, una particella.
21: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
23: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
24: Dai creatori di WandaVision.
25: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
24: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
25: Quella famiglia non era reale.
26: Ne sei proprio sicuro?
27: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
26: Com'è possibile?
24: Non perdere i primi 2 episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
28: Una sola auto con 2 anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli.

tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 695 TAEG 896. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. Omoda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.

0: Joy su Radio DJ, le 13:36 minuti. Sono nel frattempo arrivati un milione di messaggi, tra i quali conferme della, diciamo, degli appartamenti. Non direi lusso, però quei building che hanno dentro un sacco di cose, tipo la palestra, magari il rooftop, insomma tutta una serie di benefit che però sanno molto di estero. Infatti,
1: ciao Mari, secondo me è una deriva un po' internazionale. Io ho mia sorella che abita a Toronto e lei vive in un building che ha la piscina, la palestra, le griglie sul rooftop, le piccole piscine idromassaggio riscaldate con la vista sulla città.
0: Beh.
1: E per quel tipo di building è abbastanza normale.
0: Normale.
1: Bisogna
0: andare là, però. No, certo.
2: E c'è anche molto più spazio, ragazzi. Sì. Qui litighiamo per 43 metri quadri.
0: Mettici tu le piscine.
2: Sul rooftop ci fanno un altro appartamento.
0: Esatto. È il momento del premio fedeltà.
3: Questa settimana il regalo, una cena per due in uno dei ristoranti solidali di Ristoranti Contro la Fame.
0: Allora, il premio fedeltà lo vince Viviana, che andrà dove, Mari?
2: Una cena per due il 28 ottobre nel ristorante Madama Piola a Torino.
0: Molto bene.
2: Ricordiamo che Azione Contro la Fame è l'organizzazione umanitaria che combatte la malnutrizione in Italia e nel mondo.
0: Buongiorno.
2: Andiamo
0: Viviana.
2: Andiamo da Viviana.
0: Esatto.
2: Ciao cara.
4: Buongiorno. Ciao, ragazzi.
0: Ciao.
4: Come sono contenta di parlare con voi.

0: Noi felici di parlare con te perché qui c'è il colpo di scena, cioè se per tutta la puntata tra i vari messaggi ovviamente molti ci dicevano noi sogniamo di andare, noi speriamo un giorno di poter fare, tu l'hai fatto Viviana. Però c'è un però a un certo punto della storia, ma andiamo con ordine.
1: Allora, 12 città per 27 case, come è potuto succedere?
2: Me lo chiedo anch'io, un po' per lavoro, un po' per famiglia, un po' per amore, ci ho messo di tutto, di più.
0: Certo.
2: Poi non mi sono mai fatta scrupolo di prendere armi e bagagli e andare, perché la mia mamma mi ha insegnato che la casa... e dove te la crei e dove ci sono le persone a cui vuoi bene.
1: Certo. Diciamo che tu sei figlia e anche moglie, per un periodo sei stata, di ufficiali della Marina, quindi persone che per necessità viaggiavano,
0: si spostavano.
2: Sì, assolutamente. La mia mamma era anche figlia di un ufficiale di Marina.
0: Allora, certo.
2: Un'eredità. Niente,
1: ma qual è il posto più bello dove hai abitato?
2: Allora, il posto più bello, il posto dove mi sono trovata quasi peggio, però geograficamente, paesaggisticamente, insomma, molto bello è l'Abruzzo,
1: sì.
2: Ma mi ci sono trovata molto male. Il posto dove invece ho vissuto
0: più
2: meglio
0: brutto, ma dove ti sei trovata molto bene?
2: Molto bello e dove mi sono trovata molto bene a Napoli.
1: Napoli,
0: certo. Però Viviana, arriviamo a un certo punto nella tua vita, 5 anni fa, tu dici adesso mi sono spostata talmente tante volte
1: dopo
0: che voglio
1: 27 case,
0: voglio fermarmi. Sì. E hai scelto la campagna, giusto?
2: Sì, ho scelto di andare in una casa che già avevo da anni, che avevo acquistato tanti anni fa, in Ciociaria, e niente, ci sono venuta, presa da questa
0: scelta. Certo, quindi la casa grande.
2: Si
0: com'è?
2: Sente l'entusiasmo.
0: Si sente, il però è già qui pronto per essere sparato.
1: Allora, è bello, c'è tutto, c'è il giardino, è grande.
2: Non c'ho il rooftop, ma c'ho i pomodori piantati in giardino, la mia insalatina, adesso ho appena raccolto la rucola per farmi un'insalatina.
1: Pensa che bella vita ti verrà a trovare, Viviana.
0: Stupendo.
2: Però mi sono già pigiata le ovaie,
0: bello,
1: bello. Dai, bella la campagna.
0: Bella la campagna.
2: Non c'è niente da fare.
0: Non c'è niente da fare. No, ci
2: Guarda,
0: sarebbe.
2: Io ho vissuto in Umbria. Vicino ad Assisi, e anche là ebbi la piena contezza del perché San Francesco d'Assisi parlasse con gli animali.
1: Certo.
0: Hai iniziato anche tu adesso. Vabbè, Viviana, tanto non sei una che si fa spaventare facilmente, se c'è da cambiare riparti. Esatto,
2: sì.
0: Senti qua. Ciao.
1: La sua insalatina, la sua rucola.

0: Solid Horses dal 2011 su Radio DJ. Sono le 13:45 minuti. Oggi
1: Marco,
0: è giovedì. Leghiamoci
1: immediatamente con la nostra Annalia Venezia, che è in un posto particolarissimo. Voglio sapere se i tuoi zigomi si sono già alzati.
2: Allora, no, l'appuntamento è alle 2, non vedo l'ora, ragazzi.
0: Dove andrai?
2: Allora, vabbè. Io ero già stata da lei, allora lei è Alessandra Ricchizzi, che è conosciuta, io non la conoscevo, ma l'ho conosciuta a Los Angeles, e lei, praticamente tutti gli artisti, anche americani, vanno da lei quando hanno tipo una serata di gala, qualcosa di importante, perché lei non ti fa, praticamente, ti alza gli zigomi, anche 3 centimetri.
0: Quella, lei, ma come?
2: Cioè, lei te lo dice, e lei, con una manualità.
1: Sì, non, un massaggio.
0: Un massaggio.
2: Cioè, una specie di massaggio che lei ha brevettato, tra l'altro, e quindi praticamente ti dura, secondo me, un paio di giorni, non credo che ti rimani così, però un po', capito, fatta di gatto, io comunque ve lo dico poi come finisce, comunque lo faccio anch'io oggi.
0: Ma alle 2:30, adesso so quanto dura il massaggio, alle 3 ci devi mandare la foto, prima e dopo.
2: Dua Lipa, comunque c'è la foto di Dua Lipa, perché io mi sono incuriosita, perché Dua Lipa prima del suo matrimonio era stata beccata che era andata da lei, in Porta Venezia qua a Milano, peraltro,
0: a zigomarsi.
2: Non è che dice a zigomarsi, però quando tu esci da lì comunque ovviamente sei un attimo un po' tramortita, capito? Quindi vabbè.
0: Oddio, che bello.
1: Comunque funziona, io devo dire che l'ho fatto una volta, che quando io facevo la cervicale, poi dopo la Pichi mi ha detto: ma guarda, ho imparato questa cosa, te la faccio, ma stavo benissimo, ma sono andata a casa, ero da solo, ho preso una pizza al trancio e sono andata a dormire.
0: No, vedi,
1: dura poco,
2: comunque anche Mahmood l'ha fatto, vi ricordate quando era andato a Sanremo?
1: È vero,
2: ma non si è fatto qualcosa, non si è fatto nulla, è andato da lei, quindi tra un po' vi dirò come finisce. Comunque adesso torniamo alle nostre cose. Allora, volevo dirvi quello. Allora, intanto il nostro Jeremy Allen White, che io amo tantissimo, anche Marisa un pochino,
1: tantissimo,
2: esatto, vabbè, lo sappiamo. Comunque gira sto video, io ve lo giuro ragazze, non so se è il caso di guardarlo.
0: Cosa
2: comunque
0: fa?
2: Lui praticamente è stato beccato a New York con questa modella newyorkese, anche lei si chiama Lulu Tenney, tipo di queste super wow che le vedi tipo sui cartelloni, e lì lei in versione molto cioè proprio ginnica, e loro due sono lì che fanno proprio amoreggiano, capito? Quindi cioè dici: no, ti prego.
0: C'è della gelosia,
1: perché non sono io la modella ginnica,
2: non sai se vuoi guardare o no, cioè capito, stai lì che è un po' rosichi, ecco.
1: E dice: allora, quindi, l'amore esiste.
2: Comunque io l'avevo visto a Los Angeles, se vi ricordate, quando ero andata quest'anno, no? Che l'avevo visto con i figli, peraltro.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Ero appena entrata, lo Chateau Marmont, primo che avevo beccato era stato lui, che rimproverava i bambini. Quindi, cioè, comunque io l'ho visto e devo dire che già lì mi bastava, comunque era già stato sufficiente. Quindi, vabbè.

0: allora accantoniamolo.
1: Poi,
2: altrimenti avremmo avuto tantissime possibilità.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Esatto. Allora, invece, esatto, beh, sicuro, va chiaro. Allora, invece, allora, Berrettini, che è stato adesso è eliminato a Montreal, quindi un po' ci spiace, chiaramente. Però mi dicono che la sua Peggy Goo, che comunque è super DJ, quello che vogliamo, già finita, ragazze. E pare che si sia un po' riagganciato con la ex, non la ex ultima, la penultima, la Federica Lelli.
1: Ha perso il conto.
0: Comunque sta pietra Berrettini, ragazzi, no,
1: certo, certo.
0: Comunque Federica Lelli, che era a sua volta la ex di Ultimo, vi ricordate?
1: Sì,
0: Ultimo prima,
1: certo.
0: Che comunque lei è stata la storica. Tra l'altro, secondo me, lei è quella che noi dovremmo interpellare, perché io dico, Federica Lelli, insegnaci la vita.
2: Sì, ha fatto anche un discreto upgrade, diciamo,
0: certo,
2: da Lelli a da Ultimo Berrettini,
0: certo. Comunque poi vediamo, perché Ultimo mi sembra più fedelone, cioè mentre Berrettini, ecco,
2: va bene,
0: un
2: senti,
0: po'
2: ma io tutta la vita Berrettini, dove vai, esco, esci libero. Però...
0: allora, prima che mi cacciate, devo dirvi invece di Katie Holmes, perché io invece anche Katie l'ho rivalutata di brutto, perché lei, vabbè, dopo che si è lasciata da Tom, tutti quei casini,
1: certo,
0: comunque lui adesso è uscito con Digger, eccetera eccetera, lei adesso sta con questo pittore, cioè un artista newyorkese, che se googolate, adesso è il nome difficile, lui si chiama Jason Bard e fin qui tutto ok.
1: Sì.
0: Poi Jarnowski, il cognome.
1: Con la Y.
0: Però conto che lui è famiglia inglese, eccetera, eccetera, quindi diciamo che Katie non cade mai sbagliata,
1: no,
0: capito?
1: No.
0: Cioè, e quindi lui
1: non
0: ha
1: fa l'elettricista,
0: casa,
1: lui, no.
0: No, e poi lui ha questa casa museo che
2: ma è
0: fichissimo. Pare che sia pazzesco. Sì, è una casa museo costruita nei 50, tipo negli anni 50, dei nonni, di proprietà dei nonni, quindi non vi voglio neanche dire di cosa stiamo parlando. Okay.
2: Io sono già innamorata, cambio Berrettini per gli Jarnowski.
0: Esatto.
2: Anche se, no, bellissimo, in più artista. Beh, bene.
0: Artista. Comunque Katie in questo momento sta benissimo.
1: Sta bene,
0: pare.
1: Va bene. Noi pensiamo solo a te con gli zigomi alti alle 15 oggi pomeriggio.
2: Purtroppo non c'è il tempo di parlare di Emanuela Curi e...
1: c'è il tassativo. Ciao Anna.

0: Ruggine, il disco di Levante su Radio DJ, il tempo di dire ciao.
1: E ce ne andiamo.
0: E ce ne andiamo, però domani.
1: Tempo, ancora, domani abbiamo altre cose.
0: Torniamo domani stessa ora, baci.
1: Baci.
2: Ciao Vic, ciao Mari, ci vediamo domani, ciao.
3: Ciao Vic e Mari, Vic e Mari, Vic e Mari, Vic e Mari.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza. Quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità, tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa, eh.
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
13: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
19: La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Il viaggio nella storia degli 883 continua. La nuova stagione della serie Sky Original Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, ti porta dentro la storia di un'amicizia che ci ha fatto cantare e emozionare.

0: perderti i nuovi episodi di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, ogni venerdì in esclusiva, solo su Sky.
1: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
2: Radio DJ consiglia.
3: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
4: Fammi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: è il mio amico Ricky della casa, che invece la sa a memoria anche in spagnolo e ti fa fare bella figura.
1: Bravo Ricky.
2: Senti, oggi è partenza dell'asse con l'esce. Comunque io da quando sento le stanzone a volte mi piglia sempre fuori a rivedere Gorgone.
1: Ok, no, stava parlando, no, in spagnolo. Siccome questo messaggio è in spagnolo, traduco.
0: Certo.
1: Ho paura che arrivi il Demo Gorgone, quello di Stranger Things.
0: È vero, perché
1: nella prima stagione questa canzone è presente.
0: Stata
1: molto presente.
0: Che
1: sì.
0: Poi, insomma, era un po' quella cosa che succedeva nel garage, dove Lino Banfi lavora per tutta la notte. E poi il gestore del garage gli dice: guarda, ho un problema con la valvola. Con la valvola, quindi
3: la mitralica.
0: Se puoi rimanere. E dice: no, guarda, ti dico che non posso. Poi lui dice: ma che peccato, con tutte quelle cose buone che ha cucinato mia moglie. Ma guarda, ti dico che non posso. Poi alla fine, quando gli propone la pagnotta ripiena, dice: no, non me ne vado, rimango. È un po' should I stay or should I go? Ecco.
4: No, vabbè, scusate, ma questa canzone è un sondaggio per la giornata. La risposta è: dovete restare, grazie.
1: Sì, stiamo. Fino alle 4 stiamo.
0: Ho capito, però state qui anche voi.
1: Sì, state con noi.
0: Fra poco.
5: Summer. Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 € IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 €. Troni, non ci sono paragoni!
10: Naturelle Win! Partecipa al concorso! Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 €. Le uova naturelle.
11: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
12: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: appena uscito prima dal lavoro. E iniziamo così.
1: Sì.
0: A palla. Super Summer Camp.
2: Sai che non l'avevo mai sentita questa espressione. Mi piace un sacco. Sono appena uscito prima. Così.
3: Sì,
2: cioè sì, è strana grammaticalmente, sì, ma mi piace, c'è cuore, c'è cuore.
3: Cioè, è appena scappato praticamente dal lavoro, sì, prima dell'orario in cui.
4: E non è il solo
3: esce.
4: Che è uscito prima, ragazzi.
2: Ma apposta per sentire.
5: Sono uscita un'oretta prima dal lavoro perché non sono molto in forma sbagliante. Però finalmente vi riscolto dall'inizio. Wow!
3: Oh, quindi Summer Camp, devo dire il programma che vi fa uscire prima dal lavoro.
2: Sì, devo dire che dalla voce mi sembrava comunque in forma. Ma
3: sì, ragazzi, quell'entusiasmo.
4: È giovedì, dai, alla fine un pochino di smart working anche il giovedì.
2: Ma
4: adesso c'è l'attacchi,
2: no, beh, il nuovo venerdì, a me sembra, già se ne va coi gol in tele il weekend.
3: Già sento aria di domenica.
2: Vero?
3: Sì, ho voglia di pizza tra l'altro.
4: quella sempre.
6: Ciao Summer Camp, io oggi

0: parcheggiato. Silenzio, no, non no, mi trova nessuno.
1: No, tranquilli, tranquilli.
0: Tutto in anonimo, silenzio.
2: Zitti.
3: Alla grande, guarda, ma noi non.
2: Abbiamo il telefono sotto controllo, quindi sappiamo dove sei.
4: Sapete,
2: ma stiamo zitti.
4: Invece chi ha lavorato tantissimo oggi? Chi? Il nostro figlio.
3: È quello stesso che saluta tantissimo.
4: No, ce l'abbiamo qua.
5: Cesi, mi raccomando, non farci preoccupare. Un'ora prima, due ore adesso, sarai sfinito. Zitti, se hai bisogno di aiuto.
2: Sì. No, va bene, per ora ce la faccio. Guarda, non ho neanche tempo di andare in bagno. Perché ho fatto Catland con Ale. Perché era giù di voce, allora ero anche in onda con i ragazzi di Catland.
3: Una volta quindi hai dato una mano oggi. Anche a me che ero senza voce, ti ricordi?
2: Sì, io quando manca la voce
4: ci tipo sei, ventriloquo, capito? Sì.
3: Io parlavo con Nel Finestra, lo
2: ricordo,
3: scrivevo.
2: Cacchio divertente. Tu eri di là accanto alla regia di Dino che parlavi con la tastiera.
3: Quindi oggi è un Fedeton praticamente.
2: Un mini Fedeton, sì.
4: E non hai neanche pranzato tra l'altro.
2: Neanche, no, guarda,
3: le cose non ho avuto neanche tempo di mangiare un boccone.
2: Ho fatto una fiammata al lavoro, guarda, fino alle 4.
4: Sì, ma occhio al cortisolo.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Ho un dubbio che mi assale da questa mattina che non ricordo. Cos'è che bisogna fare già contro il cortisolo?
7: Per abbassare il cortisolo bisogna
8: salsa verde e piccante.
3: Cambia tanto tutti i giorni.
8: Mamma mia.
3: Tanto
2: è forte.
3: È forte, dice.
7: Per abbassare il cortisolo bisogna
9: fumare.
7: Tanto
3: fumare.
2: No, vabbè, adesso qui ci sono i messaggi. È dopo il panino con la salsa verde, di solito arriva dopo.
7: Per abbassare il cortisolo bisogna
3: No, ecco, questo è l'originale censurato. Forte e duro. Dal nuovo album, dalla collaborazione tra Fabri Fibra e Neffa, che insomma si conoscono. Allora,
2: sì.
3: Qui vedo un po', è un po' come in Guerre Stellari, in cui c'è sempre il Jedi, diciamo, maestro, e il Padawan, che è più giovane tendenzialmente, che impara i trucchi del maestro. Però poi girano insieme, si divertono un casino. E si sente tanto che si sono divertiti a fare questo album che esce con lo pseudonimo di Zarathustra.
2: Sì, Zarathustra Style.
3: Zarathustra Style è il nome dell'album, Zarathustra è il nome del progetto, Fabri Fibra e Neffa.
4: La Carlotta mi ha detto che si dice joint album in questo caso.
3: Ah, un joint album. Certo.
2: Joint nel senso di album collaborativo, ma joint anche nel senso, non so, joint album.
3: Io penso che alcuni joint siano stati fatti fuori, almeno nella creazione di non lo so, io lo intuisco anche da alcuni dei testi, diciamo, delle canzoni. Oggi ve ne facciamo sentire una, e questa è

0: era, almeno questa è la mia impressione ascoltando.
1: Anch'io condivido un presobenismo che ti attacca, poi, perché siamo anche noi presi bene in questo momento.
2: E sono in tanti là fuori ad avere lo stesso effetto.
3: Vedi, sono due giorni che mi ascolto questo album, ma sentito a Radio DJ ha tutto un altro sapore.
0: Il rito collettivo,
1: bravo, siamo qua per questo.
0: Allora, sai che io l'ho sentito per la prima

0: non credo proprio.
1: Che mina sto disco, lo sto ascoltando da tutta la mattina, sarò tipo al quarto repeat. Niente joint. Peccato.
0: Niente, dura un'oretta, tante tracce, si vede che avevano tanto materiale, l'hanno scremato, ma comunque era tanto. È un mixtape alla fine, no? Fatto da due che si conoscono da una vita.
2: Oh, stasera, ragazzi,
3: stasera, joint album. Sì, stasera da WAD.
0: Stasera joint, quindi.
3: Ma se volete, ascoltando la puntata di WAD o guardandola anche, ci sono ospiti Fabri Fibra e Neffa.
0: Tra le 9 e le 10, ma dove? Qui! Qui.
2: Dove?
0: Dillo! Gang!
2: Su Radio DJ.
4: Sintonizzata appena in tempo su DJ. Sto consegnando la macchina al cliente. Guarda sto infame che lista di radio di scarse che c'ha, e non aveva radio DJ. Adesso gliela fisso subito io.
3: Bravo.
4: Così impara. Così
3: al numero uno, al numero uno. L'altro giorno avevo una macina presa a noleggio, non cercavo, cercavo e poi ho detto: ma scusa, ma è qua sicuro. Schiaccio l'uno e c'è radio DJ.
0: Oh, certo.

0: veramente cambiati i tempi, perché insomma una trentina d'anni fa, come si chiama il personaggio che interpreta Christian De Sica in Compagni di scuola?
1: Tony Brando. Tony Brando. Mike Foster, sai che Mike ha due Foster nomi, no? Dipende.
0: Lui aveva fatto quella mossa in televisione che gli costò praticamente la carriera.
1: Lo schiaffo da Nagni, no? Praticamente. Sì. Ti ricordi, no? La canzone
0: con
1: mi fanno diventare top due collane. È andata fortissimo anche in Giappone,
0: sì,
1: il Samurai d'argento.
0: No, io me la ricordavo.
1: Ho solo avuto il torto di anticipare il discorso di Madonna, di Prince. Sono sfiorato un attimo il pube. Molte tirano le mutande in diretta.
0: Beh, devo dire che mai lì insomma, sfiora con una certa veemenza.
2: E ti ricordi i dialoghi di questo film nonostante l'assenza del pranzo, Fede? Bravo.
3: Gli straordinari, non ha pranzato, mi sa.

0: Che è la prima soffiata di kazoo, Fedez viene.
1: Ma infatti guarda, sto seduto.
2: No, nella canzone di oggi infatti non l'abbiamo messo
1: apposta, perché ci doveva essere proprio un assolo.
2: Un po' rischioso.
3: Vabbè, ti mando adesso un vocale che ti fa venire un certo languorino. Bene. Senti qua, eh.
4: Ciao ragazzi, il cane mi ha cagato nel bagagliaio. No. Troppo anziano. Un po' di scioltarella e tra l'altro me l'ha fatta nell'unico punto non coperto dal telo. Vabbè, cioè più jeu de me di così si muore.
2: Certo, è una volta tanto, proprio letterale, no?
1: Certo.
5: Che devi fare?
3: Un altro messaggio sugli animali, sentite.
6: Bene.
3: Qua, eh.
6: Oh raga, dato che voi siete in radio, sicuramente vi sento di più, fate una cortesia, sono qua in mezzo alla campagna, le zinzelle mi stanno uccidendo praticamente, sono sommerso. Potete dirgli che siamo al 15 d'ottobre e devono andare in letargo, che hanno rotti i coglioni.
2: Ma sono le cinzelle?
3: Le zanzare, un tipo di zanzara.
2: Vanno in letargo?
3: Beh, no, non vanno in letargo, però secondo me. No, fanno una specie di letargo.
2: Sì?
3: Le zanzare.
2: Ok. Sì.
3: Sì. Motivo per cui, siccome non fa più così freddo durante l'inverno, quelle dormono tutto l'inverno e poi te le ritrovi già praticamente da marzo.
2: Certo.
3: Mentre una volta venivano seccate dal freddo. Sì.
2: Però adesso nuvole di cinzelle.
5: Beh, sì. Nuvole di cinzelle.
2: La canzone di Gaia.
5: Cinzella è una bellissima parola. Sembra quasi uno slang per parlare di quella cosa di cui parlavamo prima a proposito del joint album,
2: sì.
5: No?
2: Sì.
5: Oh, esatto. Raga, una cinzella.
2: Poi qua un po' di cinzella, pieno di cinzelle.
5: Effervescenti.
2: Le più simpatiche, la parola cinzella.
5: Bello.

0: col fumo della cinzella.
1: Beh, vedi che alla fine piace. Cinzella vuol dire tante
2: cose. La cinzella
1: cose.
2: piace molto.
3: Oh, cinzella è bello, l'ho chiamato in tantissimi modi: peperone, giolla, tromba, trombina, trombetta.
1: Sì.
3: Ma cinzella
1: è nuovo.
3: Stasera una cinzella.
2: Ma sono varietà di zucchine, scusate, non ho capito.
1: Non credo.
2: Comunque attenzione, perché non si pronuncia esattamente così.
4: Ragazzi, non è cinzella, è sinzella.
1: Sinzella.
4: Lo so che c'ho una zeta, che però è sinzella, non cinzella.
1: Cinzella è una figura della traduzione della tradizione tarantina.
5: Addirittura la figura della tradizione.
1: Sì.
5: Sono andato
1: a cercare, c'è anche il Cinzella Festival, okay, che è organizzato da Michele Riondino, tarantino, tra l'altro.
5: E dove ci sono tutte le antiche
1: le antiche figure che rispondevano proprio alla definizione di cinzella in tarantino.
2: Invece è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore per l'altro ascoltatore, quello al quale gli ha cagato il cane nella macchina. Sentite qua.
6: Vabbè, grazie, che te frega che il cane t'ha cagato nel portabagagli, metti Radio DJ.
1: Ma infatti, sai quando arrivano i messaggi, meno male che ci siete voi, che tra l'altro dico, boh, non lo so se poi noi riusciamo a risolvere quel problema lì.
2: Però in questo caso magari
1: se t'hanno cagato in macchina, meno male che ci siamo.
5: Scriveteci

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Fammi toccare la luna ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
9: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
12: Incredibile, ma Evo!
13: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta di

0: differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
1: No!
0: Del vetro?
1: No!
0: Di carta e cartone?
1: No, no!
0: Di plastica e metalli?
1: No!
0: Dell'organico?
1: Certo che sì!
0: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
1: Facile, no?
0: Scopri di più su biorepack.org.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora! Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
3: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità!
2: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: ma oggi che cos'è il trailer per la nuova stagione di Stranger Things?
1: Che non esiste però,
2: perché è finito.
1: Dobbiamo dire qualcosa al nostro pubblico? No.
0: Ma no, ragazzi, è tanta bella musica.
2: Un caso.
0: Poi questa non è nella colonna sonora, ma è cantata da uno dei protagonisti.
2: Esatto.
0: In particolar modo delle ultime, no? Nella prima non
2: c'è. Come no? C'è, e tra l'altro nella prima lui è anche un po' cattivo, perché lui è un po' più grande, è anche un po' cattivo. Poi piano piano inizia a fare amicizia con Dusty.
0: Basta,
2: la seconda stagione inizia a diventare simpatico.
0: Sì,
2: dai.
0: Diciamo che è un personaggio che grows on you, direbbero a Cerignola, no?
2: Sì, cioè, si cresce addosso.
0: Si cresce un po' addosso. All'inizio non ti piace, poi diciamo, ma sai che è proprio un bravo.
2: Diventa simpatico.
1: Ma Cerignola è il paese delle olive, della bella di Cerignola.
0: Certo. Sono tante cose bellissime.
2: Le migliori quelle, le mie preferite, verdi, buone, croccanti, buonissime.
3: Mamma mia. Oddio, quanto lo amo, Gio. Mamma mia, ma non ditelo a mio marito.
0: No.
3: Che poi, come mai Nancy Wheeler non ha scelto lui nella serie? Cioè, assurdo.
2: Noi non
0: ragazzi,
2: possiamo
0: però veramente non buttiamo lì, perché poi c'è chi le serie le recupera 15 anni dopo,
2: certo.
0: tipo me, con Break. No. Cioè, ognuno ha una serie che ha recuperato tanto tempo dopo. Tra l'altro Joe è venuto anche a suonare in Italia quest'estate, ma mi stavo chiedendo proprio riascoltando questa canzone, che forse è l'unica sua famosa, per quanto è bello anche l'album di Joe. Ho detto, chissà com'è stato il concerto, no?
1: Bisognerebbe chiedere a Federico Pecchia, perché lui c'è stato.
0: Ma Federico Pecchia di Pecchia da me,
1: bravissimi
0: Pecchia. Oh, bravissimi. Lui ci è andato, e già perché loro s'estate erano
1: in onda, quindi a Milano
2: a quest'ora erano in onda loro,
0: e quindi si approfitta anche un po' di quello che la città ti offre anche
2: esatto. Quando facevo agosto io qui i concerti non esistevano, qua era tutta campagna. Adesso fanno i concerti
0: adesso
2: di quello, quello
0: di Stranger Things.
2: I Geese, tutti quelli un po' così fighi, fanno i concerti.
1: Geese li ha visti Andrea Prevignano con suo figlio, invece
2: quando c'ero io, le valle di Fieno proprio.
1: Però le cinzelle c'erano anche all'epoca. Cinzelle.
4: Come cantava il buon Bob? Excuse me while I light my cinzella.
0: Giusto.
4: Take a lift
0: from reality, I just can't drift. Bellissima quella. Come si chiama quella? Cioè, so il testo della strofa, ma non mi viene in mente. Baby, don't worry. Allora, si assomigliano anche un po'.
2: Don't worry about the thing.
1: Easy skanking.
0: Easy skanking. Bravo.
1: Ma allora alla fine sta zinzella, che cos'è? L'abbiamo
0: capito. Ma non so.
2: Sarà una zanzara.
1: Secondo me sì.
0: Perché è così carino il nome che lo vuoi dare un po' a tutto.
1: Linea all'Emilia Romagna. Allora vediamo.
5: Ragazzi, evidentemente il vostro amico è bolognese o comunque emiliano. La cinzella in dialetto bolognese è la zanzara, quindi italianizzando il termine dialettale, cinzella è la zanzara.
0: Certo.
5: Rigorosamente con la Z bolognese.
0: Ah, è chiaro. Quindi difficile da pronunciare. Però cinzella mi sembra
2: è
0: più una cosa
2: portoghese.
0: Di San Paolo.
2: Cinzella, sì, come un po' a fadella.
1: Potevamo anche arrivarci, non era così difficile, voglio dire. Come una volta un mio amico in Sicilia mi fa, vedi qua, sono tutti muri di assicco. Tu non lo sai cosa sono i muri di assicco.
2: Moretti a secco. Facciamo, dai. Sì.
0: Una favola da Cinzella.
2: Ma scusami, Gaia.
0: Siamo
2: tu che sei per metà brasiliana, perché non hai fatto nuvola di Cinzella? Sai come ti pronuncia, come la pronunciavi bene tu?
0: Vabbè, stiamo sempre nel mondo delle cantautrici brave italiane. Ieri ne abbiamo avuta una ospite, Levante, una l'abbiamo avuta invece un paio di settimane fa, ma prima forse dal centro messaggi.
1: No, volevo dire che questa ragazza arriva dalla terra dove ci sono i muri di secco.
0: Ah, beh, certo.
2: Arriva da Catania.
1: Vedi.
6: Non voglio più cultura.

0: parlato di questo, chiamiamolo, svarione musicale molto ricercato che arriva verso la coda della canzone di Anna Castiglia, mi piacerebbe ricordare che oggi è la giornata internazionale dei funghi, di tutti i tipi. Regno dei funghi, ragazzi, incredibile, un sistema di comunicazione sotto gli alberi, lì c'è una specie...
1: Sì, si chiama micelio.
0: Il
1: roba
0: micelio, c'è, era praticamente una sorta di internet primitivo, no? Perché loro riescono a comunicare, vanno...
1: E vanno in simbiosi appunto anche con gli alberi e le altre specie.
0: È pazzesco, ragazzi.
2: Quanto ne sai?
1: Pensa
2: quanto
1: sotto i muretti a secco quanti ce ne sono.
0: Mamma
1: quei micelli.
3: Ragazzi, buon pomeriggio. In Sicilia sono muri a secco, non di a secco.
1: Muri a secco.
0: No,
1: okay.
0: No, comunque si capisce cosa vuol dire, ragazzi.
4: Ciao Guarnà. Ma chi te l'ha detto muri di a secco? Ma dove sei stato? Dice muretti a secco. Ciao.
2: Ancora più facile. No, a me piace moltissimo. Sai come diciamo noi? Noi diciamo levati dalle scatole. Anche noi, cioè, nel senso, tante volte.
1: Vabbè, ma voi no, però in Toscana
2: sono,
1: no,
2: molto
1: sono
2: simili, no?
1: Cioè, Toscana è uguale. Però
0: beh,
1: per
0: comunque
1: dire,
0: la faccenda del muretto a secco è qualcosa figata, che ci invidia un po' tutto il mondo,
1: certo,
0: no?
1: Perché praticamente sono dei muretti a secco, cioè senza il cemento.
0: Ma no, certo, cioè, no,
2: sassi incastrati in modo da rimanere stabili così.
0: Secondo me chi sa fare bene i muretti a secco sa giocare bene a Tetris,
2: anche secondo me.
0: E sa anche riempire bene il bagagliaio della macchina, possibilmente quando il cane non ha fatto quella cosa lì.
2: Esattamente.
1: Ci segnalano che esistono addirittura dei workshop dove in alcuni...
0: Ma chi ce lo segnala?
1: Io personalmente.
0: Tu.
1: No, l'avrei voluto fare.
0: Fonte Francesco Quaglia.
1: Presso me stesso.
2: Ma c'era una delle tre passioni che girava lì intorno.
1: La montagna, ragazzi, si fa in montagna.
0: Ecco, come l'impressione che ce n'era anche un'altra.
1: Il vino, perché alla sera.
2: Se
1: poi,
2: si iscrive, conoscendolo.
0: La crolla.
2: No, per iscriversi proprio al corso, pagare per fare il corso in muretti a secco, a Gemme.
1: Ma non è a Gemme, Valdosso.
2: Qualcosa lo spinge, secondo me.
5: Eh no, caro Quarna, a Catania i muridi a secco, a Palermo le muridi a secco.
2: Si fa come gli aranci.
0: Wow.

0: che poi ti rende un po' stressato e fa salire il cortisolo. A poter tornare indietro nel tempo, quando vennero a trovarci 21 Pilots, avrei potuto dirgli:
1: sapete come si abbassa come il cortisolo? Si abbassa il cortisolo.
2: You have to, but strong.
0: But strong and hard.
3: Quindi oggi è la festa dei funghi.
0: Sì.
3: Dovremmo essere in mezzo alle zinzelle, come le avete chiamate voi. Io sono qui con la mia cagnolina Bamba. Ehi, la giornata è finita.
1: Per la canzone di Ricci Valens.
2: Palabalar. Ma comunque stavamo anche parlando di muretti a secco, ragazzi.
4: Sì, c'è sì. Anche Sophie Kinsella, sì, che è la scrittrice di I Love Shopping, sì. Sarà parente della zinzella?
0: Può essere. È un cognome molto diffuso.
1: È molto irlandese come cognome, è un po' come se fosse il Brambilla di Dublino.
0: Beh, salutiamo anche Mike Kinsella, certo. Il leader di una band chiamata American Football, esattamente come lo sport, che è quello che ha dato un po' il via al cosiddetto movimento emo. L'emo originale, insomma, l'ha fatto partire il buon Mike.
5: Muretti a secco ci sono anche in Croazia, vengono chiamate gromce.
2: Ecco, no, lì è difficile capire cosa significa. Sì. Gromce,
1: a me piace anche la Moretti a secco.
2: Croccante.
1: Fa caldo così che è una bella Moretti.
0: Beh,
1: croccante.
0: La Puglia poi è piena di Moretti a secco. Immagino anche il Salento. Più presente la Puglia del Nord.
1: Guarda, Nicchi, ti ringrazio per la domanda, perché in Salento.
0: Ma
1: siamo,
0: io in realtà non ho chiesto niente.
1: Ti ringrazio per la domanda nascosta tra le due parole, perché in Salento siamo maestri di muretti. Anzi, io ti dico proprio, ti posso anche consigliare dove andare.
0: Il posto dove ci sono più muretti.
1: È vero, certo, dimmi.
0: No, chiedimelo. Ma uno, basta uno che bello, ma, che mi dici, vado a vederli.
1: Ma guarda, Nicky, come fai a dirne uno di muretti a secco? Come gatica di bene in Salento?
2: Segnalano anche, in questo caso gli ascoltatori, sì, davvero una puntata di Geopop, un sì, contenuto, certo, realizzato dai ragazzi di Geopop sull'arte proprio della realizzazione dei muretti a secco.
0: Okay.
2: Quindi okay, estremamente cool sta roba.
1: La ricercheremo.
2: Occhio che poi domani siete tutti lì a fare il workshop di muretti a secco. Capito? Domani.
0: Vabbè, ma è un po' come la pasta e fagioli, no? Che nasce come cosa perché non c'ho altro e poi te la trovi nel ristorante stellato a 65 euro.
1: Non
0: no?
1: Sarebbe male per me vedere dei muretti a secco in giro per Milano, un giorno.
2: Ce ne sono in tantissime parti d'Italia, ad esempio la Pantelleria, ma anche in Liguria, anche in Valtellina,
1: con le vigne, ci sono le vigne
2: proprio
1: pascalini.
2: In Friuli, ovunque. Sì,
6: comunque Summer Camp, questa è una dinamica bellissima dei dialetti. Io sono di Varese, mia moglie è della provincia di Lecce e ogni tanto se ne esce con qualche termine in dialetto salentino e mi dice: ma scusa, perché non si dice così in italiano? Ad esempio l'altro giorno mi ha detto: occhio che ti innu-

0: Mutichi. Occhio che ti strozzi.
1: Mutichi.
2: Non ti inuticare.
1: In mutichi è italiano, come te lo devo dire? In mutichi.
2: Occhio che anche noi siamo un po' inutichiti qui con il tempo. Ci rimane ancora la possibilità di sentire una canzone. E, ditele voi, perché veramente mi incasino sempre, allora, con questi nomi, con i numeri.
1: Non ti inmuticare con tutti nomi. Sono Catriel, Paco Amoroso,
3: Pink Panthers.
2: No, ma non Fred finisce qui. Fred Again, ma ce n'è un altro.
3: E poi Etienne de Crécy, che era l'autore originale.
1: Etienne de Crécy, okay.
2: Quindi sono in cinque.
1: Cinque ne sono, eh.

0: li ricordo tutti a memoria: Catrail, Paco Amoroso, Pink Panthers, Etienne de Crécy
1: e Fred Again.
0: E Fred Again.
1: L'unico che conosco.
2: Quindi
1: in
2: Alfred Again.
0: In cinque. Io sono sicuro che qualcuno avrà detto: figa, in cinque ci vi siete messi per fare. No, nel senso, leggendo nel pensiero, no? Non di tutti, ma di alcuni,
1: di qualcuno,
0: sicuramente.
1: Sì.
3: Invece, scusate, gli Strokes in quanti sono? Cinque.
0: Gli Strokes sono in cinque. Secondo me è un po' another level. Diciamo.
3: Credo di sì.
4: Fabrizio Moretti degli Strokes, no? Per il suo drumming essenziale, sì, potrebbe essere definito Moretti a secco.
1: Bello, carino, il batterista degli Strokes.
0: Poi anche i suoni sono tendenzialmente più secchi, che cioè rullante non fa.
3: Qua nella redazione di Rocket ridevano tantissimo.
5: Ciao ragazzi, a Malta invece niente Moretti a secco. Per principio, proprio.
1: Carina, questa è carina, perché aspetta, a Malta c'è la Malta, cioè si usa la
3: quella
1: Malta
3: normale
1: cemento,
3: o quella
0: quella bastarda.
1: Quella
0: bastarda?
1: Magari quella bastarda, non lo so, però la Malta per cementare.
0: Sì, verrebbe un po' meno
1: il concept.
0: Sì. Va bene, tutto per questa prima ora di Summer Camp. Che dire, è tempo di goderci la nostra amata pubblicità, verso la quale vi accompagniamo con una base in puro stile.
2: Wow, oggi è banger.
0: Bella. Quando è bella va anche detto, ragazzi.
1: Sì,
0: non
2: le macchine, bevande.
0: Cioè, quando la pubblicità è bella, fateci caso, come diceva, parafrasando un po'
1: l'antico proverbio. Sentito stamattina c'è un'offerta sul provolone affumicato che mi interessa molto. Spero che sia questo blocco.
2: C'hai fame, Fede, oggi?
6: Sì. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
7: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
10: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
11: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
13: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Whirlpool nella balena.
16: Sono nella balena! Aiutatemi!
15: Scopri l'incredibile storia.
17: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
15: Da vivere solo al cinema.
17: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
15: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
18: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
19: Radio DJ consiglia.
20: Questa sera sei bellissima.
21: Cesare Cremonini, Amatur. Il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport a novembre e dicembre.
22: Paparazzi, a me non parli più.
21: Bologna, Torino, Milano. A grande richiesta aggiunte nuove date.
23: Logico, sì, è logico.
21: Cesare Cremonini, Amatur. Biglietti su livenation.it.
19: Radio DJ consiglia.
24: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantecontrolafame.it.
25: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
26: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondò!

tranquilla. Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono tre!

0: Wow ragazzi, quando due voci diventano una voce sola, no? Lei fa quella alta, Bruno gli fa quella bassa, ma che armonia! Cioè non te ne accorgi neanche che paradossalmente la cosa
1: lo sanno fare
0: migliore,
1: bene,
0: no?
1: Sì.
0: Mamma mia, oh, va bene. È un video ambientato in uno stadio, lo stadio di Los Angeles dove si fanno i concerti, il cosiddetto

0: Stadium, dove c'è, almeno nell'occasione del concerto di Bruno Mars e la Biciota, una grande, grande spazio dedicato all'orchestra, quello che insomma in gergo si chiama golfo mistico, che sarà anche bello, ma mai bello, esatto, come sì. Il golfo
1: il nostro
0: mistico
1: è più certo. Ristretto, diciamo, pochi ma buoni, soltanto due elementi, ma che bello che
2: ma
1: è il nostro golfo mistico.
2: Poi il nostro
1: mistico,
2: è fatto con i muretti a secco.
1: Sì, esatto, sì, sì.
3: I muretti a secco esistono anche in Toscana, e la differenza con i muretti a secco di tutto il resto del mondo è che i muretti a secco nel resto del mondo si reggono su grazie alla terra che viene messa dentro, sì. In Toscana si reggono su grazie alle Madonna.
1: Sì, esatto, esatto, o alle battute, dipende, no. Dipende, cioè okay. O alle mannaggette o alle battute.
0: Beh, due sì. Cose che non mancano,
1: sono
0: diciamo.
1: Toscano, me lo
0: non
1: ricordo mancano. Anche se guardavo questa serie siciliana a cui ero molto affezionato, che erano i ragazzi del muretto a secco.
2: Certo, bello, anni 90,
1: molto bella, sì, sì, anni sì. 90.
2: Anche Rai in Veneto 2. Mi sa che si usa un po' la stessa tecnica.
4: Sì. Ma campisti in Veneto muretti a secco mai a
2: no.
4: Secco.
2: Perché comunque
0: no, c'è cioè quell'altra
1: vengono sempre tipica. Accompagnati
2: sì. Lì hanno i muretti a prosecco, ragazzi.
0: Bella
2: anche studiata, bella. Me la sono preparata.
5: Ma ragazzi, voi che state così capugli, pugise, non lo sapete che i trulli sono fatti con la stessa tecnica dei muretti a secco?
0: Quanti volevi?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E dillo a tutto il mondo.
2: Diglielo. Bene. A proposito di rocce,
6: so che comunque non c'entra niente. Ma oggi il mio pappone fa 95 anni, rinnovato la patente ancora per un altro anno. Una roccia.
0: Mamma mia, ragazzi, ma davvero, davvero, complimenti, complimenti. Allora, e che dire?
1: Io volevo chiedervi se anche i nuraghe sono fatti a secco, ma
2: sì, potrebbe essere.
1: Ok,
2: sì,
1: basta,
2: sì.
1: Giusto per
2: siamo
1: chiudere.
2: In Sardegna, sì,
0: sì. A proposito di nuraghe di Sardegna, quando è che torniamo a parlare di Mammottones, che è un po', è un po' questo il periodo?
2: Forse sì, è tipo Halloween anche
0: sì,
2: lì.
0: Sì. Allora, sicuramente hanno questa.
7: No, sono dei corsi che facciamo per appunto riuscire a per integrare
1: il nostro ascoltatore sardo
0: sì. Sullo smart working.
1: Sullo smart working, un po' prolisso, lo ricordiamo.
0: Vabbè,
1: sempre con affetto.
0: Sì, il concetto si, sì, è, sì, si è capito.
2: Sì, potrebbe essere questo il periodo e fanno parte delle manifestazioni denominate autunno in Barbagia.
0: Infatti,
1: Barbagia. Sì.
0: Io lo so perché quando mangio il primo caco, e ce ne sono in giro di ottimi, devo dire, insomma, se ti piacciono, se non ti piacciono, so che è il momento dei Mammottones.
1: Sì,
0: insomma,
1: è questa la
0: per
1: stagione.
0: Quello volevo condividere. Va bene, piccola pausa, bastoni tra le ruote, canzoni all'incirca così e via dicendo, verso la fine di Summer Camp. Ma siamo ancora a metà.
1: No, infatti, già pensavo alla fine.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.

0: so voi, ma per me è sempre la prima volta quando sento questo pezzo con
1: bellissimo.
0: I suoi incredibili cambi di tonalità, non per vezzo, ma proprio per farti venire ancora più pelle d'oca.
1: Ma quanto va in alto alla fine, Antonella Ruggero?
0: Ma a volte va in alto, mia. Ma la musica va in basso. Cioè, sì, sono quelle robe che mi fanno uscire pazzo di gioia.
2: No, è Mattia Bazar. Era dai tempi di Stranger Things che non li sentivo.
1: No, questa non c'era in Stranger Things, pur essendo dell'85, quindi ci
0: questo
1: stava.
0: Questo sarebbe stato un gran pezzo da rilanciare anche all'estero, grazie magari a una puntata di Stranger.
3: Tra l'altro, Mattia Bazar dalla Liguria, altra terra di muretti a secco. Tra
1: vero?
3: Certo. Certo.
4: Ma siete mai andati a visitare il muretto a secco di Alassio?
3: Ride.
1: Perché ride?
3: Il muretto, il muretto di Alassio, non so se avete presente. Muretto, il muro, no? Di Alassio, sì, dove scrivevano le firme, facevano gli autografi di personaggi molto famosi. Famosissimo il muretto di Alassio.
0: È talmente famoso che io ormai
1: anch'io non.
0: Chi firmetteva la firma?
3: Tantissimi.
0: Spalman, per esempio.
3: Ma non credo. No. Adesso vado a recuperarlo, ma è abbastanza.
0: Ma è una discoteca, perché c'era una discoteca al muretto, ma non è
1: quella Iesolo, quello di

0: Io conosco quel muretto lì.
1: No, ad Alassio c'è proprio un muro dove chi passava quelli famosi, tipo la Hall of Fame, si chiama, sì, quella, okay. Walk of Fame di Hollywood.
0: O però tipo
1: lì,
0: in Corso Europa, sotto la sede di TV Sorrisi e Canzoni a Milano, le impronte con le mani dei VIP.
2: Come capito? Hollywood.
0: Sì, però con le impronte con le mani. Sì. Tipo, sì,
2: ma si fanno con le mani. Allora, davanti al Guitar Center di Hollywood, per esempio, ci sono le mani dei chitarristi importanti che hanno fatto la storia.
0: Lorella

0: canzoni internazionali, no? E ogni tanto, diciamo, abbiamo un po', come dire, quella fantasia, no? Anche perché poi siamo un po' viziati, perché una volta abbiamo fatto i Police e ti ricordi Sting era davvero qui nello studio,
1: sì,
0: perché
1: ha ascoltato la nostra prova.
0: Passava
1: vero,
0: DJ Chiama Italia.
2: Sì. Scusate, torno un secondo al muretto di Jesolo, la prima firma è stata di Ernest Hemingway, così.
1: Al muretto di Jesolo?
2: No, di Alassio, di Alassio.
0: Ma
2: Alassio,
0: pensa a te, ragazzi.
3: Il muretto di Jesolo, la firma è di Fizio. Ciao a tutti, sono Fizio. È vero.
2: Cosa ha scritto, tra l'altro?
3: Ho scritto anche una mannazzetta di gioia, è vero. Vuoi sapere cosa ho scritto?
2: No. Cantate,
3: altro che Hemingway, sempre poesia, sempre letteratura.
0: Buon
3: sempre...
0: gustaio Hemingway, comunque la bodeghita del medio a Lavana e il muretto di Alassio, sono posti stupendi. Allora, senti, no, dicevo, a volte facciamo delle canzoni di artisti internazionali con l'illusione che magari, ma chissà, magari ci stanno,
1: ascolta, no?
0: Ma allora, stavolta le probabilità sono un pochino più alte, perché almeno così ho letto sul giornale, da qualche giorno a Milano abita anche Dua Lipa.
1: Certo, ma ormai gravita, insomma, in Italia da tanto tempo.
0: Un conto è gravitare,
1: un conto è prendere proprio casa. Certo, magari in taxi in questo momento, alla radio,
0: Ma magari anche a casa,
1: O a casa con la radio. Magari, anzi, con il canale 69. Quindi la salutiamo anche. Ciao Dua.
0: Dua, sarebbe bellissimo, sarebbe veramente bellissimo.
1: Ciao Dua, guarda, a me queste luci non mi rendono tanto giustizia.

0: Spede Francesco.
1: Cover.
2: Eccola, no, è lei, non è lei. No, non è lei. È uguale però, l'ha fatto uguale.
3: Fede, oggi straordinari. Catteland, Summer Camp, la canzone all'incirca così. Fatturare.
1: Senza pranzo, tra l'altro, eh.
2: Si fa per la gloria, per
1: cavaliere la gloria. Del lavoro, direi.

0: per qualsiasi cosa.
1: Ma sì, ma magari, ma neanche lui sa cosa. Lui ha scritto solo delle cose così su un foglio.
0: Grande Jamie T che non rinuncia al suo forte accento di Wimbledon.
1: Giusto.
0: Come Anna Castiglia, capisci da dove. A me piace,
1: certo,
0: quando si capisce la zona di provenienza di un cantautore.
2: Bellin, pensavo fosse di Alassio io.
1: No.
0: Ma perché ha lasciato la firma?
3: Negli anni 50, 60, forse 70, ma penso di no. C'era l'elezione di Miss Muretto ad Alassio.
2: Vero.
3: È un bellissimo Muretto, con sì, le scritte, le Hall of Fame, come dite voi, con Kile e tutto. Però c'era proprio l'elezione di Miss Muretto. Vive i muretti a secco.
0: Sì,
3: poi forse
0: sì,
3: a secco adesso per quello che non c'è più niente.
1: Miss Muretto me lo ricordo.
2: Beh, Simona Ventura ad esempio è stata Miss Muretto
1: di Alassio.
2: Anche Diletta Leotta ci segnala intanto, sì, nel 2006.
0: Okay. Era bello questo messaggio perché sembrava
1: talent scout
0: dirci,
1: il Muretto di Alassio.
0: Raga, va bene il muretto, va bene la però, firma, però comunque la Miss ha sempre il suo bel perché.
1: Sembrava dirci o ci diceva proprio?
0: Così.
4: Alla fine. C'è un cartello fuori con scritto autobus.
2: Arriva
1: Bagatti. Lui ne sa secondo me Miss Muretto, dopo glielo chiediamo a Guido Bagatti.
0: Non dimenticate di partecipare al premio Fedeltà sempre se volete andare al cinema a nostre spese, in qualche modo, a rivedere Matrix in versione restaurata 4K, rimarrà 3 giorni nelle sale italiane, il 26, il 27 e il 28 ottobre, quindi ci siamo quasi, e se ti vuoi prenotare, il numero è sempre quello.
1: 347-342-5220.
5: Miss Muretto c'è stata fino al 2012. Alessandro da Torino, ma alassino di nascita.
0: Perché da Torino si va di là al mare,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: di qui.
1: Aggiungo anche nell'Albo d'Oro Melissa Satta e Maria Teresa Ruta.
0: Ma
1: così,
0: vero.
1: Niente, aggiungo.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con l'IDOS Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
12: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
13: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
14: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Ad ottobre, Sport Equip 6GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
17: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Whale Fall nella balena.
19: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: scopri l'incredibile storia.
18: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
18: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whirlpool, nella balena, dal 15 ottobre al cinema.
19: 10 chilometri di corsa. Due capitoli in un'ora. Tre call e due riunioni. E poi la mela Canzi. Ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la mela Canzi. L'energia che ti ricarica ogni morso.
20: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
21: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
20: Uh-huh.
21: 249 cavalli.
20: Ok.
21: Largo massimo 1,90 m.
20: Altro?
21: Da rivenditore verificato.
20: Trovato.
21: Wow!
20: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
22: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
23: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
24: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
25: Doppio Malto!
26: Birra, cucina e felicità.
24: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
27: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
28: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
29: Ma Fuori Massena cos'è?
30: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
31: È M2O Morning Club.
32: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
33: È Linus Chiama DJ, 5 interviste.

0: La canzone è Kintsugi, lei è Elisa, presto nel DJ Building, ospite di DJ Chiama Italia. Sarebbe piaciuto averla, però insomma
1: Lo studio è lo stesso, però lo studio sarà comunque questo.
2: C'è un messaggio, incidi un messaggio sul legno.
0: Ci ho provato, non l'ho fatto proprio quello a voce, però era, però era già sarà, tutto organizzato.
1: Sarà Venezia Sounds, evento di Venezia il 24 ottobre, che c'è sempre all'Arsenale, quindi
0: allora vado a vedere se riesco a intervistarla.
3: Sì, sì. A Venezia, dove va sempre in vacanza Margot, giusto?
2: Sì, va lunedì.
0: È tutto allora collegato, è tutto collegato.
1: Ciao Guido!
2: Eccoci, ragazzi.
1: Ciao. Conosci il muretto di Alassio e soprattutto allora, Miss Muretto?
0: Ci ha detto di più, cioè non solo lo conosce, ma...
2: L'ho anche saltato.
0: Ma vabbè.
4: Hai girato il video per il tuo olio Guido.
1: Quello che fai, quello che fai con le olive del tuo olivo.
0: Adesso è passata sotto traccia, ma questa è un'idea geniale. Bella. Se ne parlava anche di DJ Chiama Italia del tuo olio.
2: Ragazzi, io ho mandato le foto anche di DJ Chiama Italia, erano increduli. Ho mandato la prova provata, tra l'altro, per far vedere che era il mio. C'è Margot davanti.
1: No, ma certo, con quell'albero però ci fai una fettunta, non di più,
2: con
1: di olio.
2: Con quell'albero saranno, le ho contate ieri, tanto devo raccogliere perché poi sì. Saranno 40 olive, 40 belle olive. Grosse.
1: Cosa si fa?
0: Tra le altre cose, l'olio cuore, insomma, questa famosa pubblicità, insomma, di altri tempi, magari i più giovani all'ascolto non la ricordano.
3: È stato testimonial anche lì.

0: Certo.
1: Ma l'originale, diciamo, era Mario Castelnuovo, sì, se non sbaglio, sì, no, che saltava questo muretto, insomma.
2: Sì, e sai cos'è quello?
1: Molto bene anche lì, non nel salto.
0: Comunque
1: del
0: un olio di semi, l'olio cuore.
1: Infatti,
0: per questo è leggero.
1: Per quello dico, tu potresti rispondere con quello d'oliva e poi che oliva, ragazzi.
2: Tra l'altro, tu sai che to hump in inglese vuol dire saltare. E
1: vuol dire anche...
2: Sì, però l'hump day per gli inglesi, quindi, è il mercoledì, cioè, è il salto della stagione, cioè, quindi Castelnuovo più Linus, più o meno la stessa generazione.
0: Pensavo che ci volessi dire che avessi fatto
3: olio
0: cose
3: cuore,
0: scusate, diverse su quel muretto.
3: E olio di mais, scrivono.
0: Olio di mais, scusate, c'è proprio la pannocchia sul vero, sulla grafica.
1: Vabbè, era, anche saltato... era anche un'espressione, cioè non so, per dire, io oggi ero in un bar, a un certo punto abbiamo notato che su un tavolino era stato abbandonato un cellulare, no? Mm-hmm. Allora il mio amico mi fa, ma tu hai visto che li faccio? Li ho visti per un attimo, erano tre ragazze e un loro amico, se mi sporgo sulla strada, se li vedo li riconosco, però ormai erano andati a 100 metri, ho puntato le mie carte su quella direzione e ho fatto un po' un gesto atletico, gli ho ridato il...
0: Sì.
1: Ai tempi l'amico ti avrebbe detto, uè, olio cuore!
0: No, quando salti usava qualcosa hai
1: sì,
0: fatto l'olio cuore.
1: Quando scatti, sì, quando fai un gesto atletico.
2: È come... è garantito al limone.
1: Bravissimo. Bravo, esatto. Sì. Quello cos'era? Last.
2: Last. Che facevi sul piatto e sentivi col pollice, e uno diceva, certo, garantito al limone.
0: È vero.
3: Sì. Il testimonial storico dell'olio cuore era Nino Castelnuovo,
1: io ho detto Mario,
3: che invece è un cantante.
1: Bravo, okay. Allora, oggi con Guido che ci spiega sempre appunto i fatturati dell'azienda, sei molto appassionato di numero di dipendenti
0: di soldi, dai, di nogra, sì, di grano.
1: Allora, prima abbiamo fatto una canzone di Dua Lipa, perché è un po' notizia di questi giorni che Dua Lipa, come Naomi Campbell e come tante altre, persone, diciamo, facoltose, stanno venendo a abitare a Milano. Io all'inizio dicevo, boh, dai, che bello che vengono ad abitare a Milano, poi ho scoperto che forse un po' gli piace Milano, un po' c'è questa faccenda del, della flat tax, che sui giornali descrivono come tassa piatta, come traduzione letterale. Cioè, praticamente, a chi guadagna un sacco di soldi, loro vengono qui a Milano, pagano due noccioline e si mettono a posto con cosa puoi dirci di più? Come funziona questa cosa?
2: Tu... Allora, intanto Dua Lipa credo che sia residente in Inghilterra, non so se per il Regno Unito vale la stessa cosa per gli Stati Uniti.
1: Ah.
2: Sono gli americani che pagano questa flat tax, che era 1,5 milioni se non sbaglio, pronti via e basta, oppure 3,5 milioni per il nucleo familiare, una volta che hai pagato quello, su tutto il reddito che hai prodotto fuori dagli Stati Uniti, quindi qui in Italia, non paghi alcuna tassa.
1: Ma il giornale diceva 300,000 euro all'anno,
2: forse
1: che,
2: era...
1: che per una persona che magari guadagna milioni di euro è veramente molto poco,
2: sì,
1: no?
2: Diciamo, quello che ho detto era... Poi era, come si dice, il prorata sul minimo che stai, perché 300 all'anno, almeno 5 anni devi starci. La cosa che non so è, tipo a Monte Carlo, se tu risiedi a Monte Carlo devi stare 6 mesi di qua e 6 mesi di là.
1: Che buttali via!
2: Lo vogliono sia quelli di Monaco, tant'è che devi dimostrare con le bollette se ci sei stato, tutto il resto, che gli italiani. Non so... Se per gli americani vale la stessa cosa, perché
0: comunque
2: non...
0: anche Naomi Campbell è inglese, no? O magari è residente in America, però è inglese.
2: Non lo so, però il problema è che sia Naomi Campbell che Dua Lipa, se dovessero valere i 6 mesi, dovrebbero stare 6 mesi a Milano, e col lavoro che fanno e con gli interessi che hanno in America e in Inghilterra, la vedo un po' difficile.
1: Però noi alla fine, che al di là del fatto di potersi giocare il fatto, ma sai che
0: io
1: Dua
0: sono
1: Lipa...
0: la stessa città di Dua Lipa,
1: cioè che cosa ci guadagniamo? Come mai
2: ti faccio la domanda inverso, non è il comune, è lo Stato, la domanda è inverso, e cosa ci perderemmo se loro non ci fossero? Cioè, cosa cambia? Nel senso, se Dua Lipa andasse a Barcellona invece che a Milano, noi non prenderemmo i 300,5 milioni, i 3 milioni, e Dua Lipa sarebbe a Barcellona.
1: Certo.
2: Adesso lei viene a Milano, tutti ne stanno parlando, è come se lei pagasse un biglietto, pagasse un biglietto per dire che Dua Lipa è amante della nostra città.
1: Allora, è vero anche che tanti, cioè, la cosiddetta fuga dei cervelli, no? Quindi tanti italiani, magari anche in gamba, finiscono per lavorare all'estero. Boh, forse questa cosa porterà un po' di
2: ma
1: equilibrio.
2: Te ne dico un altro, Gasly, tu sai Gasly, pilota di Formula 1 che tra l'altro sta andando anche bene con l'Alpine, Gasly e vive a Milano, vive non lontano da qua, nella stessa zona dove viveva.
0: Chiamiamolo direttamente, cioè abbiamo ancora 20 minuti di programma, magari se non vive non lontano da qua.
2: Stessa zona dove viveva il Jamiroquai. Sì.

0: stessa
1: anche
0: zona.
1: Anche Jason Cage,
2: davvero?
1: Okay. Abitava a Milano?
2: Ah, sì, ma quello perché le Ferrari magari le aveva più a portata di mano.
0: Periodo, lui è stato uno dei precursori. Poi ce n'era un altro,
3: Mick Hucknall.
0: Sì. E allora non c'era neanche questo vantaggio ed era una Milano più scura. Adesso la Milano che vedono queste star è la Milano tutto bellissimo, chiaramente. Dentro
1: sì,
0: la
1: non prendono la 57 di cui parlavamo l'altro
0: giorno. E nemmeno il treno da Saronno a Milano tutte le mattine.
1: No, Ferrovie Nord per Dua Lipa.
3: Solo macchina, ragazzi.
4: Ma Dua Lipa, Milano, parcheggi, tutto a posto, no, spiegato infatti, già tutto.
1: No, driver. Nero, quattro frecce, lasciato in mezzo alla strada. Va
2: metti
1: bene.
2: Caso che si fa una Topolino, dobbiamo comunque consigliarle dove parcheggiare, perché prima abbiamo fantasticato sul fatto che fosse all'ascolto, no?
0: Assolutamente. Tu pensa a bordo della Topolino che cosa ci sarebbe, secondo me, insieme.
1: Guarda. Oh, si vede proprio che è finito il walk. Ti ricordi quando qui è stato walk per una settimana?
2: È stato walk per una settimana, ma è tornato anni 80 come piace a noi. Sì.
3: Oh, e adesso, ragazzi,
1: sì che ti riconosco.
3: Mettiamo uno degli artisti preferiti di Guido Bagatta. Io lo so, me l'hanno detto. La Sabrina mi ha detto che ti piace molto questo artista che abbiamo in scaletta adesso, sì, che è Pitbull.
0: Mamma mia, il 9 arriva. 9 novembre, sì, sono già lì.
2: Ti piace perché sta a Miami e c'hai soldi.
0: No, mi piace il tipo di musica.
2: È per questo che ti piace.
0: No, ragazzi, mi piace il suo tipo di musica. Io impazzisco per la disco music dell'anno 2010-2012.
1: Vabbè, ma qui è con i Kiss, qui è un Pitbull rock and roll.
0: Ha fatto mille featuring, ma chi se ne frega.
1: Sentiamolo. Beh, questo

0: Insomma, uè, Dance anni 10, ma anche rock and roll in questo caso.
1: Questo qua, tra l'altro, era l'inno. Wanna rock and roll all night e party
0: every day
1: era l'inno del cos'era, anni 80-90, eh?
0: Beh, 70 i Kiss,
1: sì,
0: no?
1: Sì, poi negli, negli anni
0: anche
1: 80.
0: Adesso io sinceramente lo prendo come un motto bello da seguire.
2: Sì, non è che poi dici no, non faccio più festa.
1: No, tra l'altro quello era il periodo in cui si ballava anche sui tetti delle macchine.
0: Sì.
1: Io avevo un amico che non si è accorto che, sai che ai tempi il tetto non è

0: era un optional, lo potevi fare, te lo tagliavano e te lo facevano di vetro.
1: Okay.
0: Era tu,
2: ma
0: potevi
2: il tetto andare di qualsiasi macchina.
0: Il tettuccio, potevi fare, sì, il tettuccio apribile anche se non ce l'avevi. Andavi da una carrozzeria, loro ti tagliavano e, okay, lo aprivi. Lui si è messo a ballare, non si era accorto che la macchina aveva il tettuccio apribile.
2: Si è trovato dentro.
0: Ha fatto un tuffo di testa praticamente nella macchina, si è tutto tagliato con questa canzone. Io mi ricordo sempre questa canzone. Lui che ballava, buona rock, rollo. No!
1: Ragazzi, battuta.
3: Ma scusate, un po', ma Dua Lipa a Milano sarà andata a abitare a Milano 2?
1: Carina! Molto carina! Molto carina! Molto carina!
4: Questa settimana in regalo i biglietti per il ritorno al cinema del film Matrix.
2: Ci colleghiamo con Torino, al telefono con noi c'è Laura. Benvenuta, benvenuta a Summer Camp.
1: Ciao, ciao Laura.
5: Ciao,
1: ciao.
5: Ciao,
1: ciao, ciao.
5: Che piacere.
2: Allora, spesso in smart work, ora sei in smart...
1: Lei dice spesso in smart, ma magari nel senso che nel traffico con la sua smart. Sai che quando c'è bagatta io penso solo alle macchine.
2: Che poi la parcheggia
1: esatto,
2: che spunta fuori.
5: No, sì, no, sì, sì. Non ho una smart, non ho una smart.
1: Ok, smart working.
5: Banale smart working. Banale.
2: Oggi hai pole dance?
5: Oggi sì, sì, stasera.
2: Quante volte
5: sì,
2: lo fai?
5: Sì, sì. Ma una o due settimane, dipende un po' dai periodi dal lavoro.
2: Non so se hai sentito, perché c'è stata una breve parentesi di Guido Bagatta Walk, ma adesso è tornato così sempre, quindi tu hai detto pole dance e lui ha fatto wow.
1: Scusa Laura, voglio spiegare a Guido Bagatta che è uno sport, anche per forza se fai lo spogliarello.
2: Ma
1: quando
2: no,
1: fai la
2: no, ma nel senso, lui pensa
0: lo fa, allora, scusami, lo fa la figlia della mia fidanzata, no, certo, quindi so perfettamente. Però è bello che sia ritornato un po' tu
1: a tanto così dal cat calling.
6: Prima era walk, adesso è wow.
2: Scusami Laura, vogliamo ricordare una volta per tutte la differenza tra pole dance e lap dance?
5: Beh, uno è uno sport,
1: certo, la pole.
5: Uno sport, esatto, in cui ginnastica acrobatica, danza, esatto, acrobatica, sì, con l'ausilio di un palo.
1: Sì, come gli anelli o le parallele.
5: Bravo, esatto, come gli anelli. No, guarda, come il cerchio, come sì, i tessuti, sì, aerei. Ecco, esatto, rientra negli sport circensi. Mm. L'altro è uno spogliarelli.
0: Tra l'altro non ci sarà mai in lista per diventare sport olimpico.
2: E tanto che
0: non
2: si
0: ci
2: dice
0: sarà
2: questa
0: Los
2: cosa,
0: Angeles è stato escluso proprio di un pelo perché non potevano metterne tanti lì. Ci sarà che non so, il surf piuttosto che il flag football e via dicendo, altri sport. Questo qui potrebbe esserci in Australia nel 32.
1: Ok, scusate, a me piace moltissimo comunque questo concetto che bagatta da wok piano piano sta diventando adesso wow, è un po' come
0: mancava la K.
1: No, è un po' come la fotografia di Ritorno al Futuro che sparisce, che la sua definizione che sparisce e scompare piano piano.
2: Tra l'altro è uno sport pazzesco, cioè fai dei muscoli che non sapevi di avere, no?
5: Esatto, esatto, sì, e dei muscoli, sì, che tu non sapevi che esistessero nel tuo corpo.
1: Sì.
5: Però è
0: e
5: molto,
0: poi
5: è
0: la rivincita delle donne.
5: La rivincita delle donne. Sarà la rivincita delle donne quando gli uomini non faranno più queste battute.
0: No, ma perché c'è un uomo che viene a farlo, scusami. Nel gruppo tuo c'è un uomo che fa pole dance?
5: Sì, tanti. Sì, sì, ci sono anche istruttori uomini. Anzi,
0: quello posso ex ginnasta.
1: Cos'è successo?
5: No, no, guarda, si occupano di quello.
1: Cos'è successo in queste due settimane?
2: Scusa, la famosa, quante volte con gli amici, ma tu la sai fare la bandiera per
1: infatti,
2: dire,
1: io quello
2: al semaforo per dire
5: no, io non la so fare la mezza bandiera,
2: l'ho fatta
5: anni fa a una festa di Radio DJ.
1: Ah, veramente?
2: Cioè?
5: Sì, quando eravate a Milano
2: Paraiso Zacca. Ah no.
5: No, eravate a Milano, ma al villaggio, come si chiama, il villaggio olimpico, dove c'era l'albero
2: all'Expo,
5: della vita.
2: L'albero della vita.
5: Esatto, okay. Esatto, sì, all'Expo. E l'avevo fatta con mia cugina, eravamo venute a vedere la vostra festa, l'abbiamo fatta, avevamo iniziato da pochissimo tempo.
2: Ma lì ci vuole un festone, ragazzi, ma che bello.
5: La bandiera è già un livello super pro. Nel
1: c'è un mio amico che la fa fin da bambino.
0: Noi
1: vede un palo, fa la bandiera. Devi essere portato, secondo me.
0: Al mare, pali ai bagni Sirena di Santa Margherita Ligure. La gara da bambini era di fare
2: prima
0: la
2: il salto del muretto e poi
0: dopo il muretto saltavamo anche la bandiera.
5: Facile, fisicamente, strutturalmente, per gli uomini è molto semplice fare la bandiera, per le donne è molto più complicato.
2: Certo.
5: Proprio per come siamo fatti fisicamente.
1: Ti giuro che adesso scendiamo, finito la puntata e provo uno di
2: ma no dai,
1: che
2: è andato tutto così bene oggi, dai, non
1: ci voglio provare.
2: Laura, buon allenamento, ti regaliamo i biglietti per tornare al cinema a vedere Matrix. Non so se l'hai mai visto, ma insomma sarà bello vederlo in 4K.
5: Tanti anni fa,

0: Ciao ragazzi, non so se c'entra qualcosa, ma io sono qua sotto al semaforo e ne ho appena chiusa una bandiera.
1: No, non c'entra niente, però una zinzella, secondo me.
2: Se però ti vuoi appendere in orizzontale, così quando scendiamo ti vediamo.
1: Se quel tipo di bandiera non aiuta per fare l'altra bandiera,
3: ma però, di insomma, no. Dai. 2 minuti per Guido, vai, cosa dovevi dire?
1: A proposito di sport e gesti atletici, abbiamo parlato del salto del muretto, della bandiera, della pole dance, manca il dedeng.
4: Esatto, l'ultimo test che sta prendendo, che non è una sciocchezza da Instagram,
1: no,
4: è praticamente la
1: pendersi. Beh, oh, ragazzi, io sul tram oggi non si parlava d'altro.
4: Sul tram puoi appenderti perché ci sono le, sì, ci sono le
2: provate
4: sbarre.
2: Intanto lì o in metro.
4: No, appendersi a una sbarra orizzontale senza toccare
2: quei piedi morto, per
4: terra, peso morto, e vedere quanto resisti. Chiaramente per uno di 30 anni e anche magari brevilineo è più facile, perché se il peso è più distribuito è più difficile, e c'è una tabella: se sopra i 60 anni resisti a 30 o più secondi, vuol dire il tuo esoscheletro è sano, compresa la tua muscolatura.
2: Quanto hai fatto tu?
4: Io, allora, all'inizio facevo un minuto per vedere e ci riuscivo, e da qualche mattina Alexa metti un timer da 2 minuti e riesco a stare due minuti.
2: Sei un ragazzino. Sai cosa sei? Sei il dedeng in Italia.
4: Dedeng.
2: non solo il basket in Italia, sei il dedeng in Italia. Ecco.
4: Da non confondere con un'altra cosa che è molto simile come sound al dedeng, però lasciamo lì.
1: Parliamo, qual è? No, dila, dai. Ma inglese o italiano?
2: Dai, se siamo censura lui vuol dire che non si può.
5: Facciamo
2: non
5: contenuto extra. Nel frattempo do la linea a questa ascoltatrice.
6: Ciao Summer Camperisti. Allora, dite a Guido che se ha 40 olive le può mettere in un barattolo belle lavate con il sale,
2: certo,
6: qualche pezzetto di buccia d'arancia e il pepe se vuole, e aspettare che si maturino.
2: Poi te le mangi dopo un mese, 2 mesi.
4: Ma
2: sì,
4: tra l'altro sono già scure, quindi sono già maturate.
2: No, le devi far macerare.
4: No, perché io ce l'ho verdi, e questa è un'altra cosa che poi un giorno mi dovrete spiegare. Mi hanno detto che sono due varietà diverse e io ho detto bene. Poi sul mio stesso olivo ce le ho verdi e ce le ho nere. Quelle nere sono più grosse, ciccione, sono più mature.
1: Come sono?
5: Scusate, cosa seria, a proposito di olive, mandiamo un abbraccio agli agricoltori della Puglia che stanno protestando in questo periodo proprio per la crisi del settore dell'olio delle olive. Ci hanno scritto in tanti, li salutiamo.
1: Forza ragazzi, noi ci sentiamo invece domani. Grazie, buona serata.
7: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ehi, umano!
4: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
5: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Dallo studio che ha creato Coraline.
10: Quella è la landa impenetrabile. Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
9: Fin dove ti spingeresti per le persone che ami?
10: Io neanche credo nella magia.
11: Ma la magia non ha superato te.
10: Resisti, Mac. Sto arrivando.
9: Wildwood, i segreti del bosco proibito, dal 22 ottobre al cinema.
12: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
13: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
14: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
17: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
18: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
17: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
16: Vabbè, ascoltiamo.
17: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
16: Ma cosa?
18: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
17: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
19: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Che incubo! Dormivo beato!

0: poi il materasso sprofondava.
1: Tranquilla, da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1° novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Silenzio è il titolo della canzone che avete appena sentito, quella degli YouTube. È anche un po' come per dire, ragazzi, silenzio, perché anche oggi a quest'ora sta per partire Gazzology. Ci siamo,
1: Gazzology Radio, DJ
2: One Nation One Station.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai.
5: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba.
3: Tranquilli, intendeva l'offerta.
5: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
6: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
7: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su Edison Energia.

energia.it. Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
2: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.

0: ragazzi, eccoci il suono di Gazzologi su Radio DJ anche oggi 16.06, presenti ci siamo, buon pomeriggio a tutti. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Questo qui facciamo, vi facciamo ascoltare della bella musica. Tra l'altro stavo già guardando un po' le canzoni che ci saranno oggi. Si sente?
1: Guarda,
0: senti com'è,
1: guarda,
0: croccante. Sì. Perché uno dice bello, io le canzoni, vabbè, ma se voglio mi prendo la mia piattaforma, me le ma vuoi vedere, insomma, beccartele così per caso, perché magari le ha fatte partire fra paga e il pack e regia.
1: Buon pomeriggio.
0: Ce ne sono alcune che non vedi l'ora di ascoltare? Io quella delle 16.45 circa.
1: Sì, e io anche quella, due prima.
0: Ah, vabbè, vedremo,
2: io,
0: vedremo.
2: Io un'altra.
0: Tu un'altra? Quella che però ci saluterà probabilmente. Elisa Cyber, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Come stai?
2: Pomeriggio.
0: Tutto bene? Come stanno andando? Ma parliamo anche un po'. Ascoltatori, come sta andando? Adesso è un po' che non ci parliamo proprio direttamente faccia a faccia. Cioè, abbiamo commentato di tutto in queste settimane, ma voi come state?
2: Ok, io ho già un messaggio per te che però non ho capito benissimo. Stavo facendo una ricerca, però intanto se vuoi te lo mando.
0: Vai,
2: così capiamo.
0: Sentiamo.
2: Insieme.
0: Già arrivato un messaggio.
3: Oh, Gazzo. Oh. Allora, visto che sei così USA oriented,
0: yes.
3: come sottoscritto,
0: sì, che
3: dipende, la prima volta
0: periodo,
3: che vuoi fare un po' di sano bass fishing, capirai perché sto per abbandonare la tua ora, nonostante sia uno dei miei programmi preferiti.
0: Non abbandonare.
2: Sono andata, io ho scritto bass fishing, ma non ho trovato niente, però scrivendo bass
0: okay, scritto come bass.
2: Bass è una tecnica di pesca sportiva specializzata e dinamica dedicata alla cattura del black bass o persico trota.
0: Ma che ascoltatori incredibili abbiamo.
2: Non lo so.
0: Cioè lui invece che di ascoltarci adesso andrà a fare bass fishing. Perché uno immagina le persone, ma ci ascolta talmente tanta gente.
2: Però tu
0: giustamente
2: sei oggi un po' vestito.
0: Io
2: da
0: sono
2: uno
0: un
2: che
0: po'
2: potrei,
0: bass fish. Sono un po' bass fish.
2: A fare bass fishing.
0: Cioè è la pesca dei bass.
2: Dei bass.
0: Cioè di persone che comunque non sono troppo alte, quindi si mettono lì. Non è quello.
2: Tu sei US oriented.
0: Sì, però US oriented, però allora adesso ho cercato anch'io. Il bass fish è conosciuto in Italia anche come black bass, però non credo. Persico trota.
2: Sì, esatto, persico trota.
0: Non conosco, io la persona che ho più vicino a me, che è pescatore, che è un grande esperto, è Carlo Conti con suo figlio Matteo, che sono, cioè io invidio il loro momento in cui padre e figlio vanno a pescare. Credo che sia una cosa bellissima della vita, ok? Però non mi avevano mai raccontato del bass fishing.
2: Vedi?
0: Cioè, ci sta tradendo con dei bass fishing. Vabbè, comunque
2: sembrerebbe di sì, già.
0: Sembrerebbe, può succedere.
2: Dobbiamo riconquistarlo.
0: Comunque, che non so se avevo visitato, dato che siamo USA oriented, settimana prossima potrebbe tornare una versione di Gazzologi Around the World from New York City. Però
2: New York City?
0: Mi sento di spoilerare questa
2: bass
0: cosa.
2: Fishing.
0: Vado a fare bass fishing.
2: Okay.
0: No. E sto già organizzando, ragazzi, il luogo da dove. L'ultima volta da New York è stato fatto dagli uffici.
2: È vero.
0: Ero accanto ad Adam Silver con la mia macchinetta a fare la diretta.
2: Sarai a casa di LeBron James.
0: No, dovrei prendere l'elicottero. Cioè, è vero, dovrei andare a Filadelfia e tornare con lui con l'elicottero. Perché lui è vero, vive a New York adesso. Non ci avevo pensato!
2: Come fai a non pensarci?
0: Lo porterò in diretta ospite.
1: Sì.
0: Però
2: non
0: poi
2: succede,
0: mi arresteranno.

0: Peggy Gou su Radio DJ. Peggy Gou, che ormai è una DJ, possiamo dire, abbastanza mainstream, ormai la conoscono tutti, vuoi un po' per i passaggi che ha fatto qui in Italia recentemente, vuoi un po' anche per il gossip, vuoi anche un po' perché la sua musica comunque funziona, piace, viene suonata e ballata tutto il mondo, anche qui su Radio DJ. Intanto, raga, avete criticato la mia camicia, mi è arrivato un messaggio da Fra Quarna, io sono a posto, l'ho conquistata. Per me sono a posto. Se Fra mi ha detto ok, io
1: non
0: sono a posto.
1: Non era sull'aggregatore, non l'ho visto.
0: No, era un messaggio privato, era un messaggio privato, mi ha detto bella camicia. Però questo lo sa solo chi ci guarda, anche perché siamo live. Lo ricordo sempre anche su DJ TV. Anche lì una cosa interessante, in queste settimane ho ricevuto un po' di tag di gente che magari in giro fa la foto da dove ci sta guardando e ci tagga su Instagram, no? Questa è una cosa che facevamo anche su DJ TV, quando facevamo dalle 2 alle 4, avevamo scoperto un mondo di persone che ci guardava in contesti che neanche noi potevamo immaginare. Quindi se siete tra quelli, fatecelo sapere, quindi con
1: anche
0: foto
1: tu,
0: e tag Radio DJ.
1: Bass fishing.
0: Ma allora, prima di passare al cinema, perché il giovedì sapete che è il nostro giorno è dedicato al cinema.
1: Però troppi messaggi sul bass fishing.
0: Addirittura?
2: Vado. Solo una precisazione.
0: Falla.
2: Il persico trota è anche detto boccalone.
0: È quello?
1: Sì. È vero.
0: Ma confermo. Quanti nomi ha sto pesce? Che poi uno non capisce. Ho trovato un e poi non sai più neanche che cosa dire. Poi sentiamo.
3: Ciao. Una dritta.
0: Dilla.
3: Se vi piace il bass fishing, se siete interessati a vedere di che cosa si tratta, vi consiglio un bellissimo Instagram che si chiama Eat, Sleep, Fish, Repeat.
0: Aspetta.
3: Immersi nella natura, gente cool. Bellissimo, bella storia.
1: Ma credo che organizzino
0: ragazzi,
1: dei raduni.
0: Parliamo con M2O, il prossimo Morning Club sarà col bass fishing. Cioè, se volete essere avanti, noi vi stiamo già dando. Oggi c'è tutti quelli che.
1: È il nuovo trend.
0: C'è il Morning Club, la gente che corre. Ci sono tutti i trend, più le scarpe da trekking che vengono usate per fare l'aperitivo in centro. Ecco, il futuro è
1: il bass fishing.
0: Quindi bass fishing, secondo me, è camice.
1: Sei già così. Tu
0: sai che
1: pronto.
0: Forse ce l'ho. Oggi sono venuto col gilet, quello da bass fishing.
1: Secondo me sei
0: ero già a posto.
1: Eri già a posto. Però ci sono anche storie di vita vera.
0: Sul bass fishing.
1: Credo di sì.
0: Vai.
4: Gazzo, sì, è bellissimo andare col proprio padre a pescare.
0: Visto.
4: Se non vai col mio. Quello si alzava alle 4 del mattino di domenica.
0: Sì, hai ragione.
4: Io arrivavo alle 3 e mezza, 4 praticamente. Andavo a letto. Ci ho provato un paio di volte. Ho detto, pa, siamo a posto.
0: Ma vedi, ma perché io adesso l'ho detto col punto di vista del papà, cioè
1: certo.
0: Bello per il papà fare questa cosa,
1: portare
0: forse col punto
1: figliolo,
0: di vista figlio dici ma io che sbatti mi devo fare, comunque bello andare a Pescara anche con il proprio papà, vi fate non è solo a Pescara, vi fate un bel viaggio verso Pescara. E gli hai preparato il film da consigliare oggi?
1: Sono.
0: Perché lo facciamo subito, perché nella seconda mezz'ora ci viene a trovare un amico, Daniele Tinti, spoiler, restate con noi, adesso c'è

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la canzone, quella di Ernia. Chissà come sta proseguendo la sua vita da neo marito. Insomma, sarà
2: su. Penso bene.
1: Sì, penso bene. Però sarà già entrato in quella mentalità che chiama sua moglie moglie. Sai che ci metti un pochino, eh? Cioè, nel senso, quando succederà dico il soldato Carlo, o con chiunque sarà, insomma, io mi auguro con il soldato Carlo. Poi non è che passi subito a dire:
2: oh, mamma, tu e Fra il mio matrimonio.
1: Guarda,
2: non so se.
1: Ma sai che. Potrei piangere per il soldato Carlo soprattutto,
2: sì, certo,
1: e per
2: immaginavo.
1: Quello che quell'uomo comunque ha già passato e continuerà a passare, quindi soldato, questo è per te. In realtà per tutti voi, lo sapete, è giovedì, è il giorno che ormai da diverso tempo dedichiamo al mondo del cinema, consigliandovi un film, così, e voi direte, vabbè, ma lo fanno tutti. No, no, no, noi abbiamo delle regole ferre che ci hanno permesso di diventare chiaramente un punto di riferimento per il mondo del cinema, no? Cioè, sapete che il botteghino segue un po' questo consiglio qui. E io voglio solo sapere, prima della sigla, è una scommessa, un azzardo quello che fai oggi? Beh, te la senti?
2: Tu sai che io vado per sempre per questo genere di film.
1: Hai rispettato la prima regola in assoluto?
2: Certo, non l'ho visto.
1: Non l'hai visto. Allora possiamo proseguire con le notizie della settimana, quello è venerdì. Con vi consigliamo un film da andare a vedere rigorosamente nelle sale. Se vi è piaciuto e vi piacerà, ve lo consiglia Gazzologi. Se non vi piace, andate nei DM di Elisa Cyber su Instagram e prendetevela con lei. È arrivato,
2: mi raccomando,
1: è arrivato un messaggio: salvate il soldato Carlos. Io mi devo togliere questa roba di leggere i messaggi live perché mi distrae molto. Che bella la sigla, posso
3: sì,
1: dire.
3: È bella, la stavo ascoltando.
1: È sempre un altro livello.
2: Ma andiamo. Certo. Vado.
1: Vai.
2: Allora, questa settimana vi consiglio Se ami qualcuno, dillo.
1: Certo.
2: Si intitola così.
1: Cioè, tu consigli sia il film ma anche questa
3: anche
1: cosa.
3: Fare,
1: cioè, anche
3: sì,
1: se ami qualcuno, dillo. Io ve lo consiglio.
2: Se ami qualcuno, dillo. Okay. Che è anche il titolo del film. Uscirà domani nelle sale, quindi potrete vederlo da domani. Se non avete ancora programmi nel
1: domani?
2: Weekend,
1: dai, ok.
2: Potete andare. Un film di Marco Bonini con Claudia Algerini, Edoardo Leo, Giovanna Mezzogiorno, Thomas Trabacchi e Biagio Venditti. Quindi cast tutto italiano. Cosa succede?
1: Senti, ormai c'ha le frasi proprio da rubrica di Deci. Il cast tutto italiano. Vai.
2: Senti.
1: Sì, sì,
2: devo
1: vai,
2: fare
1: vai.
2: Questa cosa come se fosse una roba seria.
1: Ma lo è.
2: Esatto.
1: Lo è.
2: Colto. Allora, cosa succede? Colto in flagrante durante un tradimento, Sergio, interpretato

0: da Edoardo Leo ha un malore e finisce in coma. In sala d'attesa si trovano tre persone che avrebbero però ottimi motivi per non volerlo mai più vedere, che sono la sua compagna Gabriella, l'ex moglie Alba e il figlio Giulio. Quando però Sergio si risveglia è come un bambino in un corpo da adulto e quindi deve reimparare tutto da capo.
1: Ah, perde la memoria?
0: Non lo so, non l'ho visto.
2: Ah, non l'hai visto. Però devo dire, se deve reimparare tutto da capo, non è che se lo ricorda, immagino.
0: No, certo, esatto. E quindi...
2: Non l'ho visto. Scusa,
0: hai
2: vai,
0: detto
2: vai.
0: Che dovevamo rispettare
2: hai ragione.
0: Questa regola. Quindi da uomo prepotente e anaffettivo si trasforma in questo buffo eroe tragicomico che continua a ripetere di essere rinato. E quindi dovrà reimparare
2: ad amare tante altre cose.
3: Come si chiama?
0: Se ami qualcuno, dillo.
2: Quindi mi raccomando, se amate qualcuno, diteglielo. E se vi è piaciuto, andate a vedervelo.
0: Esatto.
2: Ma c'è qualcuno che poi ci ha fatto sapere? Io non mi ricordo, nella storia qualcuno ci ha scritto
0: ogni
2: poi.
0: Ogni tanto
2: succede.
0: Ci sono.
2: Per fortuna, dai, siamo qui per quello. Tra poco Daniele Tinti.
4: Sei su Radio DJ, se vuoi ridere ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99€ e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
8: Pronto?
9: Pronto, Mara. Ciao, sono Fabio, disturbo?
8: Beh, un po'.
9: Ah, mi dispiace, non volevo.
8: Tu me l'hai chiesto, io ti rispondo, sai che sono sincera.
9: Allora, devo dirti una cosa importante. Il nostro tavolo, da quest'anno, andrà in onda il mercoledì in prima serata.
8: Ma non potevi dirlo senza perdere tempo? Sto facendo una cosa importante.
10: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica, che tempo che fa? Ogni mercoledì, il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
11: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
12: Le uova naturelle.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
15: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì. Osso per osso e qui rinforzo l'osso.
14: Che fai?
15: Lavoro per la salute del corpo.
14: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
15: Una parte? Al massimo, una particella.
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
18: I veri più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
17: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona perché mia.
7: Voglia di rinnovare casa?

0: cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto, cambiare le porte.
2: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come i frullini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
7: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
6: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
7: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
6: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
8: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One.
9: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.

0: Samba. Beh, non lo so cantare, aspetta. Io così la sapevo. Sì. Se, questa. Questa canzone. Me la puoi rimettere, per favore? Vedi che questa è la versione. Sì. Ma posso dire che ne ha fatto una versione perfetta. Un saluto a questa ragazza che si chiama Giulia Eracle. Avevo trovato il video sotto.
1: Insieme abbiamo un cervello.
0: Aveva fatto una versione alternativa di Moving to the Sun, che è la canzone che avete sentito. Anche se oltre a Reel io ho apprezzato molto il primo commento, quello con più like, era: mi dispiace, devo continuare il mio scrolling, ma complimenti, non ti dimenticherò mai. Perché ormai questa è la nostra vita. Scrollare in alcuni casi, ma anche trovarsi bene con delle persone che non sai se poi ritroverai. Ma io invece sono molto contento di ritrovare qui a Radio DJ Gazzologi Daniele Tinti.
2: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti.
0: L'avevi mai sentita questa cosa?
2: No, non l'avevo mai sentita.

0: Bellissima, complimenti Giulia Eracle, sei un artista mondiale.
1: A 360, no, credo mondiale davvero perché gli è andato virale dappertutto.
0: Giustamente.
1: Quel video lì. Come stai Dani, tutto bene?
0: Bene, sto bene, grazie mille.
1: Grazie per esserti, come dire, ti abbiamo intercettato perché adesso sei in giro con una trottola, con il tuo tour, eri a Brescia.
0: Ero ieri a Brescia, l'altro ieri ero a Milano e quindi sono riuscito a tornare. Poi stasera riparto, torno a Roma e via, si continua col tour.
1: Come funziona in questo momento la tua vita?
0: È bella, non mi posso lamentare, è un po' faticosa perché quando il tour si incrocia col podcast e tutto quanto sto un po' sempre in giro, però bello, torno a Milano tra l'altro l'1 dicembre sempre al Carcano, sembra promo ma è praticamente esaurito,
1: non era serve, solo, non era venite, solo per dire era che, per dirvi non venite,
0: era solo per dire che torno a Milano dove torno sempre volentieri, ci sono una manciata di biglietti.
1: Allora intanto fuori onda parlavamo, ieri per fortuna avevi lo spettacolo e non hai visto la partita della Roma.
0: Non ho visto la Roma per fortuna, un saluto agli amici che erano, un saluto a Michele, l'amico che era allo stadio, l'ho lasciato da solo, mi ha scritto non ce la faccio più.
1: Niente, c'è sofferenza. Sì. Però insomma il sole esiste per tutti, quindi come diceva un nostro filosofo contemporaneo, esiste intanto per il tuo spettacolo, diciamo anche il nome che si chiama
0: Pesche dure. Il frutto più buono che c'è, le pesche ma dure.
1: E come nasce? Qualche giorno fa è venuto a trovarci Pintus che ci ha raccontato un po' come nascono i nomi degli spettacoli nel tuo caso.
0: È sempre difficile perché lo devi scegliere e io ho scelto. Allora, il motivo principale è perché le pesche dure sono eccezionali e sono buone solo quando sono durissime,
1: okay.
0: E sono un frutto stagionale e però a me piacciono solo quelle dure, quindi c'è questa cosa della nicchia che mi piace.
1: Ma c'è un doppio senso da qualche parte?
0: No,
1: che...
0: no è proprio non ci così. Sono doppi sensi.
1: Sai che l'emoji della pesca indica anche...
0: Infatti io quando posto pesche non metto mai l'emoji perché non parlo di chiappe.
1: È un attimo. Come sta andando intanto tornare sul palco dopo anche tutte le altre esperienze, no? che hai fatto e che stai facendo in questo periodo? Cioè che effetto ti fa e come vedi anche questo lavoro che stai facendo che è cresciuto tanto negli anni, lo stand-up comedian?
0: È molto bello tornare sul palco anche perché tutti gli altri lavori che faccio sono comunque sia finalizzati a fare poi lo spettacolo di stand up. Quella è la cosa che mi piace fare, quello è quello che mi sento, quello è quello che voglio. Quindi fare il comico è a tutti gli effetti il lavoro principale. Quindi quando poi lo faccio è sempre molto bello. Quindi sì, ok, i viaggi, spostarsi è stancante, però poi quando sei sul palco è sempre bello.
1: Senti sempre quella libidine lì. Allora, volevo intanto ci ascoltiamo una canzone che fa parte anche abbastanza della nostra generazione. Tu
0: certo.
1: Hai capito qual è, no?
0: Sì. Se
1: sembra Sarabanda, qual è? La indovino con una.
0: A Sarabanda farei scarso. Dai, vieni.
1: Avrei
0: Avril Lavigne.
1: Complicated su DJ.

0: Potete mettere su Instagram il reel dove Daniele Tinte dice la cosa delle pescature, perché la mia compagna mi insulta sempre che mangio la frutta non matura.
1: Allora, cosa diceva Dani?
2: Attenzione però, dura, la pesca dura non vuol dire non matura. Ci sono pesche che le cosiddette spaccarelle, sì, che sono quelle di inizio stagione, maturano e sono dure e restano dure. Quindi ci sono pesche dure e mature. Io la gradisco anche un po' indietro la pesca, okay, però ci sono pesche dure e,
1: allora,
2: mature.
1: Se vogliamo restare sul capitolo pesche, giustamente pesche dure è il titolo del tuo spettacolo, che a questo punto gli ascoltatori non dimenticheranno mai più. Pesche tabacchiere,
2: sì,
1: le mie pesche preferite.
3: Bravo,
1: dono di Dio, sì, sono troppo buone. Per me quella è l'estate, cioè l'estate è quella
2: sono
1: pesca
2: molto
1: lì.
2: Buone, purché dure, cioè a me anche quelle piacciono.
1: Non scusami, troppo però, dai, non troppo.
4: Le pesche noci, quindi.
2: No, le pesche noci sicuramente, ma okay, tutte le pesche, anche quelle a pasta gialla, a pasta bianca, sì, però devono fare questo rumore qua.
4: Okay, ok.
1: Anche perché chiamare lo spettacolo, perfetto, pesche tabacchiere non sarebbe stato bene.
2: No.
1: Pesche dure ha comunque
4: il suo,
1: ha comunque il suo fascino. Ma in questo momento, Dani, sei anche insomma, tu fai un podcast fortissimo che si chiama Tintoria. Poi sto cercando di far finta di non iniziare a parlare di podcast perché chiaramente siamo abbastanza coinvolti entrambi. Però fai coppia ovviamente con il buon Stefano Rapone, che salutiamo.
2: Lo
1: quando
2: salutiamo.
1: Sei in giro, ti chiedono dov'è Stefano?
2: Sì, tutto
1: cioè,
2: il tempo.
1: Vi vengono ormai come una coppia.
2: Ti chiedono Rapone dove l'hai lasciato.
1: Esatto, lo chiedono.
2: Certo.
1: No? Cioè, è quella cosa che succede nelle coppie.
2: Succede sempre.
1: E tu hai la tua gag come
2: io,
1: risposta
2: se
1: pronta?
2: Se sono in tour col mio spettacolo da solo, dico guarda, non te lo dovrei dire, ma a fine spettacolo esce da dietro Stefano e facciamo una roba tipo Ale France. E dico sempre questo e poi non è vero.
1: Perché crei questo,
2: no, questa perché se me lo chiedi, cioè, non è che vado in giro con Stefano nello zaino o viceversa, quindi dico no, non lo dirà, sì, nessuno, però a fine spettacolo esce fuori una panca e facciamo un vecchio numero di Ale Franzo e Stefano, bellissimo.
1: E la poi, gente dice sì sì, voglio vederlo.
2: Sì, lo dico a una persona e poi lo spettacolo finisce, basta.
1: Però qualcuno tornerà a casa e si chiederà,
2: cioè, oh, ma non l'ha fatto, ma l'ha fatto.
1: Però allora, voi nel caso, dato che ho scoperto, grazie anche ad alcune puntate del Basement, che ci sono alcuni comici o comunque delle persone che lavorano insieme, ma non è che poi abbiano tanta affinità in realtà, oppure cercano apposta di dividere la vita privata da quella, come dire, pubblica o quella del professionale, scusami.
2: Sì.
1: Voi siete amici.
2: Noi siamo amici, effettivamente nei periodi in cui proprio lavoriamo insieme tutto il tempo, poi giorni in cui non ci vediamo, cioè che ci diciamo, oh ma noi ci vediamo tra una settimana e vai, cioè quindi ci diamo una settimana di respiro perché almeno abbiamo pure qualcosa da raccontarci, però se no sì, ci sentiamo, se le cose vanno bene, male, parliamo.
1: Com'è stato andare in Giappone con lui, che è
2: bellissimo,
1: una grande guida?
2: Bellissimo, perché poi Stefano è anche umile e quindi lui non mi ha mai detto che parla giapponese, cioè io sapevo che l'aveva studiato, però diceva no, non lo parlo, poi sono arrivati là e lui lo parla e diceva no, stai, lo parlo, cioè ti vedo e lui, no, non lo parlo, ti ho visto, cioè hai parlato con dei giapponesi ubriachi. Capisci tutto, esprimi tutto, questo si chiama parlare la lingua. Quindi è stato molto.
1: Forse non lo sapeva neanche lui, sai quelle cose di cui ti accorgi a un certo punto. Ah, ma allora io lo sapevo, lo conoscevo. Delle tante esperienze che vi ha dato il fare Tintoria, immagino intanto la grande soddisfazione, perché tu davvero hai creduto nel progetto da quando hai iniziato a farlo in camera tua nel 2018
2: 18,
1: circa, no?
2: 18, sì.
1: Avresti mai immaginato quello che poi sarebbe successo dopo?
2: No, così no. Io ero sicuro che a un certo punto i podcast sarebbero arrivati in Italia, però che Tintoria nello specifico sarebbe diventato così grande, no, secondo me è impossibile immaginarselo prima. E adesso, cioè,
1: qual è stata la cosa più grande che avete fatto per cui hai detto cacchio, ma io, cioè, se ci penso, ero a casa mia, invitavo Luca, Ravenna, io mi ricordo proprio le prime,
2: sì,
1: eccetera, e poi guarda adesso cosa facciamo.
2: Sai, ci sono stati dei momenti, abbiamo fatto una puntata con Gino Paoli,
1: sì,
2: a Genova.
1: Beh, cavolo.
2: E il pomeriggio prima della puntata ci ha invitati a casa sua perché voleva conoscerci per capire.

0: Comunque stai andando a casa di Gino Paoli a conoscerlo e pensi, cavolo, questo non pensavo.
1: È una roba, successo, come, si, sì, dice, come, sì, si dice in questi casi. E credo sia solo l'inizio, ma insomma questo lo vedremo. Nel frattempo invece ci ascoltiamo Jovanotti, Samurai J, Le Foglie, Di Te.

0: Le foglie di tè, Giovanotti, Samurai J su Radio DJ. Che bello disannunciare Samurai J, perché puoi farci sempre la rima, almeno su questa radio qui, 16.42. Ci è venuto a trovare Daniele Tinti, in realtà di passaggio tra una data e l'altra del suo tour Pesche Dure. Te le portano le pesche durante...
1: Me l'hanno portate, avevo fatto qualche serata di prova, che è più vicino all'estate, me l'hanno portate e io comunque facevo la selezione, dicevo questa
0: certo,
1: è dura.
0: È abbastanza dura.
1: Perché le persone pensano che siano dure alle pesche sode, ma soda
0: è
1: diverso
0: cosa,
1: da
0: ragazzi,
1: dura. A me piacciono le pesche dure.
0: Giuro che non sono metafore o giochi di parole. Doppi sonsi. Parliamo proprio delle pesche.
1: La frutta.
0: E, quanto cambia lo spettacolo di città in città? Cioè, riesci a fare battute che adatti alla situazione in cui ti trovi o eviti di criticare, di fare una battuta su un qualcosa che sai che lì verrebbe presa diversamente?
1: No, allora, lo spettacolo rimane sempre quello, cioè la struttura rimane quella, poi chiaramente se è successo qualcosa legato a quella città o se mi è successo qualcosa che vale la pena raccontare in un determinato posto lo faccio molto volentieri e poi vediamo dove ci porta ogni volta questa novità, però lo spettacolo è quello che è, non lo cambio perché penso qui potrebbero essere più sensibili.
0: Come vedi in realtà il mondo della stand-up comedy in questo momento?
1: Secondo me sta benissimo e ci sono tantissimi comici, c'è anche tantissimo pubblico, però veramente tantissimi comici. È una riflessione che facevo con un po' di colleghi. Adesso, in qualsiasi momento, se vai in una qualsiasi città, quella stessa sera ci sono una o due serate di comicità, ovunque. Cioè, ieri a Brescia c'ero io, c'era Tiberio, che è un altro comico bresciano, e c'era lo Sgargabonzi. Se vai adesso, Stefano Rapone ha fatto una serata ad Ancona e c'era Turbo Paolo. Cioè, ci sono tantissimi eventi comici dal vivo perché anche i teatri si sono accorti che
0: certo funziona, riempie, sì,
1: il pubblico viene e quindi c'è tantissima competizione però anche tanto pubblico, quindi a me sembra
0: è un bel momento, ci sono anche tanti ragazzi giovanissimi che ci provano, no? Tra l'altro è una cosa che accomuna secondo me sia il podcast che la stand up comedy, cioè che tu la vedi e dici vabbè dai, che ci vuole, nel senso prendo un microfono, parlo, salgo su un palco e dico due o tre cose, poi quando si prova a farlo ci si accorge che,
1: è
0: decisamente più complicato di così. Ti è capitato di consigliare di ragazzi che vengono da te a chiederti cose?
1: Sì, io l'unico consiglio sincero che do per la stand

0: Fatela, provatela a fare, esibitevi il più che potete, imparate a farla, diventate bravi. Per il resto sono un cane a dare consigli, perché io rido se faccio le risate di cortesia, dico a tutti che sono bravi, anche quando non è vero. Quindi se proprio se sei andato malissimo, ti dico: oh, però sei stato bene sul palco. Cioè,
1: non puoi fare il giudice di X Factor. Non riusciresti a dire la cosa negativa.
0: Dovrei mettere la maschera da giudice. Pesante. Perché io, come sono io, direi: cioè, sei una stella a tutti.
1: Ma non ho fatto niente. No, sei una stella. Sì. Ma invece, al contrario, nelle tue prime esperienze, ovviamente adesso sul palco, anche nelle difficoltà, credo tu sappia gestire. Ti è mai capitato qualche momento imbarazzante di essere in situazioni?
0: Sì. Beh, all'inizio, soprattutto, capita tantissimo che nelle serate con tanti comici, che in quella è più facile che magari il pezzo che dura 10 minuti possa andare male, perché in uno spettacolo di un'ora poi il pubblico lo riprende. Sì. Però in 10 minuti mi è capitato una volta a Padova, seguivo Carmine Del Grosso che ha fatto un pezzo che ha spaccato e io ero agitato per motivi vari non radiofonici e sono salito e sono finito nel sottosopra di Stranger Things, dove le cose non divertenti facevano ridere, però facevano ridere solo i comici. E quando ridono solo i comici vuol dire che la serata sta andando malissimo.
1: Tra l'altro ti volevo chiedere un'altra cosa, dai, ce l'abbiamo, sì, c'è ancora un po' di tempo, perché succede a me su altre cose, no? Che ogni tanto magari quando c'è un ospite di un certo tipo dico: ma come faccio, voglio chiedergli questa cosa, ma come arrivo a chiedergli, devo trovare il modo giusto, eccetera. Voi avete un momento all'interno di Tintoria che si chiama cagare in discoteca, sì. Possiamo dire discoteca, credo che si possa dire, sì. Tranquillamente, ok? E c'è un ospite che hai detto: vabbè, ma questo come gliela facciamo sta domanda? Cioè, nel senso, avete, e perché proprio Linus? No, scherzo, perché c'è stato anche Linus e gliel'avete fatta anche a lui. Però ci sono ospiti che arrivano che sono amici, sono ragazzi magari della nostra generazione, il clima è scherzoso, però anche voi avete avuto ospiti magari più grandi, rispettati, eccetera.
0: Allora ti dico che uno a cui non ho fatto la domanda, non per citare sempre lui, era proprio Gino Paoli. Non l'ho fatta perché comunque sia, immagino anche chiedere dei movimenti di corpo a un novantenne non è educato. E poi perché lui comunque mi aveva raccontato, raccontava di Luigi Tenco, che non è come lo descrivevano, non era uno triste, era uno simpatico che faceva la cacca nei sacchetti, li metteva davanti alle porte, gli dava fuoco e citofonava. Quindi se mi racconti questo di Tenco, io non ti posso chiedere di più.
1: Anche perché non si può andare oltre, diventerebbe un casino. Dani, grazie mille intanto per essere passato a trovarci. Io ricordo che Pesche Dure è il tuo tour, ci sono ancora un sacco di date, vuoi dirne qualcuno, te la ricordi?
0: Amici di Ancona, amici di Genova, amici
1: di Firenze, di Napoli, Torino, vabbè,
0: Palermo,
1: andate a cercare
0: Catania.
1: Dani, e non abbiamo parlato, non ti ho chiesto niente su LeBron James a Philadelphia. Noi, per chi non lo sapesse, condividiamo questa grande passione per l'NBA e per LeBron.
0: Dimmi tu, come la vedi Philadelphia?
1: Oh, la vedo molto bene. Ieri ho giocato un po' alla play con la squadra, gira proprio bene.
0: Posso
1: bene
0: dire che mi sa che alla play è la squadra perfetta, però devono poi restare tutti in piedi anche in campo.
1: Vedremo che cosa succederà.
0: Vedremo.
1: Grazie mille Daniele Tinti a Radio DJ Gazzology durante il nostro pomeriggio insieme.

0: Black Eyed Peas su Radio DJ, subito dopo aver discusso di pesche dure e non solo con Daniele Tinti. Per chiudere però ritorniamo dove abbiamo iniziato, Eli, sì. Perché abbiamo iniziato parlando di bass fish grazie a un messaggio di un ascoltatore che stava andando a pescare e ci stava raccontando del bass fishing, cosa sì. che noi non sapevamo, e abbiamo la notizia.
1: Foto. Abbiamo
0: ha
1: la
0: pescato,
1: foto.
0: Ha
1: Credo
0: pescato.
1: Che abbia pescato proprio
0: un bass fishing. Cioè, non è fatta con le AI, sai che
1: no,
0: ormai non ci credo più.
1: È vero.
0: È proprio lui col
1: pesce.
0: Stavo dicendo, lui col pesce, che però devo dire è abbastanza brutta da dire così. Sì, grazie coach.
2: Ma butta la pasta,
0: grazie per essere arrivato al momento giusto, nel momento giusto e soprattutto alla fine di questa puntata, di questa chiacchierata insieme. Grazie a tutti voi per averci ascoltato. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Torniamo domani. Domani cos'è? Venerdì, giusto?
1: Sì.
0: Cioè chiudiamo la settimana insieme.
1: Yes.
0: E poi Around the World.
1: E
0: poi diretta da New York. Ma non vi dico niente, ve la racconto meglio nei prossimi giorni. Fra paga il pack e regia. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Grazie mille Lisa Cyber from redazione.
1: Grazie a voi e grazie al Gazzo.
0: Con la G, fra che si è sciolto i capelli, è un brutto segno.
3: No,
0: vuol dire che sei stato bene, è andato tutto bene. Ma per fortuna, restate su DJ, c'è Pinocchio.
4: Il mio lavoro qui è finito.
5: Ma non hai fatto niente.
6: Promotion. Movie Time.
7: Disoppa 01 Distribution presenta.
8: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
9: Tu non ti senti un re di Napoli?
10: Io non mi sento nessuno.
7: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
6: Movie Time.
11: Whaleful nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
6: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio DJ.
15: One Nation, One Station.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
18: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
19: Dai creatori di WandaVision.
2: Era un Avenger.

0: Ma non sono più un eroe ormai.
1: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
0: Quella famiglia non era reale.
2: Ne sei proprio sicuro?
3: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
0: Com'è possibile?
1: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepac.org.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Gialla Show?
12: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
13: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
12: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
11: E vabbè, ascoltiamo.
12: Bravi, bravi. Torna il Gialla Show, ottava edizione.
11: Ma cosa?
13: Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
12: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
14: Gialla Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
15: Ad ottobre, Tiger 8. Il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie, a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobil Group.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1.199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
17: Ehi, umano!
18: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
19: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
20: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
21: Arredissima, dove la vita Arredissima.
22: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
23: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
24: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste!

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: Manca pochissimo.

0: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Apriamo con una notizia arrivata dagli Stati Uniti, dove la fucilazione di Nida Lazan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà, come previsto, davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso. Tuttavia, ha aggiunto il presidente americano, se lo desiderano, i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, il pusher 28enne Mansouri. Nella richiesta di rinvio a giudizio però i pubblici ministeri non contestano più la premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di avere violato i doveri inerenti alla pubblica funzione e senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato, non rischiando più l'ergastolo. Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti. Chiedono un incontro al governo e minacciano di bloccare il paese. E l'emergenza in Calabria è già iniziata. A Cosenza, la maggior parte delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte. Ora andiamo in Ucraina. Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare. Una buona notizia per Kiev dopo le restrizioni delle scorse ore. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno criticato l'intesa con gli Stati Uniti per l'export di gasolio russo. Tra questi anche l'Italia, con la premier Meloni che ieri aveva definito questa operazione molto rischiosa. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine, che sono risultati nella norma. La radiografia al torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato e, quanto riferisce l'ultimo bollettino medico, per Leone anche una seduta di fisioterapia. In corso il Consiglio europeo a Bruxelles, si annunciano ore difficili, Italia in pressing per ottenere maggiore flessibilità, mentre la Germania chiede tagli consistenti al bilancio europeo. Nessuno Stato membro può permettersi di versare contributi di questa entità, ha detto il cancelliere Merz arrivando al vertice. Infine il calcio, con le brutte notizie, anzi pessime, arrivate in casa Inter. L'infortunio muscolare di Lautaro Martinez è più grave del previsto e costringerà l'attaccante a un lungo stop di circa un mese e mezzo. Lautaro dunque salterà 7 gare tra campionato e Champions, tra cui il derby del 31 ottobre.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 18.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Il compleanno CRAI è di tutti. Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte, come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
2: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
3: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio! Ritornerei. Lo so, ritornerei.

0: 17.08 c'è un'aria di venerdì, e invece è giovedì.
1: Sì.
0: Dan dan. A sorpresa, eh? Sembrava venerdì, invece è giovedì.
2: Brava più corta, invece no.
0: E invece no.
2: Bene.
0: Però ragazzi, torna. Torna prepotente come solo la puntata del Praticamente sa essere. E quindi sigla.

0: Buonasera Diego, buonasera. Valentina, buonasera. Ciocca e Marta, benvenuti a Pinocchio!
1: Non è venerdì!
2: No!
0: Delle volte così è strano, sì, strano. Sì, sì. Ma delle volte anche la luce dei giorni che ti fanno pensare che siano degli altri, sono giorni travestiti, lasciali fare, sì, lasciali giocare.
2: Un piacere così.
0: Allora, torna insieme alla programmazione, l'avevamo detto, a ottobre riprendiamo tutte le nostre rubriche, i nostri appuntamenti. Ci sono

0: alcuni che sono un po' preferiti, diciamo la verità. È un format nato l'anno scorso, dico attecchito di più, anche quest'estate quando ci siamo visti a Jesolo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, tutti praticamente...
1: Ah sì, sì.
0: Allora, per chi non sapesse di che cosa stiamo parlando, quando uno deve dire un piccolo pettegolezzo, una confessione, un segretino, spesso comincia la frase dicendo praticamente e poi dice la cosa.
1: Sì.
0: Da lì, siccome appunto la Vale si è sempre occupata di gossip internazionali, qua parliamo non del nazionale, parliamo proprio del vostro,
1: colleghi, del vostro
0: colleghe, vicini di casa, parenti, amici, amiche.
2: La vostra vita.
0: La vostra vita. Sì. Allora, ragazzi, di mezzo c'è stata anche l'estate, eh?
1: No, ma infatti secondo me esplode l'aggregatore.
0: Sì. Io vi dico una cosa, camuffate la voce più che potete, nel senso va benissimo, belle anche le basse, perché non è solo praticamente,
3: va benissimo,
0: per esempio, va
3: bello. Sì, anche per le orecchie, per la salute delle orecchie.
0: Sì, perché dopo un po' ci tirate pazzi. Sì.
1: E cercate di mantenere la voce camuffata per tutta la durata dell'audio.
0: Spesso vi viene da ridere, li concludete con la vostra voce, vi venite riconosciuti o riconosciute, non importa.
3: La maggioranza delle cose che ci dite sono veramente cose, piccole cose. Stiamo nell'ambito della legalità.
0: No, poi non parolacce, perché tanto quelli con le parolacce non mettiamo in onda, per cui è inutile, proprio sono buttati via.
1: Poi c'è da abbassare la radio, quando registrate.
0: Io alzo le mani, lo dice la Vale oggi.
1: Allora, quando registrate il vostro audio, prima abbassate
0: la radio.
1: Prima abbassate la radio, registrate l'audio, ce lo inviate e rialzate la radio, così almeno sentiamo solo la vostra voce e non le nostre voci sotto.
0: Brava. Vogliamo fare degli esempi di praticamente? Prego.
4: Praticamente l'altra sera ero sul divano con mio marito a guardare la TV con la gatta e a un certo punto ho fatto una puzzetta e quando mio marito si è accorto gli ho detto sì, che era stata l'amicetta e lui ci ha creduto.
3: Questo
0: è il clima.
4: Praticamente ho saputo che la rappresentante di classe mandava messaggi scontri al marito della maestra. E insomma, lei ci è rimasta così male, adesso non si guardano più in faccia, i bambini erano così nell'amicizia, ciao!
3: Che bomba!
1: Che miseria!
0: A questo proposito, frequenze anche basse va bene, perché due ore così si spiaggiano i delfini poi anche, proprio un po'. Ma sentiamo un altro, dai!
5: Praticamente avevo promesso a mia moglie che non mi sarei comprato niente, invece ho comprato giacca, pantalone, camicia, gilet, scarpe.
3: Ema.
1: Che look!
3: Quando li metti poi però, perché non puoi.
0: Va bene, è tutto chiaro?
3: Ancora uno? Dai.
5: Praticamente tutte le volte che vi sento mi immagino la Vale nuda a cavallo.
1: E sono proprio a cavallo nuda. Pensa.
3: Con la gamba rotta, ma non la freddo.
0: Lei ama trasmettere così. Sì. È un po' una sbatta far entrare il cavallo in studio. Però sai, negli anni anche lui alla fine non è proprio, però
1: buono, sta buono.
0: Comunque, ragazzi, non c'è un verso in questo posto, E allora, more money, more problems. Notorious B.I.G.

0: una puntata non facile da gestire. Arrivano una valanga di messaggi audio al 347-342-5220 e tutti cominciano con praticamente. Dopodiché ci si allega un piccolo segreto, una confessione, sì, un piccolo gossip. Andiamo?
1: Vado.
0: Vai.
2: Praticamente io avevo detto a una persona che ci saremmo organizzate per andare a camminare, ma adesso io non c'ho più voglia di avere compagnia. Voglio camminare da sola e non la chiamo okay. più.
1: Ma la gnorri.
3: Praticamente le mie amiche per il mio compleanno mi hanno fatto un regalo di 500 euro da Swarovski quando io invece gli avevo detto che volevo la busta di soldi.
0: Vabbè.
3: Domani, che sarà il mio compleanno, indosserò una collana identica a quella che abbiamo fatto.
0: Cioè? Non ho capito. La identica a quella che
1: l'hanno regalato, credo.
4: Quindi forse ha venduto quella che gli hanno regalato? Eh? Ne ha presa una che
1: però
4: costa
1: aveva
4: meno.
1: Detto, fatemi la busta.
0: Lei l'aveva detto.
1: Aveva detto.
0: Sì. Aveva bisogno di liquidi.
1: Dai.
0: Aveva bisogno.
3: Praticamente ho detto a mia moglie che ho pagato le ruote in carbonio della bici la metà.
4: Mamma, che paura che c'hai.
1: Sì, ti è terrorizzato.
0: Anche solo a dircelo si è molto preoccupato.
4: Sì.
2: Praticamente oggi è il mio compleanno e avrei voluto uscire prima dal lavoro senza dirlo a nessuno e andare a dormire a casa. E invece niente, torno adesso dal lavoro.
1: Auguri.
4: Amore, che tenerezza.
5: Praticamente mio figlio ha lasciato la sua ragazza e io davanti ho fatto la faccia come dispiaciuta, ma dietro la schiena stavo facendo evviva con la mano.
2: Praticamente mi è successo di schiacciarmi il dito nel finestrino. Voi vi chiederete come stavo facendo una pallina di cerume secco trovata nell'orecchio. Con un dito e con l'altro dito stavo controllando il finestrino. Le dita si sono scordinate e si è schiacciato il dito. Ha fatto tanto male, tanto viola. È difficile da spiegare adesso,
1: sì,
2: questa cosa.
1: No, ma non la spiegare.
0: No. Tanto male, tanto viola.
1: tanto cerume.
6: Praticamente io e mio marito l'altra sera abbiamo fatto una cenetta con vino, tutto quanto, carne, sobrace, e ci siamo lasciati un po' andare e la vicina di casa ci ha mandato un messaggio scrivendo che stava ascoltando tutto, che era molto imbarazzata.
1: Orca, che vergogna. No, signora vicina, lei

0: Dai, dai. Cioè, ma mettiti dei tanti, non so.
1: Una volta fosse tutti i giorni, ma è una volta che capita.
0: Ha fatto
1: dai.
0: La carne alla brace, lasciali in pace.
2: Anche rima.
3: Praticamente la mia collega di lavoro è arrivata l'altro giorno con un taglio di capelli nuovi. Tutte che le facevano i complimenti. Peccato che sto taglio non le sta per niente bene. E io non ho finto. Anzi, avevo una faccia schifatissima.
0: Però, ma perché? Perché
2: lei, lei te lo
0: state cambiando
2: dire,
0: sotto sì. i nostri
1: Mamma
0: occhi
1: mia.
2: Lei te lo vuole dire che fai schifo,
0: lei te lo vuole dire, quell'altra si vende la collana, insomma c'è un periodo, è così, delle volte va così, sì. È meglio che sfoghiate, infatti era un po' che non lo facevamo, è meglio farlo più spesso, sì. Praticamente

0: Christmas.
1: 17:25 Radio DJ è il vostro giovedì fortunato perché c'è il praticamente.
2: Proprio 2 ore fa ho chiuso definitivamente la casa della vicina che è finita in casa di riposo, che mi sono occupata del suo gatto e ho rubato un libro bellissimo di una mostra che se no non potevo permettermi, tanto lei non le serve più.
1: Porca.
3: Vabbè,
1: no, allora no, ragazzi, allora, no, il gioco giudizio, del praticamente sì. non c'è il giudizio.
4: No, no, infatti, poi, no,
1: lei
4: no.
1: Comunque si sta occupando
3: di tutto,
1: diciamo che va a
3: fare.
4: Sì, le avrebbe fatto piacere regalartelo.
3: Forse sì.
1: Adesso vale, non che allargare.
3: Forse no.
1: Mi sembra questo.
3: Vabbè, ormai.
1: Però, vabbè, andiamo avanti.
5: Praticamente io non sopporto più il mio compagno perché mette ogni giorno a colazione le stesse cose, sempre nello stesso modo.
4: Non ne può più.
1: No. Tra l'altro, però, avete sentito sotto c'era.
4: Sì.
1: Non aveva abbassato il volume.
4: No.

0: bene.
1: L'ha registrato quando noi lo stavamo dicendo.
0: Sì,
2: è vero.
0: Di base, occhio, perché riaffilo proprio tanto così per essere riconosciuta.
2: È vero.
0: Molto attenti, attente.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
4: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
8: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
11: Whirlpool nella balena.
12: Sono nella balena! Aiutatemi!
11: Scopri l'incredibile storia.
13: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
11: Da vivere solo al cinema.
13: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
11: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
22: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
23: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Pinocchio, con la Pina, Diego e Lavane. Solo su Radio DJ.
2: Pinocchio! Are you ready? Are you ready?

0: 8.35 Radio DJ, tra l'altro del 2002.
1: Però.
0: Terapia. Allora, è un giovedì di praticamente, la gente manda un vocale, abbassa il volume della radio, registra il suo vocale camuffando la propria voce, lo manda al 347-342-5220. Cosa contiene? Contiene un messaggio che comincia per l'appunto con praticamente e poi ci aggiunge un fatto che va narrato con la voce camuffata perché contiene... un piccolo segreto, una confidenza, sì. Un gossip, un qualche cosa. Poi non è tanto per il gossip di per sé o la confidenza, è proprio anche un servizio per sfogare,
2: sì, per liberarvi,
0: per
2: di
0: liberarvi
2: un peso.
0: Soprattutto il grande capitolo degli uffici.
2: Sì.
0: Negli uffici sì. Si consumano dei fastidi,
1: le rabbie.
0: Delle rabbie, e almeno in questo modo un pochino si alleviano, ok? Sì.
2: Arriva prima un annuncio importante.
0: Sì.
3: Scusate, messaggio off topic con appello. Sì. Potete per favore non fare tutti i messaggi con gli acuti? L'ha detto anche la Pina all'inizio, perché qua veramente i delfini si stanno spiaggiando. Dai, su, qualche basso.
2: Un po' di alto e un po' di basso.
0: Ma abbiamo un gruppo il nostro. Siamo un gruppo.
2: Adesso ci saranno molti altri. Già abbiamo avviso, allontanati i cani e i delfini. Okay.
4: Praticamente le mie amiche ed io siamo state fuori 2 giorni. Abbiamo speso 400 euro di gin tonic. Ma sei?
1: Avete fatto bene.
2: È una bella cifra.
0: Stupendo. Ha fatto il conto.
4: Praticamente mio figlio è stato 3 giorni in gita. Negli stessi 3 giorni mio marito è andato in Germania. E io con la figlia più grande 3 giorni a guardare TV spazzatura sul divano.
0: Ah, che
4: dopo
0: bellezza.
4: Il lavoro e la scuola. Sembrava di essere in vacanza.
5: Praticamente dovrei badare alle finanze di casa, che sono un padre di famiglia e tutto. E niente, sono andato a comprare delle belle carte Pokémon all'insaputa di mia moglie.
2: Però quello è un investimento per il futuro.
1: Padre
2: forse.
1: Di famiglia. Il vizio delle carte Pokémon.
0: Sì. Se lo concede. Se lo concede. C'è di peggio.
1: Sì, certo.
4: Praticamente da quando sto con il mio compagno che è più giovane di me, dico a tutti che avere 42 anni. A maggio ne compio 48.
0: Va bene. Ok.
1: Felice.
0: Però ci teneva a dire la verità a noi.
2: Sì.
6: Praticamente sono delusa da tutte le mie amiche e soprattutto di una. Ho cancellato pure il numero di telefono.
0: Sei stupenda.
6: E lei ancora non lo sa.
0: Sei stupenda per aver usato questo tono di voce. Meriti di cancellare quello che ti pare, di odiare le tue amiche.
1: Ti dirò di più, sono loro che non ti meritano.
0: Delusa. Ti meriti tutto perché hai fatto un vocale strepitoso.
7: Praticamente questa sera alle 18.30 andiamo a casa di un mio collega perché compie gli anni e gli facciamo una festa a sorpresa, così lui arriverà stanco e stressato dal lavoro e avrà una amara sorpresa. Noi.
0: Quando vi dico che comunque il mondo uffici, colleghi, non è sempre facile.
1: Posso dire, però questa è una vendetta geniale.
0: La peggior cosa che puoi fare, una festa sorpresa a un collega.
8: Praticamente l'altro giorno sono andato dalla dietologa. Sono aumentato di 1 chilo.
0: Porca.
8: E gli ho detto che era per colpa degli antinfiammatori che prendevo, perché creano ritenzione idrica. Invece non è vero, è perché avevo fatto colazione tutti i giorni col bombolone alla Nutella.
0: Che è comunque antinfiammatorio, se non sbaglio.
2: Ancora uno.
9: Praticamente la sera che porto fuori il cane che non fa la cacca, quando torno dico l'amorosa che ha fatto comunque la cacca.
0: Che maledetto. No. Questa è tremenda.

0: che bella vita.
1: 17:42 Radio DJ, andiamo avanti con il nostro praticamente che è un confessionale. Stanno cominciando ad arrivare anche i messaggi con le frequenze di voce un po' più bassa. Del resto modificare il proprio tono di voce non è facilissimo,
2: no,
1: e le confessioni sono assolutamente segrete, quindi ragazzi, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Del resto poi è una delle vostre puntate preferite,
2: ma perché le combinate veramente, ragazzi,
1: è un continuo,
2: cioè, sono scottanti
1: un
2: qua,
1: continuo,
2: le verità.
1: Vai.
3: Praticamente io ho una collega che non vuole prendere la macchina per venire a lavorare e siccome abita vicino a me mi chiede tutte le volte di andare insieme, ma io gli dico che la sera devo andare a prendere la mia figliola in palestra perché se no mi tocca sempre riportarla a me a casa, io non ce la voglio, tra l'altro puzza anche.
1: Oh! No, madonna, ma ti pare?
4: Secondo me lui non ha modificato la voce ma ha messo la mano davanti alla bocca.
2: Vabbè, è qualche modo.
4: A vostro rischio e pericolo.
2: Sì, vabbè.
5: Praticamente ho conosciuto questa coppia da pochi mesi, ci siamo visti forse 3 volte e mo sono diventati genitori e dovrei fare il regalo per la nascita e non c'ho voglia, non mi va.
4: Speriamo abbia modificato anche l'accento perché sennò è fottuto.
6: Praticamente ad agosto mio figlio è partito per un master all'estero ed ero molto molto molto molto triste. Col passare del tempo e niente, adesso sto da Dio.
2: Ciao.
1: No, poi ciao.
2: Sì, leggera.
1: Ma come leggera, come ha tanto tempo per sé.
2: Come sta bene.
1: Che pace.
7: Praticamente ho cambiato lavoro e prendo 250 euro al mese in più. Ma mio marito ha detto che prendo sempre la stessa cifra.
2: Conti all'estero, segreti.
1: No, gin tonic, del gruppo di prima, delle 6 di prima.
8: Ciao, praticamente Topolino. Io ieri sera sono arrivato in albergo ad un certo orario e ho fatto finta di essere arrivato più tardi per non mangiare con i miei colleghi. Ciao.
4: Ma che tenero Topolino.
1: Non era Topolino.
4: Non era Topolino.
2: Non aveva voglia di cenare con i colleghi. Che palle.
1: Capito.
4: Dopo tutta la giornata.
2: Ma sì.
1: E gli fanno la festa sorpresa. Lui non lo sa.
9: Praticamente sto facendo credere a mia suocera che mi interessa che sia all'interno dell'organizzazione del mio matrimonio. In realtà non me ne frega proprio niente.
1: Che miseria, ragazzi. La verità è così. Meglio dirla.
4: Ancora uno.
1: Con la voce camuffata.

0: sì, vai, Vale.
1: Praticamente l'altro
0: Lisa
1: giorno
0: Simpson.
1: avevo un po' di mal di pancia, ero in ufficio pensando di essere sola, mi è scappata una loffa, ma di quelle che mi sono vergognata anch'io da sola. Poi è arrivato il mio fidanzato e c'era proprio che puzza. No, no, è stato il cane. E lui, no, dobbiamo cambiargli dieta. Adesso il cane, per colpa mia, sta mangiando delle crocchette per il mal di pancia.
0: Lasciate stare i vostri cani, cani e
2: sì,
0: gatti,
2: dai.
0: Perché anche l'amicia di prima comunque
3: Ma
0: basa,
3: colpe non ne hanno.
0: che poi anche loro hanno le loro colpe,
3: Sì,
0: perché lo
3: sì.
0: sappiamo. Peyò, c'è sempre un peyò, eh.

0: E poi sì, un sacco, la puntata più terapeutica, è amatissima, per questo la centelliniamo, però oggi è proprio quel giorno lì, il giorno del praticamente.
1: Praticamente mi sono dimessa e tra qualche settimana andrò nel luogo nuovo a lavorare, ma intanto faccio dei passaggi di consegne con la mia collega che continua a dirmi ma quante cose, ma quante cose, ma quante cose, per questo che sono andata via.
2: Brava.
0: Allora lo dico per chi si fosse appena messo all'ascolto, le voci sono camuffate alla bene meglio, cioè ognuno come può, siamo a caccia anche di modifiche sulle basse, ma ragazzi non si può avere tutto dalla vita,
2: come vi viene.
0: Come viene viene.
3: Praticamente mio marito non trovava più una tessera sanitaria.
0: La tessera sanitaria.
3: Io gli ho detto che non ne sapevo niente. L'ho trovata un anno dopo dentro ai documenti che avevo usato per fare la denuncia dei redditi. Allora l'ho rimessa in un posto nascosto. Bravo. Dove tiene le sue cose. E quando l'ho ritrovata però lui aveva già fatto quella nuova e mi ha detto ma è colpa tua che l'hai messa te, e io ho detto di no.
4: Certo.
5: Lui comunque ha sospettato, sì.
0: No, lui era certo che l'avesse
2: conosce.
0: Fatto quella sposata, lui la sa.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
6: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
12: Uh-huh.
13: 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883. Il viaggio nella storia degli 883 continua. La nuova stagione della serie Sky Original Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883, ti porta dentro la storia di un'amicizia che ci ha fatto cantare e emozionare. Nord-Sud-Ovest-Est. Non perderti i nuovi episodi di Nord-Sud-Ovest-Est.

0: podcast La leggendaria storia degli 883. Ogni venerdì in esclusiva, solo su Sky.
1: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1 più 1. Scegli due prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
6: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
9: Ma fuori Massena cos'è?
10: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
11: È M2O Morning Club.
12: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
13: È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
14: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Tra poco, solo le 18. DJ!
3: Ancora buonasera dalla redazione, edizione Flash delle 18. Apriamo con la cronaca: tragico incidente sul lavoro nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Un operaio di circa 30 anni è morto e un altro è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, un pilone sarebbe caduto da una gru. Ora negli Stati Uniti il killer di Fort Hood, Nida Lazan, sarà fucilato, ma la sua esecuzione non sarà in diretta streaming. Lo ha annunciato il presidente Donald Trump. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso il pusher 28enne Mansuri, cade la premeditazione. Cinturrino potrà dunque richiedere il rito abbreviato ed evitare l'ergastolo. Prosegue senza intoppi la degenza di Papa Leone al Gemelli dopo l'operazione. Il polmone operato reagisce bene, si legge nell'ultimo bollettino medico. Calcio, brutta notizia in casa Inter, l'infortunio muscolare di Lautaro Martinez è più grave del previsto e costringerà l'attaccante a un lungo stop. Lautaro salterà 7 gare tra campionato e Champions, tra cui il derby del 31 ottobre.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ci risentiamo alle 19.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
9: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
10: Yuhu, calciolone!
11: Cosa?
10: Che fai?
11: Lavoro per la salute del corpo.
10: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
11: Al massimo, una particella.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: 18.05 Radio DJ è abatissima e la Vale comincia a essere provata perché sta selezionando una quantità di vocali che arrivano, del resto li avevamo accumulati anche un po' colpa nostra.
1: Sì, è da vero, un po' che non facevamo questa puntata,
0: da prima dell'estate, è da giugno, mi sa che l'ultimo praticamente l'abbiamo fatto a giugno,
2: figurati.
1: E poi no, voi la gente ne combinate e quindi poi...
0: Che poi ti dirò, dell'estate è arrivata poca roba.
2: Sì.
0: Sono tutti proprio già pieni, rasi di non poterne più dell'ufficio.
2: Le colpe dell'estate le ha rimosse.
0: Sì. Ma i segreti, ragazzi, rimossi. L'estate sembra 3 anni fa. Ah, sì.
1: Stiamo parlando di praticamente...
0: E siamo a metà ottobre, neanche mamma 10 mia. Novembre. No, siamo a metà ottobre.
1: Sì, sì, sì.
0: È incredibile. Comunque, i messaggi arrivano al 347-342-5220. Abbassate il volume della radio mentre li registrate e via che si va.
3: Praticamente mio un parente si sposa e ha organizzato sabato un pranzo. Io inizialmente ho detto di sì, poi ho usato la scusa del lavoro, che devo lavorare, ma in realtà me ne starò a casa a giocare alla Play perché non mi va.
2: Oh. Ah, ci sta.
0: Va bene, benissimo.
4: Praticamente quest'estate dovevo raggiungere mio marito e i miei figli al mare.
0: Eccoci.
4: Per ma l'appunto. Invece non ho lavorato, non gliel'ho detto e sono rimasta a casa a rilassarmi da sola.
0: Ragazza,
1: però posso dirti,
0: sono vacanze, si chiamano sì. vacanze.
1: L'hai fatto anche per loro perché poi li hai ritrovati, eri più buona.
0: Sì, più serena. Però è così.
5: Praticamente... ho sfresato la macchina contro il muro del garage.
1: Aia.
5: E ora sono disperata. Dovrò dirlo.
0: Ma... no. Ti sgama, no. Perché no. Non è che...
1: Sì, perché... cioè...
2: allora, la macchina sbrisata o graffiata è proprio... cioè, ce ne abbiamo mille.
0: Ah, sì, eh?
2: Sì.
0: È nessuno che... confessa.
2: Nessuno no. mai confessa.
0: Allora perché dovrebbe essere
2: è
0: proprio
2: scusa.
0: Lei?
1: Perché
2: è
1: si
2: scusa.
1: Vede anche sulla
0: dove è stato
1: lo
0: fatto.
1: Lo stipite del garage, cioè si vede.
2: Vabbè, non è tu che... non dire
0: dipende,
2: finché
0: dipende,
2: non se ne accorge.
0: Diego, non è detto, non è detto.
1: Taci.
0: Ma lei nega.
2: Infatti.
6: Praticamente... ho appena cambiato lavoro e le mie colleghe dovrebbero seguirmi, ma stanno sempre in smart e io sono da solo in ufficio e allora ho deciso di fare la pipì nel lavandino.
2: Ma era più comodo.
1: Posso dire?
0: Una... cioè io non riesco a mettere queste due sì. cose insieme. Se tu l'hai fatto, chi sono io per giudicare?
2: No, perché molti maschi trovano più comodo far la pipì nel lavandino.
1: Beh,
2: chiedo
1: volendo,
2: ai presenti
1: beh,
2: studio se...
0: io voglio sperare di no. Sai che siamo in un palazzo solo di maschi.
1: Carità.
0: Mi rifiuto, mi sento male.
1: Però
0: mi
1: è una
0: sento
1: forma,
0: male.
1: È una forma di ripicca stupenda con le tue colleghe che dovrebbero seguirlo per accompagnarlo nel nuovo lavoro, capito?
0: Sì, l'affiancamento. Ma lui fa pipì nel lavandino dove poi si lava le mani lui perché
2: loro
0: è da
2: sono
0: solo.
2: Vabbè.
0: Quindi è un po' un tilt, eh? Cioè c'è dell'oscurità, però ripeto, andiamo.
7: Praticamente la mia compagna ieri sera mi ha chiesto di raccogliere i panni, ma siccome ho tolto il mio dente del giudizio martedì ho detto che stavo ancora male, ma non è vero, e mi ha detto se l'avrei fatto oggi, gli ho detto che se facevo presto dal dentista l'avrei fatto. Beh, io ho fatto presto dal dentista,
1: però...
7: ma sono stato sul letto, ho fatto una bella dormitina.
0: Però... bisogna riposare.
1: Sì, dai.
7: Praticamente ho detto a mia moglie che non potevo andare alla riunione per l'elezione dei rappresentanti di classe di mia figlia perché ero impegnato al lavoro e invece sono andato a giocare a padel.
0: Però io quello che voglio dire, in tanti diranno però non è giusto, però lo vedi che poi alla fine lo dicono
1: e
0: delle volte una delle cose se le prende anche proprio per no, nel senso che magari l'aspettativa è alta, in quel momento non ce la fai. Certo, vivreste meglio dicendovelo.
2: Però chi può dirlo
1: ma
2: poi
1: infatti,
2: tra l'altro?
1: Ma metti che poi ci andava e lo eleggevano, restava anche il rappresentante.
0: È stupendo, non dico il nome, che dice ho segnato la macchina di mia moglie contro il garage. Ho dato la colpa a lei, tanto lei non se ne accorge.
2: Vedi?
1: Sì, così. Matrimonio si conta su questo.
8: Al mio compagno la domenica dico che è il suo turno di pulire per bene la doccia perché io lo faccio già in settimana, ma in settimana non lo faccio mai.
1: amore, ragazzi, è il tuo turno.
0: È pazzesco.

0: Flo, ne abbiamo 18-14, Radio DJ, praticamente uno stile esagerato. Allora, al 347-342-5220, le vostre voci camuffate in confessioni eccezionali.
1: Sì.
0: Il tutto per un effetto terapeutico irresistibile. Scusami, Vale.
2: Vado. Praticamente domani dirò a mio figlio che vado a lavoro e per la prima volta dopo 3 anni vado a cena fuori con un'amica.
0: Oh.
1: Fai benissimo.
0: Benissimo.
3: Praticamente l'altro giorno ho guardato TikTok di mia figlia che ha 12 anni e ho scoperto che la sua amica del cuore che faceva la chirichetta bestemmia come la turca. Adesso non so se lo devo dire alla sua mamma o meno.
0: E no, questa è difficile. Vabbè, la mamma avrà modo la mamma di venirla a sapere.
1: Ma sì, dai.
0: Dai.
4: Praticamente
0: stupendo,
4: oggi ho chiesto se potevo andare in bagno durante la lezione anche se non mi scappava la pipì. Sono la maestra, non ne potevo più.
0: No. Ma no, io quello che dicevo prima della ragazzina, non stupendo il fatto che bestemmi, ma che attraverso, cioè, si scoprono cose.
1: Sì.
0: Questo meccanismo, no? Che poi già uno ha l'ansia per i propri figli.
5: Certo.
0: Se ti devi fare anche l'ansia dei figli degli
5: no.
0: altri, diventa. Che poi glielo vai a dire, la figlia se la prende con tua figlia, cioè
1: no,
0: si aprono. Voglio dire,
1: poi.
0: Non sta facendo, non si sta, ecco, drogando, non sta avendo contatti con persone sbagliate.
1: Parla di quello, posso dire, parla di quello che sente poi, in un altro modo. Però fa la chirichetta, capite?
5: Comunque,
1: quello che...
5: mamme in ascolto, se avete figlie chirichette che bazzicano su TikTok, andate a buttare un occhio.
4: Praticamente il mio ufficio ha organizzato la festa di Halloween e io sto dicendo a tutti che metterò un seme.

semplice vestito nero quando invece mi sto preparando un mega look con un mega trucco così da poter vincere il primo premio. Oh.

0: attenzione.
1: Infatti.
0: Fatica. Praticamente mia sorella è convinta di riuscire a fare le piadine romagnole molto bene e le porta sempre per mangiarle per cena, vanno sempre a finire nel secchio perché fanno veramente veramente pena.
2: Buttano proprio. Mi
1: sono piaciute moltissimo.
3: Praticamente quando c'è qualche cibo scaduto di qualche giorno, io lo cucino senza dirlo a mio marito.
0: Eccoci.
3: E quando lui mi fa: ma non c'è un sapore un po' strano? Io dico: ma no, amore, la tua bocca.
0: Cioè, ragazzi, questo è un grande attenti, capitolo. Attenti. Lo aspettavo perché a me fa morire dal ridere.
1: Sì. Spiace buttare.
0: Spiace buttare, ma poi c'è comunque mangi dietro tu. Siete delle pazze, delle
4: anche perché
0: pazze.
4: Se cambia sapore in bocca,
0: cioè, non fa bene, ragazzi, è pericoloso.
1: Tardi, dai.
0: Datelo a Diego,
4: esatto.
0: Diego lo mangia. Oggi, per esempio, scene di vita quotidiana. Volevo mangiare un kefir che avevo in frigo da un po', ho visto che era scaduto da 8 giorni, l'ho fatto assaggiare a Diego.
1: Subito.
4: Molto bene.
0: Contato un po', visto che stava bene, l'ho mangiato anch'io.

0: Cioè, sa che io ho 41 anni, ma in realtà ne ho 46, quindi
1: Quindi
0: andiamo avanti così.
1: è una storia che
0: Andiamo avanti.
1: parte
2: Finché va
1: con
2: avanti.
1: delle basi solide.
3: Sì. Tanto è basato proprio sulla sincerità quel rapporto lì,
2: Ma
3: va.
2: sì.
4: Praticamente ero stanca morta, stavo facendo il sugo al tonno e dando da mangiare al gatto.
3: No.
2: No.
4: E insomma, il mangiare del gatto è finito nel sugo al tonno. E dato che
3: No.
4: sono arrabbiata col mio
3: No.
4: compagno, ho
3: No.
4: lasciato il sugo suo con giù un po' di mangiare del gatto.
3: Un po'.
1: Ti è
2: Si deve essere accorta a metà scatoletta.
3: L'odore è quello a
1: Il
3: volte.
1: sugo suo.
2: Oddio. No,
3: Era un po' arrabbiata.
2: Guarda
3: Ciò
2: ciotta.
3: che è distrutto,
1: Vabbè, dai, sarà malissimo.
3: No, malissimo no, molto sale,
1: Molto
3: secondo me, tanto tanto
1: sale.
3: sale e non esattamente primizia.
1: No, no, no, sicuro.
5: Praticamente è quasi 6 mesi che dico a mia figlia che il giovedì vado in palestra e invece mi trovo con le mie amiche a bere al bar sempre l'aperitivo.
2: Torna stanca.
6: Praticamente io lavoro in un asilo nido e ogni volta faccio le puzzette e le mie colleghe sentono l'odore e poi stanno 3 ore a cercare il bambino che ha fatto la cacca nel bagnolino e io intanto me la schigno sotto i baffi perché in realtà sono stata io a fare
3: Sì, perché poi di mestiere, cioè, fai tante cose belle, però anche tanto devi annusare
1: sì,
3: per vederti la
1: vedere.
3: fatta, capito?
2: Perché non ti tenegli nel pannolone? Ma chi è? Ma chi
3: Certo,
2: è?
3: ma proprio, senti qua, metti capito? E lei, sorniona.
7: Pinocchio, solo su Radio DJ.
8: Pinocchio! Radio DJ.
9: One Nation, One Station.
10: Da 25 anni con ING. Puoi?
11: Sì, ma cosa?
10: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
11: Ah, e per i risparmi?
10: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
11: Mica male!
10: E allora scegli ING. Vado subito su ing.it. Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
12: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
13: Mi toccare la luna, ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo, Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
19: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank.

0: giorno del praticamente. I vostri pettegolezzi, i vostri segreti, le vostre inconfessabili verità, semplicemente al 347-342-5220, camuffando la voce. Tra l'altro male spesso, ma non importa. Non importa.
1: Praticamente il ragazzo che mi piace.

0: Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Parte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tua ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 9,08, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
10: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
11: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.
10: Venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
11: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
10: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
12: Animal House live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One. Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: You can ring my bell. Ring my bell.
1: Oh, 18:33 Radio DJ, la puntata del praticamente è tra le più riascoltate del programma. Cosa succede? Con le voci camuffate ci mandate le vostre confessioni segrete. Piccole cose, eh? È che a dirle ti alleggerisci, a sentirle stai male dal ridere. Questo è il format, né più né meno. Prego.
2: Praticamente, quando mio fidanzato va via, lo porto in aeroporto. Lui mi dice ti amo, mi manchi, ti amo, e io gli dico anch'io, ma in realtà io sono contenta di stare da sola perché è un grande rompipalle e anche se gli voglio bene tiro il fiato.
1: Che amore, miseria.
3: Beh,
1: ha senso continuare, chiedo, però poi lascio lì.
3: Con un po' di distanza. Mm.
1: Ma infatti lei magari solo ha bisogno di dire sta cosa, poi lo adora.
4: Ti devi tirare
1: è pesante,
4: fiato.
1: È pesante.
3: Lo ama, ma è pesante.
1: Lo ama, ma è pesante. Quindi quando va, lei è contenta. Dai, mettiamola
2: praticamente
1: così.
2: Questa settimana mia figlia era a casa dal nido con raffreddore. E mercoledì però io dovevo andare dal parrucchiere, avevo preso ferie apposta e praticamente l'ho mandata lo stesso.
1: Che miseria, devi rimanere anonima perché ti ammazzano, gli altri genitori ti ammazzano.
3: Ma poi, comunque,
1: tua figlia da grande...
3: Sì, ma primo, secondo comunque tu vai a prenderla quella messa in piega, quindi cioè, dove vuoi andare?
1: No, ma che l'ha portata malata, non sapevano che era malata,
3: però
1: impestante,
3: certo.
1: Impestante.
3: Porca.
2: Praticamente
1: porca.
2: Quando ho graffiato la macchina, eccoci, perché ho sbagliato la manovra in garage e ho buttato il pilastro,
3: porca.
2: Poi ho detto a mio marito che qualche bastardo me l'aveva graffiata mentre era parcheggiata per strada.
4: Mondo bella pieno. Che la tecnica è della lentezza,
1: sì. Perché ti tira pazzo,
3: sì, però
1: capito?
3: Ti tiene lì,
1: cioè,
3: anche.
1: Ti stordisce e non hai più le forze di arrabbiarti, capito?
3: Sì.
1: Ti uccide così.
5: Praticamente mio marito ha preso un Gratta e Vinci e aveva detto 50 euro e mi ha detto vai a cambiarlo per favore. In realtà ne aveva 2500, ma io non gli ho detto niente, gli ho dato solo 50.
1: Capito?
3: Che è un colpo di fortuna questo.
1: Ma no, ma questi conti separati,
3: capito? Eh sì, una cresta, un crestone.
4: Un crestone.
3: Tanto
1: il
3: aveva...
1: signore che gli ha mandato.
3: Sì, ma lui ha capito 50. Cioè, ha grattato, ha letto 50, allora.
1: Allora
3: io
1: se
3: non
1: sei
3: ti
1: felice
3: scontenterò.
1: Così, io con i miei 4,50. Io non ti scontenterò, è stupendo.
3: Io torno con i 50.
6: Praticamente.
1: Oddio.
6: Quando mio marito torna a casa e vede la pasta delle bambine nei piatti, dici ma quanta pasta hai fatto? Io gli dico 100 grammi amore, 50 a testa, e invece non l'ho pesata. Sono andata a occhio e magari ho puntato un po'.
1: Capito, ma, cioè,
4: bisogna vedere quanto mangiano le bambine.
1: Ho capito, ma senti, sono bambine. Ma dai, non
3: che...
1: può uno farti il peso della pancia.
3: Però,
1: allora torni a casa prima e la cucini.

0: però bisogna vedere quante in più ne fa.
1: Sì.
0: Quel po', un po' abbondante, che sennò non ce ne accorgi neanche.
2: Se le bambine hanno fame...
0: No, ma lei la fa, capito? Cioè, lei se c'è una montagna di
2: macchiaroli... Sì, e quindi vuol dire che la mangia. Ma poi, vieni prima a pesarla. No...
3: Praticamente, no, dai, ragazzi, quando vado al gioco con i miei colleghi a pranzo, la sera dico a mio marito che sto facendo un detox e che non mangio da colazione. E lui tutte le volte mi dice: che brava che sei, però. E invece mi sono sfondata di sushi.
2: Bella frase, che brava che sei, però.
1: Ancora uno?
2: Sì.
4: Praticamente, mentre facevo manovra con la macchina nuova, sono andato contro un muro. Non ho detto niente a nessuno. Parcheggiato. Poi, quando sono andato a prendere la macchina con mia moglie, gli ho fatto credere di aver scoperto in quel momento che era stata lei ad andare contro qualcosa e aver rovinato la macchina.
0: Attori,
4: ma gli ho anche detto che può capitare, l'ho perdonato.
0: Bravo, sei un genio.
1: Capite?
0: Io ti perdono. Amami così.

0: ragazzi fino all'ultimo, anche perché la Marta la cantava, la vedevo dal vetro.
1: Forte, storia
0: forte,
1: sua.
0: Sì, la sua cosa. Molto. L'aspettava dalle 17. Non vedeva l'ora. Sono le 18:42. No, io ragazzi, credo solo. Ma cioè, non so in quale radio, in quale programma si verifica una roba così. A parte la qualità dei messaggi del praticamente, è un servizio che solo noi. Ma da casa uno scrive: ma l'ascoltatore che ha il negozio con i pappagalli, che abbiamo sentito l'altro giorno, sì, come la sta gestendo la puntata tutta con le voci acute? Orca.
2: Perché i pappagalli hanno una reazione forte sugli acuti.
0: E quindi sì, ogni tanto sì, però si ostina a ascoltarci, sì, capito? Sì. Però la meraviglia di uno che si preoccupa.
2: Sì, che amore.
0: Stupendo. Andiamo.
2: Sì.
3: Praticamente sono un po' di anni che a Natale regalo a mia suocera delle cose che mi compro per me, me le provo, le uso un po', rimetto il cartellino e gliele regalo, tanto lei dice che ho buon gusto.
2: Non è vero.
1: Sì. Vabbè, dai.
2: Un giro, due.
1: E basta.
0: E poi il cartellino. Opla.
4: Praticamente la mia migliore amica si è lasciata con il fidanzato e io sono contenta.
0: Ragazzi, la verità della succede. Vita. Sì. Può capitare.
2: Sì, sì.
3: E praticamente un mio quasi ex amico ha combinato delle cose in passato un po', come dire, che quasi nessuno sa, e io vorrei invece raccontarle.
0: Allora, siamo qua tutti i giorni dalle 17 alle 19. Tanto sentiti libera,
1: è quasi ex amico, quindi
2: a questo punto
0: sentiti libera sempre, ecco. Questo ti voglio dire.
5: Praticamente dovevo dare l'antizanzare in giardino sul prato, e invece ho dato il diserbante totale.
0: Orca!
5: Ho dato la colpa al cambiamento climatico.
0: Certo.
2: È morto tutto. È morto tutto.
0: È il cambiamento climatico.
2: Con questi, caldi.
0: Non ci sono più questi caldi. Questi non ci sono più le mezze stagioni. E
2: non erano pronte le piante.
0: Diserbante totale.
5: Il mio problema è che sono all'inizio di una relazione e quando ci svegliamo insieme faccio molta fatica perché devo fare la cacca, ma non posso dirlo, capito?
1: Sì. Abbiamo capito.
0: Poi capito.
2: È un temone.
1: Eh sì.
3: Praticamente abbiamo un bambino di 9 mesi che non dorme un cacchio di notte. Allora stamattina ho detto: ciao amore, vado al lavoro. Invece sono andato a casa dei miei genitori e ho dormito tutto il giorno, sono stato sul divano a farmi i cavoli miei. Adesso sto tornando a casa e gli ho detto pure che c'è traffico.
1: Ciao. Questa è brutta.
2: Questa è disonesta. Cioè, se lo scopre, la paghi.
1: No,
2: cara, perché, cioè, pensa cara, come sta.
0: Non mangiare pasta col tonno.
2: No. Brava.
0: Qualsiasi cosa succede, non mangiare la pasta col tonno.
2: Mangia roba secca dalla confezione.
5: Praticamente vado a farmi la doccia in palestra e mi accorgo che ho solo la accappatoio. Praticamente ho fatto la doccia in calzini e senza bagnoschiuma. Il massimo della nonchalance, ho fatto finta di niente.
1: Si è lavato solo con l'acqua, però. E senza le ciabatte, ma con i calzini.
2: Bello, trovando lui.
0: Massimo di nonchalance.
1: Sì,
2: massimo.

0: dico ultimi quattro.
1: Dai.
0: Ultimi quattro, perché siamo arrivati in fondo, se ne riparla tra un mese del praticamente.
2: Sì.
0: La roba del tonno era, perché uno ha detto non l'ho capita, no, perché una ha litigato col marito, per sbaglio nella pasta col sugo, col tonno, c'è finito dentro del cibo per il, del gatto.
1: Il gatto, sbagliato.
0: Per sbaglio, però gliel'ha servito lo stesso.
3: Praticamente vado a correre due volte alla settimana e mangio di nascosto da mio marito gli Oreo bianchi, perché lui mi dice che devo perdere peso. Ho 50 anni.
2: Quindi more. Va a correre per smaltire i biscotti.
1: Oreo. Sì, sì, sì. Amore.
3: Praticamente mio marito dice che lui il caffè decaffeinato non lo bevrà proprio mai, ma mai, perché gli fa schifo, piuttosto smette di bere il caffè.
0: Lo beve tutti
3: i giorni. Praticamente lo beve da 8 anni. E praticamente, siccome io levo la busta e verso il caffè nel barattolo, non se lo prepara mai. Anche da solo.
1: Oh,
0: sì, è.
1: Che babbo.
0: Lei è poco piaciuta.
2: 8 anni.
3: Praticamente la mattina, dopo che i miei figli sono usciti per andare a scuola, marito per andare al lavoro, io mi ributto sul divano. Dico un'oretta e poi magari sono sempre due. Prima delle 10 non carburo mai.
2: Vabbè, che te ne fai?
0: È andata così.

0: da domani alle 17, solo su Radio DJ.
1: Pinocchio!
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
0: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
8: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
14: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione.

0: È nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
1: 10 km di corsa. 2 capitoli in un'ora. 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. Difendi la bellezza della tua pelle. Dalla ricerca Bioniche, Defense Color è il make-up di ultima generazione, formulato per preservare il benessere della pelle, anche la più sensibile e intollerante. Scopri la promo 1+1. Scegli 2 prodotti make-up, il meno caro è incluso. Da Bioniche, in farmacia e su bioniche.it.
3: Promettimi che non uscirete di casa.
4: Dallo studio che ha creato Coraline. No! Un intero mondo in pericolo.
5: Mio fratello è lì dentro chissà dove e io lo troverò.
6: Io farò a pezzi questa foresta.
7: Non voglio essere parte della tua fiaba. Voglio solo mio fratello.
4: Wildwood, i segreti del bosco proibito. Dal 22 ottobre al cinema.
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
2: Buonasera dalla redazione di Radio DJ. Tragico incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Un operaio di 31 anni è morto dopo essere stato travolto da un pilone che si è improvvisamente sganciato dalla gru durante una fase di scarico. È stato chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che lo scorso gennaio nel boschetto di Rogoredo, Milano, ha ucciso il pusher 28enne Mansuri. Nella richiesta di rinvio a giudizio però i pubblici ministeri non contestano più la premeditazione indicata fino alla chiusura delle indagini. Cinturrino potrà così chiedere il rito abbreviato e non rischiare l'ergastolo. Dietro fronte di Donald Trump che smentisce Exet, il segretario alla difesa, annuncia che la fucilazione del killer di Fort Hood non sarà trasmessa in streaming, un passo indietro dunque da parte del presidente americano dopo le molte critiche ricevute. Star Shield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina, una buona notizia per Kiev dopo i rallentamenti delle scorse ore che avevano facilitato le operazioni russe. Intanto il Regno Unito sta inviando a Kiev altri missili a lungo raggio proprio per frenare gli attacchi di Mosca contro le infrastrutture civili. Ieri il premier britannico Burnham aveva ricevuto a Downing Street il presidente ucraino Zelensky ribadendogli il sostegno di Londra. Zelensky, che intanto è arrivato a Bruxelles, dove parteciperà al Consiglio europeo e dove avrà una serie di importanti colloqui, come quello con il segretario generale della NATO. Tutti noi in Europa vogliamo che questa guerra finisca, ha detto, e perché ciò accada, servono segnali forti, maggiore pressione sulla Russia e maggiore sostegno alla difesa dell'Ucraina. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma e la radiografia al torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. È quanto si legge nell'ultimo bollettino medico relativo alle condizioni di Leone XIV che, se sarà in grado, domenica potrebbe addirittura recitare l'Angelus dal Gemelli.

0: Passiamo al calcio. Dopo la Champions tocca l'Europa League. Milan in campo a Salisburgo con la linea verde dal primo minuto. Ci sono Camarda, Sisse e Bartesaghi. Alle 21 Celta Vigo Juventus, alla stessa ora Atalanta in Conference League contro il Pafos. Inter senza Lautaro per oltre un mese. Brutta notizia per i nerazzurri, problema muscolare serio per l'argentino che salterà almeno 7 gare, tra cui il derby del 31 ottobre.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 20.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
4: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fissa 799, TAEG 1137. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Scelgo sempre la formazione più adatta.
7: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
8: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Li cerchiamo.
10: Li troviamo.
9: Liquefiamo, se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico.

0: Attenzione! La redazione giornalistica di Radio DJ auspica provvedimenti della direzione contro il programma che sta per iniziare.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di
1: Vabbè,
4: Chiacchiericcio.
1: Vabbè, allora non farla sta pausa, però.
4: Invece è importante. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che può aiutarti a valutare Enrico Papi. Allora... Oggi si stanno perdendo un po'. Stiamo perdendo la Trebisonda. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026, compleanno di due Federichi. Friedrich Nietzsche e Friedrich
1: Nietzsche. Perché ce l'hai alla fine.
4: Okay. E Federico Lucia, in arte Fedez. Uno, un grande pensatore che con i suoi testi controversi ha purtroppo contribuito a creare alcune delle più grandi tragedie del nostro secolo. L'altro, un filosofo tedesco. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, il governo annuncia una manovra da 23,5 miliardi di euro. Secondo il ministro Giorgetti, 5 di questi miliardi saranno presi alle banche, sempre che arrivino in tempo i passamontagna.
4: Chi lo sa. Italia, monito di Mattarella per limitare il numero delle giornate nazionali in occasione della giornata nazionale dei moniti di Mattarella.
1: Vabbè, ma scusa. Quindi il 15, da adesso 15 ottobre
4: è la giornata nazionale dei moniti di Mattarella.
1: Politica, nel nuovo codice della strada spunta la norma per obbligare le auto a essere valutate da Enrico Papi. Che salutiamo a questo punto.
4: Stati Uniti, annullato lo streaming dell'esecuzione di un condannato a morte perché, ha spiegato Trump, altrimenti ci bruciamo il pubblico per il tour teatrale.
1: Dai!
4: Poi lo portano in giro, capito?
1: Milano, Fabrizio Corona alla guida di un SUV senza patente, ignora l'alt della polizia e fugge. Poi spiega, non volevo arrivare tardi alla conferenza di Vannacci sulla legalità.
4: Bravo, bravo Fabri. Pavia, arrestato 19enne con armi e svastiche in casa. Nella chat di classe inviava frasi tremende che aveva imparato guardando Rete 4.
1: Attenzione.
4: Succede, a volte succede.
1: Napoli, l'ultimo stratagemma trovato dai pusher è nascondere l'hashish nei sacchetti per la cacca dei cani, ma spiegano gli spacciatori, deve piacerti quel sapore lì.
4: Quel retrogusto.
1: All'olfatto.
4: Rimaniamo a parlare di droghe perché in 12 mesi scoperte 92 nuove sostanze. Hanno tutte degli effetti mai visti prima, ha commentato Francesco Paganelli.
1: Un corpo donato alla scienza, ricordiamolo. Italia, grande successo per il raduno nazionale dei gemelli, grazie anche alla facilità con cui è stato possibile beccare gli imbucati. Era gli unici che non somigliavano a nessuno.
4: Turchia ha scoperto in fondo al mare il relitto più antico del mondo, a 4700 anni e risale all'epoca in cui l'uomo ancora non aveva capito come far galleggiare le cose.
1: Oh, si impara con l'esperienza. Bolzano, beccato dalla polizia con oltre 80.000 euro in monete d'oro nello zaino, arrestato Super Mario.
4: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Se volete provare a indovinare
5: quanto vale la tua auto,
1: No, basta.
4: Dicevo, se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la scelta della canzone che useremo per introdurre l'argomento di oggi, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Sì, ho cambiato un po' formula, ma non
1: Oggi l'hai detta un po' così.
4: Bentornati a Chiacchiericcio. Laura.

0: Ciao, io sono la tua auto. Vuoi sapere quanto vale il più ricco papi?
1: No, a posto così.
2: Mi sento male.
1: A posto così. La cosa sta sfuggendo di mano. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Neck con Laura Non C'è ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli, tra i tanti Simone.
3: La notizia di oggi è che non si trova più la Pausini.
1: Perché no. Laura non c'è, poteva essere, ma invece no.
2: È in tour.
1: È in tour, lo sappiamo.
2: Vabbè,
1: benissimo.
2: Vabbè, in giro, ok, quindi.
1: Mary J è la fan numero 2 di Laura Pausini, credo. Ci sarà una fan numero 1, però in tantissimi hanno indovinato, hanno percepito una vibrazione nella forza dei brutti giochi di parole.
2: Hanno farmato.
1: Scegliamo Francesca.
4: Secondo me la notizia è che c'è stata una Laura battle in una piazza ed è intervenuta la polizia. Ciao,
1: da cui ciao. Laura non c'è, è l'apostrofo Aura. Dobbiamo parlarne, ragazzi. È arrivato quel momento.
2: Ci tocca.
1: La notizia ci ha girato un sacco intorno e noi abbiamo detto: dai, non la facciamo, dai, non ne parliamo. Niente,
2: ma tocca perché per un bel po' è stato solo un trend di TikTok.
1: Sì.
2: Adesso addirittura la polizia è intervenuta.
1: Crea un'atmosfera un po' wad.
2: Addirittura. E io devo mettere i suonini sì, miei allora.
1: Senza suonini,
2: senza
1: però
2: suonini.
1: Spiegaci, Chiara.
2: È successo.
1: Adesso sai cosa si prova, eh? Adesso
2: allora,
1: sai cosa si prova.
2: Tra l'altro parlo io e mi metto io i suonini a me, quindi faccio tutto a casa mia. Comunque, siamo a Castelfranco Veneto.
1: Sì.
2: Ci troviamo, per essere precisi, vicino a un centro commerciale.
1: Sì.
2: In cui a un certo punto, tutti insieme, arrivano 200 giovani.
1: Giovanissimi,
2: di età? Anzi. Età scolastica.
1: Adolescenti.
2: Superiori, esatto. Sì. Scuole superiori. Intercettati dalle telecamere della zona.

0: e insomma anche allarmati le persone che stavano lavorando in quell'area, è intervenuta la polizia per a dire: scusatemi, cosa ci fanno questi 200 con gli zainetti tutti qua insieme? Ragazzi, stavano
1: forse

0: vai.
1: Il famoso 6-7, cioè questo meme che arriva dagli Stati Uniti di dire 6-7 e fare sì, su e giù con le mani alternate,
0: come se aveste i coglioni sotto il collo, no, e li stiraste,
1: no, sai, quando quella roba, sai, una roba un po' da film anni 80, un po' volgare, che uno dice coi segni, quella cosa,
0: quello lì è 6-7, quella roba lì è 6-7. Quindi arriva uno, fa questa mossa,
1: uno arriva, e l'altro magari risponde con un'altra mossa che è la dab, cioè quel gesto in cui tu stendi un braccio e l'altro lo pieghi verso il tuo viso, oppure fai del flossing o del griddy o fai lo siu di Ronaldo, l'imitazione del gesto di
0: Sium, l'esultanza,
1: esatto,
0: sì,
1: quella roba lì, oppure fai silenzio brutale, insomma fai una serie di mosse. Chi è il più bravo a farle, secondo il pubblico,
0: è il più figo,
1: è quello che ha più aura,
0: è più figo,
1: è più figo.
0: In tutto questo mi piace leggere,
1: belle da vedere. No. Dipende dai gusti.
0: Mi piace leggere il messaggio di Ilaria che dice: Chiacchiericcio, almeno voi parlate dell'enorme sciopero degli autotrasportatori che sta interessando il centro-sud. No, Ilaria.
1: Ma perché?
0: Perdonaci.
1: Ma abbiamo... sono scesi e hanno fatto 6-7.
0: Perdonaci, se gli autotrasportatori bloccano l'Italia sull'autostrada e si mettono a fare le Eurobattle, allora forse ne parliamo. Sì. Altrimenti no. Quindi, giovani che hanno trovato questa moda e si divertono così. Questo
1: sì,
0: è un po' il
1: succo. Esatto.
0: E ovviamente molti boomeroni o anche ormai anche millennials tipo noi li guardano come si guarda, cioè, come dire, vabbè, son ragazzi.
1: Allora, secondo me noi millennial li guardiamo e dicono: ammazza, questi qua, che vabbè, che robe.
0: Però,
1: ho l'impressione che più avanzi con l'età più c'è preoccupazione, perché ad esempio iniziano ad arrivare i divieti nelle scuole di fare
0: le Aura Battle
1: durante
0: letteralmente
1: di fare le Aura Battle durante gli intervalli in cortile.
0: Ok. Però quindi, possiamo dirci una cosa, magari ne parliamo fra un attimo, però siamo stati tutti scemi da giovani in modo, diciamo, sano, ci sono fatti di cronaca che ci fanno pensare ad altri tipi di scemità, di idiozia,
1: sì.
0: Ok.
1: I criminali.
0: Esatto, però siamo stati tutti un po' scemi da giovani.
1: Certo.
0: Vi do un disco di tempo per pensare a qual era il vostro modo da giovane di fare lo sfigato, cioè di essere sfigato, dai, diciamolo, di essere un po'.
1: Il corrispettivo dell'Aura Battle
0: da
1: giovane, dei nostri tempi.
0: Da giovane. 347-342-5220 per i vostri messaggi. La notizia l'abbiamo data su questa notizia fra un attimo. Facciamo chiacchiericcio insieme.

0: Lil Nas X, World's Greatest, alle 19.24. State ascoltando Radio DJ? Sì, Chiara, c'era stato un piccolo problema.
1: No, ho
0: tecnico.
1: Detto, pensavo fosse un problema alle mie cuffie.
0: Ma non ti preoccupare. Prima volta che passiamo World's Greatest e quindi lo disannunciamo, ma come sappiamo fare noi, cioè male, per citare un amico, Barbascura X, che salutiamo, perché cerchiamo di essere un po' giovani anche noi, vedi, citiamo Barbascura. Cioè,
1: ma Barbascura non è giovane.
0: Yo bro,
1: no. Yo bro, ma no,
0: zio,
1: smettila.
0: Uè, no. Stiamo parlando delle Aura Bat, vedendole però dall'occhio dell'anziano, quindi della persona che un po' si indigna, si indegna, e poi non si scorda che anche lui è stato giovane e avrà fatto delle cose sceme, diciamo così. Cos'era? I fichi d'India sono arrivati. Però prima il messaggio di Katie, che è una mamma, che parla di Aura Battle.
2: Okay. Ciao Chiara, ciao Ciccio. Allora, nata negli anni 70, io ero sfigata per antonomasia, soprattutto alle medie. Però sentire questa storia delle Aura Battles, cioè io faccio le menate a mio figlio 18enne che spende capitali in Beyblade, ma vive Beyblade, cioè lui non avrebbe soldi né per drogarsi né per fumare. Ma se devo vedere mio figlio che fa il cretino fare l'Aura Battles e vive Beyblade e tutti questi tornei.
0: E noi ti ringraziamo, Katie, per...

0: sapete che Chiacchiericcio non perde occasione di mettere una sigla televisiva se possibile. Cosa sono i Beyblade Pagax?
1: Sono delle trottole giapponesi potentissime.
2: Okay. Vuol dire potentissime, che hanno tanta aura.
1: No, diciamo che l'estetica che gli hanno dato ai tempi non è della semplice trottola con la cordicella, ma erano tutte tamarre, tutte con gli animali, con gli spiriti dentro.
2: Cos'è che parola abbiamo usato ieri? Che così passiamo.
1: Per cosa?
2: Hanno fatto il tuning delle trottole.
0: Sì, esatto, delle trottole, esatto, praticamente vero, quello. Okay. Sono arrivati un sacco di messaggi, sentiamo Andrea.
3: Ciao Chiacchiericci. Quando io ero un ragazzino, la nostra aura battle dei tempi era ballare sulle casse degli autoscontri, quindi andare a cercare tutti in una park e ballare rigorosamente vicino alle casse dell'autopista in maniera veramente veramente improponibile.
0: Questa mi mancava.
3: Ciao ragazzi, ciao Andrea da Como. Ciao,
2: e adesso tutti con la cuffene.
0: Questa mi mancava effettivamente.
2: Vabbè, certo.
0: Voi avete pensato a qual era la cosa scema ma innocente che facevate da ragazzi e che vi faceva passare un po' da sfigati col senno di poi?
2: No, oddio, passare da sfigati non lo so, più che altro perché non è che ci fosse un grande pubblico, però io con le mie compagne delle medie a ricreazione facevamo i balletti delle Spice.
0: Beh, vedi.
2: Sì. Però non è che lo facevamo davanti a 200 persone, cioè lo facevamo tra di noi in un angolo, in un angolo del corridoio della scuola media. Non è
0: Beh,
2: che...
0: magari non c'erano i social, ci fossero stati
2: no,
0: social,
2: ci fossero stati social.
0: Delle TikToker, delle creators,
2: oh
0: Mary
2: God.
0: J.
4: Beh, sì, più o meno le diciamo coreografie delle canzoni, dei video che vedevamo in televisione, però anche lì era una roba proprio limitata al cortile.
2: Sì.
1: Pagax. La cosa più di gruppo che mi viene in mente è i grupponi di skater, biciclette, cose così. Mm-hmm. E il più tamarro aveva montato su una BMX un impianto, cioè quindi suonava la BMX, aveva l'autoradio sulla
0: notevole. Io ricordo dei momenti, mi ricordo abbastanza distintamente di

0: macchine nei parcheggi, luce sì. su. Quindi sì. fari delle luci sicure, quindi avevamo già 17-18 anni, qualcuno era più grandicello, e balli latinoamericani.
1: Ma in che senso balli
0: latinoamericani? Ballare latinoamericani illuminati dalle fari, dai fari delle auto.
1: Ma scusami, ballo latinoamericano di gruppo?
0: Di gruppo, la cioè, colita, vabbè, sì, bello, pam pam, però. E queste
1: però
0: robe
1: bello.
0: Qui. Sentiamo Claudio.
2: Io quando avevo l'età per fare le battle aura, e indossavo i jeans all'indietro come i criss cross e andavo in giro a Fermo, il mio paese, e credendo di essere il più figo, però probabilmente ero il più sfigato di tutti.
0: I
2: però
0: jeans
2: ci
0: all'indietro. E poi Andrea,
1: scusa, i jeans all'indietro, cioè col sedere davanti?
0: Sì, sì.
1: Non comodissimi.
0: No, soprattutto se devi andare, cioè, di corsa al bagno è un po' un
1: no problema. Vabbè, o hai sedere piatto,
0: non oppure... ci credo. Parlate di Aura Battle in Veneto e non citate il Vucumpra a Vicenza, siete scandalosi. Ma chi è Vucumpra a Vicenza?
1: Allora,
0: Vicenza,
1: è un raga. TikToker che all'inizio di ottobre ha organizzato anche lui un Aura Battle solo
0: okay.
1: che poi ci sono stati dei disordini.
0: Ah, ok. Vucumpra, perché immagino avrà
1: si chiama Hamza Messaf, okay. noto come il Vucumpra.
0: immaginavo ci informeremo, perché oggettivamente non ne sapevo nulla, però facciamo così, mettiamo un disco e poi torniamo a parlare.

0: sono sicuro che mi capirete, la nostra Aura Battle, sono del 77, era la classica gara di Rutti.
1: Ecco, è grazie vero. Per non averne fatto uno, però non è che quella ci rendeva più fighi o più intelligenti dell'Aura Battle, cioè l'equivalente. Poi non so se vogliamo dire che si è spostato tutto il mondo, che ha perso qualche gradino, diciamo così, tutto il mondo, e quindi anche i giovani sembrano di più, non lo so, però non direi.
2: Sappiamo.
1: Facciamo così, siccome sono arrivati un sacco di esempi di cose che da giovani ci rendevano sfigati ma non lo sapevamo, ci fermiamo un attimo e continuiamo a sentire i vostri messaggi dopo la pausa.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
9: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Signora Coriandoli, sono io.
11: Ciao Fabio.
10: La disturbo per dirle, andiamo in onda il mercoledì in prima serata.
11: Per me anche meglio. Sa com'è la domenica? Ci sono i trigesimi dei defunti. È tradizione.
10: Allora ci vediamo il mercoledì col tavolo.
11: Se Dio vuole.
12: Che tempo che fa? Raddoppia. Ogni domenica che tempo che fa? Ogni mercoledì il tavolo di Che tempo che fa? Sul 9.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Ci sono dettagli che arredano e dettagli che trasformano una casa. Porte Garofoli, in legno, vetro o finiture laccate, coordinate con gli elementi della tua casa per dare continuità agli spazi. Se stai ristrutturando, vai su garofoli.com e prenota la tua consulenza gratuita. Garofoli, più valore alla tua casa.
21: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
22: Toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
23: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
25: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa, eh.
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Animal House vi aspetta live alla Fabbrica del Vapore per Fuori Massena.
19: Due appuntamenti durante l'happy hour, fatti di chiacchiere, domande e racconti legati agli animali.

0: venerdì 23 e venerdì 30 ottobre.
1: Vi aspettiamo alle 19 alla Fabbrica del Vapore di Milano.
0: Senza i piccoli amici pelosi, eh?
2: Animal House Live alla Fabbrica del Vapore di Milano. Per partecipare, registratevi gratis sull'app di Ticket One. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Kid Over, Leon Bridges alle 19.40, state ascoltando Radio DJ, Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, chiacchiericcio insieme a voi fino alle 20, stiamo parlando di modi che usavamo da giovani per passare il tempo, ma che in realtà col senno di poi erano da sfigati. Siamo partiti da Laura Battle, cancellata dalla polizia,
1: sì,
0: in quel di Castelfranco Veneto, se non sbaglio, e effettivamente è un bel momento questo del coming out dei nostri ascoltatori che ricordano momenti da giovani che avrebbero cancellato volentieri. Cominciamo da lui.
2: Io mi ricordo che c'era la moda alle superiori di stirarsi i capelli, cioè i maschi si stiravano i capelli, si lasciavano dietro, quelli dietro un po' più lunghi, per stirarseli proprio con la piastra, capito? Andava proprio anche davanti, stirati davanti, dietro, lunghi. Secondo me era un po' imbarazzante, adesso che ci penso è imbarazzante. Sarà per quello che adesso sono pelato, forse.
1: No, ma non dire così.
0: Guarda,
1: ma scusami, ma quindi tipo Iemo?
3: Bravo.
1: Iemo si stiravano i capelli.
3: Sì, sì, sì. E io vengo da quel periodo lì, Iemo di Netro. No, no, io zero, devo dire, non l'ho mai fatto.
1: Ma tu ti sei stirato i capelli?
3: No, no, mai.
1: Non hai bisogno.
3: No.
0: Io ero già prossimo alla pensione quando c'era Iemo e tutto quel mondo.
4: Da ragazzo con un mio amico passavamo le serate ad ascoltare le radio locali che leggevano i messaggi degli ascoltatori e a cui mandavamo messaggi falsi a noi indirizzati da parte di ragazze inesistenti, messaggi d'amore naturalmente, e firmati con nomi abbastanza ammiccanti come Jessica, Luana,
1: Luana.
4: Ciao Gianluca da Martina Franca.
1: Salutiamo tutte le Jessiche e Luane che scoprono di avere nomi ammiccanti.
0: Sentiamo Lia.
5: Ciao chiacchiericci, non so se valga, ma quando avevo circa 15 anni in ritiro sportivo in camerata con le mie amiche facevamo un mucchio di assorbenti femminili e ci giravamo intorno cantando i Beach Boys.
1: Ma adoro,
5: non so spiegare onestamente il motivo. Ciao ciao.
0: Ma perché?
1: Adoro.
0: Ma poi un falò, cioè davate fuoco agli
1: assorbenti. Però forse mimava il falò, il concetto falò. Però era anche un po' rito femminile, vicca,
0: stregoneria. E poi è arrivato un messaggio di Marco che ho capito aver risvegliato dei ricordi in tutti voi tranne me.

0: Scusate raga, ma è la Tectonic. Io facevo dei video e dove mi riprendevano i miei amici e qualche video era finito anche su YouTube.
1: Ah!
0: E insomma era la danza del momento.
1: Sì.
0: Anni fa era 2007, 2008, 2009.
2: E c'erano delle mosse anche in questo caso?
3: Sì. Era proprio la coreo, il core business.
2: Ma c'avevano i nomi queste mosse?
3: Non lo so,
4: non me le ricordo, però sì, ho cercato di impararle.
2: Perché vedi che non è tanto diverso alla fine da Laura Battle.
1: Ma erano mosse simili che tendevano alla break dance,
4: no,
1: o al voguing?
4: Il voguing.
1: Era più simile voguing. Al voguing, ok.
2: E poi è arrivato il messaggio di Ceci.
5: In realtà l'unica preoccupazione che viene in mente guardando e vedendo queste Aura Battle, mamma mia, come finirà l'Italia.
2: Beh, non è che adesso stiamo in una botte di

0: Dai ragazzi, in concomitanza alla Tectonic c'era la Jump Style, un po' più tamarrina, no. Ma Jump Style e Tectonic a braccetto proprio.
1: Non pervenuta.
2: No, questa allora. Proprio non, non pervenuta.
3: Sì? Tipo Shuffle.
4: Sì, era più
1: saltellante. Non mi aiuta.
3: Cioè. Com'è che si chiamavano? Tipo... Rock Anthem, com'è?
2: Ma sì, ma Every Day I'm Shuffling.
1: Vabbè, facciamo finta che io abbia capito e insieme a me immagino tanti altri ascoltatori, perché siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina, parliamo un po' di sport, non lo facciamo quasi mai, che è uno sport che però una notizia di sport che ha a che fare anche con la geopolitica,
2: sì.
1: Perché è stato cancellato, o meglio, è slittato a dicembre il Six Kings Slam, un torneo di tennis che si sarebbe dovuto svolgere a Riyadh, ma che per le evidenti motivi, cioè per la crisi nel Golfo, quello che sta accadendo da quelle parti, è stato spostato, nonostante i sauditi avessero messo sul tavolo 13 milioni di dollari per attirare i grandi campioni. Però,
2: cioè, vinceva chi vince questo torneo vince 13
1: sì,
2: milioni di dollari.
1: È un torneo in generale, no, non tutto, immagino sia un bottino
2: distribuito
1: da fare steccapara per tutti, come si dice da quelle parti a Riyadh. Sì. Però insomma, era un torneo, è un torneo guardato proprio per l'opulenza del contesto, però è tutto slittato e questo ci dà l'opportunità per una classifichina che non ha niente a che fare col King's Slam, ma col tennis sì. Era un po' che non facevamo frasi che puoi dire a letto col tuo partner e a un torneo di tennis. Ed ecco a voi la... Mary, non ho ancora cominciato. Ecco a voi la classifica delle 11 frasi che
2: Mary,
1: puoi dire.
2: Non ridi adesso perché poi non si ride più, vai.
1: Lascia fare. Ecco a voi la classifica delle 11 frasi che puoi dire a un torneo di tennis e mentre sei a letto col tuo partner. Posizione numero 11. Guarda, sono abbastanza sicuro fosse fuori.
2: Vai!
1: Puoi dire in entrambi i casi. Posizione numero 10. Per favore, se non c'è

0: Silenzio, non mi concentro.
1: Questo sì, legittimo.
0: Posizione numero 9. Non avevo capito che era un doppio. In entrambi i casi. Posizione numero 8. Scusami, vado molto più forte sull'erba.
1: Sì, ci sta.
0: Posizione numero 7. Non riesco a tenere il suo ritmo. Posizione numero 6. Questa me la sento, finisce in rete.
1: Allora.
0: Posizione numero 5. Non mi aspettavo di vedere questo doppio fallo. Posizione numero... Posizione numero 4, mi divertivo di più al circolo col maestro. Posizione numero 3, wow, che servizio, si vede tutto l'allenamento.
1: Cosa vuol dire? Quale servizio?
0: Posizione numero 2, non mi piace come usa il polso. E alla posizione
1: addirittura il polso.
0: No, che hai capito, Chiara,
1: scusa.
0: In autonomia. Vabbè, è alla posizione numero 1 della classifica delle 11 frasi che puoi dire a un torneo di tennis, ma anche a letto col tuo partner, c'è quella che ci diranno gli ascoltatori al 347 342 5220.

0: niente.
1: Vabbè raga, ma oggi siete scatenati.
2: Mamma
1: e scatenate
2: mia, davvero,
1: perché
2: davvero.
1: Al 347-342-5220 sono arrivati una montagna di messaggi a chiudere la classifica delle 11 cose che puoi dire durante un torneo di tennis, ma anche a letto. Ne sentiamo alcuni.
3: Funziona sempre meglio con le palle nuove.
2: Allora, eccoci qua.
4: Io preferisco la Veronica.
1: È la Veronica, è un colpo del tennis. Si vede che è esperto il nostro ascoltatore, ma il numero uno c'è lui.
5: Alla posizione numero uno c'è...
1: Giustamente, avevamo dimenticato la pioppia. Sì, sì. Abbiamo basta ragazzi, basta messaggio.
2: Allora,
1: se no, intasiamo il centralino all'ottima combriccola di Ciao Belli, alla quale passiamo la linea. Quindi grazie.
2: Passiamo la palla.
1: Brava, brava Chiara, passiamo la linea. Grazie a Mary J in redazione, grazie a Francesco Pagax Paganelli in regia, grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: 10 secondi per dirvi che se state aspettando i biglietti per Lupi Mannari live, poi vi raccontiamo tutto con calma. Sì. Domani dovrebbero essere disponibili. Però domani vi diamo più dettagli. Ci risentiamo domani alle 19. Ciao.
2: Ciao.
6: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
7: Per una fuga di pochi giorni o una vacanza che lascia il segno, Malta è l'arcipelago che sorprende. Cultura senza tempo, siti UNESCO, atmosfere mediterranee e natura da esplorare. Valletta, Medina, Gozo, stile, arte e relax. Malta, explore more vibes.
8: Radio, DJ.
9: One nation, one station.
10: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
11: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste!
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
13: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it.
18: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come i frollini CRAI da 350 grammi a 99 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
19: Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883. Il viaggio nella storia degli 883 continua. La nuova stagione della serie Sky Original Nord-Sud-Ovest-Est, la leggendaria storia degli 883, ti porta dentro la storia di un'amicizia che ci ha fatto cantare e emozionare.
7: non perderti i nuovi episodi di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, ogni venerdì in esclusiva, solo su Sky.
0: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
20: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid. Fino a 19 km con un litro. E la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6.95, TAEG 8.96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One Car. Two Vibes.
21: Dai creatori di WandaVision.
22: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
21: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
22: Quella famiglia non era reale.
23: Ne sei proprio sicuro?
24: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
22: Com'è possibile?
21: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
25: Sognare una vacanza d'inverno?
26: Previsto.
25: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
26: Inaspettato.
25: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
26: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
25: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
27: Ma Fuori Massena cos'è?
28: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
29: È M2O Morning Club.
30: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
31: È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
27: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui. Ancora pochi secondi e saranno le 20. Ultimo appuntamento di oggi con l'informazione. Questi fatti principali: una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro nel 2027, con coperture anche da banche e assicurazioni, per circa 5 miliardi dai tagli alle spese dei ministeri e poi dai giochi. È quanto contenuto nel documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia a Bruxelles. Previsti aiuti per le famiglie proprio per 5 miliardi per la tutela del potere d'acquisto e interventi per le imprese. Zelensky sfida Donald Trump e riprende i raid contro le raffinerie russe dopo il fallimento della tregua energetica e il patto sul diesel tra Washington e Mosca, già colpito l'impianto di Ryazan. In un'intervista al Financial Times, lo stesso leader ucraino condanna la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte americana e l'indebolimento del servizio Starlink, che oggi comunque è ripartito. Dietro front degli Stati Uniti per quanto riguarda la fucilazione in diretta di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood, annunciata nei giorni scorsi dal capo del Pentagono Pete Hegseth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma questa non sarà trasmessa in streaming, annuncia Donald Trump, che dunque fa un passo indietro dopo le molte critiche ricevute. La cronaca ci porta in Italia. Tragico incidente sul lavoro nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Un operaio di 31 anni è morto dopo essere stato travolto da un pilone che si è sganciato dalla gru durante una fase di scarico. Aperta un'inchiesta. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che lo scorso gennaio nel boschetto di Rogoredo, dunque a Milano, ha ucciso il pusher 28enne Mansuri. Nella richiesta di rinvio a giudizio però non viene più contestata la premeditazione. Cinturrino potrà così chiedere il rito abbreviato ed evitare l'ergastolo. Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia al torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato, è quanto si legge nell'ultimo bollettino medico relativo alle condizioni di Leone XIV, che se sarà in grado domenica potrebbe recitare l'Angelus dal Gemelli. Siamo allo sport. Calcio: dopo la Champions tocca l'Europa League. Milan in campo in questi minuti al Salisburgo, iniziato da circa 10 minuti il secondo tempo, qualcosa in più. Rossoneri al momento in vantaggio per 3-0 con tripletta di Sisse. Alle 21 sarà la volta di Celta Vigo Juventus, alla stessa ora Atalanta in Conference contro il Pafos. Brutta notizia poi quella arrivata oggi in casa Inter: infortunio muscolare più grave del previsto per Lautaro Martinez, che salterà almeno 7 gare tra campionato e Champions.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Sponsored by
2: Visit Malta. Storie da vivere, scenari indimenticabili e una nightlife elegante tutto l'anno. Malta. Explore more beauty.
0: Giornata di gran sole anche quella di domani dal nord a sud. Uniche nuvole quelle tra Calabria e Sicilia, che poi nel pomeriggio potrebbero portare qualche pioggia. Con questo è tutto. Le previsioni del meteo.it ritornano domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Alessandro Prisco, buona serata.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Ehi, umano!
17: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
18: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: Gu che conosciamo benissimo, si intitola Human su Radio DJ. Vai, vai DJ Angelo.
1: Ciao belli.
0: Tutti insieme, vai.
2: Vai Tito, tirami su, tirami su. Sono caduto.
0: Dove sei caduto? Dove sei andato?
3: Questa sera a Ciao Talent c'è la poesia di Duca Gabriele.
4: L'altro giorno passeggiando in strada.
0: Buongiorno, buonasera.
4: Arzo io chiargello e metà un corpo vedendo i prezzi degli diesel e della benzina.
0: Sì?
4: Penso
0: certo,
4: tra
0: certo.
4: Me e me. Ma è possibile mai una cosa di questa?
0: Ha diventato
4: la trovi, più costoso
0: poi.
4: Fa benzina che io è disonesto.
3: E ad aprire ragione, il grande ragione, giovedì di alto, Ciao Belli Live c'è Giacomo Pulcino, esperto di vita di coppia. Questa sera Giacomo si dedicherà a tutte quelle ragazze tornate single da poco che non riescono a voltare pagina.
5: Se ce l'ha fatta Elodie a dimenticare Marrakesh, figuriamoci se non potresti farcela tu, che è fidanzata con Tonino Zuoppo con reddito di cittadinanza.
3: E per chi in questi giorni ci chiede info sull'asino che abbiamo in squadra, rispondiamo sì, abbiamo l'intenzione di portare nei nostri studi il mitico Marcello.
0: Marcello.
3: E allora con gli amici di Rete 4 andremo nel comune di Gargallo.
6: Vai, lui è Marcello, l'asino della discordia. Il suo sonoro raglio divide, si fa per dire, i 1800 abitanti di Gargallo, paese del Novarese, sopra il lago d'Orta. C'è chi ha fatto un esposto per zittire Marcello e chi, di contro, ha raccolto una petizione a difesa dell'asinello.
7: Sì. Tantissime, credo che superiamo le 200, ma non credo che tutti Marcello. Sappiano che si può ancora firmare.
6: Tutto cade bello, quando, a fine luglio, Marcello arriva in paese, adottato da una coppia di giovani del posto, con il nulla osta del sindaco.
8: Ho provato a chiedere al comune se ci rilasciava questo nulla osta per la detenzione di Marcello ad uso privato.
6: Marcello diventa subito l'attrazione del paese, Maraglia, e alcuni vicini di casa decidono di fare un esposto contro Marcello. Va allontanato o almeno zittito.
9: Tante persone non amano il suo, la sua vocalizzazione, a me piace chiamarla così. Ma lui ha tantissimo amore, quello che dà gli viene restituito.
10: C'è soltanto da garantire la quiete sia di Marcello, perché è giusto che lui abbia serenità, ma anche la quiete pubblica.
6: Il paese insorge, Marcello deve rimanere.
2: Marcello deve rimanere, domani chiamiamo
3: per
2: anche
3: dire
2: noi.
3: La tua su Marcello l'asinello, o per commentare il Milan che sta giocando in Champions,
2: sta vincendo,
3: o per
2: 3-0.
3: Gridare al mondo la tua gioia perché poche ore si apre il weekend. Salva il nostro numero magico che puoi usare anche se ascolti il programma in differita, magari dal podcast, come ha fatto Roberto.
11: Podcast, stavo ascoltando il podcast del 13 di ottobre. Ma non è che quello che ha visto il canguro in Valtellina era Spiritello con l'esosteche elettro che ha fatto il giro lungo prima di finire a Catanzaro.
0: Bravissimo.
3: E per le grandi iniziative targate Ciao Belli Live daremo una mano al nostro amico Patrizio, un influencer che ha deciso di passare all'auto elettrica grazie all'aiuto dei suoi follower.
12: Bella Patrizio, dovrò prendere una macchina e prendiamo la Tesla, dai.
0: Sì,
12: mettiamo obiettivo Tesla, dipende da voi. Quando riempiamo l'obiettivo la compro. Può essere fra un mese, fra un anno, due anni.
2: Con le donazioni.
12: Quanto costa la Tesla?
0: Costa la benzina.
12: Ragazzi, tanto la pagate voi, che cazzo vuoi?
2: No, se la fa pagare, bravo.
0: Così non è.

0: Dei fratelli, Chelsea Digger su Radio DJ, questa è Ciao Belli.
1: Alle 20:15,
2: ciao
1: una amica.
2: Belli, esatto. Ferrari, ma che sono qua a Pontechiasso, ti controllo la dogana anche oggi così puoi portare dentro.

0: Quando ci eravamo lasciati, Donovan, il nostro fattorino, faceva i conti con un amore a senso unico.
1: Certo.
0: Lei è Gaia e da poco ha intrapreso la strada della crescita personale.
1: Sì.
0: Prima di iscriversi al suo corso, però, Donovan sente il bisogno di confidarsi con una voce amica.
1: Forse è meglio, vai. Sai? Vai, Donovan.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Io sono Cinzia, tu?
3: Ciao Cinzia. Sì,
1: buonasera.
3: Ciao,
1: Cinzia.
3: Buonasera.
2: Io bene, grazie, tu?
3: Bene, bene, bene.
2: Bene, ci conosciamo?
3: Non lo so, mi chiamo Donovan.
4: Donovan.
2: No, non credo che ti ho mai sentito un nome così, mi sarebbe rimasto in mente.
1: Ma poi se lo ricorderà bene.
2: Qui si chiamano tutti Marco, Andrea, tutti nomi molto normali. Di dove sei?
3: Di Milano, io faccio le consegne. Okay. Adesso c'è un momento di pausa, sono qua a sentirmi Sfera e Basta.
2: Quindi fai il corriere?
1: Sì.
2: Io invece sto sul mare in provincia di Ancona.
3: Ah, che figata, che bello, bello lì.
2: Apro la finestra al mare la mattina.
3: Sì, è molto bello,
1: signora,
3: molto
1: bello.
2: Adesso, infatti non mi sposterei mai da
3: ma
2: qui.
3: Ma sei vicino al petrolchimico o sei... Cioè, perché lì mi...
2: Cos'è il petrolchimico? La raffineria, dici?
3: Una volta atterravo lì con l'aereo che avevo una...
2: E la raffineria è nella mia città, visto lì.
3: Sì, che passa proprio sopra l'aereo. Io...
2: Esatto, sembra proprio che tocca.
3: Il petrolchimico, sì.
2: Sì, lì, ma

0: Ancora non ci ha ammazzato.
1: Meno male.
2: Tocchiamo ferro.
0: Quindi hai atterrato nel mio aeroporto.
3: Sì, sì, ad Ancona. Sì, sì.
0: Anche esatto, lui, quello sì. C'è. E adesso hai chiamato qui Corriere in pausa perché... scusa.
2: Anch'io la tosse.
0: Ecco, queste giornate, una volta 30 gradi, una volta 15.
2: Pure io sono rovinato. Sì.
0: Vuoi sapere come sono? Volevo

0: Sì. E lei non corrisponde tanto, no?
1: Niente. Ho capito, ma questi corsi servono?
0: No, poco, poco.
1: No, è una bufala.
0: Sì, ma molto no. Bufala. Non è...
1: E la lascia perdere, cercate un'altra ragazza, capito, scusami.
0: Però mi piace.
1: Ci piace lei? Quanti anni hai?
0: Io 35.
2: Sei una volta.
1: Se Gaia non ti vuole, cercate un'altra, se no porta di...
0: Sì, infatti. No, però, guarda...
1: Se... Però?
0: Se... Le faccio un attimo il trillo sull'altra linea.
3: Dai.
2: No, ma lascia perdere.
3: L'hai chiamata, vai.
0: Che,
3: sì.
0: Che magari mi dai qualche consiglio. Perché io, quando una ragazza mi piace, divento imbranato. Aspetta tanto. Aspetta.
1: Sì.
0: Stai lì, sì.
4: Corso di autostima Hector Proterchi, chi parla?
0: Ciao Gaia, sono Donovan. Non so se ti ricordi, siamo stati amici a parte il corso.
4: Ah, ciao Donovan, sì certo, mi fa piacere sentirti, però se chiami, guarda, che se chiami per il corso di autostima possiamo parlare, altrimenti te lo dico già, ci dobbiamo sentire in un altro momento.
2: Zero.
4: Guarda, magari dopo Natale, che ora sono proprio impegnata.
0: Ok, no, a me pur di sentirti va bene anche il corso, proprio. Ho preso una tessera appunti e possiamo iniziare.
4: Sì. Dai, ottimo Donovan, allora iniziamo subito con la lezione di oggi. Sì. Devi memorizzare questa frase qua.
2: Sì.
4: Io sono in quanto esisto e non ho paura di quello che mi può accadere perché sono sempre pronto a rialzarmi.
0: Io sono in quanto esisto e non ho paura di quello che mi può accadere perché sono sempre pronto a rialzarmi.
4: Perfetto Donovan, ora liberiamo la mente dai pensieri.
0: Sì.
4: Batti le mani forte e grida Liber nos amalos, tre volte.
0: Libera nos amalo. Pronto.
1: Pronto. Sì.
0: Chi sei?
1: Lei sto ascoltando.
0: Questa qua non è a posto.
1: Forse serve anche a me. Forse serve anche a me, sto ascoltando.
2: Ma non è a posto neanche lui che mi
1: dà mai.
2: Scusa.
0: Aspetta un attimo, che ho messo in pausa.
3: Sì. Ah, messo in pausa. Ma
1: vai.
0: Te dici che mi sta prendendo in
2: fregando.
0: Giro?
2: Sì.
1: Secondo me sì. Ah. Visto come ti ha detto subito, solo per il corso, se no dopo Natale, dopo Pasqua, non gli interessi, non fai la tessera a punti, dai, la
2: tessera a punti,
1: vai a sentire.
0: Aspetta, sì.
1: Sì.
0: Pronto Gaia, ma sei sicura di sta roba qua che funziona? Perché è la spesa importante, io sto mese non vado allo stadio per il corso, eh.
4: Uffa Donovan, però adesso che cominciavi a piacermi, al di là dell'aspetto lavorativo, ti metti ancora a farmi storie per i soldi? Mm. Che palle, se vuoi ti cancello dal corso, eh?
2: Ecco,
4: guarda che
2: sì,
4: ti riaccredito i soldi subito.
0: No, scusa Gaia, anche stavolta sono troppo impulsivo.
3: No, okay.
0: Voglio continuare il corso, spero che un giorno comunque ci incontriamo, perché...
4: No, guarda, va bene Donovan, così mi rendi molto molto happy, te l'ho già mandata la mia foto sul cellulare.
0: Sì. Sì, ma è una foto di quando era elementari, che c'è sul cappotto e la sciarpa, non si vede niente, non c'è la foto di adesso.
2: Direi un pochino più recente.
4: Va bene, dai, ti mando la foto di quando ho fatto la cresima,
0: sì.
4: Allora, quella dove sono tutta vestita in bianco, che è il mio colore preferito.
0: Ah, okay.
4: E ti anticipo già la frase di domani,
0: sì,
4: eh.
0: Sì,
4: facciamo
0: sì.
4: Così già. Io
2: ecco,
4: sono,
2: senti,
4: tu sei, noi siamo la potenza del pensiero.
0: Ah, sì,
4: ma non serve che la memorizzi, per ora mi interessa quella di oggi.
0: Pronto?
2: Sono tre
0: pronto.
2: Parole.
1: Sì.
0: Niente.
1: Posso dire una cosa? Se senti?
0: No, dimmi.
1: Sei un coglione.
2: Brava.
1: Lasci la perdita, ha mandato la foto dell'elementare e ti manda la foto della cresima. Dai, Donovan, dai, tu. Ci sta prendendo. Lei mi interessa i soci del conto. Manco si ricorderà chi sei. Lei lo fa con tutti per me. Lasci la perdita. Ascolta, fermati. Vediamo se è vero che tu gli interessi in un altro modo, come ha detto a posto del corso. Se tu non la cerchi più, se lei ti cerca.
0: Ah, infatti. Sai, allora
2: ottimo consiglio.
0: Cosa faccio? Non la chiamo più.
3: Sì.
1: Bravo. Guardati intorno.
0: Lei
1: il
0: mio numero ce l'ha. Sì.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Se, come dice lei, ti cominciava a interessare al di fuori del corso...
0: Sì.
1: Ti cerca lei dopo Natale, la foto della cresima, dai, su.
0: Aspetta che un secondo che devo tossire, che...
1: Sì, tossisci. Cura, ti prendi il sciroppo per la tosse, anziché fai corsi di autostima.
0: E
1: vai allo stadio. Sì,
3: ha vinto il Milan.
1: Ah no, qui da noi tutti interisti.
0: Ah, brutto.
2: Va bene, andiamo.

0: Finalmente qualcuno che dà dei buoni consigli al Donovan. Oh, speriamo,
1: vero,
0: che riprenda.
1: Che simpatica, ragazzi. Ma che
0: simpaticissima.
1: Anche lei pone un po' di influenza di stagione. Di
0: è vero, tra tutte quelle che ha chiamato, è la numero uno. Lei
1: 2027, qualche amico?
2: Angelo, sì. Ma quando sei atterrato ancora, hai mangiato il paculoio?
1: Ciao.
2: 4-0, forza Milan.
1: 4-0, forza
0: Milan.
1: Andiamo dalle Rani, allora, vai.
0: Vai.
3: Un saluto a tutti dal vostro Lele. Sono ciao, qua Lele, nella mia cameretta, che stasera ci sono un sacco di partite. C'è il Milan, che non lo sto guardando per scaramanzia, e poi c'è la Juve e c'è anche la Dea. E allora ci sentiamo più tardi per le formazioni. Vai. E per la Champions, insieme a Pino Tambuto, parleremo della crisi dei portieri dell'Inter. Io naturalmente non mi espongo, perché ho già i cazzi con Allegri. E allora, come voce super partes, daremo la parola al tifoso interista Leo.
4: Venitemi a dire che il portiere ora non rappresenta un problema per questa squadra qua. 2-1 che ti taglia completamente le gambe, poi l'Inter fa una partita oscena, e questa è un'altra cosa. Ma io non voglio più vedere Joseph Martinez tra i pali della porta dell'Inter. Perché una... dove cazzo vai? Ma rispondimi, ma dove cazzo vai? Ma dove cazzo vai? È come se io, invece che fare il caffè, vado a friggere gli arancini.
1: Ma no,

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da 25 anni con ING. Puoi.
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
5: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
14: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
15: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
18: Arredissima, dove la vita.
19: Arredissima.
20: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni

0: anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. This is

0: La nuova di Clean Bandit che si intitola Company su Radio DJ. Questa è Ciao Belli versione serale.
1: Mi piace, bella novità. 20:37, un amico.
0: Beh, Clean Bandit,
2: Angelone e il Ferrari sono più unici che rari. Sono due simpatiche canaglie.
1: Bello, bello, bravo, sarò milanista, bravo. Che è contento. Ed ora andiamo a conoscere dei monaci molto particolari, perché sono, sì, i monaci birrai e producono la birra.
0: Hai voglia.
1: Bravi, bravi,
0: fa piacere. Se c'è un alcolico, ora bevo.

0: da dentro la notizia, i monaci birrai, dai fatti vostri, la telefonata disturbata, vai. Uomini e donne, l'appuntamento deludente, ci sta. Dalla volta buona, Francesco Facchinetti e gli scambi di coppia, da True Angels, le entità incarnate per salvare la Terra.
1: Molto interessante, bellissimo.
0: Dentro la notizia ci porta all'abbazia di San Martino per conoscere i suoi monaci birrai.
2: Con questa birra e questo vento, chi è che

0: Sto convento. Ciao Gianluigi, Gianluigi, tu da dentro la notizia, noi da dentro l'abbazia di San Martino delle Scale ti salutiamo con questa nostra splendida birra.
1: Quanti bicchieri di birra avete già bevuto? Che mi viene un sospetto e anche una speranza, devo dire.
0: Sì. No. Ancora niente, aspettavamo te per fare un brindisi in diretta.
2: Bravi, bravi.
0: Ti aspettiamo qui per una media, insieme.
1: Grazie. Quanta birra fate?
0: Quanta? All'incirca non lo sappiamo in litri, però facciamo all'incirca 4 cotte di birra all'anno, che è tanta. Questo grazie al fatto che è buona, anzi possiamo dire che è una birra divina.
3: Bravi. Ai fatti vostri, una telefonata disturbata rende particolarmente complicato lo svolgimento del gioco a premi.
4: Via che Pronto? Si gioca, vai!
5: Pronti? Attenzione,
6: prontissimi!
5: Ma...
6: come si chiama?
5: Fantozzi, è lei?
6: C'è un Alfonso, po' di... Alfonso, se l'ho sentito bene?
4: Se lo sistema il Tito adesso.
6: Ah, meno male.
5: Ma è sott'acqua lei?
6: Un po' disturbata la linea.
5: No, scherzo, però io
4: non si sente niente.
6: Sì, un po' difficile sarà. Moderni.
5: Però Alfonso è...
7: Sono di
5: Vabbè.
6: Vabbè, caro Alfonso. Noi la sentiamo così. Detto
5: una zona
6: ciò...
5: bellissima.
4: Grande.
3: A Uomini e Donne, una dama lamenta il fatto che l'appuntamento con il suo corteggiatore non sia stato particolarmente frizzante.
8: Aia. Allora, ieri sera siete usciti?
9: Sì, ma mi ha fatto il badante a me.
4: Cosa?
9: Lui a te? Pensa un po' che si raduna. Siccome non volevo andare da nessuna parte, io volevo uscire un poco. Ha detto stiamo bene qua. Lui da una parte e io da un'altra. Lui col telefonino. Sembra telefonare. E lo devo dire la sincerità.
2: Ma che tristezza.
9: Ha detto io non finisci col telefono. Sì. Parliamo un poco, no? Niente. Proprio.
4: Niente.
9: Muto.
4: Niente di fatto.
3: Alla volta buona, Francesco Facchinetti dichiara la sua curiosità verso il mondo degli scambi di coppia.
4: Vai Francesco!
2: No, ci credo, Francesco.
5: Mica un reato,
10: Ma non distinguo. Ma tu sei ancora sposato?
5: Sì, però non è che se uno è sposato non gli piacciono i locali di scambisti. Certo, non è che per forza ci devi andare. Cioè, mi piace l'idea che...
4: Sì, divertente.
5: Sì, la condivisione, no? La vedo una cosa così...
10: Se non sei fidanzato, scusa, con chi scambi?
5: Allora, una persona sposata, nel mio caso, non va in un locale di scambisti, ma ci sono anche sposati che ci vanno.
4: Certo,
5: detto questo, se uno è single, se io fossi single, chiami una amica.
3: A True Angels, vai. Un uomo racconta di essere una creatura aliena, incarnatasi sulla Terra per aiutare il pianeta, e descrive esattamente come tutto ciò è avvenuto.
2: Pensa se fosse vero.
11: Prima di essere qui, stavo su una nave siriana, quando c'è stato poi, come si può dire, l'avviso dove si parlava dell'opportunità di aiutare in un certo modo, qua tanti hanno risposto sì. E quindi io sono stato uno di quelli, ho potuto vedere il macchinario con cui si fa poi questa incarnazione, ve l'hanno fatto vedere loro in questa stanza, e come poter dire una specie di cilindro, di cilindrone, perché là non ci sono questi corpi così piccini, ma sono piuttosto più grandi, perché stiamo parlando di una media di 2,5 metri di altezza, no, di questi esseri. In questo cilindrone si apre con, diciamo, di lato, certo, e l'essere può entrare, viene richiuso
4: come
11: chiaramente
4: lo
11: sportello, e dopodiché semplicemente da fuori viene azionato il macchinario, viene fatto un copia e incolla del corpo dell'anima, dopodiché cosa succede? Che al momento del concepimento attraverso la federazione galattica di luce viene comunicato il da farsi, e poi le varie divisioni mettono in opera quello che è stato richiesto dall'alto. Dall'alto cosa vuol dire? Dalla coscienza cosmica.
2: Certo.

0: pezzo di DJ Angelo.
1: Ti piace Robertino?
0: Ah, fantastica, a me piace tantissimo. Questo pezzo mi è sempre piaciuto. Questo è Ciao Belli su Radio DJ.
1: Cantava Drop the Pilot. Sì, e allora per chi ha quattro soldini alle 20.46 andiamo dagli amici di Focus Economia per sapere com'è andata oggi a Piazza Affari.
0: Vai!
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
3: Ed eccoci con un nuovo appuntamento con Focus Economia su Radio 24. Benissimo. Io sono Sebastiano Barisoni. E oggi vorrei provare la mia nuova console completamente analogica, solo per gente che sa dove mettere le mani. Non come quei parrucconi che si fanno mixare i pezzi dall'intelligenza artificiale e si limitano a far finta di scapezzolare dei pirulini sulla console con un'enfasi che nemmeno Heather Parisi quando ballava a Fantastico. Ma ora spariamoci il mio nuovo brano per l'autunno 26.
1: Bello! Che bello! Go! Barisoni,
0: che è il Barisoni?

0: assolutamente.
1: Quali sono i house?
2: E sulle note di questo pezzo ringrazio Tracy e Monica, le due ragazze immagine che in questo momento stanno ballando sulla mia scrivania.
0: Ecco. Hai capito?
2: Ragazzi, magari mentre ballate state attente dove poggiate quei zatteroni che avete, sì, ai piedi, perché mi avete già pestato 3 volte il mignolo di una mano. Ma andiamo a vedere dell'andamento dei principali listini che hanno animato la giornata odierna in borsa. Canistracci Oil,

0: meno 0,85. Ciabatte da casa Lambertoni, meno 8,30%. La nuova ciabatta da casa Lambertoni costa 999 euro perché ha una caratteristica che la rende unica: un airbag che si aziona quando sbatti il mignolo contro un comodino.
1: Quello serve.
0: Peccato che i ricercatori abbiano scoperto che il mignolo lo sbatti solo quando sei a piede nudo. Non si conoscono le ragioni, ma è così. E proseguiamo con i pneumatici Lisi di Gianfranca Chiattoni, che ti costringono a curvare in drifting, visto che non hanno la minima presa sul manto stradale.
1: Okay.
0: So
1: grip,
0: che il collega Nicoletti se le è fatte montare e alla prima curva è finito nella vetrina di una pasticceria a Voghera, e infatti il titolo di Gianfranca Chiattoni perde il 4,5%. Ma proseguiamo con Alvisi Pet Food e Catering per matrimoni di cani, più 2,70%. E qui permettetemi un saluto a quelli della Alvisi Pet Food per cani, perché lavorano molto bene, anche se a volte si confondono e magari servono un tris di primi ad un barboncino mentre agli sposi toccano i crocchini gusto pollo. Andiamo avanti con l'andamento dei titoli.
2: Vai.
0: Sibaldi, gli infissi che cigolano, meno 1,29%. Calzature Minaudo per persone mancine, più 0,95%. Al contrario della Scarioni Auto, tra i titoli in positivo, vola in borsa il titolo di Romina Scannati, leader nella produzione della bamba legale, una polverina
1: legale
0: bianca che si tira su dal naso, composta da fiori di Bach, dolcificante e fave
1: bello,
0: di fuca. La bamba legale aiuta a darti un tono alle feste, ma in caso di posto di blocco, male che vada, te la fai sotto, visto che le fave di fuca ci mettono solo un quarto d'ora a fare effetto. Bene, e prima di andare in pubblicità, vi ricordo che da sabato prossimo inizia la mia avventura come DJ resident presso il Baluba Club di Piacenza.
1: Grandissimo,
0: e al primo
1: andare
0: che viene in console a chiedermi di me.
2: Tardi, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: DJ. Ciao belli.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: te.
1: Ma che bella, Giuli con Brescia, serenamente su Radio DJ. Ciao belli.
0: Siamo arrivati al termine.
1: Eh sì,
0: 20:54.
1: Ma ci sentiamo domani.
2: Ciao DJ. Belli.

0: Il ristorante, il ristorante.
1: Eh certo, magari la parolaccia.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Radio DJ. One Nation,
3: One Station. Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow.
3: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
12: E per i più coraggiosi ti aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
11: Cavallino Matto, il Parco Divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
13: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
14: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
14: E di interessi?
13: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Yuhu! Calciolone!
18: Che fai? Lavoro per la salute del corpo.
17: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
18: Al massimo, una particella.
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
21: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
22: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
21: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
20: E vabbè, ascoltiamo.
21: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, 8ª edizione.
20: Ma cosa?
22: Tutto qui! Adesso possiamo criticare?
21: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
23: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV 8.
24: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
25: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
24: La più buona, perché mia.
0: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le 21.
5: Ciao, sei Wax
6: DJ. Radio DJ.
7: Go, go, go, go, go, inizia Wax.

0: Angeles, non siamo a Los Angeles, siamo in Italia e tra un po' puntata speciale di C-Wad con due icone del rap italiano, tutta loro insieme, Fabri Fibra e Neffa.
1: La serata è appena iniziata.
2: Stay tuned, we'll be right back.
3: Turn the radio on.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Yuhu, calciolone! Che fai?
7: Lavoro per la salute del corpo.
6: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
7: Al massimo, una particella.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Solo per questo mese Evo 6 1.500 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
10: Incredibile, ma Evo!

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it.
4: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19.950.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi €85.000.
6: Le uova naturelle.
7: Il premio per il miglior programma radio va a Say What, Radio DJ.

0: puntate che sono molto più speciali delle puntate speciali tipo quella di oggi, perché ho due monumenti qui in studio con me. Ladies and gentlemen, al lato sinistro la NEFA.
1: Yeah.
0: E al lato destro the one and only Fabri Fibra. Bello. Infatti, scusa, la A, che tra l'altro è impossibile da imitare, la tua A. Cioè, ce la fai su una tonalità tutta tua. A.
2: A.
0: A.
2: A è nato perché prima di fare le strofe devi schiarirti la voce. Quindi io l'ho sempre fatto, ma poi lo levavo. È successo che una volta me l'hanno tenuto.
0: Ok.
2: Tipo, sta per arrivare la strofa A. E poi attacco. L'hanno tenuto e da lì l'abbiamo lasciato sempre.
0: È molto bello. Cioè, essere ricordato per una A,
2: no,
0: penso che sia geniale. Allora, è fuori Zarathustra Style con questa copertina che mi stavate raccontando prima. Io banalmente ci ho visto un po' di writing e una capra. In realtà no, perché sono
1: prima
0: delle
1: tutto
0: pecore.
1: È una pecora, ecco.
0: Sono tante pecore.
1: Cioè, ma tu come sei messo?
0: Io a pecore non sono messo bene.
1: Ad animali ti vedo un po' così. guarda, la copertina in realtà diciamo che era così come era predestinato un po' quest'album, da qualche parte era predestinato che la copertina la facesse Dimo. Era veramente un anello mancante in,
0: certo,
1: questa connessione, secondo me. E devo dire che io ho una sorella laureata in filosofia con 110 e lode,
0: okay,
1: e lei mi ha detto in quei giorni, io ho parlato un po' della questione, lei ha detto: mi sono rivolta a una super maestra di filosofia che ha mandato un piccolo, diciamo, compendio di Zarathustra. Io l'ho girato a Dimo, Dimo è uscito con la questione della, del linguaggio non compreso dal gregge, che arriva in modo brutale e, come dice lui, senza lieto fine, ed è la rottura totale. Se vedi anche l'interno, noi siamo coperti, tutto è sporco,
0: certo,
1: e perché rappresenta anche la sporcizia del linguaggio che noi portiamo.
0: C'è da dire che, come insegna anche Goya, altro artista che tu citi in un'altra canzone, il rapper è un po' una condanna del rapper, quella di essere incompreso.
2: Speriamo non sempre.
0: Beh, però se foste stati compresi non avreste fatto la musica.
2: Ma allora,
0: che
2: non
0: fatto
2: è proprio il rapper che è incompreso, perché in realtà i rapper sono molto compresi e anche presi come esempio. È proprio il genere musicale che non è compreso. Le interviste che stiamo facendo in questi giorni ci chiedono la cosa più spiazzante: ma rappate nel boom bap? Cioè, nessuno andrebbe da J. Cole a dirgli: ma rappi nel boom bap. Nessuno andrebbe da Snoop a dirgli: ma tu non rappi nella trap. Cioè, noi viviamo talmente di moda che già è incompreso questo, capisci? Tu oggi, se fai il rap, devi fare il rap su quel tipo di suono lì. Se non lo fai, già sei compreso.
3: Say what?

0: Say what?
1: Beat che come parola vi unisce, perché insomma è da quei beat che nel 2002 tu poi sei finito a fare turbe giovanili grazie a dei beat di Neffa, che nel disco rap che poi non hai più fatto, hai aspettato un po' di tempo, no?
2: Sì, infatti
1: mi ricordate quel momento là, che comunque fa un po' malinconia hip hop italiana.
2: Parto io, poi lascio lì la Fabio. Ti devo dire che io gli ho fatto sentire la mia signorina praticamente in diretta, cioè io stavo facendo un disco di rap, a un certo punto ho cominciato a sbucarmi fuori delle canzoni.
1: Okay.
2: Quando sono arrivato alla terza ho capito che questa cosa non era un momento di divertissement, questa roba qua mi veniva a dire: se tu vuoi essere vero devi andare di qua. Io in quel momento, da programma, da contratto, avevo davanti a me un disco rap da fare, ho preso le basi. In quel periodo Fabri era da me molto
1: Bologna,
2: spesso
1: Bologna,
2: partiva
1: siamo.
2: Da Senigallia veniva a Bologna, io abitavo poi dal lato verso il Rimini, quindi ci arrivava prima, e da lì gli ho detto: Fabri, prendile tu.
1: Tu poi tra l'altro eri Fabri Fibra, quello di Uomini di Mare, insomma eri Fabri Fibra quello proprio aggressivo.
3: No, allora non è aggressivo, no, avevo fatto la sindrome di fine millennio, l'ho beccato a una jam e ci siamo messi a fumare, a parlare di rap, e poi lui mi fa: passa in studio perché ho delle basi. Poi in realtà siamo rimasti un po' così. E poi un giorno mi hai telefonato a casa, non mi ricordo, credo che il numero te l'avesse dato Fritz.
1: Cioè tipo: pronto, c'è Fabri?
3: Sì, così, sì, okay. E mi fa: oh, ti ho detto passa a casa, cioè fissiamo un giorno. E io sono andato a Bologna e abbiamo ascoltato i beat, uno dei primi beat credo fosse dalla alla Z. Poi tornavo a Senigallia, lui mi chiamava qualche giorno dopo dicendomi se questo beat sarebbe figo fare una cosa così, cioè già c'era un'interazione,
1: una
3: perché
1: sintonia.
3: Il Chico, anche se poi a un certo punto il rap, lui ha dato tanto il rap, ma il rap stava dando poco a lui, perché il rap si stava un po' spegnendo, perché si stavano spegnendo i riflettori sulla scena, no? Lui ha sempre continuato a fare produzioni rap, ad avere i sample, ha sempre avuto rapper che bazzicavano nel suo studio a Bologna. Io sono quello che a un certo punto ha avuto la fortuna di riempire il sacco e scappare con tutti i beat.
1: E ci hai fatto un disco epico.
3: È uscito Turbe Giovanili. Quando in realtà poi lui mi ha fatto sentire La mia signorina, esordì subito dicendo: questo è un pezzo che parla dell'erba. E quando ho sentito La mia signorina ho detto: ma è fortissimo. E poi è successo quello che ognuno ha preso le sue strade, ma ci siamo sempre sentiti. Quando lui aveva qualcosa di forte come Panico mi chiamava.
1: E poi Foglie Morte è stato
3: poi
1: probabilmente...
3: Foglie Morte è un episodio speciale, perché lui comunque sia Quando mi chiamò per Foglie Morte mi disse: ho un beat che non capita tutti i giorni, io voglio tornare a rappare, sono infottato, però mi sento un po' assurdo, no? Ti chiama Neff e ti dice: mi sento un po' insicuro, se tu butti giù una prima strofa io ti seguo. Io butto giù questa strofa e la giro nel paio di un paio di giorni. Lui mi chiama tipo il terzo giorno dicendomi: bella la tua strofa, ho scritto la mia. E ho detto: mandala. Mi fa: no, l'ho solo scritta.
1: Okay.
3: Adesso mangio e dopo cena la registro. E io ho detto: cazzo, questo non rappa da 10 anni, adesso devo aspettare dopo cena. E mi manda la strofa dopo cena e ho detto: è fortissima, perché è come se non avesse mai smesso. E da lì abbiamo detto: facciamo un disco insieme, perché è arrivato il momento.

0: io questo album l'ho ascoltato dal tuo telefono, tipo così, me lo facevi sentire.
1: Grande, me lo facevo sentire
0: così.
1: Io, diffondevo hype.
0: No, però questo mi faceva riflettere che parlando con Night tempo fa, ascoltare la musica, ormai ci sono tanti device dal quale ascoltare la musica. Voi che tipo, cioè come l'ascoltate la musica? A me a Night piace ascoltarla in cuffie camminando, ok? Poi c'è chi l'ascolta in macchina, chi ama Alexa in casa.
1: Io sono razza da cuffia, anch'io. Auricolare anche molto, perché gli auricolari mi entrano proprio dentro. Sai, io ho vissuto, cacchio, negli anni 80, il momento in cui hanno depotenziato i Walkman. I primi Walkman c'avevano dei volumi che ti facevano saltare il cervello. Tu non mettevi a 10 con un Walkman degli anni 80, ti sfondava la testa.
0: Quindi acufene.
1: Quando, acufene l'ho beccato da poco. Quando, hanno depotenziato. Bravo, lo dico nel pezzo. Quando hanno depotenziato, è stato difficile trovare delle cuffie che riuscissero a spingere un pochino. Poi sono tornate altre che spingevano un po' di più adesso. Però se tu noti, anche i primi telefoni, cioè era tutto fatto per la sicurezza, non potevi guidare e, certo, e sentire musica a palla. Quindi comunque, diciamo, gli auricolari più potenti che trovo sono i miei.
0: Ok, tu Fabri, dove l'ascolti la musica? Come ti, qual è la dimensione giusta per ascoltare musica?
2: Vabbè, c'ho le Beats di Dre, se no al telefono, se no in macchina, ma credo ovunque.
0: Ah, okay,
2: nel senso,
0: okay,
2: ovunque.
0: Ci sta.
2: Ti dico che tocca un po', ascolto veramente tanta musica. Il trip è ascoltare la musica al buio a letto. Questa cosa è molto figa.
0: Ah, sì?
2: L'ho sentita dire da DJ Paul,
0: okay,
2: dei 36 Mafia.
0: Sì.
2: Sembra che sia lui.
0: E ma cosa ha detto?

0: perché ascolto
1: musica al buio, ascolto solo musica al buio in camera. Io mi ricordo quando ero ragazzino, ascoltava musica al buio in camera, ascolto un sacco di dischi al buio, un trip assurdo.
0: E ti addormenti e la musica
1: no,
0: va?
1: No, non mi addormento per un cazzo, perché a me la musica

0: Say what?
1: Quindi in sintesi stiamo dicendo che c'è pochissima cultura hip hop in Italia ancora oggi.
2: C'è sempre stata poca.
3: Io sono solo sorpreso del fatto che mi aspettavo, ti devo dire la verità, mi aspettavo un pochino di più che anche da noi ci fosse l'ondata di rinascimento boom bap che c'è stata con i nomi grossi.
1: Certo.
3: Da J. Cole, ma lo stesso Kendrick comunque non è arrivato a fare il genere proprio popcorn. E poi i Griselda, la parte più dura e scura. Qui continua a, perché penso che il problema è che da noi non si è ancora creato un mercato digitale all ages, cioè di tutte le età. Da noi il mercato digitale grosso è sempre quello più dei ragazzini piccoli, e per i ragazzini viene prodotta una certa sonorità che non è questa. Questa non passa come una sonorità mainstream, mentre in America lo è.
1: Tra l'altro, ascoltando l'album, si percepisce anche un approccio ribelle nei confronti anche un po' dell'industria, del sistema, degli algoritmi. Cioè, ascoltandolo ho pensato, se quando hai fatto, che ne so, 107 elementi o Mister Simpatia ci fosse stato Spotify, lo streaming e gli algoritmi, secondo voi avreste scritto quegli album così come sono?
2: No, allora, logicamente no, però questo vale per tutto, cioè ogni opera artistica è figlia dei tempi che vive. E ogni prodotto è figlio del percorso di ogni artista. Noi veniamo entrambi da due carriere soliste dove abbiamo fatto dischi che vanno più verso la classifica, dischi che abbiamo strizzato l'occhio al mainstream, dischi che per compiacere le radio, dischi per la stampa. Inizialmente arrivi che i giornalisti ti guardano male, alla fine prima delle interviste ti abbracci. Cioè, noi eravamo arrivati a quel punto lì in cui ci siamo tolti entrambi tante soddisfazioni, abbiamo fatto le nostre certificazioni, abbiamo concluso dei percorsi e ci siamo detti, non ce lo siamo detti, ma è quello che abbiamo fatto, fare una cosa se non la facciamo adesso non la faremo mai più, una cosa che non c'è adesso là fuori, una cosa che ci motivasse. Abbiamo fatto un po' il cazzo che ci pareva,
1: e questo si percepisce tutto.
2: Abbiamo detto, non facciamo featuring, solo noi due, i beat tutti di Neffa, andiamo avanti a registrare finché non abbiamo più nulla da dire. Abbiamo fatto ascoltare a Sony i primi 15 pezzi e ci hanno detto, però il disco è troppo lungo, dovremmo accorciarlo. Abbiamo registrato altri 7 pezzi.
1: Perfetto,
2: e abbiamo andato 23
1: così,
2: pezzi.
1: C'è
2: una scena che mi ricordo, mi ha fatto super ridere. Nelle ultime sessioni, poi stavamo facendo gli ultimi pezzi e Neffa mi guarda e mi fa, senti, abbiamo iniziato a scrivere che eravamo tutti emotivi, introspettivi, tutti romantici, adesso la maggior parte delle rime sono, io spacco, tu mi fai un pompino, fai cagare, mi sa che abbiamo finito.

0: voglio bene alla DJ, super freshness bro, ti voglio bene, un abbraccione.
1: Bella per Radio DJ, gang, gang.
2: Radio DJ, bitch.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Whirlpool nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Ehi, hai visto questi prezzi?
13: Mai!
12: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Passa Edison per luce e gas.

0: e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
1: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
2: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
3: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Una sola auto con due anime da vivere. O Moda 5 Super Hybrid, fino a 19 km con un litro e la potenza di 224 cavalli. Tua da 129 euro al mese per 35 mesi in caso di rottamazione. Anticipo 6.380 euro. Rata finale residua 15.066 euro. TAN 6,95, TAEG 8,96. Offerta valida fino al 31 ottobre, salvo approvazione CA Autobank. O Moda 5 Super Hybrid. One car, two vibes.
7: Ma Fuori Massena cos'è?
8: È Capital Jam, con ospiti e musica dal vivo.
9: È M2O Morning Club.
10: Sono certo che ne avrete sentito parlare.
11: È Linus Chiama DJ, 5 interviste a 5 personaggi della radio.
12: E ancora podcast live, aperitivi e tanto altro. Fuori Massena è alla Fabbrica del Vapore di Milano. Date info biglietti su dj.it.

0: Say what?
1: Siccome voi avete regalato anche tantissimi freestyle in questo palazzo, nei vari 1-2-1-2 e nelle varie... Possiamo ascoltare 30 secondi di un freestyle di Neff e poi di un freestyle di Fibra, così vediamo l'effetto che vi fa. Qui siamo nel 1995, Neffa.

0: questo. Non mi serve la definizione per sapere che io sono numero uno, non ve n'è per nessuno. Aggressivo, arrogante, bracco tanti fici. Io c'ho una fattanza interessante che non passa mai in diretta. Smazzo rime in fretta, sono io il guaglione che si impusta e non aspetta mai. Albertino, dimmi quante ne vuoi, 2, 4 oppure 36. Ti smazzo queste rime.
1: Qui ragazzi il numerismo funziona sempre. Ragazzi, qua io arrivavo sempre cotto, perché scendevo dal tram, accendevo un turcinetto e arrivavo qua alla radio,
2: partivi in freestyle. Brothers and sisters, che ricordi hai di quelle serate a Radio DJ a fare freestyle?
1: Guarda, io devo dire che proprio c'è per Alberto, io c'ho una cosa e so che lui ce l'ha per me. E sono stati, per me è stata un'esperienza fondamentale imparare da Alberto, per esempio i tempi in radio. È una cosa che secondo me un rapper dovrebbe conoscere, perché serve a capire quando è il momento di mettere quattro sillabe in un secondo e quando ce ne devi mettere una sola. Quindi per me è stata una scuola fantastica.
2: Che serate erano?
1: Ma sai, io in quel periodo stavo in un residence, poi invece abitavo a casa di Caos, iniziavo a produrre Fastidio e niente, si veniva qua. In effetti i primi sono stati Lapina ed ESA. E noi andavamo con i Sangue Misto a dire da Lapina ed ESA.
3: 94.
1: È uscito Sangue Misto, infatti noi andiamo da Lapina ed ESA dicendo: raga, perché non spingete Sangue Misto, fateci venire. Quando siamo venuti qua, io ho beccato Amadeus e Nicola Savino, che sono venuti, soprattutto Nicola è venuto verso di me reppando
3: le B-boy.
1: Nicola Savino reppando
2: Nicola che faceva il
1: reppando le strofe di Sangue Misto, sparato.
3: Sì, è vero.
1: Savino è un fanatico, non scherzare con Sangue Misto, è molto serio.
3: Sì, è vero.
2: Occhio però a questo freestyle di Fabri 17 anni fa, qui YouTube non dimentica, però non c'è la base, quindi sei quasi a cappella, ok? Sempre qui a Radio DJ.
4: Fibra, questa è la scena, senti un po' chi arriva, applausi per Fibra. E se tuo figlio è in camera che grida perché si è appena comprata il CD di Fabri Fibra. 28 anni, 6 di mattina, questa vita l'ho passata in cameretta in cucina. Ho provato anche a sposarmi, era peggio di prima. Il padrone non vuole, io non mi chiamo Tormina e non faccio l'avvocato allucinato in panchina. Dopo questo freestyle mi servirà un'aspirina. Non voglio figli né famiglie, neanche fare canzoni. Dovessi scegliermi una moglie, sposerei la Franzoni.

0: Ma scusa, siamo nel 2026, possiamo farlo rap live, visto che insomma la radio è magia già di per sé come media, no? Il rap alla radio è ancora più magia. Se mettiamo una base dell'album, lo possiamo fare live, lo fate?
1: Go!
0: Let's go! Fabri allora. Fibra, Neffa, Zarathustra Style.
2: Sei qua!
3: Vai te Fabster.
1: Yeah, yeah!

0: sai.
1: Se ce l'hai, lo fai.
2: Questi sono a pelle d'oca, grazie di aver regalato questo momento di storia alla vostra storia, ne avete tantissima di storia, ovviamente alla radio, discografica, e Zarathustra Style non è altro che un ennesimo, forse anche un po' la vera certificazione sulle vostre carriere, è un disco per chi capisce il rap e per chi magari vuole anche un po' avvicinarsi, magari anche oggi così all'improvviso con un album di due pionieri. Vi piace la parola pionieri? So che leggendo a te un tanto piace.
3: Va bene tutto.
2: Leggenda.
4: Leggenda vivente è una roba che ti viene molto tutto. Meglio da morto.
2: Ah, certo.
4: Secondo me.

0: Say what?
1: Secondo voi si può fare rap all'infinito?
2: Vale per tutte le forme d'arte. Puoi non essere età. Puoi essere credibile. È chiaro che, come disse una volta Dre 3000, c'è un hip nell'hop. È normale che è un genere che comunque occhieggia sempre a un'anima giovane. Però se tu dentro hai un'anima giovane creativa e hai un maniaco per le tecniche e per l'ispirazione, per il racconto, la narrazione, devi essere un po' un letterato, un po' uno che gioca con le parole, un po' un matto e soprattutto una fucina di idee. Allora in quel senso secondo me ci sono chilometri, ma non ci sono distanze che certo. Non puoi coprire.
3: Guarda, non sono d'accordo. L'hip hop è una cultura giovane, cioè è una cultura per i giovani. Però ci sono due anime nel rap, l'anima ribelle, che è più giovane, però c'è anche il fatto che più vivi più hai cose da raccontare. Devi trovare la tua dimensione e, andando avanti, fare sempre misurare sempre, certo, le parole. Certe cose non puoi più dirle, però puoi porti sempre in un'altra. Da una parte ci guadagni, da una parte acquisti quella credibilità. Non puoi però dire più tante stronzate, non posso più dire il freestyle che hai fatto sentire prima, certo. Cioè posso toccare quegli argomenti lì, però devi trovare un'altra chiave per risultare sempre credibile. Io credo che in qualunque cosa che fai nella vita, più credibile sei e più la gente ti segue.
1: Vero, poi secondo me arriverà poi la fase che potremmo definire fase Gino Paoli, che tra l'altro citate nel disco, no? C'è proprio un
2: certo sapore di sale.
1: Sapore di sale, che è quella, dico quel cazzo che mi pare, che un po' torna
2: un
1: alle
2: po'
1: ribandito,
2: come diceva casa è tutto bagno, a un certo punto casa è tutto bagno, arriva quella fase lì,
1: la fase di totale libertà, diciamo, no filter, no filter.
3: Il disco di Jay-Z, io Jay-Z me lo ascolterei vedendo come lavora il tipo. Non fa passi falsi, ha sempre fatto le scelte giuste, non credo che faccia cazzate adesso. Forse, e il bello è anche quello,
1: ma certo, poi c'è, come che dite anche nell'album, c'ha gli haters pure De Gregori, per cui forse anche Jay-Z ci avrà degli haters.
3: Certo.
2: Togli il forse, ce n'ha più Jay-Z di De Gregori, ci scommetto le chiappe grasse di

0: Percepisco questo atteggiamento creativo, culturale, anche ascoltando l'album. Poi ad un certo punto tu dici nel disco: lo faccio per due motivi, uno per i soldi, due per i soldi. Non ci credo.
1: Dove lo dico questo?
0: È in un pezzo dell'album.
2: Le date.
1: Ah, lo dico sulle date.
2: La prima sono i soldi, la seconda sono i soldi.
1: Ci sono due motivi per cui faccio questa roba. Sì, la prima, bravo, sono i soldi.
0: Vuoi riaprire il disco come il caso Garlasco?
1: No, ma sai, lì poi c'è tutto un discorso, essendo un pezzo giocoso.
3: Uh-huh. Parliamo dei concerti.
1: Tutto, tutto lo schema, poi lì ho ragione da vendere. Cioè c'è sempre il discorso di star lì a... prendi e dai, no?
3: Scommesse, un valore, si accettano scommesse,
1: scommesse,
3: è molto sul valore delle cose,
1: è tutto lo schema del valore.
0: Okay.
1: Ma no, se lo fai per soldi hai già, sei già fuori al primo giro.
0: Esatto, questo cioè, è un po' il, anche
2: cioè,
0: un po' il...
2: ci sono comunque tutti e due usiamo l'arma dell'autoironia molto nei rap, secondo me, no?
0: Vabbè, certo, da sempre.
2: Il momento in cui io dico non so se sto esprimendo me stesso, comunque nasce da una gag che noi sappiamo in studio, ovviamente c'è dell'autoironia, perché al contempo poi nella frase dopo ti dico tutto quello che c'è è qua dentro e adesso è questa cosa e manco faccio.
1: Però vedi, scusami, è il rap, cioè ci sono due motivi per cui faccio: il primo sono i soldi, il secondo è il rap, è una frase forte.
0: Certo.
1: Non
0: one
1: so se sto
0: money,
1: esprimendo me
0: for...
1: stesso, è una frase forte. Non è detto che deve essere necessariamente vera, però è una frase forte che è talmente forte che ti fa anche mettere in dubbio della motiva, perché del senso, no? Però è molto rap.
0: Ultimamente succede questo, cioè ospitiamo artisti o anche attori, per esempio ultimamente il cast di una serie TV di Netflix sono dei 2009 e si allineano con questo pensiero secondo il quale le nuovissime generazioni preferiscono ascoltare musica del passato, cioè la preferiscono alla musica del presente. Com'è possibile questo?
2: Guarda, ti voglio dire semplicemente, oggi noi siamo in un'epoca di potentissimo assemblaggio, cioè non riesci più a generare nuove tendenze vere artistiche, per cui ripercorri sempre il passato, ed è un po' come i pantaloni: c'è un periodo che vanno stretti, un periodo che vanno larghi, c'è un periodo che se vai col pantalone largo sei un cretino, se non ti metti subito quello largo fra tre settimane sei out. Quindi bene o male è sempre un rivivere le cose. C'è stato un momento in questi ultimi anni che secondo me è stato inquietante, cioè c'è stata una rottura completa col passato. Ho notato che la gente non si va più a sentire le musiche madri, no? Però dico, se tu sai chi è Mozart e fai il musicista, devi sapere tutto quello che è successo in mezzo. A me non me ne frega niente che hai litigato con gli anni 50, è un problema tuo, quindi capisci? Però mi fa piacere che i ragazzi, come si dice in America, stanno facendo un po' di catching up, cioè
0: dopo aver
2: mollato il passato adesso lo rivaluti. Penso che sia una tendenza normale. Tu reprimi generazioni si ribelleranno, tu le lasci libere staranno represse. È proprio un flusso e riflusso delle cose.
1: Certo. Per ribellarti alle autorità.
0: Io sono contento di avervi qui nuovamente, ma soprattutto sono onorato di conoscervi, ladies and gentlemen. Fabri Fibra, Neffa.
1: Grazie, brother.
0: Ciao, raga. Ciao. Hey you. Say what gang. Follow Say Wan on Instagram and TikTok. That's a hit. Swan Gang Show. Say what? Listen up. On Radio DJ. Turn the radio on. Radio DJ. One Nation, One Station.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
9: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio. Più il top a un prezzo speciale.
13: Il compleanno di Cray si festeggia anche in bolletta. Con Cray Energy hai luce e gas al prezzo all'ingrosso e soli 5,50 euro al mese di quota fissa. In più accumuli tanti punti fedeltà. Affrettati! L'offerta è riservata ai primi 2000 contratti. Scopri tutti i dettagli su crayenergy.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
16: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
17: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepac.org.
20: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
21: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
20: La più buona perché mia.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 22.
4: Ciao Italia.

0: freddo che ho preso in motorino. Sai, sarò Maluma con Shakira, era agua. No, sai, proprio lo straniamento, arrivi dal motorino, il freddo pazzesco, invece qua è Porto Rico. Però vabbè, mi piace, vuol dire che è l'ultima serata della settimana, la facciamo col
1: sì,
0: sorriso.
1: Speriamo.
0: Sì, bene. Cominciamo tra pochi secondi. Comunque Maluma è colombiano come Shakira, quindi cazzo Porto Rico. Cioè, vabbè, ci sentiamo tra poco. Cominciamo.
2: DJ
3: One Nation One Station.
4: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti.

0: sconti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
4: Yuhu! Calciolone!
5: Che fai?
6: Lavoro per la salute del corpo!
4: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
6: Al massimo, una particella!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Ma no, non Porto Rico, semmai Cartagena. Siamo tutti in Colombia.
1: L'ho detto, mi sono corretto sul lanciando la pubblicità. L'ho detto, Shakira e Maluma sono colombiani. Ma allora, se proprio vogliamo pettinare i capelli alle bambole pelate, diciamo anche un'altra cosa: che la canzone di Shakira e Maluma non è neanche colombiana, non sarà neanche portoricana, è un merengue e quindi dominicana.
2: Vabbè, adesso
1: noi tifiamo Napoli.
2: Bisogna capire se diciamo la geolocalizzazione del brano si attribuisce per le sonorità o per come il luogo di nascita degli artisti che
1: suonava merengata, cioè suonava come merengue. Poi non lo so, si è sempre saputo che il merengue nasce nell'Ottocento come musica di campagna dall'incrocio tra le danze di coppie europee,
2: sì,
1: arrivate con i coloni. E io questa,
2: certo,
1: roba la sapevo di mio proprio.
2: Sì, sì.
1: Vabbè, ciao Francesca, un'altra illazione. Ammazza, cominciamo male l'ultima puntata della settimana.
2: Puntata.
3: Io quando sto in macchina a quest'ora non so mai se vi becco registrati o in diretta. Siete in diretta?
1: Allora, a parte a te, che differenza ti fa?
2: Ma no, pure tu come lo faresti a capire? Allora, facciamo che mo siamo registrati.
1: No, non siamo registrati perché si è sentito il suo messaggio.
2: E certo che non siamo registrati, ma non siamo mai registrati.
1: Non siamo mai registrati.
2: Mai.
1: Allora, abbiamo veramente tante libertà in questo programma e di questo ne siamo grati.
2: Grazie.
1: Una cosa che non possiamo fare mai, c'è un veto, c'è una sorta di veto che non è mai stato vetato, cioè non è mai stato detto, però veramente piuttosto vieni tu da solo, qualche volta l'ho fatto io da solo, ma registrato proprio, ma quindi non capisco perché.
2: No, penso che in questi anni, cioè in tutti questi anni,
1: due in vent'anni.
2: Non arriviamo a cinque.
1: No, non arriviamo in vent'anni.
2: Non arriviamo a cinque.
1: E più per fatti loro, cioè se c'era da fare qualcosa,
2: sì, certo,
1: registrazione, se no niente.
2: No, se no
1: niente.
2: Magari quel puntata potrebbe essere che ci sia soltanto Nico, qualche puntata solo
1: esatto,
2: io,
1: esatto.
2: Eppure quelle comunque sono poche. Non siamo mai registrati, siamo quasi sempre insieme. Più di questo,
1: che ti cambia?
2: No, ma poi
1: tra tu ti diverti.
2: Ma come faresti a capirlo?
1: Allora,
2: tu senti una puntata e dici: ah no, ma stasera si vede.
1: Una cosa sulla è che uno non farebbe in una registrazione mai un riferimento al tempo, perché rischi di sbagliarlo.
2: Sì, però non è che anche quando siamo in diretta, cioè tutti i giorni, noi facciamo riferimento al tempo.
1: No, fai un riferimento però al tempo per far capire, per far comprendere ancora di più che
2: allora,
1: non siamo registrati.
2: Allora, Nico, tu hai preso un sacco di freddo in moto. Però oggi pomeriggio a Milano, devo dire che c'erano le temperature tipo maggio, sembrava tipo un fine aprile maggio.
1: Il freddo stasera,
2: ma perché tu vieni da lontano, quindi giustamente lo paghi.
1: Allora, un altro indizio per farvi capire eventualmente quando siamo registrati: nelle registrazioni Gianluca ti fa la Juve.
2: Sì, sì, è vero, bravo Marco,
1: è Marco che mi suggerisce.
2: Bravo, questo è

0: Questa è buona.
1: Cazzate di calcio solo lui.
0: Questa è molto buona. Nelle registrazioni io faccio finta di fare per un'altra squadra.
1: Vai Cristina.
2: Ciao Vicchiello, voi siete sempre il mio momento bagno. Sempre a quest'ora, inevitabile.
1: Cosa vorresti? Ciao. Cioè, quella piccola o quella grande?
0: Momento bagno.
1: Momento piccolo.
0: Ma a me piace
1: bisogno
0: pensare
1: piccolo bisogno.
0: No,
1: grande.
0: Ma piace pensare, Nico, che stai in una vasca piena. No, vasca.
1: Più sexy, più sexy.
0: Vasca piena di schiuma, sì. Perché magari torni da lavoro, dici mi fai.
1: Latte, latte.
0: Voilà, che okay, come si chiama? Poppea. Poppea. Sai che Poppea faceva
1: Poppea,
0: il bagno là.
1: Pure mi piace.
0: C'è la villa di Poppea, Torre Annunziata, e in quella villa si dice che Poppea, pompeiana, insomma, eccetera, eccetera, facesse il bagno. Bagno addirittura nel latte.
1: Vero.
0: Bagno
1: per
0: nel latte.
1: Per la pelle, per
0: sì,
1: la pelle.
0: Chissà quante mucche. Poi quel latte che facevano, buttavano? O le facevano mozzarella? Da qui la famosa mozzarella di Pattipaglia, di Caserta.
1: Davano da bere ai poveri.
0: Agli schiavi?
1: Ah, sì.
0: Schiavi romani,
1: senza,
0: oh.
1: Senza dire niente, nel latte di Poppea.
0: Raga, oggi latte! E da dove arriva tutto sto latte? Bevi, non fare domande.
1: Va bene, dai, cominciamo con questa qua. Cantava, cosa dovevo dire?

0: Ce l'abbiamo noi il something to talk about, c'è qualcosa di cui parlare, grande presidente Mattarella. Ma prima, per entrare nell'atmosfera di questo giovedì sera, Cristina definisce il suo momento bagno in nostra compagnia.
1: Vasca, capelli, balsamo, shampoo, maschera, viso, tutto.
0: No bagno nel latte però, non come Popea, Gianluca.
2: Come Popea.
0: C'è Federico che ci conosce molto bene ma che comunque vuole sfruculiare la mazzarella, come si dice, vuole sfruculiare e ci chiede una dimostrazione del fatto che
2: sentiamo,
0: non siamo registrati
2: sentiamo.
0: E noi abbiamo già detto che in 20 anni ne avremmo registrate 4.
2: Forse a 5
0: non ci arriviamo.
2: Non so se ci arriviamo, sì.
3: Ragazzi, a proposito di Juve, per dimostrare che siete in diretta, diteci il risultato in diretta di Celta Vigo Juve.

0: Il Celta Vigo fa 1 e la Juve fa 0.
1: Sono al 56esimo e 04 secondi.
0: Okay.
1: 05, 06, 07 per far vedere che siamo in diretta.
0: Grande Mattarella. Oggi il presidente Mattarella ha fatto una cosa che tutti noi stavamo, diciamolo, in tanti, soprattutto chi faceva il nostro mestiere, pensavamo da tanto. Non so se avete visto i telegiornali, hanno detto sia sul primo che sul secondo. Ha firmato l'ennesima legge che istituisce una giornata nazionale e quindi quella che firmava era la giornata nazionale del riciclo della carta. E questa l'ha scritta.
1: Sì.
0: Poi ha preso carta e penna per scrivere un'altra cosa. Ha scritto al presidente della Camera e al presidente del Senato, proprio con lo stile di Mattarella, quindi uno stile molto molto garbato, ci mancherebbe, però il messaggio era chiaro. Ragazzi, adesso basta.
1: Basta, avete rotto.
0: Basta con le giornate nazionali, perché di giornate nazionali, e i servizi al TG oggi lo spiegavano, ne abbiamo credo 51, comunque superata la cinquantina. Quasi la metà sono nate negli ultimi 3 anni, quindi hanno cominciato a fare giornate nazionali a bizzeffe proprio, e il presidente ha fatto notare una cosa molto concreta, perché poi non è che ha detto mi sono stufato di firmare, ha dato una motivazione molto concreta. Dice, quasi tutte le giornate nazionali, in quasi tutte le giornate nazionali, viene chiesto agli studenti di aderire, di celebrare,
1: esatto,
0: di informarsi con iniziative, con degli incontri, così. Però se le giornate diventano tante, giustamente ha detto il presidente, a questo punto cosa si fa? Cioè, sono troppe, non gli stai dietro, non riesci a stargli dietro. Quindi c'è una chiara motivazione.
1: Però il presidente, che è sempre attento, uomo garbato, di grande cultura, dovrebbe sapere che quelle giornate vengono fatte soprattutto per noi della radio.
0: Sì.
1: Perché così noi possiamo andare in onda.
0: Sì.
1: Oggi è la giornata. Oppure noi lo facciamo,
0: la carta riciclata.
1: Cioè, quando noi allo, stasera che diciamo? Che giornata nazionale è? Tu. Tac, le diciamo.
0: A proposito della carta riciclata, Marco, c'è ancora quel bidone dove si. Quello blu?
1: Sì, noi lo facciamo.
0: Funziona ancora con quello scopo? Cioè, si mettono le cose che.
1: Io ogni sera lo metto, eh.
0: Anche io, sì, sì.
1: Una volta c'era una specie di piccolo scatolino nell'ufficio di programmazione musicale, ti ricordi, Nico, che tutti andavano a mettere la carta, diciamo,
0: adesso c'è un bidone blu e i fogli che non vengono utilizzati vengono messi lì, no, per spiegare il bidone blu, e lì si ricicla.
1: Noi speriamo, siamo certi che a Radio DJ si ricicli la carta.
0: Sì.
1: In effetti il bidone blu pieno di fogli c'è.
0: Ok, questo per dire della giornata di oggi. Però il presidente elegante l'ha fatto capire, ha detto che alcune giornate nazionali, alcune hanno un grosso significato, altre non ha fatto nomi, ma noi che non siamo il Presidente della Repubblica qualche nome lo possiamo fare. E ti dirò, cito una cosa per dovere di programma, ma in realtà mi era piaciuta l'idea. La settimana scorsa era la giornata nazionale vedi se capisco.
1: Oh, dello spavento, della paura.
0: No, vediamo chi indovina. Era la giornata nazionale della
1: stupore.
0: Meraviglia.
1: Meraviglia.
0: Era la meraviglia. Bellissima idea, a me piace molto. Però come fai a istituire la giornata nazionale e la circolare in classe? Ragazzi, oggi mi raccomando, celebriamo una meraviglia.
1: E là ci sarà il tema in classe. Di che cosa ti meravigli? No, perché poi le povere professoresse devono contestualizzare, che ne so. Allora nell'ora di italiano ancora puoi fare un tema.
0: Alunno Lipari, tu non ti sei meravigliato, non è aderito alla giornata, dal preside.
1: Beh, per esempio nell'ora di matematica la meraviglia, come viene la meraviglia dei numeri, la perfezione dei numeri, cioè in ogni materia devi fare sta roba della meraviglia, cioè quella dell'arte più o meno lo puoi fare,
0: la meraviglia. Beh, certo.
1: Ok, italiano un tema, a matematica.
0: Nel caso mio la meraviglia con la matematica è quando riesco a fare una divisione la divisione a due cifre, che non ho mai imparato a farla.
1: No, c'è un po' di retorica, io so, in scienze la natura, le cose, cioè ci devi mettere un po' di retorica per la meraviglia.
0: C'è la giornata nazionale della manifestazione in abiti storici.
1: Bella.
0: Che però ha
1: il
0: palio ha una grossissima importanza.
1: Tutte le rappresentazioni. Cioè, sì, palio,
0: allora,
1: sì, palio va bene, quello di Cividale, molto bello.
0: Adesso è arrivata quella del riciclo della carta. Poi. Comunque ci sono delle giornate nazionali che sono delle cazzate.
1: Allora, sappiamo.
0: Il presidente non l'ha detto, però si è fatto sentire.
1: Come abbiamo detto, Nico, che non siamo mai registrati, possiamo dire che, siccome siamo sempre in diretta, ogni sera qualcosa dobbiamo dire. Quando noi non sappiamo che dire, vediamo se è la giornata nazionale di qualcosa.
0: Certo.
1: Quindi, caro presidente, alle radio, questa roba delle giornate nazionali un po' torna comodo.
0: Ecco.

0: Dai, forse il bello. Fammi entrare alle 22:22 che c'è il numero doppio e gli angeli che ci parlano. E cosa dicono? Vi tiè? Ancora voi?
1: per grazia di Dio, sì. Allora, giornata nazionale della meraviglia. Visto che molti si sono soffermati su questa giornata, che non è oggi, non è oggi. La giornata nazionale della meraviglia, infatti, è una ricorrenza italiana istituita con la legge il 5 ottobre 2026 che si celebra ogni anno la seconda domenica di ottobre. Allo scopo di sensibilizzare sulle sofferenze dei bambini che vivono in guerra.
0: Okay. Ciao Vitiello, pensate che la mia compagna fa meraviglia di cognome e dovevo festeggiare? No, le motivazioni erano diverse. Roberto da Cassano Magnago, e poi vi stiamo chiedendo se veramente ci fosse la possibilità, se il Parlamento vi desse la possibilità di istituire una giornata nazionale, una sola, quale sarebbe?
2: La giornata nazionale del cazzeggio. Quando uno non vuole andare a lavorare e non deve prendersi né ferie né permessi né niente, del cazzeggio.
0: Non male. Paola, la giornata mondiale della rottura di...
1: C'ha ragione.
0: Non so se è fottibile, ma comunque ogni giorno sarebbe buono. Vediamo se Antonio si esprime su questo, anzi Gaia.
3: Ciao, mi chiamo Gaia, da Vimodrone. E vorrei la giornata nazionale per il diritto allo studio degli adulti, perché nella mia scuola serale le ore di lavoro che impediscono la frequenza scolastica non sono ritenute motivo di scalare le assenze, come può essere invece una malattia.
0: Grazie Gaia, giriamo al presidente. Ciao Vitiello, vorrei la giornata nazionale della cassiera di supermercato. Buonanotte Francesca. Poi c'è Antonio.
4: Allora, io ci ho pensato.
0: Sì.
4: Io farei o una giornata nazionale dell'umanità, inteso come
0: umanità,
4: basta basare tutto sui soldi, o in alternativa farei quella della fregna.
0: L'aveva detta bene fino alla fine, ha fregato sul finale.
1: No, già sull'umanità io avevo qualche dubbio.

0: Allora, il presidente Mattarella si è stufato, basta giornate nazionali, o meglio, ha scritto ai presidenti di Camera e Senato per dire datevi una regolata perché ce ne sono troppe. In America ovviamente stanno facendo le cose in grande e noi torneremo dopo la pubblicità proprio per farvi sapere, a parte leggere i vostri messaggi, ma anche quali sono le 10 giornate nazionali più stupide al mondo, che infatti sono tutte americane.
1: Hai
0: vista quella per misurarsi i piedi, la giornata per misurarsi
1: i
0: piedi?
1: No, ma ce ne sono alcune assurde, altro che la carta riciclata.
0: Esatto, dai, torniamo tra poco, state con noi.
2: Di notte su Radio DJ. Radio DJ.
3: One Nation, One Station. 10 chilometri di corsa, 2 capitoli in un'ora, 3 call e 2 riunioni. E poi la Melacanzi, ed è subito power to go. Qualunque sia il tuo obiettivo, affrontalo con la Melacanzi, l'energia che ti ricarica ogni morso.
4: Whirlpool nella balena.
5: Sono nella balena! Aiutatemi!
4: Scopri l'incredibile storia.
6: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino?
4: Da vivere solo al cinema.
6: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
4: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
10: No!
9: Del vetro?
10: No!
9: Di carta e cartone?
10: No, no!
9: Di plastica e metalli?
10: No!
9: Dell'organico?
10: Certo che sì!
9: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
10: Facile, no?
9: Scopri di più su biorepac.org.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
12: Papà!
11: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
13: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
14: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
13: Uh-huh.
14: 249 cavalli.
13: Ok.
14: Largo massimo 1,90 m.
13: Altro?
14: Da rivenditore verificato.
13: Trovato.
14: Wow!
13: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
15: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
16: Escluse Placet, con Luce più Gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
17: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. 3 ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
18: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al primo novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
19: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
18: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
10: Forest, ha preparato il promo per questa nuova edizione del Jalapa Show?
12: Ma ho fatto di più, l'ho fatto scrivere all'intelligenza artificiale.
20: Ah, ancora questa intelligenza artificiale, non se ne può più.
12: No, il vostro è uno sterile pregiudizio. Prima ascoltate, poi semmai criticate.
10: E vabbè, ascoltiamo.
12: Bravi, bravi. Torna il Jalapa Show, ottava edizione.
10: Ma cosa?
20: Tutto qui. Adesso possiamo criticare?
12: Certo, ma purtroppo è finito il tempo dello spot.
21: Jalapa Show, da lunedì 19 ottobre alle 21.30, su TV8.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com.

0: Baby Steps, Olivia Dean su Radio DJ. Buonasera, state ascoltando Di Notte. Il presidente Mattarella si è fatto sentire con il suo solito garbo, ha scritto ai presidenti di Camera e Senato dicendo: basta con le giornate nazionali di qualcosa,
1: sì.
0: Ok? Sono troppe. Con il solito garbo, non ha detto quelle che sono più stupide secondo lui, ma noi tra poco abbiamo la lista delle giornate nazionali americane veramente più ridicole. Ma cosa vi abbiamo chiesto?
1: Sì, se poteste voi scegliere di dedicare una giornata nazionale per qualcosa, a che cosa vorresti dedicarla?
0: Semiserie, le risposte.
1: Semiserie.
0: Perché alterniamo una giornata nazionale per il rispetto degli animali selvatici e il
1: vabbè,
0: no alla
1: ci
0: caccia.
1: Sta, ci sta.
0: Il messaggio
1: bene,
0: di Erika. A Mirko che vorrebbe la giornata del sesso orale e dice non sarebbe male. Poi c'è Marco.
2: Ciao Vitelli, buonasera.
0: T'ho detto
2: che belli che siete.
0: Grazie,
2: allora ragazzi, la giornata nazionale della sincerità o ergo senza freni inibitori, cioè se tutto vale tutto, poi di tutto quello che ti passa per la testa a tutti, se uno ti sta sul cavolo glielo dici ma vattene a quel paese e nessuno si deve offendere, tutto vale tutto, pensa che figata. Stanno a fanculo tutti, tutto vale tutto.
0: Grazie Marco.
1: Marco, il problema sarebbe questo, che la giornata nazionale è una. Cioè in quel giorno, allora tu sei uno scemo, tu sei un cretino e nessuno si offende. Perché la giornata nazionale? Finisce la giornata nazionale il giorno dopo, tu mi hai detto scemo, tu mi hai detto cretino,
0: tu mi hai detto deficiente
1: lo dice a tua sorella, a tuo fratello,
0: e si litiga
1: Però
0: sai che sull'idea di Marco mi è venuto in mente un film, però chiaramente molto più crudo, che si chiama The Purge, se non mi ricordo male. Una giornata in cui era tutto valido, ma tipo andare a uccidere quello che ti sta sulle balle, perché saresti stato graziato in quella giornata lì, la notte del giudizio, The Purge. Ovviamente qua stiamo esagerando. Invece Daisy ha avuto una... è bello quello che dice, peccato che si sente male nel messaggio. Sentite, cari ascoltatori, che vocali mandate.
1: Sì.
0: Si scherza?
3: Ciao, invece... farei la proposta della giornata e dona un favore.
0: La giornata dona un favore, il resto non si può sentire.
1: Grazie,
0: ma
1: sai che io sono qua e non so che cosa sta dicendo.
0: La giornata dona un favore, suona già bene. Suona
1: sì,
0: già
1: è una cosa bella, ci potrebbe far bene.
0: Grazie
1: sì.
0: Daisy, scusaci che si sente male. Cesare.
4: Ciao Vitelli.
0: Sente bene Cesare?
4: Io farei la giornata nazionale, ma anche mondiale, dell'astensione totale dai social.
1: Bravo.
4: Un abbraccio. Cesare da Vigilia.
0: È un'ottima idea. E invece Eli ritorna per un attimo alla serata di ieri. Hai visto il lungo messaggio che ci manda Eli?
1: Sì, sì, sì.
0: La serata
1: qua
0: di ieri con il dottor Pierdante Piccioni, vero doc.
1: Buonasera Vitello, mi ha fatto davvero piacere vedere la vostra foto con Pierdante Piccioni, il vero doc, una persona a me molto cara con cui ho condiviso progetti ed eventi speciali. Vi scrivo con gioia per aggiornarvi sul progetto dedicato al Parkinson, nominandovi padrini.
0: Un onore,
1: certo,
0: un onore.
1: Certo, assolutamente. Ho condiviso con gioia la nascita del progetto con voi il 23, il 24 e il 25 ottobre a Ponzacco. Si terrà un evento multidisciplinare dedicato a persone col Parkinson autosufficienti, con attività e momenti di condivisione e socializzazione. Mi farebbe molto piacere ricevere un vostro messaggio di incoraggiamento giovedì alla vigilia dell'apertura.
0: Benissimo, allora Eli, fai così. Proprio perché non voglio fare paralleli con, però con Piccioni sì, a proposito di memoria, lui ha perso 12 anni, io questa cosa alla quale vorrei aderire, penso di poter parlare anche a
1: certo,
0: nome tuo,
1: certo,
0: io veramente vorrei partecipare con un video di incoraggiamento eccetera eccetera, ma la memoria non mi è, quindi Eli, come hai scritto adesso,
1: per favore ricordacelo
0: la sera prima, ricordacelo che lo facciamo direttamente qua dallo studio della radio
1: e ti faremo un butta fortuna, magari
0: un grande butta fortuna.
1: Dai.
0: Sentiamo Guglielmo che dice.
5: Buonasera Vitello.
0: Aia. Sento un po' troppo entusiasmo. Gianluca, che ne dici?
1: Io già ho messo le mani avanti, guarda.
5: Guglielmo da Reggio Calabria.
0: Okay.
5: Io vorrei la giornata nazionale della coppia di DJ con lo stesso cognome, ma che non sono fratelli.
1: Ci hai fatto sudare. Ma poi ci hai fatto
0: sei
1: felici.
0: Molto gentile.
1: Grazie mille, davvero.
6: Ragazzi, se ci fosse la giornata mondiale degli stronzi, sarebbero veramente in tanti a festeggiare. Saluti
1: anche
6: ciao.
1: Tutti.
0: Ok, tra poco le giornate nazionali americane, così su quello non si sbaglia e comunque alla fine diamo sempre la colpa a loro.

0: The Bird and the Bee con Again and Again and Again and Again alle 2 del 2007 alle 22.45 su Radio DJ. Sentiamo Sara, poi passiamo all'America.
1: Ciao vitiellissimi.
0: Ciao Sara.
1: Sara da Roma, la giornata internazionale contro le rotture di coglioni. Bacini. E ciao ciao.
0: E hai cominciato tutta carina carina per dire i coglioni alla fine.
2: Cioè, un po' ce l'aspettavamo.
0: Va bene. Vediamo in America. In America comunque stanno messi peggio, battono anche la vostra fantasia. Dunque, in America c'è cioè una testa, va bene Giallo?
2: Va bene, allora. Però sai che a me la prima mi piace.
0: Ti piace? Falla tu.
2: Allora la faccio io.
0: È il 16 gennaio questa
2: sì,
0: giornata
2: bello.
0: Che ti piace.
2: La giornata del nulla assoluto.
0: Del nulla assoluto.
2: Non devi far niente, non devi festeggiare niente, non devi nemmeno fingere di divertirti. Finalmente una festa in cui essere prighi, dove proprio la pigrizia è nel programma ufficiale della festa.
0: Io faccio
2: io Nico questa
0: quasi
2: qua
0: ogni giorno.
2: Questa qua la festeggerei. Se,
0: quando non siamo in onda. Domani, il venerdì, per me è quella giornata.
2: È la giornata off.
0: Ok, c'è anche l'ultimo lunedì di gennaio. In America celebrano la Bubble Wrap.
2: Questo non l'ho mai
0: Bubble
2: capito.
0: Bubble Wrap Appreciation Day. La giornata dello scoppiettamento della carta, quella, il pluriball.
2: Il
0: quel materiale che protegge. Esatto, che protegge i pacchi, però che finisce per intrattenere gli adulti come se avessero 5 anni. Gli americani sono talmente fessi che dedicano un'intera giornata, l'ultimo lunedì di gennaio, quindi è pure da poco.
2: 3 International è il del 19 settembre.
0: Sì?
2: International Talk Like a Pirate Day, cioè la giornata in cui devi parlare come un pirata.
0: Come un pirata, quindi.
2: Cioè, immagina andare al lavoro e dire al capo:
0: caramba!
2: Caramba, capitano!
0: No, caramba, no, sono i West. Caramba, beviamo del whisky.
2: Cioè, lui per esempio, questa cosa
0: capitano,
2: qua.
0: Capitano!
2: Capitano.
0: Sabsibirà.
2: Vascello.
0: No, non lo so.
2: La prua. Vabbè, comunque è nata nel 55 e ancora oggi mi tutti a parlare come pirati.
0: Allora, il 21 gennaio è la Squirrel Appreciation Day, la giornata dedicata agli scoiattoli. Per un giorno gli scoiattoli che rubano le noccioline nei parchi diventano i protagonisti assoluti, per proseguire con
2: la giornata per muovere le dita dei piedi.
0: Ecco.
2: Il 6 di agosto. Il 6 di agosto, giornata per muovere le dita dei piedi.
0: No.
2: Cioè, hai passato una vita a ignorarle e finalmente arriva qualcuno a ricordarti che puoi anche agitarle.
0: Ecco.
2: Una celebrazione che richiede 0 euro e soprattutto 0 dignità.
0: Ma io voglio dire, no, il nostro presidente Mattarella, ed è questa la notizia che ci ha ispirato, ha firmato una lettera dicendo: datevi una regolata. Mo, se in America sono così scemi e nessuno firma un mandato per fermarle, c'è un motivo, vedi che tutto torna. Chi ci sta in America? Da noi c'è Mattarella, in
2: sì,
0: America chi
2: ci
0: c'è?
2: Sta?
0: Chi ci sta?
2: Tramparello.
0: Tramparello.
2: No, però per esempio la giornata le dita dei piedi, cioè come fai a festeggiare? Stai a casa e le muovi. Poi praticamente che fai?
0: Prendi permesso.
2: Ti pigli un'ora dal lavoro, ti metti così, muovi le dita, magari ti fai un video.
0: Dai, rapidi. L'8 gennaio è la giornata del bagno con le bolle, qua è facile anche da fare.
2: Se c'è una vasca.
0: C'è da spiegare. Esatto, se c'è una vasca.
2: La giornata in cui misuri i tuoi piedi. Il 23 gennaio.
0: Attenzione, questa è quasi scientifica, da focus.
2: Non il conto in banca, non la pressione, non l'altezza, proprio i piedi. Finalmente un'occasione per scoprire se il sinistro è più lungo del destro, come quasi sempre, tra l'altro.
0: Esatto, se qualcuno si è posto la questione è perché probabilmente un piede è più lungo dell'altro.
2: Sì, sì, sì.
0: 22 gennaio è la giornata dei pois, quindi pallini sui vestiti, pallini sugli accessori, e anche il mal di testa, perché
2: sì.
0: Cerchi sulle magliette, vabbè. I pallini, ma si
2: poi
0: può.
2: C'è il kazoo day, cioè la giornata dello strumento
0: sì,
2: musicale
0: bello.
2: Più ridicolo. Il kazoo è quel piccolo strumento che trasforma il tuo ronzio in un suono buffissimo, una festa per dimostrare che non serve saper suonare per far rumore.
0: L'ho fatto l'altro giorno e non sapevo che invece in America festeggiano il 2 di aprile la giornata del panino, burro d'arachidi e marmellata.
2: E
0: là vi viene la voglia adesso da col burro d'arachidi. Sai che è una cosa che da qualche anno non manca mai a casa mia?
2: Burro d'arachidi.
0: Non bisogna esagerare, ma molto molto buono.

0: Il 29 febbraio
1: stavo sentendo il messaggio di Alberto, te lo faccio sentire, vai.
0: Ciao Vidielli, il 29 febbraio è la festa degli sposati.
1: Ah,
0: perché viene una volta ogni 4 anni. Saluto Alberto da Modena.
1: Ok, sposato. Ciao Alberto, ciao. Allora, il Parlamento avrebbe molto da imparare dai vostri messaggi.
2: Sì.
1: Abbiamo detto, se veramente se domani il Parlamento vi desse la possibilità di istituire una giornata nazionale, così ci state rispondendo. Roberta da Pavia propone la giornata nazionale del calzino spaiato. In casa sua ce ne sono almeno 40 che aspettano questa festa. Fabio da Livorno, la giornata del parcheggio trovato al primo giro, sempre più difficile in certe zone della città.
2: Sì. Una volta c'erano le smart, no? Io quando abitavo a Roma, a che ora vai a dormire la sera, no? Quando abitavo a Roma non facevo ancora questo lavoro, facevo il lavoro dell'agenzia. Allora io e il mio ex socio uscivamo tutte le sere. E poi a che ora vi siete ritirati? Quando trovi il parcheggio.
1: Ah sì, Roma.
2: E spesso,
1: sì.
2: Ma questo succede in tutte le città, diciamo, c'era sempre quella leggenda metropolitana, che poi tanto leggenda non è, che c'era la smart. Oh, eccolo là, oh, là, finalmente l'abbiamo trovato. Sì. Dopo un'ora che giri, vai e c'è una smart messa come un motorino. Mm. Cioè, quindi smerza si direbbe, sì, e quella roba lì,
1: no,
2: il parcheggio,
1: guarda,
2: è pazzesco.
1: Io una notte a Roma, finiva il programma, eravamo a trasmettere dagli studi romani.
2: Sì.
1: E io dovevo andare tipo dalle parti di Boccea.
2: Che è un po'
1: Giallo, ci ho messo un'ora e mezza a trovare il parcheggio.
2: Sì, no, ma lo
1: casa,
2: so.
1: Mi veniva da piangere. A un certo punto ho detto, boh, non me la metto in seconda fila e dormirò qua. Sai che proprio non c'era niente.
2: Quando abitavo a Monteverde, più o meno succedeva la stessa cosa. A che ora vai a dormire? Quando trovi il parcheggio. Certe volte non uscivi per lo sbattimento di trovare il parcheggio
1: adesso,
2: dopo con la macchina.
1: Adesso vedrai su questo quanti messaggi arrivano. Noi siamo ancora qua per un'ora, state con noi.
3: Di notte. 347-342-5220. Di notte, in diretta, con i DJ su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
7: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
8: Mi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
13: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
14: E per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi nei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
13: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1 novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
15: Dai creatori di WandaVision.
16: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
15: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
16: Quella famiglia non era reale.
17: Ne sei proprio sicuro?
18: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
16: Com'è possibile?
15: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
20: Tutto il weekend perso tra misure, campioni colore e mobili da montare seguendo istruzioni indecifrabili. Con Arredissima è tutto incluso. Progettazione, trasporto e montaggio. Ti aspettiamo in showroom. Trova il negozio più vicino su arredissima.com.
21: Arredissima, dove la vita
22: Arredissima.
23: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
24: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui. Le 23.

0: paziente zero. Invece, tra poco festeggeremo una guarigione. Una guarigione. Sì. Teresa da Sorrento ha chiuso una storia extraconiugale che l'ha distrutta. L'ha chiusa questa sera. Okay. Per noi è guarita e tra poco la sentirete a di notte.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: My Movies presenta...
6: Io sono Chris Hanson, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
5: Con uno straordinario Robert Pattinson.
6: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
5: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
6: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
5: Scopri le sale su mymovies.it.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: tutti i testi, tutto quello che volevamo raccontarvi, perché quando arriva un messaggio da festeggiare, noi siamo pronti a festeggiare.
1: Ciao ragazzi, vi invio questo messaggio perché già una volta ho condiviso con voi qualcosa di delicato e lo faccio ancora oggi. Sono 3 anni che vivo una storia extraconiugale che mi ha distrutto e ho deciso di chiuderla stasera. Fa malissimo, non consiglio a nessuno di iniziare storie del genere, se ne esce sempre a pezzi, vi voglio bene. Okay. Messaggio di Teresa.
0: Teresa, sei guarita. Teresa, sei guarita. Come ti senti? Come
1: stai?
0: Questa guarigione, che cos'è? Com'è?
2: Com'è? Non è facile, non mi sento neanche tanto guarita, però sicuramente andrà meglio.
0: Non ti senti tanto guarita?
2: No, però si doveva fare, ragazzi. Io non consiglio a nessuno che ha scritto nel messaggio di iniziare una storia extraconiugale, perché credetemi, all'inizio è bellissimo, ti prende, ti fa sentire vivo, però poi alla fine a lungo andare distrugge.
1: Teresa, relazione extraconiugale, perché lui è sposato, tu no, com'è?
2: No, l'inverso. No, in realtà eravamo sposati tutti e due.
0: Ah, ok.
2: Poi lui ha divorziato, io no, e quindi è rimasta un po' così per un po' di tempo, poi lui si è rifidanzato e quindi...
1: E tu hai sofferto?
2: Moltissimo.
0: Scusa,
2: moltissimo.
0: Teresa, lui si è rifidanzato con un'altra persona ancora o è tornato con la persona con cui stava?
2: No, una ragazza nuova. No, si è fidanzato con una nuova ragazza.
1: Quindi quando lui si è lasciato con la moglie, non si è lasciato e poi voleva stare con te?
2: No, lui si è lasciato con la moglie per stare con me, ma in realtà io non ho mai creduto a questa storia. E poi siamo rimasti insieme per 2 anni solo io e lui, insomma, cioè lui stava solo con me, però poi a un certo punto lui mi ha detto che non mi voleva più aspettare e ha deciso di iniziare una nuova relazione.
0: Quanti anni ha Teresa? Lui quanti anni ha?
2: Lui 46.
1: 46. E non ti voleva più aspettare? A te è sembrato più, diciamo, una scusa o il motivo vero per il quale poi lui si è distaccato definitivamente da te?
2: Allora ragazzi, devo essere sincera, io penso che lui mi ha aspettato veramente per 2 anni, ha aspettato che io divorziassi, poi ha visto che io non mi sono mossa e ha deciso di andare avanti, però comunque abbiamo continuato a sentirci anche durante la chiusura, quindi non era mai finita. Lui si è fidanzato con un'altra persona e l'ho saputo il giorno di San Valentino di quest'anno. Perché l'abbiamo festeggiato insieme, lui invece di stare con lei ha deciso di stare con me quel giorno e mi ha confessato questa cosa e da lì, ragazzi, lo scatafascio è una storia che mi ha prosciugato le energie, la vita, tutto.
1: Ma che cos'è la cosa che ti fa più soffrire, Teresa, di questa storia qua?
2: La cosa che più mi fa soffrire è che credevo di aver perso l'amore della mia vita, però non so se a questo punto posso considerarlo tale, dico la verità. Però finché l'ho vissuto io ho creduto che lui fosse l'amore della mia vita e che io fossi l'amore della sua vita.
1: Che però ti doveva aspettare all'infinito per essere tale?
2: No, in realtà la storia è molto complicata, però...
1: Certo, immagino che tanti aspetti non si possano raccontare.
0: Però, Teresa, sì, è complicata, ma è complicata pure nei personaggi. Quanta gente c'è in questa storia? Cioè, quanti siete? Hai capito?
2: Siamo in tanti, ci sono tante persone.
1: Anche figli?
2: Ci sono anche figli, non miei, però ci sono anche figli, ci sono tantissimi chilometri di distanza, è difficile.
0: Perché siete anche a distanza? C'è una storia a distanza?
2: Sì.

0: anche quello, stato anche quello.
1: E quando dici l'ho chiusa stasera, cioè questa cosa che per te è definitiva, perché lo dici con questa sicurezza, cioè con questa consapevolezza?
0: Perché ragazzi, non si può andare avanti in eterno così, ma perché questa cosa ha distrutto me e io a un certo punto devo scegliere se vivere o continuare a in questa storia.
2: No, ma guarda che se veramente tu sei arrivata a questa consapevolezza, qua veramente c'è solo da festeggiare. Però io una domanda un po' te la devo fare. Quante altre volte hai chiuso con lui?
0: Sono 3 anni che chiudiamo, ragazzi.
2: Quando ci sentiamo adesso con l'anno nuovo? Quando è che ci risentiamo adesso?
1: No, adesso
2: per,
1: non vogliamo.
2: Per dire della nuova. A noi ci fa piacere, ci mancherebbe. Su queste cose, sai che proprio la gente stava parlando in macchina con la fidanzata, si sono fermati e alzano la radio. Quindi per noi è solo audience. Però ci dispiace per te, perché quasi noi scherziamo, ma quasi soffre.
0: Si soffre, sì, tantissimo. Tantissimo, e ripeto, non lo consiglio a nessuno, quindi chiunque mi stia ascoltando in questo momento, ragazzi, pensateci 1000 volte prima di cominciare una storia extraconiugale, perché sono storie che la maggior parte delle volte non vanno mai nella direzione in cui disperate, non sono le favole che credete, purtroppo, e quindi bisogna essere molto realisti.
1: Senti,
0: mettere i piedi a terra e essere realisti.
1: Teresa, 2 cose proprio super al volo. Uno, se anche lui sta soffrendo, secondo te, cioè se questo distacco poi è sofferto allo stesso modo anche da parte sua, e se diciamo lato tuo, tuo marito, tuo compagno, non lo so, ha avuto mai un sospetto, se c'è stato un momento in cui sei stata lì per confessare questa storia parallela?
0: No, confessare no, mai. Che lui abbia avuto qualche sospetto non lo so, penso di sì. E l'altro stia soffrendo, anche questo non lo so, perché comunque lui in questo momento si sta godendo una storia nuova che gli dà comunque soddisfazione,
2: Teresa,
0: non so, anche se lui sicuramente sarà innamorato,
2: ma io ti posso dire un'altra cosa, ma tu, tu che non ti sei lasciata, io mi rendo conto, si è parlato anche di bambini, non ho capito se da parte sua, da parte tua, probabilmente da parte di tutte e due, però anche tu che non ti lasci, poi da lui
0: che pretendi?
2: Esatto. Con tutto il rispetto,
0: ragazzi,
2: con tutto il rispetto.
0: Ma io avevo tutta l'intenzione di continuare la mia vita con lui. Il problema è che ci sono dei tempi
2: quello hai ragione.
1: Certo.
0: Non è che tu, a parte il fatto che non è che tu inizi a tradire e decidi che quella persona deve essere la persona della tua
2: anche
0: vita, sono cose che nascono col
2: questo.
0: Tempo,
2: brava,
0: però
2: sono
0: poi
2: d'accordo,
0: i tempi non coincidono.
2: Sì, quindi.
0: Quando io sono matura per fare un passo, tu non lo sei e viceversa, quindi adesso ci troviamo nello stesso punto nel quale io dico sono pronta per concedermi l'amore della mia vita, mentre lui dice no, il tempo mio era prima, adesso non lo è più.
1: Chissà, Teresa, chissà se anche tu, questo tuo sentirti pronta perché vi siete mollati definitivamente, chissà se questo suo dire non è più il tempo è anche un po' una scusa o un modo per tenerti lontana.
2: Ma tra tutti questi chissà c'è una certezza,
1: che qua ci trovi,
2: che qua ci troverai
1: quando vuoi raccontarcelo.
2: Ciao,
1: ancora
2: un bacio,
1: ciao Terry,
2: bocca al lupo,
0: un bacio,
1: ciao,
0: ragazzi,
1: ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao
1: su Radio DJ.

0: Gianluca, no, che condanna?
1: No,
0: no,
1: no, perché c'è un...
0: Noi non condanniamo.
1: Allora, allora, ovviamente quando si raccontano queste
0: sulla
1: storie...
0: Sulla telefonata di Teresa.
1: Esatto, una storia di questo tipo. Voglio fare una premessa veramente molto importante. Una telefonata può durare 5 o 6 minuti. In quei 5 o 6 minuti si va un po' al cuore di una storia, ma tanti aspetti non vengono... cioè non c'è il tempo... Molti dicono... Teresa non pensa al dolore, sì, pensa al suo dolore, sì, sì. Adesso sentiremo tutti i messaggi, ma non pensa al dolore che sta provocando nel marito, che ovviamente non lo sa. Ok, sicuramente lo pensa,
0: però
1: io ne sono certo, però in pochi minuti non è che riusciamo a raccontare tutti questi aspetti.
0: Certo, certo.
1: Cerchiamo in qualche modo di soffermarci sul fatto, poi se tutte le altre mille implicazioni ci sono, ma magari non le raccontiamo, non riusciamo a raccontarle noi. No, questo è importante, ecco. Perché sennò siamo tutti condannabili.
0: Questa domanda invece è un grande classico, soprattutto dei primi anni di questo programma, quando la gente si esponeva ad un determinato livello raccontando situazioni o fatti molto molto personali.
2: Ciao. Scusate, ho una domanda, ma questa Teresa raccontando questa cosa alla radio non ha paura di essere scoperta?
0: C'hai ragione, ce lo chiedevano tutti. Noi abbiamo i modi per macchiarla, sì, per bubazzarla.
1: Sì, noi l'abbiamo un po' bubazzata.
0: Il cugino di mio padre mi ha consigliato di bubazzare una situazione sì, situazione per andare a fare lo spettacolo.
1: Noi bubazziamo talmente tanto che Teresa si chiama Tereso, ma con la voce, abbiamo messo una voce femminile e l'abbiamo chiamata Teresa.
0: Ok, ok, si chiama, e poi c'è Luciano.
3: Buonasera Rizziello. Buonasera. Sto ascoltando la ragazza che sta soffrendo d'amore.
0: Perché sei così beffardo nel dire...
1: Vediamo il gran giurì cosa dice.
0: Aspetta.
3: Però lei non pensa al dolore che provoca al marito.
1: Ma certo che lo pensa.
3: Pensa solo al suo dolore.
1: Ma no.
3: Poi, non lo so io perché ho acceso la radio...
0: No.
3: A metà penso discussione.
0: In 3 anni l'ha pensato all'inizio, poi...
3: Però non pensa a quello che può provocare
0: certo.
3: ai suoi familiari il dolore.
1: È un'osservazione giusta.
3: Che sta soffrendo
1: lei adesso. Sì. Osservazione giusta, ma abbiamo già detto che sicuramente lo pensa, ci pensa, però in questa telefonata non è emerso.
0: Allora, anche Enrico ha dato il suo giudizio dicendo... ha gestito tutto veramente male. E poi in un successivo messaggio ci ha spiegato, io ho 15 anni di

0: matrimonio e adesso sentite cosa è successo. Enrico, buonasera. Ciao Enrico, benvenuto.
1: Ciao, vai.
0: Al volo, dai, dici, racconta tutto.
1: Niente, 15 anni di bellissimo matrimonio, due figli,

0: divorzio, giusto?
1: Sì, adesso stiamo preparando ovviamente la separazione con poi il divorzio, perché palesemente la situazione è insostenibile.
0: Enrico, come ti sei accorto che qualcosa cominciava a traballare?
1: Del distacco palesemente nel tempo, ma poi ci sono stati degli eventi molto traumatizzanti per la famiglia, veramente pesanti, ovviamente non vado nel dettaglio, ma hanno destato tanti sospetti, e ovviamente conoscendo la persona che avevo accanto da tantissimi anni, essendo che io ne ho 44 di anni, avendo 15 anni di matrimonio più fidanzamento, siamo cresciuti insieme, è difficile non accorgersi di certe cose. È stata abbastanza semplice arrivare a fare un quadro, poi con il mio lavoro, che sono un tecnico informatico, nel 2026, anche se io non prendo in mano un telefono, le tracce ci sono.
2: Mamma mia. Senti Enrico, lo conosci l'altro?
1: No. L'altro, l'amante intendi?
2: Sì, l'amante.
1: Sì, io gli ho telefonato, gli ho parlato.
2: E lui ha confessato tutto?
1: Cioè ovviamente sì, e gli avevo chiesto anche addirittura di farsi da parte per cercare una soluzione con mia moglie, perché comunque io non so se dirti stupidamente o con l'amor proprio l'amo ancora. E sono pronto comunque dopo tutto questo a
2: passarci sopra?
1: A dimenticarmi questi ultimi due anni, facciamola così, per il bene veramente di tutti, però ovviamente non so dirti se è perché è sarda, perché non capisce niente, ma vuole andare dentro la sua strada.
0: Enrico, pensavo ti stessi commuovendo, poi te la tiri fuori sui sardi.
2: Ma perché?
0: Gianluca si è ammazzato da ridere.
1: Ho un po' già sodomatizzato questa cosa, i pianti li ho già fatti.
0: Che brava, vabbè,
1: sono molto realista.
0: Apprezziamo molto.
2: Certo.
0: Volevo sottolineare la battuta. Ecco.
1: Sì, veramente... Il tutto, il problema dov'è? Non è tanto il problema a me, lei, il problema è la gestione.
2: Quanti sono grandi i figli? Quanti anni hanno?
1: È 15 e 12. Il problema è che la ragazza di 15 sa tutto.
2: E quello di 12?
1: Sono riuscito a tenerlo all'oscuro il più possibile, mantenendo veramente un savoir-faire e proteggendolo. Però la grande è veramente sveglia.
2: Allora, c'ha 15 anni, è grande, insomma, queste cose le capisce.
1: Però purtroppo secondo me chi sta accusando il colpo è la grande, veramente tanto. Comunque, e non l'ho notato io, l'ha notata mia madre. Ma ovviamente dobbiamo andare dietro, non so cos'altro dire.
2: Senti, ultima domanda, tua moglie non ha mai in qualche modo voluto recuperare questo rapporto?
1: Assolutamente no.
2: Vuole stare con quell'altro.
1: A mio avviso, ha già la testa dentro l'altra persona.
2: Chissà se l'altro poi vuole stare sempre con tua moglie, perché poi anche questa è una possibilità, no?
1: Beh, a questo punto, però, a me non interessa.
2: No, cioè, ci mancherebbe. Che è un problema. Questo almeno non è un problema tuo.
0: Enrico, veramente.
2: Grazie, Enrico.
1: Veramente
0: in bocca al lupo. Veramente in bocca al lupo. Enrico,
1: grazie. Speriamo tutto in bene.
0: Dai, in bocca al lupo. Butta fortuna. Grazie. Ciao, Enrico.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Marco Mengoni su Radio DJ. Un po' di messaggi che non abbiamo neanche preascoltato. Gianluca, pensa a quale rischio mi voglio...
1: Proprio roulette russa con Mariella.
2: Incredibile, la forza che tirano fuori gli uomini a volte. Immagino che il povero Enrico sia completamente distrutto, eppure sì, ci si mette il busto e si prova a fare buon viso a cattivo gioco. Spero che abbia una valvola di sfogo nella forma di una persona, un terapeuta, un amico, un'amica, uno sport, una cosa qualsiasi, perché altrimenti si esce veramente di testa. Ciao Guido.
0: Ciao Guido, bravo, un ottimo messaggio, bellissimo. Cioè, quando poi rischiamo, già lui.
1: È così, quando poi rischiamo il rischio ce lo pigliamo.
0: Adesso è andata bene, chissà Mariella.
3: Scusate, mi permetto, ho sentito tanto schieramento in questa telefonata ultima che avete mandato.
0: No, tu, Gelu, tu.
3: E a mio parere in una separazione, qualsiasi cosa sia successo, di qualsiasi persona si tratti, verso i figli non ci dovrebbe mai essere schieramento da una parte o dall'altra, colpa mia, colpa sua. Loro dovrebbero essere tenuti assolutamente fuori da questa cosa.
0: Io credo che Mariella si riferisca alla telefonata con la ragazza da Napoli e non con Enrico.
1: Sì, ok, non ho tanto capito. Sentiamo, però
3: dovrebbero essere tenuti assolutamente fuori da questa cosa.
0: Sì.
3: E appunto, indipendentemente da dove nasce il motivo della separazione. Invece qui mi sembra che le figlie vengano schierate, si è tirata in ballo il sentimento della nonna, che anche la nonna ha notato, sì, la nonna paterna ovviamente. E capisco tutto il dolore, ma
0: la nonna non la...
1: No, ha detto la nonna ha notato che la ragazza è turbata dal fatto che i genitori si stanno separando, però non credo, per come mi è parso a me, non mi è sembrato uno schierarsi, soltanto raccontare che anche la nonna si è accorta, quella ragazzina che ha 15 anni, insomma, è abbastanza piccola ancora, però comunque è turbata perché conosce le cose e ovviamente soffre della separazione in corso dei genitori.
0: Bravo per aver ricostruito, facciamo finire Mariella.
3: Capisco tutto il dolore, ma i figli dovrebbero sempre viverla come qualcosa che può succedere, che può accadere e che non deve essere colpa di nessuno dei due genitori, e indipendentemente che se le colpe possano esserci o meno, questo
0: grazie,
3: è il mio
0: Mariella,
3: pensiero.
0: Grazie. C'è il messaggio di Daniele.
1: E bello, diciamo Marzulliano.
0: Anche, sì, Marzulliano, ci possiamo anche lasciare con questo. Fantastico. E dare lo spazio per la pubblicità per eventuali risposte. Secondo voi sono i tradimenti che fanno finire le relazioni o sono le relazioni finite che danno il via ai tradimenti? Ho bisogno di un po' di pubblicità.
1: Ma pure di un disco, di pubblicità a disco.
4: 347 342 5220. Diretta

0: siamo
1: Radio DJ. One Nation.
2: One Station. Di notte. Irrinunciabile.
1: Radio DJ.
3: One Nation. One Station.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
7: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su iliad.it.
8: Da 25 anni con ING. Puoi!
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
11: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
12: Allora Claudione, c'è da fare il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
13: Ma è tipo che siamo io e te?
12: Ovvio.
13: Poi c'è anche la Costi.
14: Ciao ragazzi.
13: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
12: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
13: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
12: E niente, è finito il tempo.
15: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
15: Una produzione One Podcast.
16: Radio DJ consiglia
17: questa sera sei bellissima.
18: Cesare Cremonini, Ama Tour, il grande ritorno con nuova musica e un nuovo tour nei Palasport a novembre e dicembre.
19: Paparazzi a me non parli più.
18: Bologna, Torino, Milano, a grande richiesta aggiunte nuove date.
20: Logico, sì, è logico.
18: Cesare Cremonini, Ama Tour, biglietti su livenation.it.
16: Radio DJ consiglia.
21: Dal 16 ottobre al 31 dicembre riparte la campagna Ristoranti contro la fame. Se anche tu pensi che ogni persona abbia diritto a una vita libera dalla fame, sostieni Azione contro la fame. Scegli di mangiare in un ristorante contro la fame, dove la buona cucina si unisce alla solidarietà. Prenota subito il tuo posto in uno dei ristoranti aderenti. Scoprili tutti su ristorantiControLaFame.it.
22: My Movies presenta.
23: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione
22: con uno straordinario Robert Pattinson.
23: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni, sei d'accordo?
22: Nel thriller più provocatorio dell'anno, Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
23: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
22: Scopri le sale su mymovies.it.
24: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: che bella vita.
1: Ma secondo voi sono i tradimenti che fanno finire le relazioni o le relazioni finite che danno il via ai tradimenti? Abbiamo diverse domande.
2: Tanti messaggi.
1: Un po' lunghi, quindi taglieremo.
3: Vabbè. Secondo me, ragazzi, sono le relazioni che piene di crepe, che non affrontate, non discusse, magari possono poi portare tradimenti. Cioè, comunque di base c'è la storia che finisce, che qualcosa che si spegne, però sotto il silenzio. Quindi io sono una delle fautrici che in una relazione la prima cosa che ci deve essere è il dialogo. Il dialogo, sia poi che una cosa vada a finire bene o male, è quello che comunque ti fa essere a posto con te stessa verso l'altro.
1: Grazie Manuela, sentiamo Eli.
4: Allora, intanto la parola tradimento arriva da una parola latina che ha come significato dare.
1: Okay, però cioè, quello con le corna, come lo spieghi in latino?
2: Cioè, tu trovi tua moglie o tuo marito a letto con un altro, con un'altra. Aspetta, cominciamo dal latino. Si fa per scherzare, ovviamente.
1: Allora, registratevi questo messaggio. Se beccate le corna,
4: intanto la parola tradimento arriva. Che ha come significato dare, consegnare qualcosa al nemico. Non vale però questa parola solo per il discorso che noi solitamente immaginiamo, utilizziamo di tradimento come tradimento fra moglie e marito. Diciamo che questa è una società dove si tradisce sul lavoro, nell'amicizia, si tradisce sempre e diciamo molto spesso, perché forse non siamo abituati a saperci accontentare di quelle cose che abbiamo. Grazie per quello che fate la sera, grazie per poter condurre questo legame di comunicazione.
1: Grazie.
4: È importante per tanti di noi. Buonasera.
1: Grazie Eli, per fortuna ci conosci, sai anche che scherziamo
2: sì,
1: a volte anche sulle cose più serie, perché personalmente, io parlo per me, questa trasmissione 20 anni fa quando abbiamo cominciato, su certi temi io personalmente la gestivo meglio. Sai che adesso io mi blocco come i pesci di notte quando li illumini, no? Nella pesca subacquea, se tu illumini il pesce resta lì, non sa che è quella la sua fine, perché poi quello della pesca
2: giustamente,
1: subacquea,
2: se no la pesca prelevo, non ci sarebbe più.
1: Quindi io sai che veramente ho la difficoltà a gestire

0: argomenti, poi non lo so, forse la stanchezza.
1: A noi, diciamo, senza banalizzare, ovviamente col grande rispetto che speriamo di avere sempre per ognuno, l'unico tradimento che ci interessa è che voi non tradiate noi.
0: Esatto.
1: Con grande rispetto verso i tradimenti, ognuno di noi li ha fatti, li ha subiti, li abbiamo visti, abbiamo qualche volta saputo che un amico veniva tradito dalla fidanzata o un'amica dal fidanzato e non
0: ci
1: sapevamo.
0: Ci siamo fatti no.
1: E qualche volta volevamo dirlo, forse non l'abbiamo detto. Quindi abbiamo purtroppo perché insomma abbiamo qualche anno in più ormai, l'età per aver vissuto ogni sfaccettatura, per cui diciamo soltanto speriamo che voi non ci tradiate mai e neanche noi di tradire voi.
0: Moruz.
2: Guardate, Lorenzo da Bologna, in questo momento mi trovo vicino a Seattle, sono qua nello stato di Washington per lavoro.
1: Wow.
2: E ogni tanto ho bisogno di ascoltare gente che parla in italiano e ascolto sempre Radio DJ.
0: Grazie, Lorenzo.
2: Qui in questo momento sono le 2:30 del pomeriggio e ci siete voi. La cosa dei tradimenti, Dio boh, è complicata. Secondo me sono le relazioni malate che danno adito ai tradimenti in situazioni in cui non c'è il coraggio per prendere in mano le proprie vite e dire guarda, sta relazione è finita e amici come prima. Secondo me è così.
0: Io sempre nella posizione del pesce illuminato di notte, fermo, resto qui, non dico niente. Assolutamente le relazioni finite danno il via ai tradimenti, scrive Raffaella, e se mi sentite parlare è perché leggo. Dalla mia testa non uscirà nulla. Guarda,
1: metti qualche
0: detto.
1: Altro messaggio, dico, sì, ce ne sono mille. Sì. Manuela, metti allora. Manuela, l'abbiamo sentita.
0: Giuseppe Cannarella, mi piace.
3: Okay. Ma non apriamo il capitolo tradimento nel tradimento.
0: Allora non lo apriamo. No, non lo apriamo.
3: E se ho un amico e so che la sua compagna lo tradisce e io non gli dico niente, è un tradimento nei suoi confronti?
0: Sì, questo sì. Assolutamente, Giuseppe, sì.
1: Però quando sei molto piccolo queste cose ti mettono molto in crisi,
0: lo so.
1: Soprattutto quando conosci anche lei.
0: Da grande

0: cost of thing. Senti la semplificatrice Cristina, io posso dirmi da pesce illuminato della notte durante una battuta di pesca, il pesce si ferma, invece con Cristina annuisco.
1: Non è affatto vero che uno tradisce, sì, perché la relazione in cui è finita. Magari semplicemente entra nella tua vita una persona che ti piace, certo, che ti fa vivere, certo, delle emozioni, certo, che l'altro non ti fa vivere, ma questo non vuol dire che lo devi lasciare.
0: Sono d'accordo anche con un altro messaggio, ma la gente non può stare un po' più serena, concentrarsi sul lavoro, magari su cose nuove da imparare, tenersi le relazioni costruite magari con fatica. La persona che scrive dice: trovo ingiustificabile il tradimento, io a questo non arrivo, però la parte precedente, quella magari di tenere la testa impegnata in altre cose, devo dire.
2: E che spesso in altre cose conosci il tradimento,
0: sì.
2: Cioè quella roba lì, cioè,
0: diciamo, guarda, no, io cose, mi butto
2: sul lavoro conosci Marittella, una ragazza bellissima che ti fa perdere la testa. Io dico, secondo me, che molta fedeltà è per pigrizia. Cioè, quando io, per esempio, io sono molto molto fedele, sì, però sono certo che in questa componente di fedeltà c'è anche la pigrizia, cioè pensare
0: anche
2: di
0: gli sbattoni,
2: sì, certo. Ma cioè, mo, al di là di tutte le implicazioni sentimentali, le
0: ma
2: cose, eccetera, eccetera.
0: I telefonini adesso,
2: capito? No, ma scrivere, quella ti risponde, aspetta, accorto, no, quella no, stai là, quella poi devo andare lì, sì, e sì, poi ci dobbiamo vedere di nascosto. Io sono fedele per pigrizia.
0: Devi fare come Breaking Bad, prendi il telefonini che si spezza.
2: Sì, come in Gomorra, pa, e spezzavano il telefono.
0: I telefonini vecchi, quelli che si spezzano.
3: Di notte, il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: Dai, per ricorrenze, stavo dicendo le relazioni sentimentali di domani, no, sono le ricorrenze musicali, come vuole regola del nostro memoriello, quelle del 16 ottobre nel 1960. Mina è prima in classifica con Il cielo in una stanza.

0: Andiamo avanti. 1976, l'album di Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, raggiunge il primo posto in classifica.
1: Nel 97 De Gregori pubblica il disco La valigia dell'attore.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.
1: Compleanni, ne compie 67 Gary Camp degli Spandau.

0: Bellissimo, bellissimo Red Hot Chili Peppers, ne compie 49, non ne ha ancora 50. 49
1: ancora. Cioè, Joe Mayer è più giovane di me?
0: Joe Mayer è più giovane
1: di
0: te.
1: Come si è permesso?
0: Questa è bellissima, la prossima volta la mettiamo tutta.

questo è il riff che volevo sentire, quella di Neon per John Mayer, più giovane di te di un anno, pensa un po'. Mentre invece il 16 ottobre del 99 i Luna Pop sono primi in classifica con 50 Special.

0: Intanto il messaggio di Antonella è meraviglioso, peccato veramente che abbiamo soltanto 20 secondi per salutarci. Antonella che dice la sua sul tradimento: guarda, questo me lo stampo, Gianluca, e me lo porto a casa, e voi rimarrete per tutto il weekend col dubbio. Cosa avrà scritto Antonella? Non sì. c'è te.
1: Dico soltanto, non si può pretendere che un gatto rifiuti un piattino di tonno solo perché ha già le crocchette nella ciotola. Cioè, cosa puoi aggiungere? Antonella, cosa puoi aggiungere? Non i saluti.
0: Sei già nella stampante di Radio DJ e presto nella mia tasca posteriore. Buonanotte e passate un buon weekend. Ci sentiamo lunedì. Grazie Tito, grazie Marco. Ciao Gianlu.
1: Ciao, grazie, buon weekend. Ciao.
2: Quando poche persone sei?
3: È pernuta la zanzanella.
4: È pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Da giù. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente e anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.

0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: Dai creatori di WandaVision.
3: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
2: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
3: Quella famiglia non era reale.
4: Ne sei proprio sicuro?
5: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
3: Com'è possibile?
2: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Allora Claudione, ce la fare il solito spot di 30 secondi per dire alle persone di ascoltare il podcast Non ho mai. Cosa diciamo?
9: Ma è tipo che siamo io e te?
8: Ovvio.
9: Poi c'è anche la Costi.
10: Ciao ragazzi.
9: Eccola. E poi c'è il mitico mazzo di carte con le domande più insidiose.
8: E che ogni martedì esce una nuova puntata per tutto l'anno.
9: Ok, perfetto, ce l'abbiamo, vai pure.
8: E niente, è finito il tempo.
11: Non ho mai con Claves e Rock and Fioc. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: E se lo dice la voce ufficiale, è ufficiale.
11: Una produzione One Podcast.
12: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
13: My Movies presenta.
14: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC, e tu stai per entrare nella storia della televisione.
13: Con uno straordinario Robert Pattinson.
14: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
13: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
14: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
13: Scopri le sale su mymovies.it.
15: Quando l'antica arte del ramen incontra l'idea di alimentazione consapevole, nasce il ramen bontà di stagione. Pronto in pochi minuti, con noodles già all'interno del brodo. Tre ricette avvolgenti, con funghi, con peperoni e con proteine vegetali. Un ramen pensato per chi cerca un comfort food contemporaneo, gustoso ma veloce da preparare e con ingredienti di qualità. Cercali nel fresco ortofrutta del tuo supermercato o su bontadistagione.it. Ramen bontà di stagione. Il ramen che prima non c'era e adesso c'è.
16: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. Tre giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: È mezzanotte.

0: Prendiamo la linea da Roma. Si sente che è giovedì, perché il giovedì è il nuovo venerdì. No, non più. Credo che adesso il martedì sia il giorno dedicato soprattutto alle danze universitarie. Confermi, Patrizio Mattei, DJ? Cioè,
1: il lunedì.
0: Lunedì addirittura.
2: Ai nostri tempi, all'epoca era il martedì. Che un noto locale di Roma, l'Alfeus, apriva proprio gli studenti. Non so se vi ricordate.
0: Certo, e questo ha aperto la strada a sua volta a tante serate il martedì. Uno, perché il martedì così è una serata tutto sommato, no? Che dovrebbe essere un pochino più fiacca, credo, no? Ma ormai serate fiacche non esistono, no? Non ci sono. Ci sono locali che sono aperti 7 su 7, però parlo proprio di locali tipo club, o discoteche.
2: Beh, Ibiza sì.
0: Ibiza, Ibiza
1: sì. Hanno chiuso questo weekend, ci sono state lì.
2: Sì, 7 su 7 con programmi diversi. Non dico H24, ma insomma,
3: però, insomma ci si avvicina.
0: Certo. E a Roma Nord, figuriamoci, 7 su 7 anche a Natale siete aperti, vero Veronica? Certo.
4: Allora, c'è effettivamente un locale dove io ho lavorato per qualche mese a Ponte Milvio che è aperto sempre.
3: Sempre.
4: Sempre. Anche i festivi, un bel un
3: garage.
4: Natale.
3: No.
1: 24
2: anche di notte?
4: No, chiude alle 2 se non sbaglio. Sì.
0: Sono un po' integralisti dalle parti di Roma Nord, sono stato recentemente.
4: Perché noi vogliamo trovare sempre tutto aperto.
0: Ma lo so, ma no, ma poi non è solo quello, che sono stato all'inaugurazione di un evento, giravano dei camerieri e delle cameriere elegantissimi che chiedevano: vuole uno spritz? Dico: se no, altro vuole uno spritz, se no, altro spritz. Fate solo lo spritz.
4: Ma non è vero.
0: No,
4: io ad esempio no, certo, lo bevo. Certo. Io vado nei posti dove non servono solo spritz.
1: Lei
3: bollicine, solo bollicine.
5: Bollicine
3: francesi.
5: Oppure esatto. Esatto.
0: Senti, come vivi da donna? Mia moglie si irrita tantissimo quando le dicono: le porto una bollicina rosé. No, voglio la bollicina. Mia moglie è integralista anche su quello. Vuole la bollicina chiara. Tu sei una di quelle che si, come dire, si offende se ti chiedo la bollicina rosé? No.
4: Mi piace, ma io bevo tutto.
0: C'era qualcosa che si chiamava rosé, qualcosa del genere.
4: Sì, forse
0: c'era...
4: pensato proprio per la donna. Drink pensato per le donne. Eccolo, sì, lì mi girano un po' i 5 minuti. Però.
0: E invece c'è chi è maschio fino alla fine, come Danilo, che si beve la Peroni.
1: Il peroncino. Attaccato alla bottiglia.
0: Posso dirti, ti ho pensato intensamente recentemente perché mi hanno offerto una di queste di birre artigianali e ho detto: dov'è Danilo quando serve? Mi date una Peroni in bottiglia.
6: Se non siete capaci a farla la birra artigianale, no, fate, non è obbligatorio.
2: Però io ho scoperto, non citerò il marchio, che se tu metti il nome buffo o l'offesa fa un po' da marketing, capito? Quindi c'è la birra artigianale col nome, capito?
0: Certo,
2: dopo te lo dico.
6: Comunque adesso, a proposito di locali aperti 24 ore su 24, io che abito all'estrema periferia ovest di Roma, da noi ci sono le palestre, quelle H24.
0: Ma ci va qualcuno la notte?
6: Ma io

0: mi chiedo quello, ma soprattutto, soprattutto zone lontanissime tipo Torre Vecchia, ma una è 4 di notte, ma perché, cioè, c'hai...
1: Allora, secondo me è un po' l'idea che tu devi essere sempre aperto, è un'idea poi anche economicamente non proprio vincente, anche perché costringi qualcuno poi a starci in
0: questa cosa. Poi l'ansia da solo di notte.
1: Sai che New York viene definita la città che non dorme mai. Io ricordo in uno dei miei primi viaggi, primi anni 2000, che ero in un albergo davanti a un negozio di cucine aperto H24 365 giorni l'anno.
2: Cucine.
1: Cioè,
2: ma attenzione, cucine. Non le elettrodomestici.
1: Proprio la cucina.
2: Quindi avevi quello che alle 3 di mattina
1: c'era un piano cottura.
3: Un'isola.
1: Ma chi ci va?
0: L'attività fisica fatta alle 3 di notte, sì, alle 2 non fa neanche bene. Ma quando vai a dormire,
2: a meno che è un bioritmo diverso.
1: Insonnia, vabbè.
4: No, sono automatizzate, però. Dopo le 21, per esempio, in quella dove vado io, non c'è nessuno. E tu hai un badge per entrare e fai tutto con quel badge.
1: E quindi vuoi scavalcare?
4: Volendo sì, ma non si può fare.
1: 342-00-00-700, vai con il lancio della sigla.
5: Tre zozzoni, una sola missione: rompere a Veronica, Patrizio, Andrea e Danilo. Direttamente dagli studi più rumorosi d'Italia, ecco a voi il trio Medusa. Sigla?
6: Sigla!
1: Giovedì.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio,
0: Gabriele. Non ho capito il perché, cioè siamo noi che rompiamo a voi?
2: Sì.
0: Ah, ok,
2: sì,
0: va
2: sì,
0: bene.
2: C'è questa percezione.
0: Ti assicuro, amica, che qui se c'è qualcuno che rompe le nacchere, tornando alla puntata di ieri, è Danilo.
3: Bella. Mi hanno scritto.
1: Sì, che ti hanno detto?
3: Mi hanno detto, vuoi fare questa pubblicità?
1: Sì.
3: Ho pieno.
1: Dalla Spagna ti hanno scritto.
0: Dalla Grecia, speravo ti scrivessero. Danilo, tra poco torniamo con...
3: C'è chi sta peggio.

0: chat all'ascolto di Radio DJ, chiamate Roma 3131, come ogni giovedì la prima mezz'ora è dedicata a Danilo da Fiumicino.
1: Adesso ormai mi è rimasto in testa tutte le attività aperte 24 ore su 24, che la notte però sono a mezzo servizio, quindi ma chiudiamole, cioè anche per...
0: Allora io sapevo per esempio che i supermercati, mi è stato spiegato, qualcuno mi corriggerà se sbaglio, sono aperti perché costa di meno tenerli aperti piuttosto che chiuderli.
1: Però se
2: non so, di sicurezza
0: e frigoriferi.
1: Se siete mai entrati tipo dopo le 10, dopo mezzanotte, il 90% delle cose sono chiuse, sono sbarra, quindi puoi comprare solamente i cracker, capito? Quindi a questo punto
0: certo, non puoi comprare alcolici, non puoi comprare, non puoi che puoi fare la spesa,
1: niente, la frutta la tolgono, i freschi tolgono tutto, ma che me compro, cioè nel senso chiudetelo, così va bene. Ma andiamo a c'è chi sta peggio, mi hanno scritto, queste sono tutte originali, piccole disgrazie dei nostri follower,
0: noi ascoltatori nel caso.
1: Ascoltatori, anche perché la gente non ci può seguire su,
2: certo.
1: Io sono giovine e chiamo follower
2: giovine.
1: E noi empatizziamo, diciamo ammazza questo che gli è successo, quindi povero, vedi, certo, sì, quindi certo, c'è chi sta peggio. Roberta dice: mi si è intasato il lavello della cucina, mio marito ha provato a sturarlo con la gomma dell'acqua del giardino. Ammazza, mi piace il termine gomma.
2: Il tubo.
1: Infatti la prima volta ho detto tubo. Tubo. Però tubo è più
2: grosso. È più perché è grosso.
3: Diametro doppio.
1: Con la gomma. Quindi questo è andato fuori. Ha preso il tubo. Il tubo, senti.
2: Niente, dillo come vuoi dirlo tu. Dai.
1: Oh, è arrivato il tubo così.
2: Il tubo. No.
0: Perché, cioè, lui sta ironizzando su una pronuncia corretta.
2: No, sì. Guarda, è arrivata la casa. È arrivata la casa. Si dice casa. A casa.
1: Comunque uno prende la gomma. Dice, chiamiamo la gomma. Dal giardino. Arriva dentro casa, stura il lavandino e sfonda tutto. Ha sfondato il sifone del lavello, ha fatto un macello, poi di chiamare il tecnico, sono tre piotte, quindi io meno male che c'ho zio Alberto che mi fa tutto
2: zio Alberto. Fortuna,
1: No, sì, io a me c'ho il grande zio Alberto, lui via, io qualsiasi problema c'ho, ma pure zio, anche psicologico. Io chiamo al zio, senti, oggi
0: lì il tubo in testa te lo darei.
1: Che il problema del lavello, lo sapete qual è? No. Quando a casa mia, voi dite che cavoli, certo, certo. Io ci mando lo scarico della lavastoviglie,
2: sì,
1: e quella mi fa i tappi dei saponi.
2: Devi pulire più spesso.
1: E lì devi chiamare tu, vabbè, insomma, niente. Arianna ci scrive: Arianna ci scrive: ospite a cena di una mia amica. Apre la porta di casa una ragazza che non avevo mai visto e gli faccio immediatamente gli auguri per la gravidanza. Ma mentre facevo questa cosa, il mio cervello realizzava che stavo a fare una cazzata
2: enorme.
1: Effettivamente lei non era incinta. E dice: gelo totale per
0: tutta la serata.
1: Ma perché fate queste cose? Cioè, io ho assistito a altre persone che lo fanno, ma è una roba terribile.
4: A meno che questa donna non indossi il chiamangeli.
1: È vero.
0: Che cos'è il chiamangeli?
4: Il chiamangeli è una collanina, una pallina che suona, che si dice, si può ascoltare già il feto.
1: Sì,
4: certo. Quello è il segnale che sicuramente è incinta.
1: Io lo noto se io c'avevo. Quello.
0: Scusa, ma se me lo metto io la gente mi fa gli auguri.
4: Sì. È rischioso.
2: Sì. È automatico.
3: A me
2: è
3: sicuro per via della pancia, magari
1: ha questo suono che, diciamo, poi quando una è tanto incinta sembra che
0: si vede
4: perché rimbalza.
1: No, senti, che arriva
4: un gatto.
1: Però bella, cioè, bella idea, cioè bello. Vabbè, insomma, era bello.
0: Danilo, posso dire una cosa? Se fai così, tu ogni cosa va a calare,
2: sempre a calare, fermati prima.
3: Ci devi credere.
1: Mi è piaciuto, ringrazio Veronica per l'intervento a sostegno. Mirko. Primi anni 2000, il trio Medusa mi ha fatto vestire da Tenerone.
2: Sì, me lo ricordo.
1: E poi mi ha abbandonato sulla Tiburtina.
0: È possibile.
1: Sono stato abbordato da un tipo che aveva idee pruriginose di cose da fare col mio
2: costume.
1: Ma l'avete lasciato lì? Sì,
0: probabile.
2: Roba che noi potremmo fare.
1: Susanna, ho dato una sonora pacca amichevole sul sedere di quello davanti a me, credendo che fosse mio marito incontrato sulla metro. Lui è rimasto impietrito perché non era mio marito.
0: Anche su quello controllerei.
1: Fosse successo al contrario, avete visto i video. Se fosse successo al contrario, c'è la persona messa a testa in giù.
0: Sì.
1: A me piace.

0: L'ultimo.
1: Zia Titti, sono caduta dai gradini del cortile di casa, scivolata tipo foca. Non mi sono fatta male, tranquilli, non mi sono fatto niente. Occhiali rotti, 280 euro.
0: Aia.
1: Preferivo farmi male.
0: E questa però purtroppo, Danilo,
1: è sfortuna.
0: È sfortuna.
1: Che è una grande
0: a mercoledì
1: sfortuna.

0: questo è Chiamate Roma 3131 con il trio Medusa per l'appunto. C'è Francesco Quarna che non dorme la notte per pensare una scaletta musicale adatta alle notizie che vi stiamo per raccontare. E giustamente lui ha messo: ma in base ai serredi, il tuo corpo invece deve essere pronto.
1: Pronto, sempre.
0: In quale occasione? Chi lo sa, può capitare di tutto. Buongiorno, Previ.
2: Buongiorno.
0: Perché stiamo per parlare di Crush.
2: Crush.
0: Vale a dire, quel personaggio mediamente famoso. Deve essere famoso, corretto?
1: Sì. Devi poterlo trovare facilmente sui social.
3: Del quale immagini, sai qualcosa, cioè non è una persona reale vicino.
0: Poi a me piacerebbe molto che Gianni adesso raccogliesse un po' di messaggi al 342 000 700, non sulle crush che sono
2: su quelle improbabili.
1: Però quelle improbabili, dai,
0: tutti, dai. A noi piace la crush, quella che magari è anche tanto distante da te, no? Cioè anche come modo di pensare, che so, tipo, penso in politica, che so, tipo... Io ve lo, la dico la mia.
3: Sì, ce l'hai detta e...
0: Ha creato un po' il gelo.
2: Ce ne hai dette alcune preoccupanti.
0: Vabbè, ma vabbè, vai. Dai ragazzo, Madonna. Vabbè, Madonna, c'ho il poster di Madonna.
3: C'è Madonna. Io Sabrina Salerno.
1: Io Alice.
3: Amavo Alice. Però quelle musiche, perché io c'avevo vari settori.
0: Samantha Fox.
3: Certo. Poi c'era, che ne so, attori, attrici. Ad esempio io avevo Barbara Streisand.
0: Barbara Streisand.
3: Ma sempre.
1: Le unisce tutte e due.
3: Mi arrabbiavo come un matto che la trattavano da brutta.
0: Io Greta Garbo. No, sta scherzando. Neil De Jotti.
2: Molto super. Però insomma, donna affascinante, intellettuale.
0: Io ricordo un'intervista quando facevo le Iene.

0: quale politica vorresti uscire? Sai che c'era il momento anche, diciamo, insomma, un po' che c'era Berlusconi in politica, quindi di avvenenza ce n'era. E io dissi Nil Deiotti e tutti.
1: Guarda, sulle Crash AG ti seguo, perché io, per esempio, ho una passione da sempre per Ellen Mirren.
0: Ellen Mirren,
1: da quando era più giovane, anche anche
2: beh,
1: oggi,
2: adesso
1: insomma.
0: Veronica, sentiamo un po' la
3: allora, Iagé. Robert Redford era il mio grande.

0: Io, certo, ho fatto anche la foto con Violante.
1: Certo.
0: E dei recentissimi, sì, che adesso ad esempio è nel cast di Maschi Veri, Matteo Martari.
1: Matteo
0: mi piace
1: Martari,
0: molto, andatelo a guardare, amiche,
2: no,
0: amici.
2: Presente. Sto capendo però il tuo genere.
3: Io ho avuto, ma questo Vic lo sa, ho avuto una storia con Gwen Stefani. Sono andato sottissimo. Vic ogni tanto mi scrive e mi dice come va con Gwen.
4: Le scrivo, ma non mi risponde.
2: Però questi siamo noi che non riusciamo a avvicinarci alle nostre celebrity crush. Poi c'è gente come Patrizio,
5: c'è Dua Lipa,
4: che però ha rotto con Dua Lipa.
3: C'è stato un carteggio, sono scritti a lui.
6: No, io sono partito con Levante, se vi ricordate, sì, esatto. Poi è andata male.
5: Che non ti ha cagato.
6: Poi sono andato su Dua Lipa, che visualizzava ma non rispondeva.
0: Ghosting. Male di questo secolo.
5: Io ieri ho scritto, lo dico pubblicamente, ieri ho scritto su Instagram a Frattesi, giocatore della Lazio.
3: Frattesi, la tua crush.
5: Io ho scritto. Scusa, volevo dirti ti stimo tanto, ti sei.
4: La mia crush.
2: Poi faccio
5: sorella, lui, Davide, Davide, la sorella, non sarebbe neanche
2: accesso la sorella. Resta con Juliet.
5: Ah, giusto, hai ragione.
2: Bellissima ragazza.
5: Scemo io, non ricordavo questo particolare. Domanda, sempre 342 000 700. Ma qualcuno di voi all'interno di una coppia ha il famoso al pass, vale a dire quel pass, diciamo, che ti permette, dice, guarda, non capita. Ma non succede. Ma se succede, ecco, io incontro, che so, Dua Lipa, e Dua Lipa mi dice: sei un bel ragazzo, vuoi,
4: facciamo un giro?
5: Vogliamo bere una cosa per essere eleganti.
2: A casa mia c'è, ce l'ha lei. Ma se ti dico il nome, tu dici: no, ma è vero, Rocco Papaleo. Cioè, c'è Valentina, ma c'è una pista
5: che ci può arrivare.
2: Ma va a cagare, cioè, anche perché, cioè, non è una...
5: Tu accetteresti? Cioè, ce l'ha?
2: No.
5: Però io sì, ma in cambio
2: certo. Rocco Papaleo.
5: No, non ce n'è più il cambio.
2: Giuro,
3: a me non è permesso averne nessuna. Credo che Laura abbia diversi vampiri di serie televisive. Tutti quelli belli, i vampiri belli.
5: Sentiamo Patrizia alzato il
6: titino. Allora, io ce l'ho, che è Dua Lipa, appunto. Però Rita, la mia compagna, si è vendicata dicendo: allora il mio è LeBron James. No.
5: E non è LeBron James,
4: no, perché è il secondo di Patrizio. Esatto. LeBron James, certo, è il numero due.
2: Tu lo vivresti come un tradimento, ma esatto, di LeBron.
5: Assolutamente. Io posso dire, ne è una io, sì. Raul Bova. Io Raul Bova, una crush per Raul. Raul, te lo dico pubblicamente.
2: Io personalmente.
5: Ma attenzione, perché anche le crush purtroppo seguono, diciamo, insomma, l'andamento di tempi moderni, signora mia, vale a dire, durano un attimo.
3: Esatto.
5: Cioè, se prima, che so, James Dean durava per tutta la vita, no? Cioè, anche noi.
2: Sì, siamo cresciuti con Jim Morrison.
5: Marilyn Monroe, adesso invece mi durano un attimo.
3: Ci sono le crush a scadenza. Oh. No? Una volta dai millennials a noi, Gen X e i boomer, avevamo queste crush che duravano per tanto tempo. Ma questo anche perché il mondo di Hollywood, per esempio, investiva molto sulla lunga, media e lunga scadenza sugli attori, quindi insomma era gente che rimaneva moltissimo. Adesso con le serie televisive,
5: mediamente,
3: c'è una
5: mi dura un
3: ma nel giro
5: d'anni.
3: Di una stagione,
5: una stagione televisiva, ammazza, niente, ragazzi.
3: Qui si fa l'esempio di allora vi dico dei nomi che non conosco sinceramente. Hudson Williams e Connor Story esplodono a fine 2005, dimenticati pochissimi mesi dopo. Arriva Belmont Camelli. Di cui non so assolutamente nulla. Vabbè, Pedro Pascal, Jacopo Elordi sono quelli più recenti. L'algoritmo, insomma, in sostanza
4: li consuma.
7: Chiamate Roma. Radio DJ
8: One Nation One Station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Vieni a festeggiare Halloween al Parco Divertimenti Cavallino Matto. Tutti i weekend di ottobre fino al 1° novembre troverai il parco stregato da mostri, ragni giganti, zucche e fantasmi dispettosi.
10: Per i più coraggiosi vi aspetto all'Horror Forest con i personaggi più famosi dei film horror. E vissero tutti morti e contenti.
9: Cavallino Matto, il parco divertimenti della Toscana. Il 31 ottobre e il 1° novembre, grande spettacolo in chiusura di videomapping, laser e fuochi d'artificio. Ti aspettiamo!
1: C'è chi ride

0: Disegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
3: My Movies presenta...
4: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
3: Con uno straordinario Robert Pattinson.
4: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
3: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
4: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
3: Scopri le sale su mymovies.it.
5: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
6: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto!
8: Birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
9: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
10: Ad ottobre, Sport Equip 6 GT. Il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
11: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini, meraviglioso questo pezzo, ed è meraviglioso errore anche il titolo. E tanti fanno un meraviglioso errore, cioè di pensare che la Crash debba essere per forza un personaggio,
2: sì, celebre.
1: No, invece a me piace l'idea della Crash alla quale tu puoi arrivare. Per esempio, giochiamo in casa, ragazzi. Marti, la mia Crash in assoluto è Aldo Rock e al suo secondo posto Danilo. Sì, sì, quel Danilo.
3: Quel
1: Martino
3: Danilo
1: da
3: lì. Danilo
4: quel Danilo.
3: Quel Danilo.
4: Sarà quello.
1: Beh, Aldo ci sta. Danilo.
3: Aldo.
1: Martina, il numero
5: come
1: ce l'abbiamo?
5: Chiama? Martina?
1: Martina da Bologna, sì.
5: Secondo me sei già morta, Arianna è già sulle tue tracce.
1: Aspetta, e adesso Martina, avendo il tuo numero, ti mandiamo una foto di Danilo.
4: Certo, una particolare.
3: Sei così cambi subito idea.
1: Giocando sempre in casa, Sergio, la Patitù ci vale come Crash? Certo, che,
4: certo,
1: vale,
4: che vale.
1: Certo che vale.
4: Certo.
1: Chi era sempre all'interno di Radio DJ?
5: Alex Farolfi. Sara dice, mia Crash totale da anni ormai.
4: State scrivendo a noi, e neanche uno che scrive,
1: ma
4: anche tutto il trio,
6: buongiorno trio. Comunque io volevo dire che la mia crush sei tu, Gabriele. Love. Buona giornata, Ilaria da Milano.
1: Milano.
5: Stai segnando?
1: No,
4: stai segnando il numero.
3: No. Questo però è un tradimento pure semplice.
4: Certo.
1: La mia crush è Ilaria Damiano.
4: Ed effetti, ed effetti.
1: Ma stai a sindacare?
4: No.
7: Però deve aver girato almeno un film.
1: Perché
7: deve essere, deve essere un personaggio.
4: E se lo giriamo insieme?
1: Esatto.
4: Vale. Magari vale.
1: No. Oddio, vabbè. Dammi un attimo di
4: mettermi a posto.
1: Però mi piace, vai, dai, comunque questa roba qui è figa, che anche all'interno di Radio DJ ci sono tante Crash.
7: Sì, sì, Cattelan, tantissimi hanno scritto.
1: Certo, Fabio Volo, suppongo.
7: Vabbè, quelli sono i.
1: E quelli.
7: Ah, sono considerati dei sex symbol.
1: Troppo facile.
3: Noi siamo delle Candy Crush, ragazzi.
4: Dire Candy Camera siamo, se escono con noi.
7: No, beh, è che loro sono dei, magari un bello un po' più convenzionale, e invece voi
4: devi scavare dentro.
1: Io sposo la versione di Furio. Siamo Candy Crush, siamo quella rossa insensata, quella caramella, quella rossa bananetta che tu dici, ma cazzo,
4: che fai, che l'ha mai mangiata?
1: Non c'è neanche in tutti i quadri.
4: No, non c'è.
1: Perché fa cagare che ogni tanto la mettono lì. E poi?
8: Io ce l'ho, cioè nel senso che posso andarci, non è tradimento. È il professor Barbero. Sono strana. Ciao, Francesca da Venezia.
5: Tantissime. Almeno una decina.
1: Marco, la mia crush è Veronica.
4: Attenzione,
7: vero? Attenzione, Marco.
1: Marco di Milano, ci smezziamo il biglietto.
4: Facciamo a turno in albergo per risparmiare.
3: Prendete la doppia.
1: È solo per lo show.
7: È l'amore di gag.
5: Erika dice.
1: Comunque segno.
7: E comunque.
5: Erika manda un virgolettato, dice, amore, l'unico con cui ti tradirei è Achille Lauro, quindi quando lo vedo andrà così.
4: Proprio.
5: Io vado fuori di testa completamente per Kylie Minogue, mentre quando ero ragazzo Orietta Berti,
4: quindi, aveva quella, rimane sempre, però rimane sempre su quella fascia, lui.
5: Vabbè, da adesso vabbè, con Kylie Minogue ce l'avete, non so per quale motivo,
3: perché mi è vista,
1: nessuno tocchi Kylie Minonna.
5: Mio marito ha il pass Shakira.
1: Sì,
5: che però dice Rossana, però anch'io un po'.
4: Però se arriva, certo.
5: Ho 49 anni, ma potrei fare qualsiasi cosa per uscire con Giancarlo Giannini.
1: Certo, ci sta.
5: Sex symbol, e poi.
1: E piega, poi attenzione.
5: Lucia.
1: Mamma mia. Chi?
5: Mamma mia, l'Antonio Lubrano nel Prime. Quel maledetto biennio 90-92, mi manda Lubrano, mi manda Rai 3. Mi faceva sbroccare.
3: Il suo Lubrano in effetti.

0: Trasmettiamo per l'appunto da Roma, dagli studi romani, dallo studio Merisi di Roma, ricordiamolo, cioè, così è stato ribattezzato.
1: È un rosso Merisi, è un rosso questo,
0: Merisi, Merisi. E proprio a Roma si tiene il Festival del Cinema. Uniamo due argomenti, no? Le crash, pieno di gente che va a vedere il tappeto rosso perché magari sa che sfila l'attore o l'attrice, di cui è particolarmente fan, e magari spera che che gli allunghi un telefono, qualcosa. Che
1: tu
0: ne
1: speri sempre nel colpo di fulmine, probabilmente anche il plot di qualche film.
0: Bravissimo, certo. Beh, sicuramente c'è un film che viene presentato oggi alle 18.30, non vedo l'ora di vederlo. Il film è Iso Pazzo e lo ha diretto il nostro amico Nicola Prosatore. Buongiorno Nico!
2: Buongiorno ragazzi!
3: Carico! Com'è possibile che tu sia così sveglio a quest'ora?
0: E soprattutto
2: mamma mia,
0: dove
2: mannaggia
0: sei?
2: Le dirette, mannaggia! Registrata alle 19.
1: No. Allora Nicola si sta preparando perché se abbiamo capito bene la giornata parte presto e finisce tardissimo.
2: Guarda, mi vengono a prendere tra 15 minuti, 20 e finisce stanotte.
0: Ok.
2: Spero con tanti brindisi.
3: Ma sì, per forza.
0: Certo, quindi 18.30 proiezioni del film, corretto Nicola?
2: Corretto.
0: E poi dopo, festone con tutto il cast, chiaramente un cast pazzesco, ma soprattutto una storia pazzesca. Io venendo qui in radio questa mattina pensavo, a parte l'affetto e la stima professionale, ma solo tu potevi

0: rischiare di fare un film così come su Pino Daniele
1: biopic, ragazzi, cantato e suonato,
2: devo dire, sì, l'altro giorno chiacchieravo con Massimiliano Cagliazzo, appunto, con Pino, no?
0: Sì, l'attore che fa Pino,
2: sarebbe
0: Daniele,
2: Pino,
0: certo,
2: nel
0: certo,
2: film,
0: certo.
2: E gli dicevo, sai cosa, appunto, visto che questa lecitissima domanda torna,
0: certo,
2: no, di riverenza verso il mito, dicevo proprio, mi sento un po' come l'Ulisse di Dante, no? Che sta all'inferno, però tutto sommato Dante lo ammirava, no? In qualche modo,
0: certo,
2: perché comunque gli riconosceva quella volontà di scoprire, no? Di andare oltre le colonne e di fare quel volo maledetto che poi fa nell'oceano. Poi chissà, speriamo che non finisca così.
0: No, finirà bene, perché chi l'ha visto ne ha scritto benissimo e siamo molto curiosi. E poi la cosa più bella è che non è che è un'imitazione di Pino Daniele,
1: è un
0: film sulla storia di Pino Daniele.
1: Il suo rapporto, esatto, soprattutto con la città.
0: Con la città.
2: Esatto, con la città che noi, diciamo, abbiamo un po'. Collocato come grande madre, no? Di Pino e di chiunque viva una storia di formazione come la sua, così legata al suo territorio, alle sue radici, e chiaramente anche il rapporto con il padre, che è un po' speculare a quello della città, che è un grande motore anche quello, insomma, nel film.
0: Senti Nicola, ma secondo te com'è possibile che persone come noi, romani, ci conosci da tanti anni, tra l'altro, scusate, Nicola Brosatore è il regista, di insieme a Matteo Curti, di una cosa che si chiamava Me la corro,
1: certo,
0: che è un documentario con Linus sulla Maratona di New York,
1: direi un capolavoro,
0: introvabile, purtroppo.
2: Tra l'altro, scusate, torniamo a quei che sono 15 o tanti anni fa che erano, no? New York, l'avreste detto? Cioè, nelle strade di New York mentre correvamo e
0: l'avreste detto
2: e poi eravamo qui così?
1: No, avevamo in mente solo il cazzeggio.
0: Che noi ti intervistassimo, perché presenti il film, anche se te lo strameriti, perché voglio citare di Nicola Brosatore anche Piano Piano.
1: Il suo primo,
0: un altro lungometraggio meraviglioso, recuperatelo. No, detto questo, Nicola, però appunto noi tre, mi ricordo i tempi di Reazione a Catena, siamo andati a vedere la serata di Pino Daniele ed eravamo 45 anni proprio commossi, ce la siamo pianta tutta. Qual è il segreto di Pino Daniele? Perché arriva così dritto al cuore?
2: Allora, diciamo, la parte, come dire, il primo layer, il primo strato è perché è un grande poeta. Per me è uno dei più grandi e più a fuoco degli ultimi 50 anni. Ovviamente io, un po' per autopromozione, un po' per immersione piena, ti racconto, diciamo, il periodo del film, no? Che è però il suo periodo di formazione, quindi io credo che il suo sguardo sugli argomenti della vita sia molto segnato da quello che è il suo passato, segnato non necessariamente in negativo, però influenzato, carico con quella matrice, quella ferita che noi raccontiamo nel film, no? E anche di appunto rapporto con la città, come diciamo, prima col territorio, con quello che gli suggeriva in qualche modo la strada, no? E consideriamo che, tra l'altro, Pino Daniele, nell'arco che noi raccontiamo, lo prendiamo a circa 20 anni, lo lasciamo a circa 26, cambia tre case, fa due figli e fa quattro dischi. Cioè, quindi consideriamo anche questa cosa, che Pino Daniele era un bambino prodigio, cioè Napulè si dice che l'abbia scritta a 18 anni e comunque a 20 e 21 è stata pubblicata, 22.
0: Ammazza, ragazzi, incredibile.
1: Sì.
0: A 22
2: quindi
0: anni
2: un bambino prodigio.
1: Assolutamente.
0: 22 anni ancora giocavamo tutti quanti con le figurine.
2: Beh, sì, io non posso dirlo cosa facevo a 20 anni.
1: No, facciamo noi.
3: Ci passavamo tutti.
0: Allora, mi raccomando, non perdete Iso Pazzo con un cast di amici,
1: anche perché esce oggi.
0: Oggi esce tutte le sale.
1: Per chi non ha la fortuna di andare a Roma a vederlo, lo
0: trovo in sala. E Nicola, ci vediamo dopo. Merda. E viva il cinema e viva Pino Daniele. Un abbraccio,
2: merda, e viva Trio Medusa.
0: Grazie, Nicola.
1: Ciao.
2: Ciao belli.

0: C'è già chi ha prenotato il biglietto per la settimana prossima. Farà piacere a Nicola Brosatore, regista di Soppazzo, saperlo. Accidenti. Sì, perché adesso anch'io lo faccio, che mi prenoto il bigliettino quando so che voglio andare a vedere un film.
1: Perché tu hai pieno controllo delle tue giornate. Certo, io tra i giocattoli e le cose, sai. Certo. Tutto no, all'ultimo, adesso, sempre.
2: Quando capita.
0: Io
2: certo.
0: Mi prendo il divanetto adesso, sai che c'è il
2: divanetto. Ah, sì, sì. In alcuni cinema c'è proprio il saloncino praticamente.
0: Io vado per pomiciare con
2: hai pomiciato, certo.
0: Allora, a proposito invece di tempi andati, noi nella nostra generazione le bambole, Ciccio Bello, mi ricordo il Moncicci. E anche il fiammiferino, cioè dei piccolissimi pupazzetti che erano, si tenevano dentro le scatole. E beh, dimenticateli, perché adesso c'è un mercato, come dire, importante, legato soprattutto alla Bubu, corretto Veronica?
3: Sì, anche se purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia. La Bubu è morto.
0: No, che bambini
3: sono scritti. Non è morto.
2: In quel senso, ma il mercato.
3: Il mercato.
1: Guarda, che la Bubu non è bambina.
2: No, non è vero.
3: No. Perché
1: la Bubu sono le mamme.
0: Ah, sì?
1: O le sorelle grandi.
3: Perché sono considerati dei Bugs Charms.
0: Dei gioielli da borsa.
3: Gioielli da borsa. Allora, in realtà, tra settembre 25 e settembre 26, secondo un'analisi di Google Trends, c'è stato un calo di interesse del 93% in Italia. Meno 90% di visitatori sul sito e sull'app di Popmart, che è questa appunto azienda cinese che li produce. In realtà, appunto, Popmart sta bene come azienda, però hanno capito che non devono concentrarsi solo su un personaggio.
1: Ma è una cosa figlia del tempo, del disinteresse, o è successo qualcosa con la Bubu?
3: Allora, in realtà la nascita di questo mercato parallelo di fake la Bubu, quindi di la Fufu.
2: La Fufu.
3: Chiaramente ha portato ad un calo delle vendite, perché comunque hanno anche dei prezzi importanti per essere poi in realtà...
0: A me faceva impazzire queste donne con queste borsette minuscole e poi sto pupazzone.
3: Il trend è quello. E infatti, se non volete essere da meno nel 2027,
2: che dobbiamo fare?
3: Preparate le vostre borse, perché dovete attaccare sulle vostre borse Twinkle Twinkle.
2: Twinkle.
3: È sempre di Popmart, è questo personaggio che indossa questa sorta di pigiamino a forma di stella. I Mirumi, che in realtà sembrano dei piccoli uccellini pelosetti, e questi sono i personaggi.
1: Se vogliamo investire,
3: o le Crybaby, anche le Crybaby sono sempre dei pupazzi,
0: ma piccolini,
3: ma che hanno delle lacrime vistose, grosse.
0: Che paura.
3: Invece vanno. Però ditemi che non vi avevo avvisato.
0: No. Ok.
2: Dureranno un annetto pure questi. Quindi bisogna muovere.
3: Esatto.
0: 8:51, la Vero ce l'ha detto. Anzi, guarda, 8:52, Gabriele del Triomedusa vi dice: la vera tendenza sarà attaccarsi alla borsa Ciccio Bello cacca e pipì
1: grosso.
0: Ricordate cacca e pipì,
1: che devi mettere acqua dentro.
0: Bravissimo. Certo. E tu vai in giro con Ciccio Bello, è una roba.

0: Veloce, veloce, quest'estate sono stato in Giappone e Moncicci vive e lotta insieme a noi, ce ne sono tantissimi in vendita e in Giappone i charms da borsetta vanno di stramoda, ci sono delle borse che peseranno 80 kg solo di charms attaccati con borsette che portano borsette con i pupazzi dentro. Ciao belli!
1: Ciao!
2: Sì, non è controllo se qualche Moncicci in
1: Moncicci,
2: cantina ancora.
1: Moncicci,
2: ora
1: esatto.
2: Vale.
1: Un fiammiferino forse ce l'abbiamo. Grazie a tutti, a domani, ciao!
3: Ciao, ciao, ciao.
4: Radio DJ One Nation One Station. Fammi
5: toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: L'innamoramento è fatto di 3 fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con 3 elettrodomestici Bosch, la lavastoviglie è in omaggio, più il top a un prezzo speciale.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro. E mele Golden, coltivate in Italia, a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: My Movies presenta...
12: Io sono Chris Hansen, del programma Dateline NBC. E tu stai per entrare nella storia della televisione.
11: Con uno straordinario Robert Pattinson.
12: Ogni uomo deve rispondere delle proprie azioni. Sei d'accordo?
11: Nel thriller più provocatorio dell'anno. Prime Time, dal 15 ottobre al cinema.
12: Che cosa sarebbe successo se non fossi stato qui?
11: Scopri le sale su mymovies.it.
13: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
14: E se il tuo prossimo viaggio fosse un nuovo inizio? National Geographic presenta 100 luoghi che cambiano la vita. Un numero speciale con le mete e le esperienze che arricchiscono corpo, mente, anima e ci aprono nuovi orizzonti. National Geographic. 100 luoghi che cambiano la vita. In edicola.
15: Sì, ma tanto c'è tempo.
16: Sì, sì, ci vado domani.
15: Ma va, che mica scappa, eh.
16: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
15: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
16: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
15: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: sei fantastica.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

0: tutti ragazzi, buongiorno, giovedì 15 ottobre 2026, siamo arrivati al 15 di ottobre,
1: sì.
0: Viola, il 15 di ottobre. Viola è ancora. Oh, dopo il la festa di compleanno non si è ancora ripresa. Non si è ancora ripresa. Che serata.
1: Ah, c'ho le tasse domani, ecco cos'è.
0: Ecco così. Il 16?
1: Sì.
0: Oh, cioè devi pagarle o incassarle?
1: Io incasso le tasse.
0: Tipo l'anticipo IVA, che si sono sbagliati.
1: No, è proprio orata. Rata normale.
0: Orata normale. Arata al forno. Sì. Va bene, siamo arrivati al 15 di ottobre. Madonna, che serata il compleanno, della festa di una delle feste più belle dove sia stato io e te, Maurizio, forse.
2: Sì,
0: no?
2: È vero, sì, ho mai visto.
1: Ma quale?
0: Questo è qua il tuo compleanno, sì, che abbiamo fatto. Sai che abbiamo fatto una festa senza di te.
1: Ah, ok.
0: Per festeggiarti e onorarti.
1: Ok. Con biglietti a pagamento
0: Matteo. Sì. Maurizio avessi dischi, ma Matteo da dove esce? No, io sono rincoglionito, ragazzi. Va bene, buongiorno. Come state?
2: Bene.
1: Ti dirò,
0: non male.
1: Pensavo peggio.
2: Ieri sera hai fatto serata?
0: Ieri sera è stata una giornata un po' lunga, diciamo, perché è andato via da qua, sono andato a fare quel famoso servizio fotografico,
1: l'uscita
0: del libro, e poi è terminato al RIF. E ho fatto le foto lì e poi
1: hai fatto il servizio,
0: ho fatto anche delle foto lì alle ultime, sì. E poi mi sono fatto prestare tutte le cose dai miei amici, cioè mi sono fatto prestare una bella macchina dal mio amico e ho fatto le foto con la macchina, mi sono fatto prestare l'orologio da un mio amico per fare una bella foto,
1: a tutti i props
0: i props se li sono fatti prestare, e poi dopo alla fine verso le 7:30 così ho messo i dischi. Mi ha insegnato anche a mixare due dischi.
1: Scusa, ti hanno fatto le foto mentre mettevi dischi.
0: I video sulla pagina del locale.
1: Dico il servizio fotografico.
0: Ah, no, non credo.
1: Non credo.
0: Comunque, no, è stata una giornata. Poi siamo tornati a casa in macchina. Poi sai che la sera tardi, spesso quando viaggi in autostrada devi uscire perché fanno i lavori, fai la statale. Quindi anche io, insomma, siamo arrivati a casa un po' tardi. Io poi non sono abituato. Quindi stamattina sono un po' così. Stamattina, anche durante la meditazione, un po' diciamo, forse dovevo dormire. E voi come state invece? Posso dire una cosa? Ma basta fare questa cosa DJ, la radio. Parliamo come parliamo al bar, tra amici. Cioè,
1: in silenzio totale.
0: Così,
1: silenzio di tomba.
0: Onestamente, come state? Cioè, vedi che lo chiedo in un altro tono. Cioè, al di là di ciao, come stai? È proprio. Come sta andando? Cioè, è un po' che periodo strano. Questi ultimi anni non sono un po' strani?
1: Ultimi anni addirittura.
0: Sì, guarda che dopo il Covid, secondo me, le guerre, le cose. Cioè, io avverto i rettiliani che stanno lì a fianco ai presidenti.

0: dito al culo e braccia corte.
1: Sul volto tuo.
2: Ciao.
1: Felicità.
3: Vabbè, comunque vi porto i saluti di tante persone.
4: Ah, vedi.
3: È a posto.
5: C'era il Benny Benassi.
3: Sì, è lui che mi ha insegnato a mixare. Ho mixato sul suo Satisfaction. No? Lui a un certo punto ha schiacciato quel. Non sono tanto capace, ovviamente, non è il mio mestiere. Ha mandato in loop un po' il suo, diciamo, la sua traccia sotto. Sì. E poi ci ho infilato sopra. Gigi Dag. La puoi fare?
5: Ho la registrazione così del tuo passaggio.
3: Allora, se vuoi... allora te la faccio sentire perché è sulla pagina Instagram del Riff. Scusate, no? Perché magari a qualcuno gli dà una svegliata. E poi un po' un anticipo. Di domani, che è il momento elettronico.
5: No,
3: aspetta,
5: io ho registrato quel
3: eccolo
5: tuo passaggio.
3: Qua, senti. Però sotto c'è Satisfaction. Senti. Aspetta, senti. Volevate venire, eh? Senti.
4: Stanno cambiando canale.
3: Senti. Ecco che arriva. Eccola. Ho fatto tutto sto casino.
5: L'hai fatto questo passaggio?
3: Sì, sì. Posso dirti una cosa? Visto che siamo tra amici, 9:13. Sì. Ma un giro di Bade, non la vogliamo fare?
5: Ah,

0: col furgoncino, quelli che vanno al lavoro. Vabbè, comunque questa mattina per svegliarmi ho messo questa. Oh, che inizio inutile, Fede.
1: Ora si tira su.
0: Adesso, adesso partiamo. Adesso mi faccio un altro caffè. Oh.

0: This is Virgin Radio. Virgin Radio.
1: Ragazzi, buongiorno. Un po' fiacca sta partenza, Fabio. Non ho già sentito, non ci hai sorpreso. Ciao.
2: Perché ci si aspetta sempre tanto, da chi ci ha dato molto.
3: Benny Benassi, Gigi D'Agli, AC/DC.
2: No, ma ha ragione.
3: Che sono sfiacco?
2: Cioè,
3: che sono
2: Benny fiacco Benassi io. Era lui, Gigi D'Agli era lui. E si dice, sono loro, non sei te.
3: Ah, che io che manco.
2: Sì,
3: oh, ragazzi,
2: sei te che manchi.
3: Io sono... ecco. Organico. Non sono una persona organica,
2: cioè?
3: Quindi non sono sempre uguale come tutti i prodotti di cibo come si dice quando ci...
2: processato.
3: Io sono organico. Quando voi andate a comprare...
2: nel senso biologico, vuoi
3: sì,
2: dire?
3: Quando andate a comprare le uova dal contadino, ce n'è una più grande, una più piccola, una più marrone, una più gialla, una più bianca. Io sono così
2: ammaccato.
3: Non sono qua sempre perfetto, preciso tutti i giorni, perché io sono organico. Cioè, ci sono dei giorni dove sono particolarmente allegro, sono simpatico a tutti, e dei giorni che statemi lontano sto sul cazzo. Se tu mi incontri quel giorno, lì dirà: ah, ho incontrato Fabio Volo, è veramente simpatico. L'altro dice: contato Fabio, sai che è veramente un coglione. Perché io sono organico, non faccio finta di essere ciò che non sono.
4: Dai, fatti un bel caffè, Fabio, con le cialde di Nicola Savino.
2: Questa narrazione
3: è vero,
2: delle cialde.
3: Perché sto mese ha pagato Nicola Savino.
2: Ma tirati su.
3: Allora hanno fatto i ragazzi per incentivare le persone a pagare, hanno fatto il cartello lì dove c'è la macchinetta, con scritto: dovreste fare in ufficio questo mese il caffè offerto da Nicola Savino.
2: Tipo il verde di questa aiuola è curato dalla cartoleria.
3: Esatto. E allora adesso tocca a me questo mese che arriva.
5: Ciao.
2: Poi vorrai la statua equestre.
3: Io non
2: questo
3: io ho detto,
2: mese il caffè.
3: Ragazzi, io non voglio il biglietto. Anonimo.
2: Perché la beneficenza si fa in silenzio.
3: Esatto. Poi io voglio che si dica anonimo, sì. E poi che si sparga la voce: sai chi è anonimo? È Fabio. Perché fa, capito? Fa,
2: esatto.
3: Fa doppia bontà.
2: E il caffè di pregio, quello dello zibetto, come si chiama?
3: L'animale che
2: caffè
3: poi lo caga.
2: Cacato, sì.
3: Caffè, c'è il caffè.
6: Scusa, ragazzi, sono convinto che la puntata sarà un crescendo. Anche perché scendere da un inizio così
3: allora,
6: è praticamente impossibile. Male.
3: Ancora.
2: Parte male.
3: A parte che non è vero. Comunque qua c'è scritto, Fabio, è la partenza più bella degli ultimi anni. Vedi che ognuno ha la propria idea, Va bene, ragazzi. Allora, ognuno di noi, detto come abbiamo detto prima, ognuno di noi ha le sue battaglie da fare, i suoi momenti. Ci sono dei giorni che vanno bene, altri che non gira. No, a volte non gira.
5: Non gira.
3: A volte non gira. Ti accorgi che a volte non gira?
5: No,
3: non gira, invece dei giorni puff, ti entrano dentro tutte. Taf.
5: Per ora ancora niente.
2: No, ma cioè, scusa, te stavi aspettando soldi o buona notizia?
5: Sì.
3: Cos'è arrivato?
5: Soldi.
2: Lascia fare.
3: Che è comunque una buona notizia.
5: Però
3: sono tutte e due. Sì. È una buona notizia, arrivano dei soldi.
2: Quanti soldi?
5: Tanti. Adesso
3: però rimani tra noi, non ti montare la testa, Maurizio. Non ti montare la testa. Allora, ragazzi, stavo dicendo, ognuno di noi ha le sue battaglie, le sue cose, e poi come dice anche il professor Cirelli una volta, bisogna dare degli snack emozionali durante il giorno a quell'io bambino. A volte questi snack emozionali sarebbero anche un po' delle parti un po' trasgressive, nel senso che lo snack emozionale rigenerante è quando fai quella cosa che tu ritieni un po' trasgressiva, quella ti dà quel brividino lì, no? Quando eravamo ragazzini, rubare i chewing gum al supermercato, ti dà quel brividino lì così. Poi ci sono invece, poi ci sono invece delle cose che sono normali, si impara soprattutto negli anni, no? La passeggiata col cane, quelli che ci stanno ascoltando adesso, non so, passeggiata col cane, la corsettina al mattino, il caffè pagato da Savino, tra l'altro adesso vado a farmelo durante il disco, e sono cose un po' più normali. Noi vorremmo sapere qual è quella cosa che vi concedete come piacere. Cioè, io dico: guarda, io lavoro così, però dopo io appunto porto giù il cane e quelli sono i miei 10 minuti dove non c'ho figli, mogli, mariti, ma sono io, il mio cane e la cacca calda bella da tirar su al mattino, come dice il mio amico. Io d'inverno me la tengo un po' in mano prima di buttarla nel cestino.

0: Che schifo. E poi quei sacchetti lì
1: poi fanno il nodo e li, e li mollano in giro, no, così a volte li hai visti? Vabbè, cioè, ora io vi
0: sotto
1: leggerò
0: sotto le macchine, ma cosa fate?
2: Di... posso metterti un po' di caminetto
1: 1, 2,
2: sotto
1: 3,
2: che 4, fa cozine
1: 5, 6, 7, 8, 9, 10 vi leggo 12 cose che mi sono state mandate su Instagram DM, scrivetemi su DM, sì. Stay tuned. Veri lussi della vita.
0: Ah, il vero lusso.
1: I veri lussi della vita. Dovete dirmi per cortesia se vi va di giocare con noi questa mattina.
0: Wow. A diretta
1: at dj.it. Se quanti ne avete di questi, ma soprattutto se vi sentite di cambiarne qualcuno e dirci il vostro.
0: A quello che dice, ma il vero lusso è...
1: Il vero lusso è, sì. Io dico sempre, il vero lusso è andare a casa.
0: Sì.
1: Andare in bagno, a pausa pranzo, in casa.
0: Certo.
1: Cioè, per me, quando tu pranzi a casa, come certo. i miei amici di Brescia, e, tu, e poi vai in bagno a casa tua a pranzo, sì. quello è il vero lusso dei ricchi.
0: Certo.
1: E non come l'uomo ragno in qualche bagno, in un bar, con una gamba così.
0: Ti dico, anche se trovi il bagno pulito,
1: sì,
0: qui,
1: non è il tuo.
0: Non è il tuo. Cioè, come si...
1: Io mi ricordo che Linus aveva il suo...
0: Cioè, ancora,
1: ancora il suo privato,
0: certo.
1: che però c'era gente che diceva: non è che mi presti il bagno. Lui c'ha il suo accesso solo lui,
0: certo.
1: caga solo lui lì,
0: certo.
1: Ogni tanto la sa,
0: però.
1: Ma se io adesso vado giù da Linus e gli dico: ma Linus, ma io oggi pomeriggio,
0: tra l'altro, non è finestrato.
1: Vabbè,
0: quindi se ci vai,
1: c'è la ventolina.
0: Ho capito, però.
1: No, se vado io, bisogna che gli dico adesso per 3 ore. No, però la mia domanda è: secondo voi, cari ascoltatori che ascoltate la radio da tanti anni, se io oggi pomeriggio verso l'una dico a Lino: senti Lino, sono andato a mangiare qua sotto, sono andato nel tuo bar, lui me lo presta.
0: Soprattutto se sei andato a mangiare.
1: No, perché devo dire che sapete, Lino è una persona generosa nelle sue cose.
0: Sì.
1: Quindi, secondo me,
0: te lo presta.
1: Sai che oggi mi sa che è una prova d'amore.
0: Sentirete parlare di me.
1: È una prova d'amore. Se mi vuoi bene.
0: Esatto. Oh, tra l'altro sold out, signorino,
1: Il cesso di
0: no, la serata del 22 ottobre alla fabbrica del vapore, c'è gente che ha pagato.
1: È vero, il 22 ottobre Linus mi intervisterà. Chissà cosa salta fuori. Interessante, però prima vado nel suo bagno
0: e poi rimborserà tutti i biglietti.
1: Va bene. Sentite i veri lussi della vita.
0: Sì.
1: Dunque, vivere a 10 minuti dal lavoro. Già qua molti di voi che ci ascoltano in radio siete fuori, perché di solito quelli che ci ascoltano alla radio sono quelli che si prendono la macchina e vanno.
0: Però questo è il vero lusso della vita.
1: Io ce l'ho, l'ho fatto apposta.
0: Anch'io.
1: Avere vicini tranquilli.
0: Allora, finché non hai vicini non tranquilli, non ti rendi conto del lusso che hai.
1: Io ce l'ho i vicini tranquilli, anzi, io sono quello forse non tranquillo quando ogni tanto.
3: Buongiorno,
1: vicini. Io ce l'ho. Avere pace in casa.
0: Di armonia,
1: questo è il vero lusso. È quando tu non c'hai pace in casa,
0: no.
1: ragazzi. Avere pace in casa.
0: Certo.
1: Bere il caffè senza fretta.
2: Vedi.
1: Qua dipende dalle mattine. Però alcune mattine sì, altre... Tipo stamattina l'ho bevuto con...
0: Poi quello di Nicola Savino.
1: Adesso
0: bere il caffè gratis.
1: Questo io ce l'ho.
0: Vai.
1: E vale come la pace in casa.
0: Vai.
1: Dormire con la coscienza pulita.
0: Cacchio, certo.
1: Beh,
0: come si dorme
1: questo?
0: Con la coscienza pulita.
1: No?
0: Certo.
1: Oh, ragazzi. Ridere con persone che ti capiscono. Già qua si fa più fatica.
0: Perché devi pensare sempre al contrario.
1: Esatto, ridere con persone che ti capiscono. Ok. Viaggiare in posti nuovi. Beh, io oggi vado nel bagno di Linus. Ecco.
2: Mai visto.
1: Mai visto. Che colore è? Lo sapete? Rosso.
0: No, va bene. È scuro come bagno.
1: Svegliarsi senza sveglia. Mai.
2: Questo sarebbe bene.
1: Mai. Io forse il sabato adesso, perché sono la domenica ho anche il calcio dei bambini.
2: Sabato e domenica.
1: Io ho un amico che da almeno 30 anni si sveglia senza sveglia. Mazzi.
0: Ma nel senso che si sveglia all'ora giusta, senza sveglia, non che...
1: No, lui quando si sveglia, No, comunque si sveglia alle 7:30, 8 di suo, diciamo. Alle 8. No, però dico, si sveglia quando si sveglia il corpo. Capito? Godersi un pasto fatto in casa.
0: Certo.
1: Ma io questo anche due, io purtroppo tutti e tre mi sa.
0: Comunque questo punto qui è molto da paese...
1: Provincia?
0: Anglo, no.
1: Ah, anglosassone.
0: Sì. Perché per loro l'homemade meal
1: è
0: un affare di Stato. Per noi è normale pranzo e cena.
1: Io quasi tutti e tre a casa
0: lo
1: faccio.
0: Ma okay. Certo.
1: Avere tempo per leggere un libro di Fabio Volo.
2: Io per quello sempre tempo.
0: Vero lusso è dire
1: Di Fabio Volo no, però avere il tempo di leggere un libro. Io devo dire che ultimamente, sarà che lo stavo scrivendo, ho avuto

0: poco tempo per leggere. Poi adesso sto ascoltando tutte queste canzoni dei
1: Sanremo
0: giovani. No, però sono tante. Godersi le semplici routine quotidiane. Ma. Quindi porto giù il cane, vado a fare la spesa. Va bene. Questo è l'ultimo: piangere quando ne hai bisogno. Bello piangere quando ne hai bisogno.
1: Non vorrei più piangere.
0: Però per chi non riesce a piangere è dura. Sì, certo. Adesso vi faccio.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta brutto?

0: Oggi, per esempio, dice un'ascoltatrice, giornata di riposo, colazione al bar, passeggiata con i cani.
1: Dobbiamo andare via.
0: Dove dovete andare?
1: Dobbiamo andare via.
0: Ah, per la pubblicità?
1: Sì.
0: Voi lo sapete, cari ascoltatori, che se noi sforiamo con l'orario prendiamo la multa.
2: Sì, come la prende te la multa.
0: La prendo io,
2: apri
0: lo so,
2: il portafoglio,
0: lo so.
2: Vai.
0: Quello di Maurizio fa così.
2: Ma poi Rino ha appena ricevuto dei soldi.
3: Non lo so io. Attendo la buona notizia.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Da Troni, fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
7: Allora, sono andato a farmi il caffè durante la pubblicità e quando Maurizio ha scoperto che lo pagavo io, sì, ne ha presi tre.
8: Infatti è tutto agitato.
7: È tutto schizzato.
9: Guarda come sto, guarda!
7: Guarda come sto!
9: Disco!
7: Disco!

0: Oggi, scrive un'ascoltatrice, è il terzo giorno che vado a lavorare a piedi. Mi alzo prima, vedo l'alba addirittura, il sole, sento il vento, le colline, vedo, è il primo giorno, un pettirosso. Mi ha mandato la foto di lei con il pettirosso sulle dita, cioè che non è scappato via. Sai che tu...
1: Ma cos'è, una favola?
0: Non lo so, però guarda che bella, una bella ragazza con un pettirosso sulla mano. La vedi?
1: Questa è AI, dai.
0: AI.
1: Guarda, ma... che questa cosa delle AI ci fa dubitare di qualunque cosa, anche media, eh?
0: Io chiamo i miei figli. Secondo voi queste, loro lo sgamano subito. Io,
1: okay.
0: Ma cioè, mi hanno fatto vedere una pubblicità dopo 20 volte che la vedevo, mi ha detto: papà, ma guarda che hai fatto tutto qui. Ma anche le persone, sì, ho detto: ma che bella ragazza quella lì. Poi comunque fa delle belle persone le AI. Ti volevo dire una cosa, Viola, solo perché tu sei buddista.
1: Sì.
0: E tu lo sai che perché il pettirosso è pettirosso? Tu lo sai?
1: Che la leggenda dovrebbe essere una
0: no, perché una buddista. No, perché
1: non la so.
0: È la leggenda, diciamo, cattolica cristiana.
1: C'entra il sangue?
0: Il sangue di Gesù.
1: Sì.
0: È Gesù. La nostra.
1: Sempre tutto un patire.
0: È tutto un patire. Praticamente, senti che bella storiella.
1: Sì.
0: Proprio come gli uccellini di Biancaneve che fanno il vestito.
1: Vai.
0: Un pettirosso che in origine era tutto grigio, il
1: pettirosso
0: è grigio, no? Il pettirosso è grigio, a un certo punto vede Gesù sulla croce in sofferenza, va e col becco cerca di togliergli la spina dalla testa e nel fare così uno schizzino di sangue va sul petto e da allora è rimasto rosso e da lì in avanti tutti rossi, da lì petto rosso. Quindi il rosso del pettirosso è il sangue di Gesù.
1: Sempre sta roba drammatica,
0: è
1: ragazzi.
0: Perché mia colpa.
1: Ragazzi, godiamoci qualcosa. Anche. Riuscite a godervi anche qualcosa?
2: Io ce l'ho tutte, troppo belle, ce l'ho tutte per la prima volta. Diciamo che per la sveglia... il mio corpo sa quando mi devo svegliare e quindi automaticamente mezz'ora prima che suona la sveglia sto con gli occhi aperti.
1: Ma come fate?
0: Allora, io mi sveglio
2: anche
0: prima.
2: Ciao ragazzi.
0: Tipo stamattina, nonostante sia andato a dormire più tardi, ieri sera, io mi sveglio prima della sveglia e dico, quanto mancherà? Poi guardo e quando vedo che manca 20 minuti dico, speriamo di fare una bella dormita profonda.
3: Buongiorno, le ho ascoltate tutte e umilmente mi sento dire che ce le ho tutte. Grazie.
0: Wow.
3: Roberto Valenzi.
1: Qui sono tutti
0: ragazzi, ma
1: noi
0: abbiamo degli ascoltatori. Cioè.
4: Io mi sono svegliato con calma alle 9. Adesso sono le 9:30, sto facendo colazione.
1: Che bello.
4: Pane caldo con marmellata. Mi sono fatto un ovetto all'occhio e una spremutina d'arancia. A casa.
0: Wow.
1: Infatti è a casa il lusso.
0: Scusami, l'ovetto nell'occhio?
1: No, dicevo che sta all'occhio. All'occhio di bue.
0: Nell'occhio.
5: Ma che lavoro farà?
0: Questo signore, beh, magari oggi è la sua giornata. Sai, quelle volte fanno i turni, magari oggi c'è il pomeriggio.
1: O magari entra alle 10, ragazzi.
0: Il vero lusso è avere 4 nonni a cui lasciare le bimbe tutti i pomeriggi senza dovermi preoccupare di nulla. Questo proprio è
1: lusso non poetico, lusso vero.
0: Vero. E l'altro lusso, come dice una ascoltatrice, la salute è il vero lusso. Si dice questo detto, probabilmente lo sapete tutti, ma magari c'è uno di voi che non lo sa ed è bello da tenerselo a memoria.
1: Cioè,
0: quando hai la salute, hai tanti problemi.
1: Sì.
0: Dopo vi spiego perché, perché fa strano da dire, no?
1: No.
0: Quando hai la salute hai tanto problemi, quando non hai la salute hai un solo problema.
6: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.

0: Comunque,
1: quindi quando salute, uno ha la salute, no, la macchina, no, le quando non hai la salute, hai solo un problema, che è quello lì. Quindi
0: va detto che la salute non dovrebbe essere un lusso.
1: Però è un lusso. Mangiamo male, l'aria inquinata, le cose, lo stress.
0: La sanità a pezzi.
1: La sanità a pezzi.
2: Ogni tanto sentiamo delle voci di uomini di altri tempi, sì, quando vivevano in bianco e nero. Sì. E delle cose erano tutte più semplici. E la vita andava a un ritmo più umano. Sì. Più umano.
3: Io domando tante volte alla gente, no? Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Salire nella montagna quando è ancora buio e aspettare il sorgere del sole. È uno spettacolo che nessun altro mezzo creato dall'uomo vi può dare. Questo spettacolo della natura. A un certo momento, prima che il sole esca dall'orizzonte, c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa. È un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina. E quando poi magari il cielo è chiaro e le stelle sono sparite, ti accorgi che sopra di te vola un'aquila. Ma prima hai sentito il brivido.

0: Il volo del mattino.
1: È impossibile.
2: Solo se pensi che lo sia.
3: Questa canzone si chiama Mio Destino in portoghese, Meu Destino. Loro sono i Thievery Corporation. Grandissimo album.

0: Ce l'hai sempre loro The Richest Man in Babylon, l'uomo più ricco di Babilonia, che dovrebbe essere anche loro sì. Loro sono stati per tanti anni, i miei primi anni a Radio DJ, quando abitavo ancora sui Navigli, avevo uno stereo che la sveglia partiva lo stereo e loro erano sono stati la mia sveglia per
1: Così non ci si sveglia, però.
0: No, non era questo l'album. Ecco. Però sì, io musica lenta quando mi sveglio.
1: Sì.
0: Minchia, adesso c'è una canzone che mi piaceva così tanto, a forza di usarla come sveglia, la odio.
1: Certo.
0: Ma è super relax. Sì. Ispirata a Maurizio, eh?
1: Sì. Certo.
0: The Richest Man in Babylon. Ok, l'avete shazamata? Possiamo toglierla. Buono.
2: Buongiorno. Io mi sono svegliato alle 5.
0: 20 alle
2: 5. Le Madonne le facevano il fumo.
1: Le Madonne facevano il fumo.
0: Cosa vuol dire?
1: Penso a Luda.
3: Io mi sono svegliato con calma all'8:15. Mi sono lavato il viso in 2 minuti. Mi sono lavato i denti in 30 secondi. Non ho neanche fatto colazione. Il primo appuntamento ce l'avevo alle 7:15.
0: Ecco.
1: Questo per rispondere al ragazzo che si

0: sta facendo l'uovo al tegamino.
1: E l'ha spremuta in casa.
0: Il pane caldo con la marmellata.
1: Scusa, ma sto ancora ridendo quello prima. Mi sono svegliato a 20 alle 5 le madonne.
2: Buongiorno. Io mi sono svegliato a 20 alle 5 le madonne le facevano il fumo.
0: Solo in Toscana.
3: Buongiorno, che bello. Veramente questo è il volo del mattino che amo. Che amo tantissimo. Comunque io penso di essere molto fortunata perché le ho quasi tutte. Quindi meno male. E un'altra cosa, giusto la butto lì. Fabio, io stanotte ho sognato che facevamo l'amore.
1: Ah, ecco perché sono stanco.
3: Bello comunque. Ecco, ovviamente.
0: Lei l'ha buttata lì.
1: Comunque per quello che sono stanco allora, hai capito?
0: Ah, perché conta?
1: Perché io mi sono svegliato a 20 alle 5.

0: Leggenda che è sto Giovanni, figa.
1: Sai che c'era, conoscete voi Giulietto Chiesa, no?
2: Certo,
1: Giulietto,
2: certo.
1: Chiesa, Giulietto Chiesa. E mi fa sempre ridere che Giulietto Chiesa, mi chiamo Giulio, Giulio Chiesa è Julio Iglesias.
2: È giusto.
1: Cioè lo stesso nome tradotto. Saranno passati parenti.
3: Io sono ancora a letto. Sto ascoltando voi dalla radiolina sul comodino.
1: Wow.
3: E sto guardando, cazzeggiando col cellulare.
1: Ma che meraviglia. Lì le Madonne non fumano come per quelli.
4: Oh, e me ne manca soltanto una. Quindi dovrei essere veramente contento della mia vita.
1: Qual è
4: se
1: che
4: si realizzasse quell'unico desiderio che ho in questo momento sarebbe veramente perfetta, in effetti.
2: Qual è?
1: No, qual è? Qual è che ce ne manca una? Ci
5: ma
1: devi dire qual è.
5: Ti racconteremo la prossima volta.
1: Di solito è gongolo.

0: significa diventare più forti. Significa imparare a lasciare andare. Ho smesso di sprecare parole in discussioni vuote. Ho scelto la pace, anche quando significa restare solo. Perché il silenzio della solitudine vale più del rumore di chi non mi capisce. Se qualcuno se ne va, lo lascio andare. Ogni rapporto è come il mare. Può essere quiete o tempesta. E io ho imparato a non affogare nelle onde degli altri. Non mi sforzo più di farmi capire da chi non vuole comprendere. Perché l'intelligenza ascolta. L'ignoranza urla, ferisce, distrugge. Non devo giustificare i miei sentimenti a chi non sa vederli. E adesso so stare con me stesso. Non rincorrere mai chi ti fa sentire sbagliato. Rincorri solo una cosa, la tua pace. Perché quando impari a difendere la tua serenità, nessuno potrà più spegnere la tua luce.
1: Radio DJ.
2: Il volo del mattino.
3: Radio DJ.

0: One Station.
1: Renault. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Il compleanno CRAI è di tutti! Festeggiamolo insieme con tante sorprese e offerte come la passata di pomodoro CRAI da 700 grammi a 79 centesimi. CRAI, nel cuore dell'Italia. Offerta valida fino al 25 ottobre nei punti vendita che espongono i materiali di comunicazione.
4: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: fantastica.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
2: Perché?
3: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.
5: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.